0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Legend con Alex Farolfi.

Ahora, bueno.

0: farne due.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sunday morning.

0: Morning with Mauro Michelini.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
0: Sunday morning.
6: Sunday morning.

0: Morning with Mauro Michelini.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 6. Hola DJ.

ma che brava la Mari Froesch, ci piace tantissimo questa colombina. Già all'inizio avevamo capito con Vai Cimbora, vi ricordate? Era bellissimo, abbiamo detto vabbè, chissà se poi riuscirà a replicare con un altro successo che terrà. E invece sì, questa colombina ci sta piacendo veramente tanto, cercando tra l'altro un pochino di informazioni su di lei, no? Perché è una cantautrice, sentivo che la voce era anche un po' matura, quindi ho detto boh, chissà quando

0: Quanti anni avrà questa? 23 anni. È del 2003. Sono andata a guardare, ho detto: Sabri, ma tu ti rendi conto che ci sono persone che hanno 23 anni e hanno questa voce e questo controllo, questo modo di cantare? Sarà che è brasiliana, è quello, vero?
1: Sì, però, sì, sicuramente
0: sì.
1: Quello.
0: Sì. No, ma noi comunque la viviamo benissimo, cioè noi non rosichiamo mai.
1: Zero
0: invidia assolutamente. No, però a parte essere molto brava, vedevo anche una bella ragazza, proprio a quella allure da bossa nova, anche un po' degli anni 70, quel look lì, e diceva che appunto suo papà era un po' goth rock, sua mamma pop, e dice che la sua formula è riuscire anche a portare un po' di contemporaneità a qualcosa di tradizionale alla fine, che è la musica con sonorità brasiliane della sua terra. E tra i vari ascolti però che la portano a scrivere queste cose, insospettabilmente c'è anche una madame, lo sapevate? Pensa, è una che alla fine conosce, si vede che siccome ha suonato anche in Italia, è successo che sia venuta anche lo scorso anno se non sbaglio in qualche data, conosce tra le varie cantautrici e cantautori italiani madame, e si vede che le piace tanto. Posso dire, abbiamo già qualcosa in comune con Mary Froese, non credevo onestamente, perché mi sembra anche lei di un altro pianeta, però per fortuna è anche vicina a noi.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Corri da Troni!

0: Due ore del mattino in questa mattinata così un po' effervescente, un po' sportiva, forse effervescente per me e un po' sportiva per me personalmente, perché come sapete vi tedio sempre, vi coinvolgo e non vi ammorbo, no, ovviamente no, vi coinvolgo e nelle mie piccole grandi imprese sportive. Questa mattina mi aspetta dopo la diretta così fiondata una bella 21 km di corsa, che Dio ce la mandi buona. Se volete mandare delle belle preghiere, non fiori ma opere di bene, noi saremo qua pronti e naturalmente ci teniamo compagnia in queste prime due ore, per l'appunto. Lo facciamo come sempre col team della domenica, la mia Barbie Blago, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Barbie, buondì, intanto contentissima di rivederti. Tra l'altro sappi che ieri abbiamo avuto Enzino in regia, sia sì, venerdì 1 maggio che ieri mattina.
1: Sì.
0: Oh, si è divertito talmente tanto Enzino che ieri ha anche ventilato la possibilità di venire anche stamattina.
1: No.
0: E io ho detto guarda che te la devi vedere con Barbara, no, che quella non molla l'osso. Allora lui quando si è reso conto ha detto no, non voglio mettermi contro Barbara, allora lascio perdere. E quindi probabilmente Enzino starà ronfando come è giusto che sia questa mattina.
1: Mi mando un bacio,
0: sì,
1: voglio bene.
0: Assolutamente Enzino è stato un grande, però la domenica di Barbara è inutile ragazzi.
1: Sì.

0: cosa,
1: l'ultimo sabato da qui a giugno.
0: Ma non stiamo battendo un po' la fiacca ultimamente? Perché ti sento che non stai lavorando come i pazzi come al solito. Come mai?
1: Ma si ricomincia oggi senza problemi.
0: Ecco. È durata moltissimo questa tranquillità.
1: Sì, perché ci sono state le festività e quindi magari tante persone hanno posticipato a causa di viaggi, partenze.
0: Brava, dici che in vacanza non si porta indietro le Demon Hunters, Elsa e tutte queste cose qua.
1: No.
0: Itineranti. Sì, è vero, purtroppo in effetti, perché fare un bello spettacolo, non lo so, alle Seychelles, alle Maldive, in qualche bella località di mare, non era male.
1: Mi accontentavo di Terracina, Ponza.
0: Cioè tu pensa come siamo messe, che le pretese sono veramente minime, capito? Ci basta pochissimo. Però vabbè, magari qualcuno ci casca, Sabri, e nelle prossime settimane ti farà fare delle belle trasferte, capito? Delle belle feste, delle dei begli eventi anche in località più amene, che non siano insomma come dire, la piccola location al chiuso. Oppure insomma vabbè, noi confidiamo in te comunque. Tienici.
1: Voglio venire anch'io in Terrazza Martini.
0: Anche in Terrazza Martini. Questo secondo me è una cosa anche organizzabile, tutto sommato, sai? Ce ne parliamo. Parleremo anche di questo e di tante altre cose, per la verità. E come sempre aspettiamo i vostri messaggi, perché al 347-342-5220 riceviamo come sempre i vostri messaggi, le vostre note audio, i vostri racconti della domenica mattina. Come sempre tanto movimento, tante persone prontissime. Pronte a cosa? Ce lo dite voi.

0: Buongiorno Flo, buongiorno DJ.
1: Hola.
0: In bocca al lupo per la tua super mega mezza maratona. Ti invidio energia positiva, sì, luce. Che dire, qui a Treviso c'è stata una giornata intensa.
1: Sì,
0: Oggi c'è la Treviso in rosa e io e la mia società siamo impegnati come volontari

0: Canobara, le Maldive, Zanzibar, Madagascar.
1: Ma stiamo scherzando?
0: Kenya, Sudafrica, Sri Lanka, chi più ne ha più ne metta. Sì. Lo facevo in infradito, meglio ancora barefoot.
1: Uai,
0: a piedi nudi, un'esperienza meravigliosa. 22 anni di durata.
1: Cosa?
0: Strepitosa. Ciao, buona giornata e buona domenica.
1: Allora, una domanda volevo fare a Mr. Max. No, anzi, in realtà volevo farla a Sabrina. Quanto fa piangere questo audio a Sabrina da 1 a Fontana di Trevi?
2: Fontana di Trevi.
1: Cioè, non abbiamo forse sbagliato qualcosa? Domando, domando. Perché io effettivamente vedo, mi è capitato anche talvolta sia per lavoro, così, di andare nei cosiddetti villaggi vacanze, e poi non villaggi quelli un po' anni 80 dove ci sono tutte l'animazione, ma cose anche eleganti, nel senso che hai tantissime attività, tu se vuoi te le fai, se no te ne stai tranquillo così in pancioli. E vedevo tutti questi che si occupano della parte di intrattenimento, che mettono su, come anche in crociera, no? Mettono su degli spettacoli, ma veramente una roba fighissima, cioè comunque di qualità, no? Le robe, capito, un po' alla Viva il Parroco, anzi. E dicevo, ma non è che forse ho sbagliato carriera? Cioè, magari dovevo fare qualcosa di itinerante che mi portava in viaggio? Barbie, tu hai esperienze in questo senso?
2: Non ho esperienze, però ho esperienze di amici.
1: Sì.
2: È un mestiere comunque dove non riposi mai.
1: Allora, sicuramente.
2: Perché non credo che tu possa avere dei giorni liberi.
1: Questo,
2: o se hai una mezza giornata libera.
1: Bravissima, infatti devo dire che la cosa che spaventa, tra virgolette, di più è la questione legata agli orari. Beh, intanto perché se sei dentro un villaggio, se sei una struttura, oppure se sei dentro addirittura una nave, letteralmente non esci dalla nave, quindi per un tot di mesi anche succede che tu sei focalizzato al 100% sul lavoro, con dei turni, delle giornate che sono infinite, perché io appunto lo vedi il personale che alle 7 del mattino alla colazione te li vedi che girano, salutano, fanno, e
2: con
1: poi
2: gli occhiali da sole,
1: bravissima, perché sono devastati dalla sera prima, che fino a mezzanotte una erano ancora in giro a far balotta per intrattenere gli ospiti. Quindi in effetti c'è, come tutte le cose, il rovescio della medaglia. Però secondo me, non, detto questo, Sabrina un bel periodo se lo farebbe, secondo me, sulle crociere o nei villaggi. Sei d'accordo,
2: Sabrina? Ma soprattutto,
1: Sabri,
2: su un tipo di crociera.
1: Lei lo sappiamo, la crociera Disney, dai, puoi dirlo, puoi dirlo.
2: Sì, ma perché lì ci sono, come dicevi tu, sì, dei veri e propri musical.
1: È impressionante, devo dire,
2: e sono
1: che
2: fatti,
1: sì,
2: benissimo.
1: Sì,
2: cioè,
1: sì,
2: c'è,
1: sì,
2: proprio,
1: sì,
2: un teatro enorme con tutto,
1: sì, sì, con
2: meravigliosi.
1: Tutto. Ma guarda, in generale devo dire che se fino a poco tempo fa l'intrattenimento, diciamo, sulla questione delle crociere non è mai stato onestamente un mio interesse, una mia passione, perché ho detto boh, sì, magari quando è un tipo di, come dire, un tipo di viaggio, di vacanza, che ho sempre pensato per un po' chi è un po' più in là con gli anni, oppure chi ha famiglia e quindi, sai, è più comodo anche per una questione di spostamenti, così. Quindi non avevo mai contemplato la crociera. Poi ho capito che in effetti in questi ultimi anni tutte le compagnie delle crociere hanno fatto dei passi da gigante, e davvero anche l'offerta dell'intrattenimento, ragazzi, è come avere il teatro di Broadway all'interno delle navi, è veramente una cosa fatta benissimo, per cui di conseguenza anche il personale, lo staff e gli artisti che vengono coinvolti non sono un ripiego, no, ma sono effettivamente artisti di prima fascia. Quindi Sabri, se vuoi segnarti il numero di Mr. Max che ci ha scritto, che magari ti dà due dritte, io comunque il numero me lo prenderei su, che non si sa mai, pensaci, perché potrebbe essere un bel risvolto di carriera. Comunque,
3: hola Flo. Hola. Io sono in macchina con il mio bel cagnone, il mio Labrador di 52 kg, e stiamo andando a fargli il bagnetto.
1: Mamma.
3: È la mia prima volta da sola, perché il mio compagno oggi non c'è.
1: È stufo.
3: E sarà una bellissima avventura. Secondo me mi laverò più io che lui.
1: Ma sicuro.
3: Perfetto. Buona domenica, Emanuela da Padova.
1: Ma sicuro, Emanuela, è inutile che stiamo qua a pensarci. Cioè, e poi i Labrador in particolare, da quello che ho visto, adesso diventa improvvisamente spin-off di Animal House questa trasmissione, ma sapete che ci piacciono tanto gli animali anche qui, e i Labrador in particolare, che adorano buttarsi nell'acqua, insozzarsi, appena vedono una pozzanghera si lanciano, vedono il fango si buttano, così. Quindi immagino l'esperienza di fare il bagno un Labrador deve essere ai confini della realtà praticamente, quindi in bocca al lupo, perché ne avrei sicuramente bisogno di un po' di fortuna. E poi mucha mierda a proposito di in bocca al lupo per Peppe e Francesca, che sono pronti per Jesolo per un mese.

0: pedala, pedala e batteria, Frankie Energy MC insieme a Jovanotti alle 6:22 minuti nella domenica mattina di DJ Frankie Energy, che abbiamo sentito con piacere visto che sarà uno dei protagonisti del nostro plaid, del nostro party like a DJ nella serata, nello specifico quella conclusiva, quella di domenica 7 giugno alla 1212 Celebration. Sarà proprio una celebrazione di questa trasmissione che adesso è su M2O, ma è stata storicamente per anni su DJ, e per celebrarne insomma l'iconicità, ecco, torna live con i grandi artisti della scena rap e urban italiana. Non solo Frankie Energy, ma anche Elea, Ernia, Fabri Fibra, Madame, Night, Neffa, Taiwan e tanti altri. Quindi sarà fighissimo. E per chi avesse già il biglietto, vi ricordo che è stato anticipato l'orario d'inizio per riuscire a far suonare tutti, perché saranno tanti, ve lo garantiamo, alle 18 all'Arco della Pace, nel nostro cortile della radio. E questo appunto la domenica. Chi non avesse ancora il biglietto, ticketone.it, e poi tutte le info sul nostro sito dj.it, con anche le altre date, le altre serate del plaid e tutte le altre attività diurne, gli speakers, ed è tutto, ve lo dico, perché ogni volta sembra che siamo qua, ci sono tantissime cose da fare, per cui noi non vediamo l'ora. Poi soprattutto ci siamo noi e ci siete voi, che questa è la cosa, posso dire, la più bella di tutte, perché una volta all'anno potervi incontrare, potervi vedere, girare per il Parco Sempione con tutti voi che siete in giro e riusciamo a vederci, ad abbracciarci e raccontarci di lo so, perché ci sentiamo sempre alle 6 la domenica, che mestizio, così invece siamo insieme, cioè, si crea proprio quel rapporto davvero tra voci e ascoltatori che rende unica la nostra radio, perché davvero in questo Radio DJ è unica, lasciatevelo dire, e voi siete unici dagli ascoltatori di tutte le radio del mondo. Quindi sono molto molto contenta che arrivi molto presto il nostro Party Like a DJ. Parlavamo di pedala, no? E pedala forse a volte è meglio, visto le condizioni del traffico anche in questo ponte, visto che stasera sarà un casino, ve lo dico, non c'è bisogno di consultare Autostrade per l'Italia, sarà un bello confusionario poter rientrare a casa oggi, forse è meglio pedalare in tutti i sensi, e anche perché leggevo che pure sui treni ci sono stati un po' di problemi in queste ore. Addirittura leggevo il 1° maggio, quindi l'altro ieri, voi immaginatevi che siete in giro il 1° maggio, ok? Anzi, già ieri e oggi ci sarà la circolazione, ve lo dico già, anche treni rallentata, quindi se dovete rientrare mettetevi una mano sul cuore con serenità, non prendetevela con il personale a bordo, perché non ha colpe, ve lo dico subito. Insomma, ritardi sui treni ad alta velocità, e addirittura il 1° maggio è successo che ci sono stati dei treni cancellati o in super ritardo, e addirittura si sono bloccati dei treni in Abruzzo con 6 ore di ritardo per un problema alla linea elettrica, e molte persone sono rimaste dentro i treni bloccate per ore, quindi alla faccia del ponte, alla faccia delle vacanze. È una cosa che purtroppo può capitare, e sapete che poi così una minima soddisfazione, no, nessuna, però se sono ritardi superiori all'ora, sapete che si può chiedere rimborso, che sia parziale, totale, eccetera, però ecco, uno vorrebbe arrivare a destinazione, diciamoci la verità, ed ecco, c'è stata un po' di disavventura sulla linea Adriatica in Abruzzo tra Giulianova e Pescara, e tanti treni sono rimasti bloccati, ce l'avete raccontato anche voi. Speriamo che oggi sia un pochino più soft in qualche maniera il rientro. Oggi tra l'altro invece un'altra cosa con cui volevo anche cominciare la trasmissione, ma poi l'entusiasmo è sempre contagioso, quindi sapere di essere con voi mi fa dimenticare di cose importanti, e una cosa secondo me importantissima, visto che abbiamo già subito cominciato a parlare di sport e di anche di storie sportive, perché ognuno di noi, no, fa sport per una ragione, ognuno di noi ha una storia, ecco, se c'è una storia in particolare di ispirazione, di questa parola usata a volte anche a proposito, no? Resilienza. Resilienza è un termine logoro e abusato, ormai lo si usa per qualsiasi cosa, ma se c'è una persona che ha incarnato e che incarna la resilienza, quello è Alex Zanardi. Sì. Ne abbiamo parlato ovviamente anche ieri, appena uscita la notizia nel pomeriggio, ho sentito anche Andrea Michele da Misano che ne parlavano. Ecco, è un personaggio che è veramente una persona, è stato un mito, è un mito, una persona che è stata speciale, che è riuscita, è caduta 1000 volte, si è rialzata a 1001 e tutte le volte volte facendo dei risultati straordinari, un'ispirazione. Barbara, non saprei neanche come si può definire un uomo così grande.
1: Ma secondo me è l'emblema della positività.
0: Assolutamente.
1: Cioè, è incredibile.
0: Assolutamente. Lui veramente, nonostante qualsiasi cosa gli sia successa nella vita, ha sempre compensato con la positività, lo slancio in avanti, la tensione verso il futuro, il non arrendersi e consapevole di quello che si ha e che si è, gettare il cuore oltre l'ostacolo e andare avanti. E l'ha fatto fino all'ultimo, e nonostante appunto l'ultimo periodo sia stato un po' triste, poi si è saputo insomma che nell'ultimo periodo, nonostante insomma la gestione anche di una condizione come la sua non fosse delle più rose, poi fino appunto ad avere un malore che ce l'ha portato via, lui non ha mai perso né la speranza, né lo slancio, né la positività, e questo davvero è di enorme esempio per tutti quanti. Quindi anche qui alla DJ mi sembrava doveroso poterlo commemorare, ricordare, perché tanti di noi fanno attività fisica, sport, hanno dei sogni, hanno degli obiettivi, veniamo

0: la Florenzia.
1: Hola.
0: È la prima volta che ti ascolto. Diciamo che è un po' strano per me essere sveglia di notte.
1: Come di notte?
0: Perlomeno stanotte sono sveglia dalle 3:30. Fatto una serie di lavatrici per i miei 3 figli e mio marito. Stirato, rammendato, smistato biancheria, letto libri. E adesso ti stavo piacevolmente ascoltando.
1: Che bello.
0: Sono Ilenia da Catania. C'è una bellissima alba.
1: Ma c'è freddo,
0: una
1: Ilenia?
0: Una buonissima temperatura nonostante il mio mal di gola.
1: Ah, ecco, vedi.
0: Ed è veramente un piacere ascoltarti. Ciao.
1: Ci fa molto piacere, Ilenia. Bene, che c'è una nuova recluta della notte per te, ma anche della mattina prestissimo. Che bello sapere che siete all'ascolto, magari la prima volta, magari siete degli abitué. A noi non interessa, anzi, vogliamo sapere proprio perché svegli a quest'ora. 347-342-5220 per i messaggi, per le note audio, e noi torniamo tra pochissimo.
2: DJ con Florencia.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: In attesa dell'uscita del nuovo album e del tour,
6: il mio sogno in fondo non era quello di fare chissà che risultati.
5: My Movies e Wanted Cinema presentano Willy Peyote, Elegia Sabauda di Enrico Bisi.
7: Sono un rapper, io scrivo sui beat, faccio le rime.
5: Tra musica e impegno sociale, un ritratto intimo e senza filtri del rapper e cantautore torinese.
7: Foto Sabauda, sì.
5: Willy Peyote, Elegia Sabauda, il 4, 5 e 6 maggio al cinema. Non perderti l'evento live con Willy Peyote, 4 maggio alle 21, nelle migliori sale. Scopri gli orari su My Movies e la community più cinefila del pianeta.
8: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
9: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
10: Radio DJ consiglia. A Disneyland Paris c'è una grande novità tutta da vivere. World of Frozen, un mondo straordinario dove la storia di Frozen prende vita nel parco Disney Adventure World. Nuove attrazioni, nuove storie e una grande sorpresa. Sabato 9 e domenica 10 maggio, Radio DJ sarà in diretta da Disneyland Paris con Pecchia Damiani e Annie Mazzola. L'avventura continua. Trovi tutte le info su dj.it.
11: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
12: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
11: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
12: 10 chilometri oppure 5.
11: Si va lì e si corre.
12: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
11: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
12: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
13: DJ Ten. Run like a DJ.

una dichiarazione d'amore per voi. Wonderful thing, una cosa meravigliosa. Alle 6:35 minuti nella domenica mattina di DJ. Oh, la DJ, buongiorno. Buongiorno a chi è sveglio. Ma perché? Ma come mai? Ma chi ve l'ha fatto fare? Quando potreste dormire? C'è tanto sport, lo stiamo veramente sentendo dalla vostra viva voce al 347

0: devo dire che è bellissima. Beh, io ho fatto la 10 un paio di anni fa ed è proprio stupenda perché tra vigneti e colline, è una mezza maratona, c'è anche la 10 e c'è anche la 5 o 7 in realtà chilometri, ed è stupenda perché è proprio in mezzo ai vigneti, alle aziende agricole, ed è, guarda, una meraviglia. Quindi è stato un bel venerdì 1° maggio. E poi, come anche tanti ascoltatori ci segnalavano, oggi a Treviso c'è la Treviso in Rosa, che è questa corsa barra camminata, per chi vuole farla camminando, tutta al femminile, con il patrocinio della Lilt, per cui anche qui uno scopo benefico. E c'è la Corri a Tor Vergata a Roma, che è una 10 km agonistica che si sviluppa all'interno dell'area universitaria di Tor Vergata, per la gioia e tranquillità di Sabrina, che si potrà muovere serenamente in macchina, vero Sabri? Quindi tu sei a posto per stamattina.
1: Sì, esatto, le corse fatele in questi spazi circoscritti, bellissimi.
0: Correte a casa vostra, come suol dire,
1: esatto.
0: No? Ecco, le corse ve le fate a casa vostra. Un po' dopo bisognerà capire per Barbara come rientra invece dalla Stramilano, perché questa mattina appunto c'è la Stramilano, ma dovrebbe essere un percorso che non contempla, credo, zona Sempione, quindi dovrei stare abbastanza tranquilla. Barbara.
2: Verificheremo.
0: Verificheremo, signora. E oggi appunto 10 km, la 5 km, la Stramilanina, e poi la Half Marathon di 21 km che avrà 10.000 iscritti solo per la mezza maratona e poi un altrettanti credo per la 10, la 5, quindi sarà molto popolata, anche perché è una delle più, forse la più longeva tra le corse milanesi, credo, la 53esima edizione, quindi tanta roba davvero. E poi ancora la Colle Marathon di Barchi, siamo diciamo zona Fano in questo caso, quindi anche qui un territorio quanto mai ricco di tradizione come quello marchigiano. Abbiamo anche la Bari Med Marathon, volevo dirti, no? Che sarà un percorso tecnico e veloce, leggevo, c'è una mezza maratona anche qui, ma anche una 10 non competitiva. E poi la 6 ore del Parco Nord, giusto per darvi un'idea, è una ultramaratona che si corre tutta all'interno del Parco Nord di Milano, che è un parco abbastanza grande, ma è un anello di 1600 metri, quindi un circuito di 1,5 km, e tu devi fare in tot tempo, quindi in 6 ore, percorri più volte possibile il circuito. Sì, esatto Barbie, mi stai guardando come se fosse tipo girare intorno come la ruota del criceto, la sensazione è un po' quella, però sono tantissimi gli iscritti. Oh, e pagano pure per farlo.

0: Guarda, improvvisamente, Blas, dopo il volteggio ti devo dire che il golf è salito nel ranking, ma non per questione di piacere, anzi io a sto punto vorrei proprio vedermi queste gare delle ragazze che fanno volteggio col cavallo, però ecco, mi sembra un po' più rassicurante il golf, se devo dirvi la verità sono un po' più tranquilla. Hola.
1: Ciao Florencia, ciao. Anch'io sto andando a correre, c'è Trieste, la Trieste Marathon.
0: Vero.
1: O Half Marathon.
0: Verissimo, bravo.
1: Quindi saremo tantissimi anche lì. L'avevi dimenticata questa.
0: Me la so scordata, lo dovevo dire.

0: me.
1: Maledetto me, il nuovo singolo anche per Fulminacci, che ci piace sempre più. Voi sapete che già mi sono lanciata in complimenti al limite come dire, no? Che siamo, è un attimo che uno diventa un pochino, non voglio dire stalker, però ecco, come ho detto già più volte, per Fulminacci, così con serenità ve lo dico, mi butterei nel fuoco. Detto questo, Barbara, ognuno c'ha i propri feticci. A me Fulminacci piace da sempre, vi devo dire. Non so, sarà quella allure da cantautore indie, giovane, un po' cialtrone, però anche
2: un po' maledetto lui.
1: Sì, maledetto lui, esatto. Un po' così, cialtrone, però anche pensieroso, serio, però anche faceto, quella faccetta che non si capisce bene, cos'è? Quella roba lì mi stende, capisci? Non so, meno male che il filarino è a casa, blindato, e io ho appeso il dating al chiodo, perché altrimenti sarebbe stato molto molto difficile. Bene, torniamo a noi. Beh, volevi aggiungere qualcosa, Barbara? Ti vedevo pronta su questo affair Fulminacci. No,
2: pensavo al filarino.
1: ho detto subito, miracolo, filarino. Sì, no, sarà sveglio sicuramente. Maledetta a me. Comunque chiudiamo subito, anche perché dicevamo, abbiamo visto nel frattempo durante la canzone tutte queste immagini e video legati al volteggio, disciplina che qui, allora, che combina la ginnastica artistica con, però a cavallo, quindi incredibile, e niente, io probabilmente mi sento di poter vincere, no, il premio di cavallerizza dell'anno, ma forse di mollusco dell'anno, perché da

utile per la scienza, perché grazie a lui si riusciranno a studiare anche delle malattie, delle cose. Quindi in realtà messa così sembra una cosa orribile, però di fatto è il mollusco dell'anno, con buona pace nostra che dovremo cercare.

0: 58 minuti, è tempo di news. Infatti adesso arriva la nostra redazione, ma subito dopo noi torniamo con la seconda ora di Hola DJ.
1: Hola DJ con Florencia
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: Radio DJ consiglia: torna a Pantelleria di Island Views Tea. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor. E la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island Views Tea. Dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su Vivatic.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Pochi secondi dopo le 7. DJ! Buongiorno e buona domenica dalla redazione di Radio DJ.

0: Ora.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Renault.
4: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Radio DJ, One Nation, One Station.

Potential 7 e 8 minuti, è la seconda ora di Hola DJ. Hola a tutti voi, naturalmente, buongiorno. Adesso è già un orario un po' più civile, diciamolo, pur essendo di domenica, le 7-8 minuti sono accettabili. Già chi era all'ascolto dalle 6, perché era sveglio da ancora prima, lo sa, lo sente che si è proprio gli Highlander della settimana e della popolazione italiana tutta. Noi veramente teniamo su questo paese. Oggi però è un giorno per tanti di svago, è un giorno di sport, ne abbiamo parlato, e tra l'altro, visto che è giornata di gare podistiche in giro per l'Italia, abbraccio Maddy da Milano, che dice: oggi si fa assistenza alla Stramilano, acqua, sali minerali, banane per i nostri runner. Maddy, sicuramente io avrò bisogno di tutto quello che hai citato: acqua, sali minerali, banane, tutto quello che è, me lo devi dare, per cui se vedi una tra le ultime che arriva super affaticata, ma lanciami tutto quello che mi puoi lanciare, molto volentieri. E dicevo, grazie a Maddy, colgo l'occasione davvero per ringraziare come sempre chi fa il volontario o la volontaria per queste gare podistiche, perché davvero, se non fosse per loro, non esisterebbero proprio le gare, dalle più piccole, quelle territoriali, alle gare più grandi. Ed è davvero bellissimo vedere la gioia di queste persone che lo fanno proprio nel tempo libero per fare una cosa bella, ed è una festa ogni volta, tutte queste gare qui. E poi saluto anche Barbara, che fa un lavoro che altro che è proprio una nobiltà per me, dovrebbe essere il lavoro più pagato del mondo, che è quello dell'ostetrica, e infatti lei si sveglia per andare al lavoro in sala parto, ultimi 2 mesi di lavoro e poi da luglio in pensione, dopo un tot di anni, non ha voluto specificare quanti, ma mi sembra di capire che sono stati tanti, Barbara. Emozioni contrastanti, dice, gioia e tristezza per lasciare un lavoro che ho amato ogni giorno. Guarda Barbara, ti devo dire che se c'è davvero un lavoro, un ruolo che è cruciale letteralmente per la vita di tutti, sia di chi la vita la fa nascere, come nel tuo caso la dà, ma anche di chi sta nascendo, è grazie proprio al personale sanitario e soprattutto a ostetriche e ostetrici di tutto il mondo. Quindi davvero un mestiere meraviglioso. Vedevo l'altro giorno c'è un format della BBC dove in pratica tanta gente famosa, che magari è adulta, no? E il presentatore sottopone a questi ospiti molto famosi, si chiama Remember Me il programma, ti ricordi di me, perché magari riportano la prima fidanzatina delle elementari, una persona con cui giocavano da bambini o qualcuno con cui andavano all'università, e loro si devono ricordare di questa persona, no? E vedevo questo presentatore molto famoso inglese, dove arriva questa signora e gli dice: ciao, ti ricordi di me? E lui si mette a piangere, dico: mamma mia. E questa era l'ostetrica che aveva fatto nascere il figlio, evidentemente anche un parto non semplicissimo, e lui dice: io ti sarò grato per tutta la vita, come posso dimenticarmi di te? E lei diceva: guarda, io faccio un mestiere dove non penso neanche che le persone si ricordino di me, perché è quasi una cosa di servizio, tra virgolette, no? Stai pensando ad altro in quel momento, e fa: come puoi dimenticarmi?

al tuo giovane corpo. E poi tantissime altre persone che sono in giro per viaggi, così, tra l'altro accompagnati anche dalla nostra redazione con le news che abbiamo appena sentito, con gli aggiornamenti e le notizie. E vi devo dire una cosa, ragazzi, per me la notizia, cioè ci sono tante cose che sono successe in settimana, però per me la notizia che è nel mio cuore, che mi ha fatto impazzire, anche perché questo servizio da dove è partito tutto, che è La Vita in Diretta, io incredibilmente ero a casa in quel momento e stavo guardando, non so perché, vi giuro, La Vita in Diretta, l'ho visto live, l'invasione dei pavoni. Per me è la notizia della settimana, che fa ridere messa così, ma non fa ridere per niente. Siamo a Punta Marina, provincia di Ravenna, quindi siamo in zona Romagna. Ok, cosa succede? Esplode il caso pavoni. 100 esemplari di pavoni tra strade e tetti a Punta Marina, che è presa d'assalto, e i residenti sono esasperati. Perché? Intanto perché questi sono, diciamolo, sono aggressivi i pavoni, ragazzi. Sono andati, spaccano le macchine, vetri di macchine spaccati, case ribaltate, giardini divelti, e poi questi fanno... Avete presente, no? Verso il pavone, che ho fatto magistralmente, tra l'altro. Verso, magari se ne trovi uno meglio. Quello che si usa a DJ Chiam Italia. Quello per parlare di Linus, che di solito usa Alex Farolfi, ecco, quello lì è il verso del pavone. E niente, decine di esemplari di pavoni che di notte fanno un casino. Ecco, mamma. Voi immaginatevi centinaia di questi, capito? Che fanno sto verso qua di notte. Di notte i residenti ovviamente non ce la fanno più, una colonia fuori controllo, addirittura bisognerà fare il censimento dei pavoni per cercare di capire come fare, perché è bravo. Questo è Linus, l'ho riconosciuto. No, e dicevo, bisognerà fare il censimento, anche perché si cerca di capire come fare ad arginare la situazione, perché davvero è fuori controllo, fa ridere ma neanche tanto. Gli animalisti però dicono non toccateli, perché comunque sono degli animali, hanno dignità, ed è vero, però la situazione per ora è veramente un caos, proprio da film, per cui staremo a vedere cosa succede. Però davvero, quando ho visto questa notizia, ho detto: questa è l'highlight della mia settimana.

0: almeno 100 di questi, una roba senza senso. E dicevo, Claudia in Sudafrica dice: è impossibile scampare dal verso del Hadada. Ecco, lei dice: mi ci sveglio tutte le mattine ed è un suono, è proprio il suono nazionale per loro, il suono del Hadada. È questo? O è ancora un pavone questo? È la Dada? Mazza ragazzi, che roba terribile. No, raga, no, brutto. Cioè io ero rimasta al canto del gallo, che già mi dava fastidio, ma in compenso, cioè in confronto è opera lirica, capito? Vabbè. Comunque c'è anche chi dice che vive in una fattoria degli animali, tra cui 8 pavoni e pavonesse. Ed è la stagione questa degli accoppiamenti. I maschi sono tremendamente rumorosi. Stiamo parlando ancora dei pavoni? E non vedono bene la notte. Quindi praticamente dice: bisognerebbe catturarli di notte, sarebbe più facile. Il problema è che nel caso di Punta Marina, essendo una specie anche in realtà autoctona, perché comunque sono pavoni, non è che sono di lì, però stanno proliferando un sacco, è proprio una colonia. Per una questione animalista anche sarebbe giusto non catturarli e spostarli da un'altra parte, però comunque ci sono 100 pavoni in un paesino che fanno un casino tremendo, spaccano le macchine, le case, i giardini, quindi è una situazione onestamente complicata. Ripeto, sembra una barzelletta e invece non è una passeggiata. Poi c'è anche il visto che siamo in primavera, no? C'è il detto: una rondine non fa primavera, ma a quanto pare sì. Anche tu, Sabri, hai un problema di rondini invece da te?
1: Sì, tantissimo. Sì. Nel garage delle auto ci sono almeno 5 nidi di rondini.
0: Ma veramente?
1: Con rispettivi rondinini.
0: Cioè, fanno i piccolini? Un casino tremendo.
1: Mamma mia.
0: Sai che non so qual è il verso della rondine? Me lo puoi
1: Poi
0: fare
1: te lo
0: tu?
1: Faccio
0: No, allora. Fammi il verso della rondine. Più o meno così. Mi sento male. Cioè, cosa sono? Dei tacchini? Ma come?
1: Sì, più o meno, ma sono tantissimi e soprattutto scacazzano ovunque.
0: Ah, è questo secondo me anche peggio. Posso dirti che se è uno bello stormo è una... No, com'è le rondine? È uno stormo di rondine, no? C'è una... o c'è il nome
1: per
0: collettivo?
1: Per quanti sono sembrano uno stormo.
0: Sembra uno stormo gigante. Vabbè, insomma, sì. Comunque sappi che è primavera, è giusto che passino le rondini.
1: E poi la cosa curiosissima è che loro ogni anno vengono, fanno il nido.
0: Sì.
1: E come sono venuti se ne vanno.
0: Perché scusami, tu in vacanza come vai? Poi te ne torni, giusto? Cioè loro
1: giusto.
0: Si sono affezionate. Vai come andare, non so, a Sabaudia tutti gli anni, la stessa roba, no? Non ci hai pensato?
1: Vengono a figliare nel nostro garage, benissimo.
0: Certo. Quindi allora anche le rondini, andate a figliare a casa vostra. Rondini a casa vostra, giusto?
1: Giustissimo.
0: Non ti facevo così xenofoba, ti posso dire?
1: Solo nei confronti delle rondini.
0: Va bene, ognuno c'ha la propria, lo capisco.

0: Anche io ho un problema con un pavone che è tutta notte, che ad alto volume non mi fa dormire.
1: Ah, sì? Perché? Perché? La domenica mi lasci sempre sola.
2: Sono problemi, eh. Sì, questa in effetti è una pavone, un problema con una pavone, l'altro, però almeno è intonata, cioè almeno, come dire, un problema relativo tutto sommato. Vabbè, voltiamo pagina anche perché arriva la pubblicità, noi torniamo tra pochissimo.
3: Hola DJ con Florencia.
4: Radio DJ. One Nation,
5: One Station. Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
6: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
9: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
10: Arredissima. Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
11: Verti!
10: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
12: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
13: Per la tua sicurezza sul lavoro, non rischiare. Scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Dotti.
14: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
15: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
16: Hai mai sentito il battito della montagna? Dal 20 al 28 giugno a Pinzolo in Trentino torna Mountain Beat Festival. Esperienze uniche nella natura e musica live in quota nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Al DOS del Sabion ti aspettano Ben Harper sabato 20 giugno, Elisa domenica 28 giugno. Biglietti su campigliodolomiti.it o ticketone.it.
17: Radio DJ c'è, sempre e ovunque.

0: data, secondo me è stupenda, anche perché lui è in forma strepitosa. Come ci si veste? È veramente, vai che c'è molto caldo, quindi non ti dico andare in bikini perché non penso ti facciano entrare, ma pantaloncini, t-shirt, però ecco, pantaloncino ma una camicina leggerina di seta, no poliestere perché puzzi, amica, mi raccomando, no poliestere, perché quello lì è proprio infingardo, quando c'è molto caldo ti metti la roba di poliestere, poi è un horror. Una seta, una viscosina, una roba un po' colorata, un po', diciamo, mezzo, un po' messicano, un po' Las Vegas. Sabri, sto inquadrando un po', secondo te, l'outfit, no?
1: Las Vegas è giusto.
0: Las Vegas,
1: secondo
0: sì.
1: Me,
0: tu
1: sì.
0: Dici, secondo te, Messico, niente, non ci interessa?
1: Anche un po' Messico,
0: New,
1: però...
0: New Mexico. Sì,
1: New
0: tipo
1: Mexico.
0: Texas. Brava. Allora, ok, dai, siamo arrivati a un punto di...
1: Breaking
0: Bad, bravissima, Breaking Bad. No, mi immaginavo, tipo, quelle cose che si fanno in estate, cioè, non tutti, chi non è termoregolata, perché di base è così, che ti metti lo shortino, shorts di jeans di solito, un toppettino, una camicetta, una roba, e poi stivale texano. Non ti vengono i funghi ai piedi? Io domando. Ci vedo, ragazzi.
1: Ma che sono i polpacci?
0: Sì, cioè... non ti suda tutto? Cioè, come si dice in Spagna, sudar la gota gorda. Cioè, sudare la goccia cicciola. Cioè, proprio che capisci che stai sudando come il porco. E però si mettono i texani. Ci sono, ragazze, adesso non va più di moda. Si mettevano gli UGG in estate con gli shorts. Te lo ricordi, Barbara? C'è stato un periodo in cui se li mettevano in spiaggia, ste qua.
2: Ma sì, dai. Sì, ragazzette, chiaramente.
0: Sì, però anche lì, ma non ti sudano i piedi?
2: Si soffre.
0: Si soffre, beh, ho capito.
2: Per la bellezza
0: degli UGG, te lo raccomando, guarda. E poi il cappello da cowboy, però anche lì, cappello da cowboy, però ve lo togliete poi al concerto, perché sennò quello dietro non vede niente, giusto? E Lori, mi dispiace di deluderti, ma mi sa che non ho un outfit ben studiato per il concerto di Bruno Mars, ci penseremo, ok? In ogni caso, 347-342-5220 per quest'ultima ventina di minuti insieme alla DJ e notizie della settimana, abbiamo raccontato anche un po' di cose. Una cosa che mi ha lasciata piacevolmente sorpresa è il trattamento verso i leoni da tastiera della sindaca di Genova, Salis. Ne parliamo tra poco.

muscoli indossati, potrebbe anche essere questo un ottimo dress code di sicuro per poter ballare su Maniac. 7:44 minuti qui a Hola DJ, buongiorno a tutte e a tutti quelli che stanno scrivendo e raccontando la propria domenica mattina e del perché svegli così presto a quest'ora della domenica. Raccontavo della sindaca di Genova, Silvia Salis, che in questi giorni è davvero protagonista per tante ragioni, no? Perché come sempre basta che una ne azzecchi un paio per subito diventare vai leader della sinistra improvvisamente da 0 a 100. Non bruciamocela, posso dirlo sussurrando, per favore non ci bruciamo Silvia Salis, che ci piace tanto, mi sembra una persona centrata, in gamba, un ex atleta, una persona che sta facendo cose stupende per Genova, non bruciamocela subito perché non impariamo mai dai nostri errori, sinistra italiana. Ecco, comunque chiusa la parentesi, e che non volevo parlare di politica, perché lei ha fatto una mossa secondo me molto intelligente, ovvero essendo una persona così esposta soprattutto nelle ultime settimane, indovinate, si becca un sacco di messaggi totalmente inappropriati sui social, nel senso che un conto è il diritto di critica che è sacrosanto, un conto è che le si dia così gratis nei commenti della poco di buono, e il poco di buono per essere, perché non posso dire in radio, ci siamo capiti, e insulti gratuiti di vario tipo, degradanti soprattutto di matrice misogina, no? Perché essendo in più anche lei una donna brillante, capace, brava, questa cosa per molti a quanto pare è insopportabile, e quindi insulti sui social. Niente, cosa succede? Lei ha detto che tramite i suoi avvocati lei ha cominciato a individuare quelli che sono i cosiddetti leoni da tastiera, denunciandoli e chiedendo dei risarcimenti. Il primo è stato ottenuto, un risarcimento di 5.000 euro da parte di un leone da tastiera che ha scritto delle cose tremende sui suoi profili, e questi 5.000 euro, primi delle tante querele contro chi ha usato queste parole violente, andranno in beneficenza al Centro Antiviolenza Mascherona, all'Associazione per Non Subire Violenza e a Casa Pandora Margherita Ferro, quindi tutte attività, enti che si occupano di proteggere le donne soprattutto dalla violenza maschile, in questo caso una violenza verbale, una violenza virtuale, ma è proprio un gesto simbolico, no? Secondo me, che porterà, non credo che si risolverà così purtroppo, perché la gente non è capace di usare i social, non capisco perché ci sia così tanto livore, cattiveria gratuita che vi ci porta a vomitare parole orrende sui social altrui, però è un buon modo simbolico quantomeno per dire benissimo, ti sei sfogato e mo paghi, e quello che volevi fare di cattivo e di violento si trasforma in soldi che vanno a foraggiare i centri antiviolenza. Mi sembra un'ottima soluzione.

finisce benissimo anche Bossa Nostra, nuovo singolo anche per Gaia alle 7:50 minuti qui su DJ. E parlando di Genova, una delle cose più divertenti successe in questi giorni, in queste ore per la verità, è anche qua un conto in sospeso, anzi the longest tab in history. Tab inteso proprio come il conto aperto, sapete quando andate al pub a bere le birre in Inghilterra, avete il conto aperto e quindi poi saldate alla fine. Ecco, una nota, ma un noto marchio di birre che fa spesso delle attività di marketing un po' provocatorie ha detto: ma sapete che c'è? Perché la bandiera di Genova e la bandiera dell'Inghilterra

0: inserisci il codice fiscale di CESBI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesbi.org. Oggi c'è bisogno di te.
1: Parola di Giorgio,
2: Gabriele
0: e Furio.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Scatta con National Geographic. A Firenze ti aspetta la nuova masterclass fotografica. 3 giorni di shooting a San Frediano con il fotografo Simone Donati per raccontare con le immagini la Firenze più autentica e generosa in perfetto stile National Geographic. E le foto migliori saranno pubblicate sulla rivista e sul sito. Iscriviti subito, i posti sono limitati. Appuntamento a Firenze dal 29 al 31 maggio. Scopri di più su nationalgeographic.it. In collaborazione con Unilearn, media partner Studio Marangoni.
5: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: Li cerchiamo.
1: Li troviamo.
0: Li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ.
1: Il vostro DJ personale.
0: Radio DJ. Comincia tutto qui.
2: Mancano 30 secondi alle 8. DJ! Ancora una buona domenica dalla redazione di Radio DJ. Cominciamo dal Medio Oriente. Donald Trump ha annunciato che avrebbe esaminato il nuovo piano iraniano per risolvere il conflitto in corso, avvertendo tuttavia che difficilmente lo avrebbe accettato e paventando inoltre la possibilità di ulteriori operazioni militari. Teheran chiede il ritiro delle forze statunitensi, la revoca del blocco dei porti iraniani, lo scongelamento dei propri beni, il pagamento delle riparazioni, oltre alla revoca delle sanzioni e lo stop degli attacchi in Libano. E infine, un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz. E la situazione tra Iran e Stati Uniti dunque rimane in una fase di stallo dall'entrata in vigore del cessate il fuoco l'8 aprile, dopo quasi 40 giorni di raid aerei israeliani e americani contro Teheran e le rappresaglie iraniane nella regione. E da domani scattano i dazi al 25% voluti da Trump sulle auto europee. Bruxelles alza il muro e definisce la scelta del presidente americano inaccettabile, si dice inoltre pronta a ogni opzione. In Italia alta tensione tra governo e opposizione sul rapporto con il tycoon. E intanto il governo proroga il taglio delle accise dei carburanti fino al 22 di maggio, il secondo intervento che segue quello che avrà effetto fino al 10 di maggio, arriverà nei prossimi giorni, non appena sarà quantificata la disponibilità di risorse derivanti dall'extragettito IVA sui carburanti. Parliamo ora della Global Sumud Flottiglia. Dopo le vicende dell'abordaggio delle navi da parte di Israele in acque internazionali, il team legale si sta muovendo su più fronti con ricorsi in cui si chiede la liberazione di due attivisti ora in carcere proprio in Israele, dove hanno iniziato uno sciopero della fame e denunciano di aver subito violenze. Siamo allo sport, il ricordo di Alex Zanardi in Formula 1, prima il minuto di raccoglimento nella gara sprint del Gran Premio di Miami vinta dalle McLaren di Norris e Piastri davanti al prima delle due Ferrari di Leclerc, poi la dedica di Kimi Antonelli che ha conquistato la sua terza pole consecutiva dopo aver ottenuto la prima, come è accaduto in precedenza solamente a Senna e Schumacher. Stasera la gara, che però è stata anticipata di 3 ore, quindi si correrà alle 19 ore italiane, non alle 22 per rischio temporali. Infine il calcio. 35esima giornata di Serie A che va avanti dopo la vittoria dell'Udinese per 2-0 sul Torino, pareggi senza reti tra Como e Napoli, Atalanta-Genoa. Stasera dunque all'Inter basterà un pari contro il Parma San Siro per laurearsi campione d'Italia.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Appuntamento tra un'ora.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Renault.
7: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà

0: e Nole Club a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
1: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
3: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
2: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
3: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire.
2: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
3: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
4: Radio DJ, One Nation, One Station. Ah, Radio DJ, One Nation, One Station.

0: Know-it-all, Teddy Swims su Radio DJ. Buongiorno, sono le 8 e 6 minuti e questo è Rudy e Laura. Buongiorno.
1: Rudy e Laura divisi oggi, anche ieri, Laura a Roma, io a Misano all'autodromo Simoncelli per questa versione summer di EICMA, una che aprirà alle 9, anzi passateci a trovare, c'è il nostro track di Radio DJ. Laura, dicevo, quanto è bello trasmettere da questo track che su ruote.
0: Com'è?
1: È bello, c'è un bello studio, ci sono Pietro e Luca che saluto, che fanno la parte tecnica, è uno studio vero però su ruote, quindi se volete invitarci a casa vostra a fare un programma.
0: Dove parcheggi il track? Scusa, perché sai che io sono una persona pratica,
1: sì,
0: e una che non sa parcheggiare benissimo, ne abbiamo parlato tante volte, quindi per me il track è una cosa che fa venire un po' l'ansia, no? Tipo, dove
1: no,
0: lo metti?
1: No, ampio parcheggio.
0: Chi è che parcheggia
1: lo avete?
0: Il track di voi? Chi è che lo sistema?
1: Allora,
0: chi è che
1: Edoardo parcheggia il track.
0: Edoardo?
1: Io, sì,
0: il
1: Edoardo.
0: Piccolo Edoardo?
1: No, mio figlio, un altro Edoardo. Edoardo parcheggia il track. Pietro e Luca ci fanno andare. Io mangio a casa
0: va
1: vostra,
0: bene.
1: Va bene?
0: Okay.
1: Ci

0: anche la nostra Barbie come DJ, certo, e anche Sabrina come certo, redazione. Certo, quindi non certo, veniamo a mani vuote, veniamo con un team di tutto rispetto.
1: Ma
0: come
1: ma scusa,
0: va
1: Laura,
0: oggi?
1: Lo proponiamo sì, a Linus. Allora, noi partiamo, io e te facciamo un programma itinerante.
0: Sì,
1: mangiamo
0: certo,
1: gratis a casa degli ascoltatori.
0: Sì. Okay, buona idea, sai che non ci ha mai pensato nessuno, tra l'altro, a questa idea.
1: Dici?
0: Sì, sì, nessuno l'ha mai fatto prima.
1: Allora,

0: Nessuno prima, veramente.
1: Stanno già arrivando centinaia e centinaia di candidature per ospitarci. Certo. Ma perché stiamo dicendo tutto questo? Dai,
0: stiamo
1: diciamo la verità.
0: Stiamo dicendo tutto questo in realtà perché si parte da una candidatura, in realtà neanche da una candidatura. Ti ricordi la settimana scorsa quando abbiamo parlato di Vasco? Tu in realtà ne hai parlato del fatto che lui per i 50 anni di carriera voleva fare questo mega ultra extra concertone, no? E quindi ha cominciato a dire, beh, io farò questo concerto per i miei 50 anni, eccetera. E quindi le città hanno cominciato a dire, ma vieni qua, no? Vieni di qua, vieni di là.
1: Certo, ti ospito io.
0: Esatto, vieni da noi, no? Vieni da noi. E proprio oggi, sulla parte romana del Corriere della Sera, c'è questo, dopo questo annuncio, Roma si candida e studia le prossime mosse, aspettando appunto la possibilità di poterlo ospitare a Roma o al Circo Massimo.
1: Ricordiamo, Vasco vuole 500.000 di noi. Quindi non è che potete ospitarlo dove fate il barbecue di solito a casa. Ci vuole uno spazio leggermente più grande.
0: Esatto, quindi Roma, siamo sicuri che vogliamo creare questo casino ulteriore? Siamo certi?
1: Beh, però è anche una grande opportunità, tra l'altro, di rimanere nella storia. Ma detto tutto ciò, noi abbiamo una domanda per voi. Perché noi già alle 8:10 della domenica mattina rompiamo le scatole.
0: Sì,
1: e la
0: sa.
1: Domanda è, il numero è 347 342 5220. Ma voi che siete all'ascolto, siete ospitanti quasi sempre, tutti vogliono venire da voi, tutti vogliono fare di qualche piccolo evento familiare, che ne so. Allora, domenica si va tutti da Roberto a mangiare la cassola, per esempio, dine uno tu, Laura. E la domenica si va,
0: Rudy è bravissimo a fare la pizza, quindi andiamo tutti da lui che inforna alle 7:30 stasera.
1: Il sabato sera.
0: Sì.
1: Il mercoledì andiamo tutti da Maurizio, che Maurizio magari una volta vorrebbe prendersi una pausa a fare il torneo di burracco.
0: Certo,
1: capito?
0: Così. Allora, a casa vostra si fa questo ed è tappa fissa per i vostri amici. 347-342-5220. Mi raccomando, messaggi vocali ne vogliamo tantissimi.
1: Tanti. Adesso.

0: casa di Laura si mangia bene, a casa di Rudy si vede. Ecco, per esempio, faccio un esempio io, posso che ancora non l'ho fatto. Da quando ho comprato la televisione, quella grande, ok? Perché sapete che oggi. No, sì. Questa cosa diciamola un attimo.
1: Sì, tanto diciamo, è domenica, mettiamoci comodi, da tanto siamo quattro amici. Su.
0: Diciamoci la verità: rispetto a un po' di anni fa, e noi, Barbara, Laura, lo sappiamo che siamo un po' più grandicelli. Una volta.
1: No, no, parla per te, scusa. Io e Barbara
0: noi anziani,
1: siamo. Ragazze,
0: quando dovevamo comprare la televisione, quella sì, bella, quella del salotto, costava tanto. Sì. Oggi, per fortuna, la televisione, quella grande, costa un po' meno. Sì. È un po' più una spesa affrontabile. Quindi, cosa ho fatto? Ho comprato la televisione,
1: il murale, quello di
0: Banksy. I miei figli, no, ho comprato una televisione abbastanza grande. Sì. Per me è grandissimo. Ho sempre avuto delle televisioni piccole. Da quando ho comprato quella televisione, maledizione, i miei figli vogliono venire tutti a casa a vedere la partita. Ma cara Laura Antonini, tu che non sei tanto esperta, ormai, no, porca vacca, le partite ci sono dal martedì, dal lunedì alla domenica.
1: Ce l'ho anch'io un uomo in casa, quindi so.
0: Ve ne volete andare, Zerbini, che tutte le sere a cena a casa del papà a vedere la partita perché c'ha la televisione grande? No,
1: ma è questo problema, tra virgolette, che poi non è un problema, perché quando non verranno più, poi venite a trovarmi.
0: Sì, mi mancherà.
1: Ecco, e ce l'hanno tutti quelli che hanno dei ragazzi in casa, ragazzi, sì, ragazzi, figli, sì, perché fanno dei raduni e molti ascoltatori dicono: no, no, casa mia è il momento in cui tutti vengono a trovare le figlie, quindi ci sono questi covi di ragazzini, ragazzine affamati, poi peraltro,
0: sì,
1: perché
0: brava,
1: mangiano come delle belve,
0: brava,
1: mangiano come dei piragna.
0: Brava,
1: quindi...
0: sono dei Gollum i nostri figli, maledetti. Allora, no, volevo dire, tra l'altro, hai ragione, che la cosa peggiore è: papà, senti, tu sei a Milano a lavorare, sei a Roma a lavorare, allora mi dai le chiavi che vengo a casa con i miei amici,
1: ecco.
0: Grazie, i divani ringraziano, tanti messaggi che sono arrivati, tutti
1: ai
0: a casa mia,
1: ai divani bianchi, Rudy, ricordiamo sempre questo e ridiamo insieme, andiamo.
0: Sì, andiamo.
2: Ciao Rudy e Laura, sono Giorgio, io amo molto cucinare e ospitare amici, parenti, e tutti gli anni faccio un pre-Christmas lunch di qualche giorno prima di Natale con i miei storici compagni dell'università. Ci siamo laureati ormai più di 25 anni fa, e dato che loro amano molto, mi dicono sempre che quello sarebbe un invito standard.

0: abbiamo tirato fuori, oh, ti è.
1: Mamma mia, come mi sento in quegli anni lì, in quegli anni lì, in cui invitavo gli amici a casa mia a truccarsi come Boy George. Ci trovavamo, ok, treccine,
0: ho capito perché tua mamma non ti parla più, perché le regali tutti i trucchi.

0: Gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Se resto, allaccia la libertà!
4: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo...
5: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Tech scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
7: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
6: Allora corro subito.
7: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
8: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare, e quando sarà operato, potrà farlo a squarciagola.
9: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
10: Parcheggiare la tua auto in una sola manovra? Difficile. Chiedere un prestito? Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse, finché non le fai easy. Messaggio pubblicitario, condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy, salvo approvazione della banca.
11: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
12: Sentiamo.
11: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Wow.
11: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
12: E C?
11: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
12: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
13: Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

0: Il singolo di Olivia Rodrigo su Radio DJ 8:35. Abbiamo chiacchierato in questa prima mezz'ora raccontandoci e raccontandovi di perché le persone vogliono venire assolutamente a casa nostra, a casa vostra, perché si sta bene, perché nelle nostre case magari c'è qualcosa di buono da mangiare o perché semplicemente l'ambiente è bello, è tranquillo.
1: Sì, anche i divani sono comodi, abbiamo delle belle sdraio da mettere in giardino e uno sta comodo. Non c'è più tempo, ma volendo potremmo anche raccontarci che in realtà nelle nostre case noi da anni abbiamo magari una poltrona scomoda, un divano sul quale stiamo bene ma non benissimo, che sappiamo che a casa di un amico si sta meglio e lo teniamo lì e non lo cambiamo. A volte non si può, a volte anche per pigrizia o per mancanza di fantasia, però tutti noi abbiamo in casa una cosa che ci è scomoda ma che usiamo lo stesso e che un giorno, sì, diciamo un giorno lo cambio e rimane sempre lì.
0: Certo.
1: Gente che mangia scomoda da una vita per non cambiare quella sedia o quel divano o quel letto o quel cuscino. Dai, ce l'abbiamo tutti un problemino a casa o no?
0: Ma io da un po' di anni a questa parte però ho preso una via diversa, ho detto basta, cioè ho detto se c'è una cosa che non funziona, sì, cominciamo piano piano, una cosa alla volta, però ad aggiustarla, eliminare quella cosa che è fastidiosa. Cioè, di vita ne abbiamo una sola,
1: sì,
0: no?
1: Allora,
0: quindi cerchiamo di rendercela, ma anche nelle piccole cose,
1: un po' più semplice.
0: Non più comoda, non è che dobbiamo fare chissà che cosa, però perlomeno se devi inciampare sullo stesso gradino tutti i giorni, cerchiamo di livellarlo questo gradino, no?
1: Questo
0: intendo come metafora di vita.
1: Sì, è giusto. Io credo che il top nelle case sia dormo su un cuscino che odio, ma dormo su quello.
0: No, per carità, poi quello proprio no, perché quello ti distrugge la vita, il cuscino sbagliato.
1: Cuscini e materassi secondo me sono nella top 3 delle cose scomode che non vanno a casa nostra ma che continuiamo a tenere. Ci vorrebbe o un buon architetto, un bravo geometra per cambiare le varie cose. Diciamo geometra non a caso, perché dopo Vasco Rossi parliamo di un altro amico di Vasco sicuramente, che condivide la città dove vivono più o meno, cioè Bologna. Parliamo di Biagio Antonacci, che prima di diventare nel 1991, credo che fosse, adesso Sabrina controlla,
0: sì,
1: suo primo disco, un cantante, si è fatto un bel mazzone facendo completamente un altro mestiere, cioè proprio il geometra.
0: Esatto, e questa intervista sul Corriere della Sera parla principalmente dell'uscita del suo nuovo singolo che si chiama You and Me, torna dopo 2 anni, lancia un tour molto grande in molti luoghi italiani molto belli, parla della sua vita anche in campagna, perché lui come te condivide la passione per i luoghi semplici, per la campagna, della sua casa, racconta un po' delle sue cose personali, però dice anche in tutta questa intervista, come sai noi andiamo sempre a cogliere quell'elemento che ci avvicina, no, ai grandi personaggi, e lui dice questo: a un certo punto nel 92 proprio, se Liberatemi, questo suo grande successo, non avesse funzionato, io sarei tornato a fare il geometra. Era un po' il punto geometra, era il punto di non ritorno, si era dato quell'ultimo

0: possibilità.
1: Eh sì, perché lui proprio su questo punto ha anche scritto una canzone che diceva una cosa, cioè c'era Liberatemi che conosciamo tutti, e poi c'era anche un altro pezzo che non è mai stato subito, no?
0: Quella, sì,
2: quella... Non è mai stato subito. Subito.
1: Quella roba che uno dice, ragazzi, ci vuole tempo.
0: Non è mai stato facile.
1: Non è mai stato facile, ma
0: no,
1: prima o poi.
0: Non ci piace per niente Biagio a noi, non...
1: Se lavori duro, se lavori forte, uomo, prima o poi arriva, se c'hai le capacità, il talento, la voglia, se fai fatica, prima o poi ce la farai. Non è mai subito, ma prima o poi succede.
0: Quello che mi piace della sua carriera è che lui racconta sempre di questa cosa, che lui faceva tutt'altro proprio e aveva però dentro tutta questa musica, e quindi poi alla fine è dovuta uscire fuori in un modo o nell'altro.
1: Ho capito, Laura, ho capito, ti conosco come se fossi mia sorella. 347.
0: Avevi preso un altro disco?
1: No. 347-342-5220. Un piano B della nostra vita. Non sarà subito, ma prima o poi lo faccio, lo chef.
0: Sì,
1: e vi frego a tutti, caro cracco, pin.

0: I tantissimi piani B, siamo tutti un po' Biagio Antonacci, salutiamo che ne so Giorgio che dice il cibo è da sempre la mia passione, cucinarlo, fotografarlo, e da anni, dopo 10 anni di blog, adesso ho una pagina sul settimanale Torino 7 della Stampa, quindi c'è un po' di piano B in questo
1: piano A.
0: Esatto, e ci piace molto. Tanti messaggi anche, vuoi sentire un po' di voci? Un po' di voci degli ascoltatori che ci raccontano.
1: Mi piacciono le voci, anzi 347-342-5220 non lo diciamo mai, però se volete aggiungervi al coro fatelo quando volete.
0: Vado subito, aspetta che Sabrina.
2: Buongiorno Laura, buongiorno Rudy, io invidio chi c'ha il piano B perché io non ce l'ho, io ancora non ho capito qual è eventualmente il piano principale della mia vita. So soltanto quello che non mi piace e sono la lamentela continua, e questo non è carino e non è costruttivo. Quindi magari ne trovassi

0: Un momento intimista questo per Rudy, sì, un momento in cui dà le craniate contro il vetro del truck.
1: Stavo parlando con una carota, vi dico solo questo, cioè ero talmente disperato che parlavo con una carota e ho messo anche la foto. Come ride. Ci fermiamo un attimo, finiamo la carota e ci riprendiamo tra poco.
0: Torniamo,
2: Rudy e Laura su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
6: Only goal.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A McBubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
9: McBubble, il racing podcast di Andrea Migno.
8: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
9: Una produzione McBubble per One Podcast.
10: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
11: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
12: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
13: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
14: Qualcosa mi dice cambio armadio. È stagione.
15: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.

0: allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
1: Quella con gli sconti fino al 50%?
0: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
1: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
0: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
2: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex

0: Degli abitanti di 11 città e villaggi nella parte meridionale del paese con un messaggio urgente diffuso questa mattina dall'esercito. Secondo un rapporto dei media israeliani che citano un funzionario delle Nazioni Unite, nella striscia di Gaza sarebbero ancora intrappolati sotto le macerie i corpi di circa 8.000 palestinesi. Nell'enclave meno dell'1% dei detriti è stato rimosso dopo 2 anni di guerra. Considerata la lentezza delle operazioni, il processo, si legge, potrebbe richiedere fino a 7 anni. Ora in Italia con la cronaca. Domani verranno prelevati i telefoni e i PC di madre e figlia morte per avvelenamento dopo Natale a Pietracatella, in provincia di Campobasso. Intanto un nuovo interrogatorio a Fiume per Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, sentito per 4-5 ore 2 giorni fa in questura. Di Vita è parte offesa nel procedimento. Ora voltiamo decisamente pagina. Esibizione da record per Shakira, prima artista latina a offrire un mega concerto gratuito sulla spiaggia di Copacabana, Rio de Janeiro. Spettacolo di luci e droni durante un evento che ha visto la presenza, stando alle prime stime, di circa 2 milioni di spettatori. La cantante colombiana è stata accolta da un'ovazione da parte dei fan quando è apparsa sul palco una struttura di 1500 metri quadrati, il più grande mai allestito per questo tipo di concerti. Altro spettacolo, quello della Formula 1. Kimi Antonelli fa la storia nelle qualifiche del Gran Premio di Miami, conquista la terza pole consecutiva dopo aver infilato la prima, come solo Senna e Schumacher avevano saputo fare prima, e poi la dedica ad Alex Zanardi, scomparso il 1° di maggio, lo stesso giorno in cui 32 anni fa il Circus disse addio proprio ad Ayrton Senna. Questa pole, ha detto Antonelli, è dedicata a lui, che è un nostro amico. Infine il calcio e il tennis. In Serie A prosegue la 35esima giornata con il pari senza reti tra Como e Napoli, di fatto un assist per l'Inter di Chivu che con un pareggio stasera contro il Parma San Siro conquisterebbe aritmeticamente il 21esimo scudetto. E come dicevamo, il tennis in chiusura: alle 17 Sinner scenderà in campo per la finale del Masters 1000 di Madrid contro Alexander Zverev, contro cui ha sempre vinto negli ultimi 8 confronti.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, appuntamento alle 10.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come

0: Una ragazza di Porta Venezia, quindi.
1: Sì, esattamente. Ma non è la sola, perché lo sappiamo. Sì. Adesso Sabrina ci fa uno speciale che le ho chiesto 5 secondi fa, poverina.
0: La stai disturbando in realtà, sì, Rudy, sì, perché stamattina sì. le dai il tormento. Però sì, vabbè, ha detto sì, che sì. ti parla solo in così, solo vabbè. Perché sei tu.
1: Star che recentemente hanno scelto di vivere in Italia, ma che sono di tutt'altra parte. Buongiorno Sabrina, sei felice?
2: Buongiorno, sono felicissima.
0: Felice vai. Fino ad ora, poi dopo vai. L'hai disturbata.
2: Vai. Quello più nuovo è Ed Sheeran, che ha comprato sì. una casa in Umbria.
1: In Umbria,
2: sul lago del Trasimeno,
0: da
2: esatto.
0: anno, sì.
1: Bravo, scelta elegante come è sempre stato lui, non è che ha detto vado nel posto, né in Umbria, che è meravigliosa e discreta. Poi?
2: Poi Elton John a Venezia.
1: Sì, quello da tanti e tanti anni, casa bellissima che purtroppo non visita da tanto tempo, ha una delle case più meravigliose di Venezia, io la conosco bene, non perché ci sia stato dentro, ma perché tutte le volte che vai a farti il giretto col gondoliere di turno, ti dice quella è la casa di Elton John, quindi l'ho vista.
2: Poi? Poi William Dafoe che vive a Campagnano e spesso si trova anche nell'ufficio comunale. Mio suocero di Campagnano di Roma, mio suocero l'ha incontrato più volte.
0: E si spaventa.
1: Sì, a dar fastidio.
0: Le facce da goblin. No?
1: Sì.
0: Ce l'ha lui che fa goblin.
1: No, ce l'ha con il vicino che ha la siepe troppo alta.
2: Perché infatti lui ha una fattoria.
1: Certo, sì.
0: Però ti fa quelle facce lì che solo lui sa fare quando ti deve terrorizzare,
1: ti
0: secondo
1: togli,
0: me.
1: Oh, vaffi la siepe, ti faccio esplodere tutto. Okay, c'è ancora qualcuno?
2: Anche Will Smith.
0: Dai,
2: no. Sì, che Will Smith ha comprato casa a Sermoneta nel Lazio.
0: Ma pensa, Will,
1: il Lazio
0: dai.
1: Ultimamente va fortissimo.
0: Ma
1: scusate, per chiudere, poi magari, scusate, posso fare una cosa? 347-342-522.
0: Vuoi sapere chi ce l'ha?
1: Segnalazioni, segnalazioni
0: anonime.
1: Anonime, senza andare troppo nel dettaglio, ma ho scoperto che nel mio paese ha preso casa, che ne so, Renato Zero.
0: E l'ho visto passeggiare, però non voglio essere.
1: Ma Stanley Tucci non è sempre
0: anche Stanley Tucci.
2: Sì, però lui è mezzo italiano, quindi non vale.
0: Ha fatto tutta una serie.
1: Quindi tu mi vuoi dire, cara Sabrina, che se tu finisci in Ucci non vali. Questo stai dicendo.
2: Esatto. No. Senti, però anche Meryl Streep ha comprato una casa a Tricase Porto, nel Salento.
0: Tricase è vicino a casa di
1: Barbara, lo sa.

0: Missy Elliott, Lil Kim, che gruppo ragazza, Lady Marmalade, 9:16, questa è Radio DJ, parlavamo di star americane, superstar, stelle del mondo, soprattutto di Hollywood, che a un certo punto si rompono le scatole di stare a casa loro e dicono: ma carino questo posticino che si chiama Italia, io quasi
1: Italia.
0: Quasi.
1: Is a good idea. Non abbiamo parlato, visto che Sabrina ha parlato addirittura di Elton John a Venezia, quindi insomma della storia nei decenni, non abbiamo citato il povero, non mi viene il nome del signore del caffè, l'attore americano per eccellenza,
0: George Clooney
1: sul lago di Como, non mi veniva. Che cavolo, il signore del caffè, ti piace il
0: signore del caffè? Però mi è venuto subito in mente, vedi come a volte un marchio subito si fagocita un nome,
1: se ci sono delle parole chiave, un po' come il gioco password che conduce il nostro Cattelan durante Amici, no? Ci sono delle parole chiave che ti svegliano subito la soluzione, no? Giusto? Una
0: certo.
1: Cosa di questo genere. Allora, ciao ragazzi, a Marzamemi ha preso casa Mick Jagger, dice Melisa.
0: Sì.
1: In Sicilia, io quest'estate devo dire che ho visto foto in Sicilia quando ero là, ho visto foto di Mick Jagger ovunque, anche lui va dappertutto, fra ottobre e novembre si trasferisce lì. Ellen Mirren, dice Valentina, possiede una masseria cinquecentesca a Tiggiano, ok, dove vive per lunghi periodi con il marito regista Taylor Hackford,
0: che e hanno poi... una bellezza quei due, io li ho incontrati a una mostra l'anno scorso, ma sono belli. Cioè, ma belli, veramente. Cioè, ti rendi conto che sono due star, anche se non li riconosci, perché sono hanno una specie di alone di bellezza intorno. Sono
1: veramente
0: particolari. Sì.
1: Hai ragione, sono molto molto belli. Parliamo anche di una star italiana, non facciamo violazione della privacy, perché lui stesso si tagga, si racconta sempre lì. A Castellaneta Marina c'è Vasco Rossi, che addirittura, scrive Rosanna, si è comprato il resort dove viene sempre da anni a preparare i tour in questo periodo. Se lo vedo in spiaggia ve lo saluto, dice Rosanna. Salutacelo.
0: Aspetta che c'è Sabrina che deve fare un'ultima ora, perché
1: dica.
0: Ha alzato la mano da un po'.
2: Ci siamo scordati di Ridge, Ron Moss, che vive e lavora anche in Puglia, anche lui.
0: Vedi, è da Barbara, però adesso Barbara non lo voleva far sapere che stava con Ridge e mo' hai rovinato tutto così.
1: Ne ho altri due. Tu l'hai
2: saltata.
1: Ne ho altri due che non abbiamo citato, storici, a parte Sting, che vabbè ormai è toscano, lo sappiamo, fa l'olio, fa il vino,
0: fa tutto.
1: E poi Peter Gabriel, che da uomo

mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Il disco di Night forte su Radio DJ. Allora ricordiamo a tutto il mondo che all'Arco della Pace il 7 giugno alle ore 18 ci saranno Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie I Energy, Madame, Night per l'appunto, Neffa e TY1 con la trasmissione iconica di Radio DJ, lo storico programma degli anni 90, oggi in onda su Radio M2O. Ci sarà questa meravigliosa 1212 Celebration, quindi non dovete fare altro che prendere i biglietti su Ticket One. Ma non è l'unica cosa che troverete. No.
1: Perché anche il giorno prima, no Laura, se non il giorno dopo, se, sabato 6 giugno, sì, il giorno,
0: certo,
1: il giorno prima. All'Arco della Pace sempre ci sarà Annalisa, Carl Brave, Dito nella Piaga, vado a memoria, Fra Quintale, Fulminacci.
0: Allora t'aiuto.
1: Vai.
0: J-Ax, Levante, Noemi, Safe the Colors, Tommaso Paradiso, insomma un sacco di gente dalle 20:30, in questo caso perché il giorno dopo alle 18, ma il giorno prima alle 20:30, per Party Like a DJ. Quindi trovate tutti i biglietti su Ticket One, mi raccomando, due serate, due giornate meravigliose insieme a noi.
1: Meravigliose,
0: bellissime. Insieme a tutti questi artisti.
1: Fate in fretta, Ticket One, sì. Che poi cominciate a chiamarmi sul mio cellulare, che tanto il numero l'avete tutti. Rudy, c'hai i tuoi biglietti, Rudy, come faccio a venire?
0: Lo sapete che non ve li dà poi? Lui questa cosa dice sempre non vedo niente.
1: I biglietti, mi innervosisce quella roba lì, di scoprire. Ma non capita anche a voi, a seconda? Ecco, questa è una cosa che voglio chiedere.
0: Cosa vuoi chiedere?
1: Quegli amici che si fanno vivi solo quando hanno bisogno di un favore per il lavoro che fate, voi che siete, che ne so,
0: che per caso hai due biglietti,
1: no, sì, che per caso hai un buchino, sai dove ce l'ho il buchino? C'è un buchino che devo portarti, no. Mia sorella, mia mamma, medici, falegnami, quelli che hanno le lavanderie, quelli che hanno, tutti abbiamo qualcuno che scopriamo esserci amici o amico solo nel momento del bisogno. Dai, segnalatelo. Nel frattempo,
0: pace.
1: Vuoi essere mia amica, Laura?
0: No.
1: Dai, che ho un attimo di tempo. Ho 5 minuti, dai.
0: No.

0: 97 è subito Rudy e Laura che hanno 8 anni e sono in macchina con i loro genitori e questa canzone in una cassettina ci accompagna verso magari destinazione mare o destinazione vacanze o da qualche parte. Hai chiuso gli occhi, Rudy, ti sei ritrovato?
1: Guarda, grazie per questo ricordo, gioco che avranno fatto anche gli ascoltatori che avevano questo magari vinile in casa sopra quel banco bar della salettina sotto al piano di sotto, come si chiamava?
0: Dove c'erano i liquori sotto, sì, brava, di solito,
1: brava.
0: Giusto?
1: E in chiudete gli occhi, ragazzi. C'era il vinile della, dei Bee Gees, sempre c'era. Poi c'erano i liquori, quelli con i tapponi di vetro un po' grossi. E c'era quel liquore azzurro con dentro l'alga. Ve lo ricordate, ragazzi? C'era un bastoncino dentro.

0: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. Visit tascani.com.
1: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
2: Verti!
1: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
7: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
10: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
9: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
10: 10 chilometri oppure 5.
9: Si va lì e si corre.
10: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
9: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
10: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
11: DJ Ten. Run like a DJ.

0: mettere un disco dal beat anni 2026, ma in realtà abbiamo scelto questo con Barbara, sì, proprio perché volevamo rimanere un po' nelle atmosfere anni 70, no? D'estate, dai Bee Gees di prima, perché gli ascoltatori stanno rispondendo copiosi a quello che abbiamo lanciato prima, ma non solo a questo, Rudy, anche a tutti i messaggi che tu hai prima un po' chiamato, quelli delle persone che ti chiedono le cose, perché anche tu hai chiesto anche questo prima. Avete anche voi un amico che vi chiama solamente quando ha bisogno di qualcosa?
1: Sì, e soprattutto per il lavoro che fate, no? Cioè, quelli che cercano di infilarsi tra le maglie dell'appuntamento, dell'attesa, invece saltano i passaggi fingendosi un po' quell'amico che magari invece è solo occasionale.
0: Allora, Giampiero, che lavora nel mondo dei concerti, adesso prendiamo il suo numero, scherzo, Giampiero, non è vero, dice che sente ancora degli amici che non vedeva dalle elementari e ora ha 50 anni. Ogni tanto ricicciano, così riescono fuori. Rudy e Laura, ciao, argomento interessante quello degli amici del bisogno. Io ho fatto il DJ per diversi anni, ero circondato per ingressi, free drink, eccetera. Da quando ho appeso le cuffie al chiodo, spariti. Un abbraccio da Luca.
1: Poi
0: fino a qualche anno fa riparavo protesi acustiche. Quando molte persone ti cercano perché hanno smesso di funzionare, alcune con garbo, altre hanno bisogno subitissimo e tu dovresti esserci sempre. È così.
1: E poi anche un po' di voci, eh?
2: Ehi. Ciao Laura, senti, ciao Rudy. Io per lavoro ho a che fare con la MotoGP e ciclicamente quando ci sono le gare italiane appaiono gli amici. Ciao da Gordon.
1: Ciao amico, succede. Ciao, pensa, Gordon, che io sono qua nel cuore sono all'autodromo nel cuore. Poi ancora, vado.
3: Buongiorno, io sono una fisioterapista.
0: Aia.
3: E spesso chiaramente mi capita che mi chiedano un favore di vedere, di capire un trattamento veloce, un mal di collo, se hanno un'ernia. E ho un'amica in particolare al quale voglio molto bene che mi chiama esattamente solo quando c'è qualcosa che non va.
1: Perché è classico.
0: E gli fa male qua e mi fa male là. E così,
1: è un grande dai, classico. Ultimo messaggio, ma ci tengo: quando abbiamo fatto la descrizione delle tavernette degli anni 70-80 nelle case dei nostri genitori, nonni, zii, quelli con i liquori, le luci psichedeliche, i poster
0: e le lampade che tu hai descritto,
1: filamentose. Mi hai guardato un po' così, effettivamente.
0: Non me la ricordavo, ti dico la verità, però adesso ho visto la foto e ora me la ricordo anch'io.
1: Quella lampada lì, senti un po' qua.
4: Mamma mia, Rudy, hai aperto un file terribile. Faccio l'infermiera. Mi scrive gente che non sento da millenni.
1: Ah no, scusami,
0: questo è un altro.
4: Come stai? Non è tu che lavori in ospedale che riesci?
1: quella roba lì. No, invece c'era un messaggio bellissimo che descriveva la lampada filamentosa in ogni dettaglio.
0: Allora, noi lo cerchiamo.
1: Esatto.
0: Però
1: noi siamo grandi amici vostri e abbiamo un regalo da farvi: la DJ Box con tutti i gadget di Radio DJ. 347-342-5220. Io direi, visto che stiamo parlando di amici, ok?
0: Sì.
1: Faccia da amici di Radio DJ, cioè da una foto si deve capire quanto bene volete a Radio DJ. Quindi
0: non

0: shoes.
1: New Shoes, il disco di Paolo Nutini. Sto leggendo dei messaggi veramente belli e colmi d'amore per Radio DJ, che fanno sempre tanto tanto piacere, ragazzi. Sì, vi vogliamo tanto bene anche noi.
0: A proposito di amici, scusami, ma un ultimo messaggio, ma io sono certo che vi sentirete da una parte del finto amico o da una parte dell'amico vero. Salutiamo un nostro ascoltatore che ci scrive che, avendo lui il furgone per lavoro, ok, è pieno di finti amici che gli chiedono se un prestito di furgone per spostare divani, robe di casa e tutto. Quindi viene chiamato, e ci credo, perché il furgone, hai un furgone, me lo presti, o hai un furgone, mi accompagna. È un grande classico. Al furgone non abbiamo proprio
1: pensato.
0: Perché
1: nessuno di noi in realtà ha un furgone, cioè nessuno, quasi nessuno di noi, insomma, ha una macchina grande, tanto un mezzo tanto grande da poter spostare poi delle cose, no?
0: Senti, quindi, è domenica, devo andare in quel posto là, quello dei mobili, hai presente? Ma... hai qualcosa da fare, che ci andiamo a fare una bella mangiata e però col furgone.
1: Però almeno, ecco, compensare questo amico con un corrispettivo in mangiata, un corrispettivo in qualcosa. Cosa?
0: Sì, però
1: di, non si
0: c'è
1: fa,
0: sempre
1: tu,
0: quella sfumatura del andiamo a fare, dai, usciamo, però vieni col furgone, un po' ci rimani male. Allora, è arrivato il momento del nostro premio fedeltà. Sono pronta a indovinare il nome di chi vince solo dal ciao. Sentiamo, vediamo.
2: Premio fedeltà. Questa settimana in regalo la DJ Box.
1: Allora, perché tu non faccia casino come al solito, Rudy, ecco, lascia che io ti presenti.
0: Vai.
1: Da Cremona, il nostro vincitore o vincitrice misterioso o misteriosa, di ciao.
3: Ciao.
0: Allora, ciao, però così è un po' difficile.
1: Lo so,
0: per indovinare
1: lo so,
0: il tuo nome, puoi dire per favore ciao Laura?
1: Dai.
3: Ciao Laura.
0: Alex, sei tu.
3: Grande.
0: Hai dominato.
1: È incredibile, signori, come possa lui indovinare i nomi dal ciao Laura. Io
0: perché io li conosco tutti gli ascoltatori, siamo in giro da 20 anni, li incontro, riconosco le voci. Alex, allora tu hai una bella storia, no? Intanto sei un consulente di sicurezza del lavoro, e già è un lavoro molto importante, molto interessante. Però parlavi del grande amore per la radio con la tazza scolorita, e raccontala un po' questa tazza.
3: Allora, questa qua è una tazza che io ho avuto in omaggio quando ho comprato una auto, diciamo che era marcata DJ.
1: Sì.
3: Ci possono dire i marchi, no?
1: Sì, cioè,
0: ma di quello che vuoi.
1: Una Citroen.
3: Era una Citroen C3,
1: certo.
3: Marcata DJ.
1: Certo.
3: Allora mi hanno regalato la tazza. Questa tazza c'ha tipo 12 anni, l'avrò lavata 1 milione di volte in lavastoviglie, però ancora

0: ci vede il logo, io tutte le mattine ci faccio la colazione.
1: Lo sai che quando io trovo in circolazione ce ne sono di quelle macchine ancora, no? Ogni tanto io li saluto tutti, loro dicono questa è pazza, cioè gente che non sa neanche chi sono, secondo me, no? E io ciao saluto le macchine con, perché hanno dietro il marchio proprio,
2: sì,
1: quindi marchio. Per me è un momento di esaltazione pazzesco, come quando vedo i ragazzi che corrono con la maglia della DJ Ten. È ovvio che non tutti sappiano chi io sia, però io li saluto, ciao
2: siamo
1: pazza mi ha salutato oggi, così.
2: Siamo famiglia. Alex, che anni erano quelli dell'auto, te lo ricordi più o meno che anno era?
0: Sì, allora l'auto ha 12 anni oggi, quindi era del 2014, sì, 2014.
2: Perfetto, quindi, fantastico. Che bei ricordi. Grazie Alex,
1: quindi
2: ci hai portato in un bel mondo.
1: Nuova, questo è il punto, capito?
2: Sì,
1: e noi cercheremo
2: arriva.
1: Di provvedere, esatto. Sì. Quindi Alex, grazie per aver giocato con noi.
0: Grazie a voi ragazzi, grazie mille della compagnia che fate ogni giorno.
1: Grazie, grazie a te.
2: Ciao,
1: buona giornata.
2: Ciao. Superstar.
3: Sì. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro insieme a Giorgia, superstar, disco nuovo per loro due, molto molto bello. Giorgia che, Rudy, tu non lo sai o forse lo sai, viene citata nella puntata dell'allenamento che è fuori ora, quindi approfitto per fare un attimo di autopromozione.
1: Devi,
0: se non l'avete ancora ascoltata,
1: sì.
0: Questa puntata è molto utile, per quello lo dico, non per farmi bella, ma per dire che è una puntata che serve, e viene citata Giorgia per un motivo specifico, perché lei stessa confessa di aver avuto per tanti anni un piccolo problema che appunto hanno molte star molto grandi del mondo dello spettacolo, e quindi abbiamo messo anche lei nel racconto ed è una storia molto interessante. Se vi piace è su tutte le piattaforme, quindi
1: puntata preziosa, Laura, lo dico io.
0: Grazie,
1: che
0: Rudy.
1: Aiuta molto a credere in noi stessi e ce n'è tanto tanto bisogno, io lo dico sempre. Quindi la nuova puntata dell'allenamento è pronta, quindi andate,
0: è pronta per voi.
1: Sì. In mezzo, insieme a tutte le altre, quante ne avete fatte fino ad oggi nelle varie
0: tante,
1: stagioni?
0: Tante, 42.
1: Più di 40, infatti.
0: Eh sì.

0: Imagination su Radio DJ. Siamo in chiusura, però Rudy, vedo che non sei solo.
1: Ci sono Andrea e Michele, che però appena ho detto state qua sono corsi perché stanno sono qui a Igma.

0: Enervit, prima, durante e dopo lo sport.
1: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
4: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
5: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
3: Parola di Giorgio,
6: Gabriele
5: e Furio.
7: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
8: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
7: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
8: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
7: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
8: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
9: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
10: Let's go! Immagina cosa puoi fare con la Media World Club. La raccolta punti è ricominciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi e con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. Media World.
11: Scatta con National Geographic. A Firenze ti aspetta la nuova masterclass fotografica. 3 giorni di shooting a

Del caso delle due donne, madre e figlia, morte avvelenate subito dopo Natale in provincia di Campobasso. Domani mattina la polizia tornerà nella casa delle vittime per prelevare tutti i dispositivi elettronici appartenuti alle due donne. Siamo alla pagina sportiva, iniziamo dal calcio. Stasera l'Inter con un pareggio contro il Parma a San Siro diventerebbe campione d'Italia con tre giornate d'anticipo. Ieri lo 0-0 del Napoli a Como e quello dell'Atalanta in casa contro il Genoa. Unica vittoria quella dell'Udinese col Torino per 2-0. Oggi si giocano inoltre Bologna-Cagliari alle 12.30, Sassuolo-Milan alle 15 e Juventus-Verona alle 18. Domani invece gli ultimi due match di questo turno, Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Formula 1 stasera alle 19, non alle 22 come inizialmente da programma. Andrà in scena il Gran Premio di Miami, corsa anticipata a causa del pericolo temporale, pole position con dedica a Zanardi per Kimi Antonelli. E infine alle 17 Jannik Sinner tenterà di scrivere la storia in finale a Madrid contro Zverev. In caso di vittoria, infatti, l'azzurro diventerebbe il primo tennista ad aggiudicarsi 5 Masters 1000 consecutivi. Radio DJ.

0: proprio come casa Vianello gli ultimi anni, perché questi sono gli ultimi di casa.
1: Era diventata Cascina.
0: Era diventata Cascina Vianello. Allora anche casa Linetti diventa Cascina Linetti.
1: Io sarei più orientato per la vecchia fattoria, ia ia o.
0: Cascina Vianello si chiamava.
1: Vabbè, comunque c'è una grande protagonista da qualche mese, cioè la piccola Rio, che
0: sì.
1: Questo è quando è un po' furtiva. Primo calore, primi bollori, come dicevamo ai tempi di Elio, le storie tese.
0: Il mio ricordo della mia breve per... bravo.
2: No,
0: ma non è così. È un, no, un rantolo veramente pesante, no?
1: E
0: bravo.
1: Anche quello, bravo.
3: Quello era il gatto che diceva. Ale,

0: Su di te?
1: Su di me, su chiunque trovi.
0: Anche sulle, su Hilde?
1: Quasi, sulle gambe dei tavoli, sugli Urca. Spigoli dei muri, insomma.
0: In mezzo alle gambe si struscia?
1: Si struscia. E poi si mette con la schiena...
2: col culo alto.
1: Col culo
0: pronta,
1: alto,
0: diciamo, a ricevere.
2: Sì.
0: Però non riceve.
1: Le micine... Com'è che era la canzone di Maramao perché sei morto?
3: Le micine innamorate fanno cor per te le fusa, ma la porta è sempre chiusa e tu non rispondi più.
1: Sai che non si capisce quasi niente di quello che dice?
0: No?
1: Le micine innamorate
2: fanno ancor per te le fusa,
1: ma la porta è sempre chiusa, chiusa. E tu non la apri
3: sempre
1: più.
3: Chiusa e tu non rispondi.
1: E tu non rispondi più. E perché non rispondi?
2: È perché
1: più?
2: È morto.
1: Ah, è morto,
2: Maramao. Tu prova a dare a un gatto
0: pane,
2: il pane,
0: e
2: il vino e l'insalata.
0: Il vino,
2: e quello
0: mancavano.
2: Che ha fame.
1: Cioè, comunque non gli mancavano.
0: Nemmeno Alex Farolfi l'insalata di sera la regge, figuriamoci. Pane, vino, insalata.
1: Neanche un sardo la reggerebbe.
4: Comunque, voglio dire, sentendo queste note, mi sovviene alla mente un bel periodo, diciamo. Che cazzo.
1: Roba di grammofoni.
4: Sì.
1: È il giorno della Sardegna, ce l'hanno anticipato ieri mattina, sono andato a controllare, in effetti esiste ed esiste dal 1993, anche se si rifà un evento del 1700, quando i sardi si stancano di essere, come dire, occupati dai piemontesi. Sai che si chiamava il regno delle due Sardegne o delle due Sicilie?
0: No, era roba di piemontese, adesso
1: sì,
0: non mi ricordo tanto
1: bene. Però c'era
0: bene.
1: La Sardegna nel nome,
0: certo,
1: del regno.
0: Che sì,
1: insomma.
0: Certo che sì.
1: Mandano
0: certo.
1: via tutti i piemontesi e arriva l'indipendenza.
0: Questo è stato veramente un grave errore da matita blu. Poi infatti un po' quello che volete voi, ecco.
1: Quindi Sa die de sa Sardegna.
0: Sì.
1: La giornata della Sardegna.
0: Esattamente.
1: Immagino che sia. Leggendo alcune cose è molto bello questo passaggio. Ci sono questi che una volta venivano chiamati Vespri, insomma la ribellione, mandano via i piemontesi. Alcuni piemontesi furbi e cortesi si mischiano fra la popolazione, no?
0: Perché non volevamo andare via.
1: O quantomeno non erano pronti per andare via, perché avevano paura che gli arrivassero due mazzate. Sai che i sardi sanno essere anche piuttosto ruvidi. E allora, per capire se erano piemontesi o meno, gli davano un biglietto e sul biglietto c'era scritto quello che in italiano leggeremmo come Nara Cixiri. Ma
0: ciao.
1: Che in realtà si pronuncia
0: Naracigiri.
1: E loro sbagliavano la pronuncia e via mazzate che volavano.
0: Sì,
1: insomma.
0: Aldo Giovanni e Giacomo hanno fatto una lunga letteratura su quanto i sardi esagerino. Ti leggo i giorni della settimana, quelli veri.
1: Vai.
0: Lunis, martis, mercuris, gioja. Che napura, una roba del genere. E poi sapa 2 dominga. Però qui dice del
1: quasi
0: vero.
1: Sardo Peter Gabriel.
0: Esatto.

0: Tanti stanno scrivendo a conferma della scelta di questa canzone che Peter Gabriel ha la cittadinanza onoraria ad Arzachena, che è vicino a dove c'è l'Isuleda, il campeggio dove ha fatto l'elettricista Matteo Curti.
1: È vero, nel 96.
0: Ma come mai facevi l'elettricista?
1: Perché mi ero proposto come animatore, ma sì, avevo uno spirito cupo e non ero in grado di animare, però ero bravo a fare le cose tecniche e quindi comunque
0: mi hanno
1: preso.
0: La storia si ripete, anche qua tu volevi fare Fargetta.
2: Cazzo, devo dire. Ma invece c'ha una sua bellezza nelle profondità.
0: Io me lo porto dietro quando facciamo gli spettacoli a teatro, è come quello che si portava dietro la donna cannone.
2: Chiama che stronzo. Ma guarda,
0: l'uomo
1: il building è il suo forte.
0: Madonna, dai, che poi ci fanno sempre un sacco di complimenti. Ci ho detto, ci.
2: Allora, Nicola,
0: Nicola si è cimentato.
2: Voleva dirlo,
1: Sì, sì, poi gli fanno lo sforzo.
2: Poi ha detto, dai. Ma è sempre stato così. Magra consolazione.
0: Prego, Nicola si è cimentato con tanta buona volontà nella pronuncia dei giorni sardi. Ci aiuta a sentirli un po' meglio una ragazza originale.
3: Lunisi. Mattisi, Mercurisi, Giovia, Cenabara. Sabato e Domenico.
0: Sabato e Domenico è quasi uguale, ma Cenabara che origine avrà?
2: È il venerdì. Allora, secondo me le ceneri.
0: Cenabara.
2: Secondo me le ceneri, non so perché, o comunque è legato
0: a
2: qualche tipo di digiuno. Sai che il venerdì c'è

0: il digiuno cattolico, no?
1: Di magro.
0: E quindi chissà, magari ce n'ha
1: barata. Scopriremo anche questo. Sì, sì, a grande richiesta anche i cognati di Giovanni Storti.
2: Allora c'ho D'Agheso, Pasaghella, Parrazzana, Apino, Gusunilla, sì. Fassina, Cassacarragno, sì. Franco, Parignalala.
3: Ecco, e questi chi sarebbero, scusi?
2: Sifo e Gagnella.
3: Senta, no. Sifo e Gagnella non c'erano
1: non
3: prima.
1: Non li ha detti prima.
2: Non c'era, no. Si siete cambiati.
3: Ma cosa?
2: Alle spalle vi cambiate.
1: Fa sempre ridere gli stessi Giovanni e Giacomo che usavano il trucco della cadrega con Aldo per scoprire,
0: certo,
1: se l'era un teruno.
0: Certo.
1: Oh, cadrega che significa sedia.
0: Anche loro, come Matteo Curti, tutta questa faccenda qua l'hanno appresa in un villaggio turistico in Sardegna.
1: Vedi? Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Per cui, capito? Lo
1: dove
0: sì.
1: Ci siamo conosciuti, peraltro. Dove
0: l'altro.
1: Tutto è cominciato, vedi. 100.000 anni fa.
2: Dimmi, battero, battero, sotto, morra, sente, battero, battero.
0: Allora, sente. Questi invece sono veri.
4: Sono,
0: cioè,
4: i numeri questi.
0: Questi sono è una morra, sì, vera, raccolta da noi quando facevamo il Tour de France.
1: Yes.
0: Quando facevamo il Tour de France sul, nel mezzo del,
1: sì,
0: niente.
1: Sì, un po' prima di Bosch.
4: Con dei rapaci.
1: Guardando i grifoni che nidificavano.
0: Esattamente, esattamente. Sono merito. Scesi questi ciclisti che pedalavano con noi. Vabbè, qua ci vorrebbe una morra, abbiamo detto noi per scherzo. Hanno tirato fuori le rivoltelle subito.
1: La pattada, sai, il coltello della
0: sarda.
1: Va bene, direi che è sufficiente, anche perché insomma gli ascoltatori sono in trepidazione, però so che voi volete saperne di più del record mondiale della maratona.
5: Maratona! Maratona! Maratona!
1: Non tirare fuori Tonino un'altra volta.
4: No, il preparatore di Tonino.
1: No, ieri si parlava dei segreti, no? Delle cose che hanno permesso di arrivare a questa impresa. Ovviamente il principale indagato è la scarpa,
0: sì,
1: ripeto,
0: certo.
1: Le scarpe da 90 grammi l'una,
0: mentre, allora, le altre pesano
1: sui 300.
0: Come
1: quelle
0: fai
1: che usiamo
0: a saperlo?
1: Noi, perché le peso io sistematicamente di nascosto da mia moglie, perché uso la,
0: certo,
1: la,
0: bine,
1: la bilancia,
4: quella dove poi mettete il cibo.
1: Sì, sì, metto uno,
0: bravo,
1: Scottex e metto sopra la scarpa nuova.
0: Allora lui fa così. Scottex, tu hai la bilancia elettronica, immagino.
1: Sì, quelle da cucina.
0: Però è elettronica,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: ancora.
1: Sì, devi accenderla.
0: È bravissimo, l'accendi dopo che hai messo lo Scottex.
1: Così la fa la
0: certo.
4: Un grammo.
0: Ma un uomo che pesava le scarpe, vuoi che non tenga conto
1: sì,
0: di questo?
1: In effetti sì, lo metto prima di accenderlo.
0: Certo, è bello, scusami.
1: No,
4: adesso i social sono invasi dai video e dalle foto di questa scarpa e fanno vedere che la suola è fatta con una specie di pongo, di materiale che si deforma alla pressione.

0: che è cambiata tanto. Ne abbiamo parlato spessissimo a DJ Training Center. Per esempio, Pogacar, tra le sue caratteristiche nel ciclismo, c'è quella di riuscire ad assumere in un'ora di corsa ogni ora 120 mg di carboidrati.
1: Okay.
0: Che se ci proviamo noi esseri umani normali, che magari siamo anche allenati, ci viene lo sguarhouse dopo 5 secondi, perché sì, lo stomaco non è abituato.
1: Stiamo parlando
0: non è in grado
1: di carboidrati liquidi, di sostanze liquidi, chimiche, tutto sommato.
0: Sì, sì, sì,
1: no?
0: Cosa che si
1: assumono velocemente.
0: Molto velocemente. Loro riescono appunto a prendere il doppio di quello che le persone normali possono prendere e a non averne appunto le conseguenze.
1: Questo è Pogacar.
0: Per mitigare.
1: Questo è Pogacar.
0: Sia Pogacar che. Allora, nel ciclismo è una cosa che è già diventata realtà da un po' di tempo.
1: Sì.
0: Per la prima volta si comincia a parlarne tanto anche nella maratona. Per compensare la formazione di acido lattico prendono molto bicarbonato mentre corrono.
1: C'è un però
0: che tu non ti puoi
1: me lo immagino, c'è un però che le persone che non praticano sport non sanno. Se vai in bicicletta lo stomaco è fermo.
0: Sì,
1: ok,
0: certo. Quindi
1: tu muovi,
0: puoi mangiare anche un panino
1: volendo. Potresti mangiare anche una lasagna anche. Io l'ho fatto ovviamente non in movimento ma l'ho fatto e ho fatto altri 50 km. Diversamente la corsa, nella corsa lo stomaco si muove e vomiti.
0: Sì, devi essere molto molto allenato, devi trovare esattamente il prodotto che fa al caso tuo. C'è un'altra cosa di cui ancora non si parla, cioè il tessuto delle magliette.
1: Ah sì?
0: Sì, sono di lana.
1: Del Rey.

0: 007, sì, 007, ma non il film, 007, ma il videogioco.
1: Il videogioco,
0: sì. Il videogioco, sì. Che ha come colonna sonora questa canzone che avete appena sentita di Lana Del Rey,
1: sì, no.
0: E che si intitolava First Light, la prima luce. Tu chiedi, loro rispondono.
2: Linus e Nicola, Cenabara viene dal, significa cena pura, dal latino, ed è deriva dalla tradizione ebraica.

0: relativa proprio al rito cristiano della purificazione. Per chiudere tutto, Daniela da Cagliari.
1: Tanta Daniela da Cagliari.
2: C'è il messaggio di un ascoltatore, figlio di genitori sardi, però di posti diversi. Il papà di Pozzo Maggiore e la mamma di Ballao. Sembra sempre Giovanni Storti che fa l'imitazione del sardo. Tra di loro non si capivano perché i dialetti erano completamente diversi. Hai detto dialetti,
3: No,
2: Katia?
3: No,
2: che ti sono anche Geppi Cucciari, poi.
1: Lingua sarda.
2: È una lingua.
1: Geppia, ma com'è dal babbo in questo momento? Forse è già tornata, non lo so, mi faccio i fatti suoi.
2: È un po' che non chiamo il call center sì, che rispondeva sempre Efisia, te la
3: sì,
2: ricordi?
3: Come no?
1: Aspetta un attimo, proviamo a fare il numero.
2: Prova a
1: perché
2: fare il
1: guarda, aspetta
2: numero.
1: Un attimo.
2: Quando chiamavo il call center di Sky, mi rispondeva sempre Efisia. Adesso un po' che non la chiamo, che è un buon segno poi che non devo chiamarla. Vuol dire che va tutto bene. Vediamo chi risponde oggi. Magari risponderò dall'Irlanda, sai che ormai
3: No,
2: sono
3: no.
2: dappertutto. Beh.
1: Servizio Sky, sono Fisia, rispondo dall'Italia. Con chi ho il piacere di parlare?
2: Ah, buongiorno, sono l'avvocato. Sì, l'avvocato, sono l'abbonato.
1: Ah, 7453249.
2: Se corrisponde
1: di Molfetta Pasquale,
2: in persona.
1: Via Capecellato, Milano.
2: Esattamente quello.
1: Proprio lei.
2: Sono io. Un vecchio abbonato, tra l'altro,
1: vedo
2: o
1: che
2: anche
1: invecchia...
2: un abbonato
1: vedo che
2: vecchio,
1: con noi
2: tutte
1: da mol... vedo che con noi da molti anni, non mi permetterei mai, signor Di Molfetta. Vedo che con noi da molti anni. A che cosa devo il piacere della telefonata?
2: Guardi, non riesco ad aggiornare il decoder.
1: Ha provato a spegnere e riaccendere?
2: Grazie al chiatto, certo che ho provato.
1: Ma che volgarità, ma come mai? Ma abbiamo mai mangiato
2: il pane Carasau
1: abbiamo mai
2: insieme?
1: Mangiato Orziadas insieme, io e lei?
2: A tra poco, grazie.
4: DJ, DJ, chiama Italia.
5: Radio, DJ.
6: One nation, one station.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
9: E chiama uno.
8: Ma uno chi?
10: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
11: Noi siamo giovani, wannabe. Ti dedico l'autostrada.
12: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
13: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
14: Sentiamo.
13: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Wow.
13: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
14: E C?
13: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
14: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
15: Iperceramica.
16: Radio DJ consiglia
17: Torna a Pantelleria di Island Fusti. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor. E la musica di Boss Doms, Sven Vat, Mace e tanti altri. The Island Fusti. Dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
18: Sai che suono ha la serata perfetta?
19: Deliveroo!
18: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
0: Party Like a DJ is coming.
7: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano. Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
5: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frank A. Energy, Madame, Night, Meffa, Taiwan.
4: Chi saranno i prossimi?

0: storia della pesca.
1: Esatto, capito?
2: Ma a che età ti è scattata questa,
1: guarda,
2: questa fissa?
1: Quando ero piccolino e andavo quei 15 giorni.
2: Non della
1: andavo...
2: pesca, intendo della bronzatura.
1: Ah, della bronzatura. Ma sì, sono vanno a pari passo. Vanno a pari passo perché appunto pescando stavo sempre lì con il retino, la lenza, eccetera. E stavo ore e ore al sole.
0: Col nonno.
1: Sì, in qualche modo il nonno mi dava la prima lenza. Poi stavo con mio cugino Stefano lì a Livorno, tra gli scogli, eccetera, eccetera. E quindi ovviamente avevo soprattutto la schiena nerissima. Mm-hmm. Perché
0: sì.
1: Pensa che una volta alla mia mamma chiesero: ma questo bambino l'ha adottato?
0: Guarda, so di cosa parla, perché una signora del nord disse a mia mamma: che bel negrinche della gatta. Cioè,
2: si parlava così a Milano negli anni 70.
0: È rimasta mitica, sai, alle cene di Natale.
1: Mi risentì e disse: cara signora, io sono Fiorentino Porosangue.
2: Senti, in questo libro ci sono quattro generazioni. Una, diciamo, che aleggia, e tre che vengono raccontate in maniera più concreta. No, quella che aleggia è quella del tuo babbo, insomma, sì, che tu non hai avuto praticamente l'occasione di conoscere.
1: È morto da 18 mesi.
2: L'hai raccontato in molte occasioni, insomma. Tuo nonno era molto presente, invece.
1: Sì, in questi giorni che andavo a Livorno, passavo di lì e lui mi dava questa correntina.
2: No,
1: cioè,
2: no, paterno o materno?
1: Quello della mamma.
2: Della mamma.
1: Nonno Marino.
2: guarda caso,
1: e mi regalava questa correntina che per me era il più bel regalo
0: che
1: dell'anno.
0: Che cos'è la correntina?
1: È un pezzo di sughero grande, sì, legato il filo, un piombo e un amo, basta.
0: Okay.
1: Però era il regalo più bello, perché mi permetteva poi di stare ore e ore nelle varie buchette degli scogli, sì, eccetera.
2: E a che età hai cominciato a portarti dietro Matteo?
1: Lì ho usato dei sistemi, perché quando a 2-3 anni ho cominciato a fargli vedere tutti i video di pesca,
0: perché ci sono su YouTube, l'ho preso dal libro, dei video sulla pesca,
2: cioè qualunque cosa,
0: che
2: lì
0: incredibilmente riescono a essere, secondo Carlo Conti, molto avvincenti.
1: Aspetta, non solo, poi l'ho portato a pescare, complice i miei amici della cooperativa dei pescatori di Orbetello, a Orbetello, nelle riserve. Quindi immagina un casino così di 3 anni che tirava su un'orata di già mezzo chilo.
2: Le alternative sono due: o non lo fa mai più,
1: esatto, o si appassiona.
0: Senti, possiamo definirla quella lì pesca sportiva? Cioè quando tiri su...
1: No,
0: non lo so, si chiama il termine tecnico.
1: Sì, pesca sportiva. Esiste la federazione italiana? Pesca sportiva e subacquea, è importantissima, anzi credo che abbia, dopo il calcio, il maggior numero di iscritti.
2: Porca miseria.
0: Certo.
2: Senti, i pesci vengono sempre ributtati in acqua?
1: C'è il catch and release.
2: Ce lo fai?
1: Beh, quando ne hai già presi abbastanza,
2: qualcuno lo porti a casa.
1: Qualcuno lo porti a casa e lo mangi.
0: Però
1: lo
0: sai anche
1: rigorosamente, per ordine di mia moglie, le devo pulire in barca. Nella barchetta che abbiamo non posso più...
2: Lo devi sfilettare, come
1: pulire,
2: si dice.
1: Pulire in barca non posso portare a casa.
0: Ok. Però capita che a volte non
1: prendi niente. Non succede. Lo
0: stesso. Anzi, e allora passano dal supermercato.
1: Vabbè, questo è un dettaglio. Una volta è successo. Una volta volevamo fare uno scherzo.
0: Ragioni che se ne
1: è cantata. Una volta volevamo fare uno scherzo e se ne sono resi conto subito.
2: Hai mai fatto pesca d'altura?
1: No, non l'ho mai fatto. Non soltanto una volta nel viaggio di nozze, l'ho fatto proprio ho convinto mia moglie, ma già era abbastanza mosso il mare, mi ha detto: non me lo chiedere mai più. Sì, di venire con te. Abbiamo preso un tonnetto, ma niente di particolare. Ma non è che il tipo di pesca che mi piace. A me piace anche stare in mezzo al mare e non prendere niente,
0: sì,
1: che è molto più facile che prendere qualcosa.
0: Allora, questo libro però è una grande metafora prima di tutto del rapporto padre-figlio. E poi proprio sulla vita, cioè la pesca.
1: Sì, scrivendolo insieme al mio autore Emanuele Giovannini, ci siamo resi conto quanti paralleli ci sono tra un parallelismo tra la vita e la pesca. Cioè la vita devi saper aspettare, pesca devi saper aspettare. La pesca la puoi fare da solo oppure in compagnia. Chiaro. E la vita è lo stesso, dei momenti che ti piace star solo, compagnia. Certo. Devi perseverare, devi insistere, devi capire, no? Devi fare degli errori
2: per
1: poi migliorare.
2: Devi avere anche dei segreti, nel senso che magari scopri un posto e non lo dici a nessuno.
1: Esatto.
2: Ce li hai dei posti
1: nella
2: più
1: pesca,
2: o meno
1: segreti. Pesca no.
2: Segreti
1: nella
2: di
1: vita neanche.
2: Allora, adesso mettiamo una canzone che però è presente con noi in questa mattinata per due motivi. Uno, perché appartiene alla nostra giovinezza, da una parte. E dall'altra perché è la canzone che in una certa parte d'Italia viene suonata per avvisare i commensali che sta arrivando il pesce.
0: Davvero?

0: consulta un secondo il nostro esperto incazzate. Sì. Tu hai scoperto poi perché mettono questa canzone in Puglia?
1: È una cosa che
0: non
1: che,
0: c'è un collegamento.
1: No, si tramanda ma non viene spiegata. Va appresa come un dogma.
0: Cioè, sicuro quando, porta entusiasmo.
1: Sì.
2: Quando arriva il pesce.
0: Quando, sì, perché quando sai, durante tu hai fatto il primo, la gente poi si disperde per chiacchierare. Invece, tornate
3: invece
0: a
3: di
0: tavoli.
3: Bravo,
0: parte Barry White.
3: Toscana invece è pronto,
2: arriva il pesce.
0: Senti, noi che siamo della stessa generazione radiofonica, secondo me se non ci fosse stato Barry White non avremmo neanche cominciato.
3: No,
0: forse
3: sicuro, sicuramente non avremmo ballato in discoteca, non avremmo avuto una serie di sigle, non avremmo avuto questo imprinting.
2: Hai
3: fatto così,
2: tempo
3: però
2: ad averlo in qualche migliore anni?
3: Purtroppo no, per un pelo non sono riuscito a portare Donna Summer perché tra l'altro è in Italia per delle sfilate e io stavo facendo i migliori anni, per un pelo non sono riuscito a chiudere.
0: Farai ancora i migliori anni?
3: Ma spero di sì, ogni tanto vanno a farle riposare perché

0: La prima edizione che presentava NEC, vidi una ragazza, una soprano bravissima che cantava a Firenze, mi avvicinai perché scusa, ma io sto preparando una trasmissione, non è che, guarda, lascia fare, mi disse, non mi disturbare che devo cantare.
1: Dure pur.
0: Esatto.
2: Senti, ti dà fastidio se ti si dice che sei un po' la Maria De Filippi della RAI? Cioè, in che senso? Nel senso che... che ti metti a servizio di altri talenti,
0: ah,
2: non
0: sì,
2: è che
0: sì,
2: ti
0: certo,
2: limiti
0: sì,
2: a fare
0: no, è capitato come Oromai Più,
2: per esperienza.
0: Come Oromai Più, che è un format certo. Del mio gruppo di lavoro, oppure questo che è inizialmente
2: da tale quali.
1: Beh, ma poi in comune loro come conduzione hanno anche un atteggiamento molto asciutto.
0: Sì,
1: Maria
0: anche...
1: non è asciutta.
2: È essenziale.
0: Sì, ma anche tu sì, mi piace, anche perché secondo me c'è spazio per tutti, quindi non è che sono geloso.
1: Peraltro avete fatto un Sanremo insieme.
0: Sì, meraviglioso nel 2017.
2: No, e poi Maria ha regalato la prima dotazione di pesca a Matteo.
0: Cos'hai regalato? Proprio in quel 2017, in quel festival lì, perché Matteo, essendo nato l'8 febbraio, per i primi 3 anni ha compiuto gli anni a Sanremo. E quindi in quell'anno lì le ha regalato la canna da pesca e la scatola con tutti gli attrezzi, ami e cose del genere. Per cui è stato il primo regalo ufficiale per Matteo di canne da pesca e attrezzi vari.
1: Senti, hai un gruppo di amici pescatori che è sempre lo stesso?
0: Pieraccione Panariello no.
1: No.
0: Anzi,
1: Masini è un pescatore.
0: Masini è un bravo pescatore, Gianfranco Monti, un altro grande pescatore, però lui soffre il mal di mare, quindi non viene in barca con noi. Marco invece sì.
1: Perché voi andate in barca a pescare?
0: Ho il mio 40 cavalli, la barchettina, che usciamo lì fuori e prendiamo con Matteo, con mio figlio.
2: Comunque parlo con un altro, mi permetto, Matteo, si chiama Matteo tra l'altro, il nostro...
1: Beh, come se fosse mio figlio lui.
2: Esattamente. Adesso noi abbiamo avuto, il babbo ce l'abbiamo avuto, ma per motivi diversi, il mio e il tuo babbo c'erano poco.
3: Sì.
2: Se dovessi leggere questo libro ti verrà una grande voglia di avere Carlo Conti come papà. Io è la prima cosa che gli ho detto.
3: Non so se proponi l'offerta magari in affitto, un weekend.
0: Siete interessati all'eredità?
2: No, non è quello, però capito.
1: No, l'eredità l'hai fatto tu per un po' di tempo.
0: Un po', 12 anni. 13 anni.
1: Sai che io ancora adesso, se sono a casa, quei 10 minuti con la ghigliottina è una buona media, devo dire, diciamo una volta su 3 la prendo.
0: È ancora bello che ci sono tante generazioni, tanti che mi fermano, magari non mi dicono Sanremo oppure questo o quest'altro programma o tale quale, mi dicono, mi dici scossa oppure ghigliottina.
1: bello.
0: O ancora ti guardo tutte le sere anche se non c'è male.
1: Tornando per un secondo alla pesca, qual è il limite oltre il quale uno dice ciao, torniamo indietro, va? Cioè,
0: non
1: dopo
0: c'è,
1: quante ore?
0: Non c'è, teoricamente non c'è. Quando ero solo sono stato anche fino sono partito alle 7 del mattino e sono rientrato alle 2 del pomeriggio non prendendo niente. Ora con Matteo, che poi non ha questa pazienza,
1: certo,
0: vuol cambiare ogni minuto, se si vede che non prende niente andiamo, proviamola, se non arrivano gli sgombri andiamo, proviamo i pesci da minestra.
1: Qual è il pesce da minestra?
0: Cioè, sono tutti quelli di piccola taglia.
2: Ho
0: boccacce,
2: capito,
0: bollaggi, saraghetti, sparlotti.
2: Tu sai già quale pesce andrà ad abboccare?
0: Secondo le zone sì, secondo i punti sì, ovviamente sì. Poi quelli bravi addirittura sanno leggere l'ecoscandaglio. È incredibile.
2: Come l'ecoscandaglio?
0: Quando racconto del tonno
1: a distanza riescono a vederlo.
0: No, quando racconto del tonno, ecco, ero per fortuna quel giorno io, Matteo e Saverio Rosa, che è un grande pescatore, un grande campione, stato anche campione del mondo, è attuale campione del mondo di pesca con la canoa. Improvvisamente stavamo pescando gli sgombri, dice fermi, è successo qualcosa, c'è il retonno, sì, sta girando, guarda l'ecoscandaglio, vede una lignetta e dice eccolo lì, ha buttato la canna da pesca, è partito, abbiamo
2: perché
0: preso
2: il tonno è un po' fesso,
0: no perché è molto furbo,
2: non lo so, ha buttato la canna da pesca subito,
0: perché gli sgombri erano andati tutti verso il fondo e non si facevano mangiare perché è un predatore, ha visto sto sgombretto all'amo. Non si
1: aveva fame,
0: c'era
1: la fame, aveva fame. Mettiamo una canzone, casualmente una canzone di Sanremo.
0: Vai!

0: Certo,
1: bene,
0: certo.
1: Bene, bene.
0: Anche la pesca lo aiuta, beh, parla anche nel libro, a, voglio dire, a,
2: aspettare,
0: a relativizzare.
1: Avere pazienza.
0: Avere,
1: sì,
0: pazienza.
1: No, tu prima parlavi di metafore, beh, insomma, bisogna avere pazienza.
0: Totalmente. È inutile che poi ti incazzi se non viene sul pesce, certo. Voglio dire, cioè...
2: Beh, nella vita ogni cosa, si arriva nel momento giusto, è meglio, non la devi rincorrere.
1: L'ultima domanda, qual è stato il momento in cui hai capito di essere diventato, diciamo, uno dei professionisti della televisione?
2: Guarda, forse quando ho fatto In Bocca al Lupo, nel proprio il preserale, perché quella fascia oraria, quella che va dalle 7 alle 20, alle 21:30, ora alle 22, alle 22, è una fascia importantissima, chiaro. Perché il pubblico ti fa cenare o ti fa stare con lui nel momento più importante, no? E quindi quelli che ti fanno dire,
1: c'è una grande intimità,
2: è quando vai al supermercato e mi fermano: oh Carlo, scusa, oh, ti do del tu, ma sai, ceni con noi tutte le sere. Quella è la fascia più importante. Quindi quando ho fatto In Bocca al Lupo, che è stato un preserale dei record, lì mi sono reso conto.
1: Quanti
2: veramente
1: anni fa era?
2: Era nel 96, mi pare, 96.
0: Ah, quindi 30. Inutile che fai così.
1: Sono 30.
0: Sbandieri il 30 davanti.
2: Non me ne sono reso conto.
0: Vedi. Però è stato
1: 30 anni in prima fila.
2: Invecchiato d'un anno di colpo.
0: È stato divertente.
2: Beh, meraviglioso. Perché ogni cosa è arrivata nel momento giusto, senza rincorrere mai niente.
1: Bravo. Sei uno preciso. Carlo Conti, A pesca con il babbo. Manuale di complicità fra padre e figlio.
2: Grazie. Grazie a voi. DJ, chiama Italia.
3: Radio, DJ. One nation, one station. Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni. Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: In attesa dell'uscita del nuovo album e del tour,
6: il mio sogno in fondo non era quello di fare chissà che risultati.
5: My Movies e Wanted Cinema presentano Willy Peyote, Elegia Sabauda di Enrico Bisi.
7: Sono un rapper, io scrivo sui beat, faccio le rime.
5: Tra musica e impegno sociale, un ritratto intimo e senza filtri del rapper e cantautore torinese.
7: Molto Sabauda, sì.
5: Willy Peyote, Elegia Sabauda, il 4, 5 e 6 maggio al cinema. Non perderti l'evento live con Willy Peyote, 4 maggio alle 21, nelle migliori sale. Scopri gli orari su My Movies e la community più cinefila del pianeta.
8: Per la tua sicurezza sul lavoro, non rischiare. Scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Dotti.
9: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.

0: Charlie Brown.
1: Li cerchiamo,
0: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: niente, la teniamo anche fuori dalla portata dei bambini, perché non
1: sì,
0: si sa mai.
1: Sì, sì, anche a temperatura ambiente.
0: Matteo, l'abbiamo conservato in luogo fresco e asciutto.
2: Bravo.
1: E quindi ogni volta dobbiamo chiedere ad Alex: Alex, come finisce questa canzone? E questa volta Alex ci ha canticchiato.
0: Ma so, fa che favola.
1: Che non è bello, non è una bellissima scena.
0: Ma io lo sono.
1: Vabbè, è sempre domenica mattina, siamo sempre in questo punticello che non sì. è quello che è, ma mica lo vogliamo buttare via.
0: Cosa fai? Sta
1: arrivando alla fine.
0: Volevo sapere se questo, non so se lo chiedo a te o a Matteo Curti, è da considerare un trick-end. A voi è arrivato questo...
1: Il trick-end è un termine passato. Il trick-end si usa. Il trick-end è quando tu parti il giovedì sera.
0: Questo weekend.
1: Però il trick-end, la differenza sai qual è? Che il trick-end lo prendi
0: tu.
1: Questo invece è legale. Questo è un ponte.
0: Bravo, è il CBD dei ponti.
1: Il trick-end
0: bravo.
1: È quello che solo può permettere. Esatto. Il venerdì si dà malato.
2: Bravo. No, basta lo smartphone.
1: Bravo. Insieme fino a mezzogiorno, come tutte le domeniche, con il meglio della settimana, ADJ, Chiami Italia.

0: Adesso non è il momento per fare certe statistiche, però la prossima volta che ci capita di rimettere questa canzone, magari fra un anno, dovremmo informarci su se c'è stato un precedente di una cantante tedesca che arriva al numero uno in America. Perché secondo me questa è l'unica volta che si è verificato.
1: È difficile.
0: Questa congiunzione astrale. Era Nena con 99 Luftballons. Senti, adesso Viola, va bene che viene uno dei tuoi idoli, Nicolò Maniti.
2: Io me l'ero segnata tipo
0: Ma tu hai visto come si è truccata, si è pettinata.
1: Molto profumata.
0: Si è apparecchiata.
1: Molto profumata. Molto profumata.
2: Veramente ho i capelli da pazza oggi.
0: Vabbè. Bentornato Nicolò Maniti.
3: Grazie, sono
0: Abbiamo
3: molto
0: cercato
3: felice di essere con voi.
0: Di ricostruire l'ultima volta, ma è passato un sacco di tempo. Sei sempre uguale.
3: Ma che dici? No, siete voi che siete
1: Io
3: sempre uguali.
1: Infatti ho detto, noi ci trovi in avanzato stato di ricomposizione. Sì, e vabbè.
3: Non è vero, non è vero. Ho detto, ma avevo paura che non fosse mai usciti da qua dentro e che fosse una
0: No, abbiamo anche una vita all'esterno, guarda. Allora, Viola, che è la nostra esperta, la nostra consigliori di libri, due settimane fa ci ha decantato la bellezza de Il Custode, che è il tuo nuovo libro. Leggendolo si ha la sensazione che tu abbia scritto un libro che, se l'avesse scritto Omero 2000 anni fa, non sarebbe stato molto differente. Magari non ci sarebbe stato il ciclista, perché non c'erano le biciclette, magari non ci sarebbero stati altri particolari del mondo contemporaneo, però

0: l'intrigo ha un che di omerico.
1: Beh sì, nel senso di sicuramente di mitologico,
0: cioè, bravo,
1: c'ha a che
0: quello.
1: Fare con la mitologia greca. Dentro c'è un mistero che poi si svela piano piano, non so se dirlo, forse non è il caso.
2: Infatti, perché ti ho visto molto prudente in altre interviste.
1: Allora, diciamo che ormai è passato
2: mentre
1: un po' di
2: lei,
1: tempo.
2: Lei questa qua che la vedi così tutta graziosa, quando ci ha raccontato
1: ha fatto uno spoilerone bestiale.
2: Uno spoilerone devastante.
0: No, ma io non lo direi,
2: ma noi non lo diciamo.
0: Non lo direi. Vabbè,
1: però diciamo che posso dire delle cose, qualcosa la devo dire. Allora, perché questa è la storia di un ragazzino in Sicilia con una famiglia molto molto matriarcale, oltretutto. Che lo tiene chiuso perché hanno un compito da millenni, la loro famiglia,
0: di custodire questo segreto.
1: Esatto, il segreto non diciamo.

0: cui si raccontava di questa malattia che sterminava tutti gli adulti e rimanevano in vita solo i bambini,
1: certo.
0: Solo in Sicilia, quindi la Sicilia diventava un grande continente. Quindi poi ci ho fatto una serie,
1: certo.
0: La tratta da, sempre da Anna, e quindi me la sono girata tutta, e girando sono passato in una serie di posti, tra cui Triscina, che è il posto.
1: Dov'è che è esattamente?
0: Triscina sta vicino Selinunte, sta giù vicino, okay, Tagrigento,
2: nella vicino Mazara, sì, del Vallo,
0: vagamente. Vicino a Mazara del Vallo,
2: sì. Molto bello, ma veramente molto, sì, bello. Anche Selinunte è un posto,
0: sì, posto pazzesco, questo qui è. E lì d'inverno non c'è nessuno, viene completamente abbandonata, cioè ci vive poca gente. Quindi ho detto, questo è perfetto.
1: Una location,
0: con
1: sì.
0: Location. Era una location che avrei voluto usare quando per la serie. Poi c'è stato il Covid che ci ha interrotto e quindi ci abbiamo dovuto spostare. Mm-hmm. Però quella mi è rimasta in testa e mm-hmm. quindi è finita nel custode.
1: Ma come location non poteva finire anche nel Grossone?
2: Che cos'è il Grossone? Il Grossone è un'opera incompiuta di Niccolò Amaniti, di cui ha avuto la sfrontatezza, non so, l'imprudenza di parlare da Fazio. E sì, io sono rimasto molto colpito,
0: sì, dal Grossone.
2: Dal Grossone, nel senso che, cioè, dice: ok, sono venuto qua a parlare di questo libro, ma a casa.

0: andare avanti, o, quando, o magari vai avanti a pezzetti.
1: Vado avanti a pezzetti, poi mi convinco che non è la mia storia e lo mollo. Poi dopo, quando c'è un momento che così mi trovo in crisi, lo tiro fuori.
2: Sì. E poi quando non sai più che fare, è vero che fai l'acquario, cos'hai a casa di attività...
1: Extrascolastica.
2: L'acquario, cos'hai?
1: No? C'ho un acquario, c'ho gli acquari, sì.
2: Gli acquari. O l'hi-fi.
0: L'hi-fi meritava tutto un approfondimento d'oro.
1: No, però sì. È strano che... Non lo so perché proprio queste due cose, che però convivono che insieme.
0: Cosa ci azzeccano gli acquari, gli hi-fi, tra l'altro?
2: Comunque tranquillità, Linus.
1: Sì, è un po' vero, nel senso che poi...

0: Cheers in Texas, pensa che bello che deve essere sentire questa canzone con l'impianto di Nicolò.
1: Con quei cavi lì, tutti...
0: Ce l'avevi parlato già 15-20 anni fa, le prime volte che sei venuto, ma tu aggiungi costantemente dei pezzetti al tuo impianto, lo modifichi?
2: Sì, lo aggiungo oggetti, infatti non si entra nella stanza perché ho proprio pieno di queste
0: cose. Ma chi ne fruisce? Tu e basta?
2: Solo io e non vengo capito da nessuno. Tutti vengono e dicono: ah, bello, bello, ma non hanno neanche intenzione di ascoltarlo.
1: E finirà con te.
2: E io, infatti, sono disperato. C'ho solo un paio di amici che ogni tanto ci parlo, ma è una cosa molto solitaria.
0: Qual è il pezzo più importante che hai? C'è un amplificatore.
2: Diciamo la cassa è quella che poi, siccome occupando più spazio ed avendo anche una sua bellezza, secondo me, poi è il pezzo che alla fine su cui poi puoi riflettere.
0: Ma è roba
2: di più.
0: Artigianale o?
2: È roba artigianale, trombe, le vecchie trombe. Io ho delle trombe del 1950, quindi con dei driver enormi.
0: Ma chi ti ha attaccato sta malattia?
2: Ma è tutta mia, non lo so, mi è nata da sola, ma da quando sono bambino, ma perché forse c'era il figlio dei amici dei miei genitori che erano molto ricchi, e quindi a questo figlio gli avevano regalato un impianto e io c'avevo la radiolina proprio
0: sfigata. Questo aveva il Marantz e tu impazzivi.
2: E aveva il Marantz, il Torrens, tutto quello che... E io andavo a casa sua e vedevo che questo mi guardava con questo impianto. Forse è stata un'invidia iniziale.
0: Poi gli ha fatti i fari dietro e l'ha superato e non lo vede più adesso.
2: Sì, oramai proprio.
1: E tu riesci a scrivere con la musica?
2: In realtà poi a me questo mi serve per scrivere, perché io non scrivo senza musica. Non sono in grado di scrivere senza musica.
1: Caspita, ragazzi.
0: E che cosa ascolti? Colonne sonore, non so.
2: Molte colonne sonore,
0: perché
2: molta musica.
0: Immagino che una canzone di un cantautore ti distragga, no?
2: Beh, certo, se senti Annalisa è più impegnativo.
0: No, non per Annalisa, ma se senti De André o De Gregori.
2: Sì, no, io sento quasi senza parole e molta musica elettronica e molto jazz. Sì.
1: E scrivi tutti i giorni?
2: No, non tutti i giorni.
1: Ok.
2: Faccio finta tutti i giorni di scrivere.
0: Però quando hai un libro che stai scrivendo, a quel punto scrivi tutti i giorni, credo.
2: Scrivo
0: tantissimo. Anche se

0: Allora, c'è una cosa che mi piace moltissimo, che adesso mi odierai, però a me piace leggerti perché ho la sensazione che tu non ti senta mai veramente adulto. E questa cosa qua è una cosa tipica di noi millennials, quindi in teoria non di te,
1: No.
0: però io mi ci riconosco molto perché sento sempre un po' un afflato verso questa età adulta, che però è come se facessi fatica a raggiungere. A me
1: Tu
0: questa
1: cresci e lei
0: cosa.
1: si sposta.
0: Sì, sento un po' questa cosa, che magari è una
1: No.
0: percezione esclusivamente mia,
2: La caccio o lo posso...
1: No,
0: No, vabbè,
1: la puoi
0: no.
1: lasciare, la puoi lasciare.
0: Però
1: Ma
0: è quello
1: ti
0: che ho
1: ci
0: sempre
1: ritrovi in
0: pensato.
1: realtà? No, mi ci ritrovo abbastanza, ma credo che dipende molto dai libri. In alcuni libri di più, in altri di meno. Penso al penultimo libro che era La vita intima, che parlava della moglie del primo ministro, e lì mi sembra un libro un po' più da adulto, in terza persona, in cui c'è, insomma, sì, insomma, c'è una storia anche molto adulta in questo senso. Quindi sì, in alcuni
0: No,
1: libri...
0: ma non era in senso critico,
1: No,
0: eh.
1: no, ma mi fa
0: Cioè, era
1: piacere,
0: proprio
1: è
0: un.
1: vero però.
2: Celinus che deve dire una cosa e volevo dire che la dirà con caratteri bookerli. Prego.
1: Che è il carattere tipografico con il
2: Esatto.
1: quale scrive Nicolò ed è il carattere che trovate se leggete i libri sul Kindle di Amazon, giusto? Queste sono i particolari che fanno la
2: Eh
1: differenza e che
2: beh,
1: ti rimangono,
2: voglio
1: insomma.
2: vedere se
1: No,
2: Quar
1: ti
2: no,
1: chiede ste
2: chiunque vuole
1: robe.
2: fare lo scrittore, se usa Bookerly, il libro lo scrive.
1: Esattamente, c'è qualcosa nell'aria. No, la domanda classica, il rapporto con il mondo adolescenziale, che spesso torna e ritorna, tu più volte hai detto, basta, non farò mai più un libro in cui parlo di un
2: Vero.
1: ragazzino
2: È che qui c'è un
1: e di nuovo
2: tredicenne.
1: Cenillo che
2: Sì.
1: ha 13 anni.
2: Sì.
1: Ha
2: Che
1: a che fare anche col lavoro di tuo padre?
2: fa
1: Che
2: non
1: sei,
2: credo.
1: Valinus? Beh, è uno
2: No, è uno, mio
1: psicanalista.
2: padre è uno. No.

0: Il passaggio "spara lacrime amare nella tua aranciata" potrebbe essere un passaggio da una canzone di Madame.
1: Ah,
0: no, c'è la violenza dello sparo, c'è la dolcezza dell'aranciata, certo. E c'è la tristezza delle lacrime.
1: Certo, certo. Beh, d'altronde, diciamo, la loro musica è sulla A4 Milano-Venezia, cioè lui è di Brescia e lei è di Vicenza.
0: Deve essere la zona.
1: Deve essere la zona, deve essere il nord-est.
0: No, tutto questo perché ci siamo preparati molto. Stamattina ci viene a trovare Francesca, sapete.
1: Ah, dopo... Francesca, la chiami Francesca?
0: Beh, insomma.
1: D'altronde, sai qual è un'altra cosa che accomuna Madame?
0: Francesco
1: Servidei e
0: Francesca. Ieri sera, prima di addormentarmi, ho sentito tutto il disco di Madame, ho fatto dei sogni.
1: No, ma guarda, stai parlando del disco in cui c'è il rapper Goccia, il mio nuovo idolo totale.
0: Comunque di questo parliamo tra poco. Visto che si parlava di letteratura poco fa, sì. vi annunciamo, insomma, l'ho già scritto da qualche parte, ma ci tengo perché ne sono molto orgoglioso, sperando che poi l'ospite arrivi davvero e sperando che sia simpatico come ChatGPT o Gemini ha detto Nicola.
1: Gemini mi ha detto che Emanuele Carrera è molto simpatico.
0: Speriamo.
1: È molto simpatico. Speriamo. Il libro è piuttosto impegnativo.
0: Il libro è bellissimo. Bello. Ovviamente è molto impegnativo perché è una storia molto articolata, però lui è talmente bravo nello scrivere che anche una cosa di cui tu potresti dire a me che cosa me ne frega, cioè tutto il percorso della sua famiglia, no? Mm-hmm. Perché il libro comincia con il funerale di sua mamma.
1: Ok.
0: E da lì lui ripercorre la storia della sua famiglia, che è una famiglia che in confronto, tu che avevi il papà pugliese e la mamma calabrese e pensavi di essere multietnico.
1: Sì. Concepito in Pakistan, sì, mia sorella nata a Comodoro Rivadavia in Argentina.
0: Lo so. Allora sei
1: l'altra è nata a Cosenza e ci
0: allora,
1: tiene molto.
0: Allora scorrego, tu sei competitivo.
1: Io
0: al massimo avevo due genitori pugliesi, io sono nato a Perugia e cresciuto a Milano. Te, c'ho la moglie di Riccioli.
1: Okay,
0: però è poca roba in confronto. La famiglia di Carrer è uno spettacolo della natura. Sì,
1: e
0: sì,
1: ne
0: sì.
1: Parla nel libro.
0: E parla solo di quello, però è una famiglia di... principesse, re, amici dello zar, però il tutto in una maniera meravigliosa. Il vero problema, Matteo,
2: sì,
0: è il titolo del libro.
2: Guarda, mi sto
0: che è una
2: informando.
0: Parola di cui non ho ancora capito. Io non sono ancora arrivato a dove spiega il significato, sì, di questo termine. È scritto Kolkoz, Kolchoz.
2: È facile.
0: La foto di copertina è sua mamma e quei tre sono lui, quello piccolo, e suo fratello e sua sorella.
2: Sì, è un'azienda agricola collettiva in genere familiare.
1: Ma non
0: tipo
1: è Kolchoz? Kibbutz,
0: tipo kibbutz. Tipo
2: Kolkoz. Kibbutz.
1: Ah, ok, Kolkoz.
2: Kolkoz, sì.
1: Ok, perfetto.
2: E in alcuni casi...
1: C'è l'H, C'è sì. Kolchoz. Però è collettivo, Kolkoz.
0: Sì, tra l'altro, quando lui sentirà questo lancio che noi abbiamo fatto dell'intervista, la domanda è vieni o non vieni, lui risponderà Kolkoz.
1: Lo sapevo, ci aspettavo al varco, caro Asciandi, che non sei altro. Vabbè, Emanuele Carrera, quando viene?
0: Lunedì mattina.
1: Lunedì
0: mattina. Preparati, dormi preoccupato.
1: Stai un po'.

0: amici.
1: Avevo un piccolo network, 6 o 7 amici ai quali lo mandavo.
0: Vuoi sapere per caso alle volte che cosa significa Ashanti?
1: Più che altro vorrei che me lo ricordassi, perché è una cosa che abbiamo già detto almeno 100.000 volte nei 30 anni che sono passati.
0: Tipo Utu o Tutsi, quello. Sono del Ghana, da quelle parti lì, okay. Diciamo, ecco. È un termine che evoca forza, nobiltà, insomma. Mama Africa.
1: Come la maggior parte dei cognomi dei keniani, in questi giorni se ne parla tanto per via del record del mondo sulla maratona, no? La maggior parte dei cognomi keniani comincia con lo stesso prefisso, cioè Kip Koje, che è praticamente un riferimento alla tribù di origine.
0: Ah, ok, ok.
1: Non ne hanno tanti, ma tutti in comune quasi hanno questa stessa premessa, insomma. Bene, convinto?
2: Bene.
1: A posto?
2: Sì.
1: Ok, rimani qua per l'intervista con Madame o è soggezione?
2: No.
0: Io vi ricordo sempre che io e Linus siamo in onda grosso modo da 30 anni. I primi 4 anni, quando arrivavano alcuni intervistati, io andavo via. Nella fattispecie il numero uno era Franco Battiato, che io amavo alla follia, ma dicevo no,
2: era troppo.
0: Mi sento adeguato e scappavo. Adesso invece
1: è arrivata accompagnata?
0: È arrivata da poco con Paola Zucar e molti altri, ecco.
1: Paola Zucar, la nuova Tania Sachs.
0: Beh, di brutto, Paola Zucar agguerrita, però
1: ma non ci fate paura, né Tania né Paola.
0: Chi è Paola Zucar? La godmother del rap italiano.
1: Ci sentiamo tra poco.
3: DJ Yama Italia.
4: One station. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto allaccia la libertà!
7: Restare concentrati durante un meeting noioso? Molto difficile. Chiedere un prestito? Easy! Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
11: Pancia gonfia? Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
12: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
13: Hai mai sentito il battito della montagna? Dal 20 al 28 giugno a Pinzolo in Trentino torna Mountain Beat Festival. Esperienze uniche nella natura e musica live in quota nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Al Dos del Sabion ti aspettano Ben Harper sabato 20 giugno, Elisa domenica 28 giugno. Biglietti su campigliodolomiti.it o ticketone.it.
14: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
15: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre.

0: come dire, una visione negativa, no? Nel senso che da giovani siamo tutti incantati da qualcosa, poi scopri che non è così bello e sei di colpo c'è il disincanto.
1: Sì, però l'incanto non è spesso, cioè non è sempre per forza bello.
0: Ok.
1: L'incanto a volte è anche un po' illusorio, no? Mm-hmm. Non corrisponde alla realtà a volte. E quindi il disincanto fondamentalmente è la ricerca consapevole della verità. Cioè è la cosa più bella del mondo. Quando io dico ho gli occhi gonfi del mio disincanto, è come se io dicessi che ho gli occhi gonfi di gioia, capito? Mm. Cioè per me il disincanto è qualcosa di meraviglioso, mi ha cambiato la vita. Mi ha cambiato la vita in meglio. Anche...

0: grandi, tipo grandi,
1: tipo
0: grandi.
1: Gianni Morandi,
0: no, cioè, no, tipo Gianni Morandi, o tipo no, sono carine comunque.
2: No, sono molto belle, sono molto belle, però si notano tanto.
0: Mai da pianista. Pensavo non si notassero perché sono dello stesso colore del tavolo.
2: Sei mimetica. Io ho la sensazione che tu abbia scritto prima i testi e poi li hai musicati, funziona così o no?
0: No, no. In realtà è nato tutto in una simbiosi allucinante con Bias. E sai, poi mentre io scrivo lui fa musica, magari non so, la mattina lui scrive, io la notte, la mattina.
2: Parliamo un po'
0: produce
2: di questo povero Bias.
0: Ma certo, lui è mio fratello, lui è, io lo amo, lui mi ha salvato.
1: Tecnicamente che cosa fa lui?
0: Cos'è? Lui è produttore, produce la musica, okay, compone la musica.
1: Coautore quindi anche.
0: Di musica, sì.
1: Sì, di musica.
0: Di testi un po' meno, Niki.
1: Okay.
0: Testi un po' meno. Infatti ci siamo fatti aiutare da un terzo che si chiama Luca Narducci, okay, che fa sia autore che compositore. Quindi era un po', diciamo...
2: Fatto la supervisione, voi gli avete portato
1: ed
2: le
1: era,
2: cose...
1: Ascoltami, i due litigavano?
0: No.
1: Cioè, con le domande?
0: No. Sono io quella che sono un po' più rissosa.
1: Ok, okay, okay.
0: In generale.
1: Senti, io sentendo tutto il disco, così come impressione generale, mi sono fatto un'idea. Cioè, hai preso consapevolezza di aver avuto una botta di successo molto forte e non sempre l'hai presa benissimo. È così o ho capito male?
0: Beh, è una percentuale, sì, sicuramente. Poi c'è anche tutta una vita al di là di questo, nel senso che poi appunto ho raccontato. Poi sicuramente alcuni pezzi, diciamo più da addetti ai lavori, se vogliamo, che parlano appunto sia delle radio che dei produttori, che di qualsiasi cosa, dei giornali.
2: Metto
0: di tutto.
2: Le mani avanti. Noi avremmo messo il tuo disco anche se tu non fossi venuta al nostro concerto.
0: Davvero?
2: Totalmente, lo sai certo benissimo, perché abbiamo cominciato a metterlo molto prima.
1: Noi siamo ideologicamente allineati.

0: a quelli che insomma fanno parte del
1: anche.
0: Tuo piccolo mondo. Hai trovato la pace da quel punto di vista?
1: Ma sì, io quando ho trovato Niki ho trovato la pace per forza, anche perché ho trovato proprio un amico, adesso viviamo vicini, siamo vicini di casa, okay. Lui vive dall'altra parte del mio muro del salotto e ci siamo divertiti tantissimo facendo questo disco qua. Noi ci conosciamo da 9 anni, abbiamo iniziato proprio
0: insieme.
1: Quanti
0: ne hai adesso tu, 20?
1: 4.
2: Caspita.
0: Quindi da quando ne avevi 15?
1: Eh sì.
0: Com'era 15 anni?
1: No, 15, sì, quando... Madonna, avevo 15 anni. Cioè,
2: beh,
1: 15
2: noi abbiamo iniziato a mettere il suo pezzo che lei aveva 18 anni.
0: Ma 18 fai anni te. Fa già, insomma, c'è già la patente. 15 anni sei una bambina.
1: No, a 16, so.
2: 16 anni, figuriamo.
1: Ero 16 perché anni. Era il 2018 con Cicchieri.
2: Pensa a te. Pensa
1: quindi
2: te.
1: Io a 15 l'ho conosciuto.
2: Senti, quando sei stata così male? Perché nel disco ne parli.
1: Sì.
2: Che anno era?
0: Scusalo, ma è figlio di una farmacista.
2: No, purtroppo, no, no. Purtroppo lì non sono figlio di un depresso grave, quindi mi ha molto colpito.
1: Fine dell'album L'amore. Dopo lì io purtroppo mi sono staccata violentemente dalla musica, tutto, non ho più voluto saperne niente.
2: Beh, è stata ricoverata
1: per varie cose, poi è stata ho fatto anche un bel ricoverino bello, è stato
2: quanto
1: molto
2: tempo
1: utile. Un paio di settimane.
2: Certo,
1: doveva essere una, poi vabbè, insomma, sai, lì poi dipende. Poi mi sono trovata bene,
2: facevano la torta buona, la torta buona con l'acqua.
1: No, però devo dire che quando arrivava la pappa era il momento più bello della giornata. Ah, infatti, poi uscita da lì, ho preso
0: detto da un adolescente, è una bella cosa, insomma. E non a caso questa canzone si intitola Come stai?

0: Ti devo riportare un po' di messaggi che hanno scritto gli ascoltatori, per esempio Max che dice: dopo averla vista live lo scorso anno la mia vita è un po' cambiata. Che forza, che scrittura, Madonna. Che emozioni.
1: Grazie Max.
0: Quanto pathos, mi si stringe il cuore, scrive un altro. Ho 54 anni e una figlia innamorata di Madame. Abbiamo ascoltato questo suo ultimo disco insieme e ci ha emozionato. Bellissimo. Grazie. Ora la seguo sui social e l'ascolto compulsivamente.
2: È un po' questo, Linus e Madame, diciamo, il trucco.
0: Monsieur
2: e Madame. Il trucco che non è un trucco, cioè la caratteristica, che è trasversale. Cioè che non è un linguaggio che capiscono solo gli under 20 o gli under 30, ma prende tante
0: perché anche
2: generazioni.
0: Noi vecchi abbiamo un'anima, anche questo ti vuole dire, sì, non sembra, ma anche noi possiamo soffrire, sai. Allora, se la volete vedere dal vivo c'è un'occasione sicuramente vicino a casa vostra, perché da luglio a settembre praticamente fai il giro di festival.
1: Sì,
0: fai
1: sì,
0: un
1: sì.
0: Sacco di festival,
2: delle radio tra l'altro.
0: No. Anche. Partecipare a un festival per un cantante è interessante, no? Perché ti confronti con altri, non hai la responsabilità totale di quello che succede.
1: Allora, in realtà i festival lì sono dei festival che ogni serata poi hanno un artista,
0: Cioè,
1: quindi è praticamente un concerto singolo.
0: Okay.
1: Però ecco, i festival ce li soffro, quelli con
2: quelli tanti con costanti li soffro.
1: Sì, perché non hai il pubblico tuo, capito?
0: Sì, brava, se arrivi anche dopo quello sbagliato o prima di quello
1: sbagliato, tosta,
0: sì.
1: Tosta. Però è un bel, cioè una bella sfida anche.
0: Da quant'è che non suoni dal vivo con la gente davanti?
1: Sì, è tanto.
0: Tanto?
1: Sì, saranno 2 anni e

0: Per la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine del blocco navale statunitense e la conclusione definitiva della guerra in Iran ma anche in Libano. Però la guerra in Ucraina, raid russi su Kherson e Odessa, il bilancio è di 3 vittime e diversi feriti, colpite inoltre le infrastrutture energetiche nelle regioni di Mykolaiv. In risposta, le forze di Kiev hanno attaccato una flotta di Mosca nel Mar Nero. Nelle scorse ore, 2 attivisti stranieri della Global Sumud Flottiglia arrestati da Israele dopo l'intercettazione di oltre 20 imbarcazioni in acque internazionali alcuni giorni fa sono comparsi davanti a un tribunale israeliano. Tel Aviv avrebbe chiesto di prolungare la loro detenzione di 4 giorni e entrambi avevano denunciato di aver subito violenze. Si prosegue a lavorare sul giallo di Pietracatella in provincia di Campobasso, dove madre e figlio sono state avvelenate a Natale. Domani verranno prelevati tutti i dispositivi elettronici per tentare di risalire ai responsabili o al responsabile. Intanto Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, è stato nuovamente ascoltato per diverse ore in questura. Sarà ascoltato mercoledì invece Andrea Sempio dai PM di Pavia, che lo accusano di essere il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. A stretto giro di posta le indagini verranno chiuse e gli atti depositati alle parti. Saranno celebrati martedì alle 11 a Padova i funerali di Alex Zanardi, lo rende noto la famiglia in un comunicato. La moglie Daniela e il figlio Nicolò in una nota hanno voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso omaggio ad Alex. Calcio, stasera basterà un pareggio all'Inter per laurearsi campione d'Italia per la 21esima volta. Sempre oggi si giocano anche Bologna-Cagliari, Sassuolo, Milan e Juventus-Verona. Formula 1, alle 19 andrà in scena il Gran Premio di Miami, corsa anticipata di 3 ore a causa del pericolo temporali, pole position con dedica a Zanardi per Kimi Antonelli. Alle 17 Sinner sfida Zverev nella finale di Madrid, in caso di successo l'azzurro diventerebbe il primo tennista a vincere 5 Masters 1000 di fila.
1: DJ, informazione gratuita.
0: È tutto in redazione, Alessandro Lettieri, una buona giornata su DJ.
2: Radio DJ. One Nation, One
3: Station. Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana, rinascimento senza fine. Visit tuscany.com.
4: 10 è il parente di chi va oltre, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode, per te che scegli la rete ufficiale fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Suzuki.
6: Tra poco, DJ Training Center.
7: Sponsored by
8: Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.

0: Runway, Lady Gaga e Dirty su Radio DJ dal film Il Diavolo Veste Prada 2. Ho letto una cosa che ti potrebbe interessare, magari l'hai letta anche tu, Ale.
1: Sì?
0: Te la dico adesso prima di mettere la sigla, che non vorrei confondere gli argomenti.
1: Vai.
0: La costumista del film ha mandato indietro una quantità gigantesca di abiti che tutte le griffe le mandavano per cercare di vestire i protagonisti.
1: Sì, è stata la prima
0: volta.
1: Certo, è stata la prima volta dichiarato a non saper cosa farsene di tutti, però dei capi incredibili che avrebbe potuto usare in realtà
0: per il film.
1: È così.
0: Pensa a quelli che invece sono stati usati, ma poi tagliano la scena.
1: È successo.
0: C'è anche quello.
1: È successo.
0: Orrore. Pronti a cominciare? DJ Training Center.
2: Da Radio DJ, Linus presenta.

0: Beh, allora, tanto per cominciare, anche in questa ora sentirete parlare di scarpe. Certo, non sono le nuove Louis Vuitton. Hai visto il nuovo sandaletto di Louis Vuitton?
1: No,
0: che praticamente
1: è di Chanel. Di Chanel,
0: che c'è solo il tacco e appena appena un po' di calcagno. Tutto il resto
1: tutto il bene che si vuole a Chanel, però è un po' scomodo.
0: Buongiorno a tutti di nuovo, buona domenica, bentornata Ele Casi, l'esperta in nutrizione dell'Equipe Enervit.
2: Buongiorno.
0: Cara, bentornato Hervé Barmas.
3: Buongiorno,
0: come stai?
3: Alla grande.
0: Abbiamo mancato una puntata con te poco tempo fa perché mi ero ammalato e ti abbiamo dato il due di picche, come si dice. Sono felice di recuperare. Ti stai allenando?
3: Mi sto allenando.
0: E c'hai la faccia di uno che si sta allenando un po' di più di quanto vorrebbe.
3: Un po' di più di quanto vorrei, non lo so, però fa bene allenarsi. Sì. Dai, anche perché sai, insomma, alla fine ho una certa età, dico, devo allenarmi adesso che posso.
0: Stai facendo tanta bicicletta, mi dicevi.
3: Tanta bicicletta, però anche palestra, un po' di corsa, sto cercando di unire un po' di sport.
0: Quando metterai in pratica la cosa che stai
3: preparando? Sì. Se tutto va secondo i programmi, 4 giugno.
0: Ah, beh, quindi ormai...
3: Manca poco.
0: Adesso fai la rifinitura, come si dice. Insomma.
3: No, faccio ancora un carico purtroppo la prossima settimana.
0: E quanti giorni durerà?
3: Io spero che duri non più di 30 giorni, ma saranno le mie capacità e la mia resilienza a dimostrarlo.
0: Sì, cioè è un percorso che tu potresti fare in 30, ma anche in 35.
3: Potrei anche farlo in 60 giorni, ovviamente il bello è darsi un
0: limite. Si può dire o è ancora un segreto?
3: È ancora un segreto. Okay.
0: Sai qual è il vantaggio di tenere un segreto? Che fino all'ultimo puoi anche non farlo.
3: Esatto.
1: Bravo, no,
0: io
1: bella.
0: L'ho imparato sulla mia pelle.
3: Ma è perché
0: a volte mi è toccato fare delle cose che non volevo più fare.
1: Guarda,
0: ma ormai me le ero...
1: Come ti capisco?
2: Un consiglio, non dire mai nulla a Daniel Fontana. Noi sappiamo perché.
0: Sì, esatto. Parlatene soltanto dopo che l'avete fatta la cosa. Perché prima poi è troppo impegnativo. Allora, non possiamo non parlare di quello che è successo domenica scorsa. Mentre domenica scorsa succedeva, noi eravamo qui e quindi non abbiamo potuto raccontarlo. Adesso si sanno anche tutti i particolari, tipo la colazione con due fette di pane, un po' di miele e un po' di tè, ma soprattutto l'integrazione, che è una cosa di cui noi abbiamo parlato già un sacco di volte, no?
1: Certo.
0: È uno dei segreti, per esempio, di Pogačar, no? Che lui riesce ad assumere una quantità di carboidrati che una persona normale non reggerebbe, insomma,
2: sì.
0: No?
2: O meglio, una persona che non si è allenata a far quello, perché qua a Training Center ricordiamo sempre che anche l'apporto di carboidrati va allenato, perché è il nostro intestino che assorbe i carboidrati, è un organo altamente adattabile, cioè allenabile, come i nostri muscoli scheletrici. Quindi nelle nostre sessioni di corsa, in questo caso, anche se non volete andare sotto le 2 ore nella maratona, ma volete avvicinarvi,
0: accontentate di andare sotto le 4,
2: eh? Esattamente, un consiglio è quello di cercare di allenare la vostra strategia e pian pianino ogni 2-3 settimane aumentare poco per volta i carboidrati che assumete.
0: Cioè la quantità?
2: La quantità, partite da 20-30 se non avete grande esperienza, poi a 40.
0: Un gel classico contiene 40-60?
2: Dipende.

0: Dipende dalla quantità, generalmente per esempio quelli che prendo io 2-1 40 grammi di carboidrati, quindi in un'ora ne prendo uno ogni 40 minuti generalmente, quindi prendo 60 grammi di carboidrati all'ora.
1: Beh, è già comunque un po' di più della media.
0: È un po' di più sicuramente.
1: Mi sorge spontanea una domanda, per me,

0: che prende sempre appunto Sowe, credo che serva per compensare l'acido lattico?
1: Allora, serve per tamponare una parte dell'acido lattico. Qui Train Center cerchiamo di semplificare. Dico subito che non serve per gli amatori, nel senso che chi vuole correre una maratona, anche un forte amatore, cioè un amatore tendente comunque a un livello elite, deve correre per forza la maratona in un regime dove la produzione di acido lattico e la sua rimozione rimane in equilibrio. Per quale motivo? Perché se noi acceleriamo, andiamo in un ritmo superiore rispetto a quello che abbiamo prefissato per la maratona, andiamo ad accumulare acido lattico. Quando lo accumuliamo, che cosa accade? Che sentiamo quel bruciore nei nostri muscoli e tendiamo a esaurirci. Quindi il bicarbonato potrebbe essere utile per prestazioni molto più brevi, quindi penso, io arrivo dal canottaggio, una gara di 6-8 minuti in quella situazione, potrebbe essere i 1500 metri di corsa, quindi per altri atleti potrebbe essere utile, ma nel caso di una maratona o anche dei 10.000 metri corsi a un ritmo come un amatore, ecco, non è utile.
0: Don't try this at home.
1: No, non fatelo a casa, anche perché può dare grossi problemi a livello gastrointestinale.
0: 347 342 5220 è il numero per farci le vostre domande.

0: Day. Questo era Joe Smooth con Promised Land. Alex, sai che Joe Smooth è ancora in giro a fare le serate con Promised Land?
1: Evergreen.
2: Deve pagare il mutuo, forse.
0: Tramandata la canzone, va bene, vai.
2: Sì, Hervé, ti chiedono, Matteo te lo chiede, gli alpinisti professionisti si avvalgono di mental coach?
3: Alcuni sì, ho alcuni colleghi che sì. Io personalmente non l'ho mai utilizzato, ho sempre cercato di ascoltare me stesso, il mio istinto, e ho sempre trovato, diciamo, un buon equilibrio. Mi è capitato di andare alla base di una parete con le condizioni perfette della montagna, le mie, e quel giorno lì sentire che qualcosa non andava e ho preferito girare le spalle alla montagna e non me ne vergogno.
2: Ma per cosa può
0: essere utile? Esatto.
3: Beh, può servire a cercare di mantenere un equilibrio tra i pericoli reali e il rischio percepito, che sono comunque due cose diverse. Ci sono dei pericoli oggettivi, in montagna li conosciamo, però può succedere che con uno stato emotivo, diciamo, particolare, tu probabilmente vedi più rischi di quelli che ci sono.
0: Oppure al contrario, perdonami se ti interrompo, potrebbe tornare quello che dicevamo prima. Tu sei partito per fare una certa impresa, arrivi che ti manca tanto così,
3: certo,
0: dalla sommità, però sai che il tempo sta cambiando, diventa pericoloso. Avere la lucidità, no, per dire rinuncio e torno a casa, lì ci vuole molta personalità e molta sicurezza.
3: Sì, ci vuole un carattere forte in una situazione dove comunque fisicamente magari sei anche molto stanco e rimanere lucidi è molto difficile. Ma poi raggiungere degli obiettivi, perché tutti belli gli sport, l'alpinismo purtroppo c'è quella caratteristica che comunque sia la cosa che metti a rischio, è la cosa più importante che hai, che è la tua,
0: certo,
3: vita. Dunque, se un mental coach può fare un buon lavoro, che ben venga il mental coach.
0: Giulia, capita che il mio computer da polso mi segnali una body battery un po' bassa, anche se io non avverto segnali di stanchezza. In quel caso conviene non sentirlo o dargli retta.
4: Allora, più che guardare la body battery, suggerisco all'ascoltatrice guardare un altro dato, visto che comunque un orologio sportivo ce l'ha, che è l'HRV. L'HRV, ne abbiamo parlato più volte, è il tempo che passa tra un battito e l'altro. Parliamo di millisecondi, quindi noi lo percepiamo, ma il nostro orologio sì. Quando ci svegliamo al mattino ci dice quanto abbiamo recuperato dall'allenamento il giorno prima e in che condizioni siamo per affrontare un ulteriore allenamento. Quindi al mattino già decido che tipo di, se faccio quell'allenamento che ho previsto, oppure se ho un HRV basso, magari farò un allenamento più aerobico, oppure anche una giornata di recupero passivo. Tenderei a guardare questo dato, che è molto più preciso rispetto alla body
0: battery.
4: Ma il
0: fatto che sia basso o alto non è soggettivo?
4: È sicuramente soggettivo.
0: E come fai a sapere se è troppo basso? Cioè, ti devi conoscere bene?
4: Lo guardi sull'orologio, ti dà proprio, c'è una delle voci proprio HRV, quindi guardare quel
0: dato. No, però appunto fammi un esempio, che numero ti sta dando adesso?
2: No, ad esempio sul Garmin che ho io ti dice lo stato dell'HRV può essere sbilanciato, bilanciato base a
4: vedo
2: dato.
4: Che c'è un bellissimo semaforo che sul verde basso, tendendo all'arancione, rosso una parte bassa, quindi con ogni probabilità ha fatto un allenamento importante ieri o l'altro ieri che non ha ancora recuperato.
0: Era sabato sera, chissà cosa avrà fatto ieri sera.
2: Ho fatto i pesi,
4: quindi oggi magari un allenamento più blando per recuperare in maniera attiva.
0: Va bene, Max, 55 anni, esiste o no una quantità giornaliera ideale di passi per stare? Lo so. Però abbiamo ogni volta nuovi ascoltatori, quindi.
4: È vero, allora, sì, ci sono dei dati comunque scientifici pubblicati anche su The Lancet, quindi un

0: comunque una rivista scientifica molto impattante, che suggeriscono che già 2300 passi al giorno sono una quantità minima sufficiente,
1: per
0: quantità
1: dire.
0: Minima, sì, per iniziare a creare
1: per
0: dei
1: dichiarati vivi.
0: Considera che ogni 1000 passi in più il rischio di mortalità diminuisce del 15%, quindi comunque ogni volta che noi aggiungiamo a questo dato 2300 passi più 1000, stiamo già facendo qualcosa in più. L'optimum non sono i 10.000 passi, che è un po' un numero di marketing,
1: ma giusto perché è cifra tonda.
0: Sì, sono invece 7.000, quindi ambire ogni giorno almeno 7.000 passi, riusciamo ad avere un buon traguardo. Fateli anche cambiando ritmo se vi è possibile,
1: certo.
0: Quindi non accumulate solo questo numero di passi, ma provate anche a giocare sui cambi
1: o
0: di ritmo
1: o trasformateli in gradini.
0: Assolutamente.
2: Alessandra, è domenica, quanti ne hai fatti?
3: Aspetta, te lo dico subito al momento, tanto dobbiamo abbiamo detto ne ho fatti pochi, ragazzi, fino okay. Mamma mia, fino ad ora solo 2600.
1: Vabbè, ma è seduta, dai, sì. Fila, vai a casa piedi, lascia qua la macchina.

0: rieccoci qua domenica mattina su Radio DJ con il DJ Training Center. Nicola, secondo me è Nicola Savino.
1: Vediamo che domanda è.
0: La domanda è molto bella. È sbagliato mettere zucchero da cucina nella borraccia?
1: Potrebbe essere Nicola. Sì.
2: Allora, non è sbagliato nel senso che è una fonte di energia, quindi se devi fare un'attività blanda senza diciamo velleità agonistiche, non estremamente lunga, è diciamo il primo appello all'energia, perché comunque
0: sì,
2: sono acqua e zucchero, assolutamente. Però che cosa accade? Andiamo un po' più da vicino a vedere che cos'è questo zucchero. Quindi lo zucchero da cucina, saccarosio, contiene glucosio.

0: glucosio e fruttosio in un rapporto 1-1. Cosa vuol dire? Vuol dire che il rischio è quello di avere alla lunga dei problemi a livello intestinale, perché il fruttosio viene assorbito in maniera un po' più lenta rispetto al glucosio, quindi la faccio molto semplice. Non a caso le miscele per sportivi hanno un rapporto tra glucosio e fruttosio molto più basso nel fruttosio, quindi okay. Sono 2-1 oppure altri tipi di miscele. Quindi in questo caso, come dicevo, può essere, diciamo,
1: è quello pericoloso il fruttosio.
0: E se ne assumiamo troppo, sì, perché comunque dobbiamo rispettare i tempi di trasporto intestinale di questo zucchero. E quindi
1: che abilità linguistica.
0: Quindi il tema è una cosa semplice, sì, può essere questa, ma se vuoi fare una cosa un po' più seria.
1: Già,
0: esatto, un po' più seria, soprattutto se desideri un po' di più dal tuo allenamento, allora qualcosa di più specifico.
2: Claudia Erve ti chiede: per quanto riguarda materiali e attrezzature per chi va in montagna, quali sono le ultime innovazioni? Io ti chiedo, le scarpette sono sempre così strette anche.
3: Le scarpette per arrampicata sportiva rimangono
2: sono strettissime.
3: Okay. Più vuoi essere preciso e performante, più le tieni strette.
2: Ah, okay.
3: Ma la tecnologia è sicuramente migliorata, però come in tutti gli sport, quello che è migliorato veramente tanto è l'integrazione. Cioè io mi immagino delle cose che faccio adesso che probabilmente grazie a come mi nutro e a come integro durante la mia performance sono in grado di fare, e che prima, nonostante fossi più giovane, non potevo fare.
1: Che magari per avere avresti dovuto portare dietro qualcosa di più voluminoso.
3: Assolutamente,
1: no?
3: Io mi ricordo sempre, qui ringrazio ovviamente anche Elena, quando ho scalato questa montagna di 8000 metri in 13 ore partendo dal campo base, tra carbobar, carbogel e diciamo e isocar. Lei mi ha fatto una tabella, io quella tabella l'ho seguita più o meno in modo preciso, poco peso nello zaino e ho raggiunto il risultato. Ma ripeto, il cambiamento secondo me importante certo. È quello. Poi ovviamente i materiali si alleggeriscono, lo vediamo nella bici, lo vediamo anche nelle scarpe che sono più performanti. Però secondo me quella è stata una svolta in tutti gli sport.

0: partenza e arrivo dal circuito di Misano. Iscrivetevi su suzuki.it. Il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto anche quest'anno a Dynamo Camp.
1: Suzuki Bike Day, circuito di Misano, sabato 20 giugno.
2: Suzuki
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Le nostre chiamate lunghe. È tutto un attendere, prego. Attendere, prego.
6: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
1: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo, continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di

0: noi associamo la banana allo sport per un artefatto dal punto di vista tennistico, ma in realtà che cosa accade? Che la prima cosa a cui dobbiamo pensare è l'idratazione, quindi non solo acqua, ma il principale, anzi lo chiedo a te, qual è il principale minerale presente nel sudore? Lo senti assaggiando una goccia di sudore,
1: il
0: è
1: sale,
0: salato,
1: cioè,
0: il sale, sale da cucina, quindi è quello che ti serve prioritariamente.
1: Sì, tutti i sudori.
2: Io che suggerisco a Lino, se la roba è incredibile, ha messo il suo sguardo perso.
1: Ma mi sta chiedendo
2: momento
1: adesso.
2: Di panico.
0: Però ti è andata bene. No, quindi il sale da cucina. Ok, quindi la prima cosa che devi fare è aggiungere all'acqua quando fai un'attività dove sudi particolarmente, anche per esempio parliamo con Alessandra per il padel, aggiungere gli elettroliti, quindi soprattutto appunto sodio e cloro, che okay, sono i più importanti per assorbire l'acqua e assorbire anche carboidrati, che è il secondo consiglio che ti darei per ridurre

0: Però, all'allenamento a digiuno.
1: A parte, diciamo, gli atleti di alto livello, le persone normali, io che adesso arriva l'estate e vado a correre alla mattina perché pomeriggio fa troppo caldo. Se io vado a correre alla mattina d'estate, io vado sempre a digiuno. È pericoloso?
0: Allora, il consiglio è quello di fai riscaldamento, porta con te delle caramelline, porta con te dei carboidrati
1: sempre
0: e poi ma se preferisci da un carbogel da 40 grammi dopo riscaldamento, vediamo se ti piace. Però le caramelline
1: sono
0: comode.
1: Prendere qualcosa.
0: Meglio prendere dei carboidrati, perché considera che quando finiscono gli zuccheri c'è una piccola riserva, ne parlavamo due domeniche fa, che viene messa da parte per salvarti il cervello, quindi affinché tu possa essere sempre lucido sostanzialmente, ovvio. Quindi è molto importante, e lo dico ancor più per le donne, proprio perché allenarsi in ipoglicemia, cioè con poco zucchero, porta a una sottrazione del calcio a livello delle ossa, quindi porta un aumentato rischio di problemi a livello osseo. Ti ho convinto?
1: Benissimo, assolutamente. Vai.
2: Matteo, che è un triatleta, ma secondo me anche qui è Nicola Savino, in settimana evito alcol e cibo spazzatura, solo il sabato sera mi concedo qualche eccezione senza sensi di colpa. Quanto incide una serata libera in una settimana di corretta alimentazione? Io ti dico che secondo me non incide nulla, giusto?
0: No, sono d'accordo con te.
1: Cioè, che non sia un professionista, se sei un amatore.
0: Esatto, anzi sai che certe volte dopo una cena di questo tipo gli atleti vanno molto più forte il giorno dopo, perché senza volerlo hanno aumentato le riserve di energia. Fai attenzione però magari a non assumere alcol in eccesso, ecco, quello lo metterei da parte, però se mangi un po' di più, se ti rilassi, va benissimo.
1: Senti, ma quando poi scendete al campo base dopo aver fatto la cosa questa roba delle lenticchie e delle patate mi piaceva tantissimo, una volta che avete fatto l'impresa che avevate previsto e festeggiate con gli Sherpa, si fa?
3: Sì, assolutamente.
1: Con cosa festeggiano?
3: Loro normalmente ti preparano delle torte, delle pizze fatte con degli strumenti che noi non utilizzeremo per fare le torte e le pizze, ma...
1: con le chiavi inglesi, con cosa le fa?
3: No, però usano queste pentole, questi accrocchi che incastrano tra di loro, fanno dei forni inventati.
1: Certo.
3: Però no, sono molto partecipi del tuo successo e assolutamente si festeggia. Non gira alcol, ecco, difficilmente gira alcol, soprattutto quando vai in Karakorum in Pakistan, però no, si fa una grande
2: festa. Anche perché a 4000 metri sa che tu ubriachi, no? Un po' più facilmente.
3: Ma ti ubriachi semplicemente perché non bevi alcol magari per 30-40 giorni. Okay. Poi la vera festa, personalmente parlando, è quando arrivo a Kathmandu e mi mangio un'insalata, perché comunque la verdura fresca viene a mancare dopo 30-40 giorni. E l'altra cosa che succede, che è incredibile, che quando tu scendi di quota, passi dai 5000 metri ai 1500 di Kathmandu, ti sembra di respirare l'aria e di mangiarla.
1: È più densa?
3: È proprio più densa, è una sensazione incredibile.
1: Ma è fastidioso o è piacevole?
3: No, è piacevolissimo. E poi passi da un terreno
1: buono.
3: E poi passi da un terreno di neve e ghiaccio e finalmente inizi a vedere il verde, i fiori. È una cosa incredibile.
1: Beh,
3: rinasci, è una rinascita.
1: Nel frattempo abbiamo finito. Buona domenica a tutti, ci risentiamo domenica prossima.

0: Enervit, prima, durante e dopo lo sport.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Il tuo 5 per 1000.

0: Rush ad Arella, la nuova puntata di Animal House.
1: Radio DJ One Nation
2: One Station. In attesa dell'uscita del nuovo album e del tour,
3: il mio sogno in fondo non era quello di fare chissà che risultati.
2: My Movies e Wanted Cinema presentano Willy Peyote, Elegia Sabauda di Enrico Bisi.
4: Sono un rapper, io scrivo sui beat, faccio le rime.
2: Tra musica e impegno sociale, un ritratto intimo e senza filtri del rapper e cantautore torinese.
4: Molto Sabauda, sì.
2: Willy Peyote, Elegia Sabauda, il 4, 5 e 6 maggio al cinema. Non perderti l'evento live con Willy Peyote, 4 maggio alle 21, nelle migliori sale. Scopri gli orari su My Movies e la community più cinefila del pianeta.
5: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: vostre case,
1: sì, ci sarà
0: opera dei vostri animali.
1: Sì, ci sarà sicuramente anche un SOS, perché voglio dire, il bullismo porta anche a interrogativi.
0: Siamo qui anche per questo.
1: Come faccio a smettere di fare, a smetterlo di bullizzarmi, insomma.
0: C'è stato comunque.
1: A smetterlo, ho detto, vabbè, insomma, coniugato così.
0: Si è capito.
1: Si è incartata la lingua.
0: Ok, allora, avevamo una notizia per parlare di bullismo, ovviamente ce la siamo bruciata per parlare dei weekend del nostro Tito Sampieri.
1: Vedi.
0: Ma vabbè,
1: anche quelli avevano la loro importanza.
0: Sappiate che l'ultima puntata della stagione, che non sappiamo ancora quando sarà, però sarà fatta esclusivamente con tutte le notizie che non siamo riusciti a dare nella stagione. Arrivano i

0: Changing, chi è su Radio DJ, Everybody's Changing, tutti cambiano, ma non cambia quasi mai il modo di dare le notizie quando queste notizie hanno a che fare con gli animali.
1: Sì, in allora, particolare alcuni, con cui non so, sembra che ci accaniamo, non si capisce bene perché ha ragione. Ma
0: leggo alcuni titoli che sono usciti di quotidiani, sì, online, anche negli ultimi giorni, che stiamo parlando dell'avvistamento di questo squalo meraviglioso, questo squalo maco, sì, a largo di Gallipoli. Allora, il tono è questo: un grosso squalo attacca un motoscafo a Gallipoli, paura per i pescatori. Gallipoli, squalo colpisce motoscafo, paura durante un'uscita di pesca sportiva. Squalo maco a Gallipoli, perché non è corretto parlare di attacco al motoscafo?
1: Questa ci piace, questa ci piace. Già ci piace di
0: un
1: più.
0: Un grosso squalo attacca un motoscafo a Gallipoli, paura per i pescatori. Quindi, momenti insomma, di paura al largo di Gallipoli in Puglia, squalo maco attacca motoscafo, eccetera, eccetera, eccetera.
1: E allora, quindi a noi ci sono girati gli zebedei alla velocità della luce.
0: Guardando il video, che poi è diventato virale, sì, in realtà non si vede né un attacco né tantomeno la paura dei pescatori che erano sulla barca.
1: No, ma infatti non si tratta né di un attacco né tantomeno di questa narrazione, appunto, che però è una narrazione che ovviamente fa fare click, fa fare like e manda appunto virale il contenuto, per cui poi c'è tutto come con la grande soddisfazione redazionale dietro. Ma che noi siamo pontigliosetti, invece
0: il titolo "Squalo maco a Gallipoli, perché non è corretto parlare di attacco" l'avrebbe potuto scrivere Andrea Spinelli, che è un, sì, biologo marino che è in onda adesso con noi al telefono e che è uno dei maggiori esperti in Italia, ma anche uno dei maggiori esperti internazionali proprio di squali. Ciao Andrea, benvenuto.
2: Ciao ragazzi, ciao.
1: Ciao Andrea, allora, ciao caro.
2: Di con voi.
0: Piacere tutto nostro.
1: Tu sei in Spagna, giusto?
2: Io mi trovo in Spagna.
1: In

0: gli stimoli alimentari anche a grandi distanze, che è quello che è successo proprio nel video. Si tratta di uno squalo che si è semplicemente avvicinato a un'imbarcazione in cui dei pescatori stavano pescando con un'esca in acqua, ha fatto un giro, ha visto che non c'era,
1: che non beccava niente.
2: Esatto, il titolo perfetto per quel video sarebbe
1: squalo
2: stato:
1: non ha beccato nulla.
2: No, squalo nuota a Gallipoli, squalo nuota intorno a una barca.
1: Ma ancora meglio, ma cioè, sì, quando si vedono i delfini, fanno video su video su video, le balene,
2: esatto,
1: video su video.
2: Esatto, meraviglioso.
1: E lo squalo, invece attacca sempre l'ultimo dei pirla. Cioè, lo squalo attacca, ma io non ho capito.
0: Perché purtroppo l'immagine dello squalo è quella che ormai è stata tramandata da Spielberg.
2: Sì, è vero. No, no, però è vero, è che effettivamente ormai il film Lo squalo avrà una cinquantina d'anni, ma prima del film Lo squalo, tant'è che poi molti di questi video che sono stati pubblicati hanno proprio la colonna sonora del film Lo squalo di Spielberg sotto, proprio per rendere ansiogeno più ansiogeno, una cosa che ansiogena non è, soprattutto, è quello che io capisco.
0: Esatto, infatti insieme a Marco, insieme a mio fratello che è documentarista, già da alcuni anni, soprattutto in questi ultimi 3 anni, ci siamo dedicati alla divulgazione, a raccontare qual è la realtà di questi animali. Sono animali che stanno scomparendo a causa dell'essere umano. Immaginate, negli ultimi 50 anni abbiamo perso più del 70% delle popolazioni di squali nei nostri mari e nel nostro mare Mediterraneo.
2: Ci rendiamo conto? Lo squalo appena vede una barca dovrebbe scappare.
1: Ma probabilmente lo fanno anche in questo caso, attirato appunto dalla presenza di esche in acqua. Si è avvicinato quando si è reso conto della situazione, è andato via. Anche lì la bottarella ha cadato, ma voi immaginatemi la grandezza di uno squalo. Si è girato, gli ha dato una botta, madonna mia.
2: Ma soprattutto poi i pescatori sopra non erano spaventati, erano sorpresi, certo, perché è un bel avvistamento, no? Vedi un bel animale, dici: ah, caspita, che bello! Qualcuno addirittura, secondo me, se ho sentito bene, sorrideva anche. No? Non c'è stato panico, non c'è stato
1: non
2: nulla.
1: C'era panico
2: anche quando ha urtato.

0: dinamiche di gelosia che magari vengono manifestate soprattutto con le new entry, nuove compagne, nuovi compagni, cioè quello dice scusa questa è una mia risorsa, non c'ho voglia di condividerla con te. Quindi se ti avvicini ti abbaio piuttosto che ti soffio, piuttosto che mi infilo in mezzo in modo magari più carino, ma comunque diciamo abbastanza imponendosi, ecco.
1: Ecco, allora, prima abbiamo parlato della notizia che ha fatto un po' il giro del mondo, almeno in Italia, ecco, non credo del mondo, quella dello squalo, appunto, che sì, non ha attaccato nessuno, però è stata
0: notizione, grande notizia, sì.
1: Con lo squalo aggressore, ma ce n'è un'altra che anche lì, allora, io capisco
0: Il nostro paese è una fucina di cazzate sta settimana.
1: No, vabbè, ma in questo caso credo che sia anche un atto, forse in buona fede, però il fai da te non è mai una cosa da considerare. Ecco.
0: No, vabbè, ma c'è,
1: stiamo parlando delle due turiste che americane che a Pompei hanno acquistato tutti gli astici che erano all'interno di un acquario di un ristorante. Sì. Li hanno messi dentro un catino, non lo so.
0: Preso un taxi.
1: Sono andate a mare.
0: A Castellammare.
1: E li hanno liberati lanciandoli come frisbee, proprio così, dalla battigia verso il mare.
0: Salvi. E adesso andate, ragazzi, go play.
1: Esatto. Pensando di salvarli. Sì. Pensando di fare un bel gesto, ovviamente prendendosi col cellulare, perché pensavano
0: certo,
1: di fare la scena delle... Non è la prima volta che succede un gesto del genere. Però possiamo dire che è una... È una minchiata, cioè non si
0: più,
1: fanno queste cose qua.
0: Forse morivano meglio al ristorante. No, vabbè, ma è un'assurdità, nel senso che questi sono animali chissà da quanto tempo detenuti in cattività. Probabilmente sono specie all'octone, quindi elastici americano, per cui non ci deve stare. Speriamo che non sia sopravvissuto nel nostro mare.
1: Perché potrebbe alterare l'equilibrio che c'è all'interno del nostro mare.
0: Certo.
1: Pensiamo al granchio blu, famosissimo.
0: Esatto,
1: no?
0: Il granchio blu, ma insomma tante specie appunto all'octone, invasive. E quindi non ne volevamo proprio un'altra, oltre al fatto che appunto sono ampiamente probabile che non riescano a sopravvivere con le loro forze, appunto perché sono animali che sono stati a parte detenuti in una temperatura di un certo tipo, di una certa temperatura, quindi un'acqua di una certa temperatura, quindi essere gettati in mare,
1: c'è
0: uno shock termico, poi appunto li ha lanciati come frisbee veramente, quindi anche lì non è che sono abituati a essere lanciati gli astici.
1: Esatto.
0: Vabbè, insomma, è un disastro.
1: Allora, per liberare gli animali in natura
0: non si fa farlo
1: con gli esperti.
0: Esatto, non si fa farlo. Si porta l'animale
1: si rischia di fare più danni di quelli che si fa.
0: E per quello esistono i centri faunistici, cioè non si liberano gli animali, si fa il fai da te. Quindi questo è un gesto che all'apparenza è sembrato tanto carino, ma in realtà stringe è stata un po' una cosa senza senso.
1: Una puttanata,
0: sì, okay. Da social.
1: Ascoltiamo Belinda Carlisle su Radio DJ.

0: Stiamo parlando di atti di bullismo dei nostri animali nei nostri confronti. Ciao ragazzi, il mio pupo è un bullo professionista. Se oso dormire 5 minuti in più la domenica, si siede sulla mia faccia e inizia a zampettarmi sulle palpebre con le unghie finché non apro gli occhi. Ma non lo fa per fame, vuole solo che io stia sveglio a guardarlo mentre lui si addormenta sulla mia sedia. Davide, pupo, immagino sia un gatto.
1: Immagino anch'io.
0: Ed è un atteggiamento che ci può stare, cioè nel senso, gatto è un animale notturno, lui magari sveglia il suo padrone, il suo umano, per poi prendere il suo posto e ronfare a posto suo.
1: Quello che sicuramente accade molto spesso è che quando noi abbiamo delle abitudini ferre, quindi per esempio andiamo in ufficio, quindi usciamo sempre alla stessa ora, abbiamo la stessa routine, loro si settano molto su quella cosa lì, e quindi magari capita di, molto spesso, che nel weekend non ti permettono di dormire quanto vuoi, cioè, quindi se tu vai un po' oltre quell'orario in cui per il gatto, allora, per il cane dovresti essere attivo e quindi dovresti cominciare a fare cose, dovrebbe iniziare anche la sua giornata, allora lì spesso si indispettiscono e decidono di svegliarti loro.
0: Perfetto. La mia Peggy fa lo sciopero della fame se cambio marca di lettiera, mi guarda schifata e va a sedersi fissa dentro la doccia finché non torno a comprare quello che costa come un rene.
1: E lì dovresti anche ringraziarla che non comincia a spisciottarti e scacazzarti per tutta casa, perché i gatti sono così, cioè tu mi cambi la lettiera e io te la faccio sul letto, quindi insomma direi che almeno lei fa lo sciopero, cioè ti guarda solo male. E cambiare la lettiera al gatto è tanta roba, eh
0: sì, non è così banale.

0: collare se resto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Seresto, allaccia la libertà!
2: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la My Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
3: Arredissima.
4: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
5: Verti!
4: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
6: Pancia gonfia. Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia. Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
7: Hai mai sentito il battito della montagna? Dal 20 al 28 giugno a Pinzolo in Trentino torna Mountain Beat Festival. Esperienze uniche nella natura e musica live in quota nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Al Dos del Sabion ti aspettano Ben Harper sabato 20 giugno, Elisa domenica 28 giugno. Biglietti su campigliodolomiti.it o ticketone.it.
8: Animal House.

0: Ali, politica, c'è niente. Okay. Eppure sta succedendo questa cosa brutta brutta. La cosa pazzesca è che ci sono proprio tra quelli che si menano, ci sono individui che fino a qualche anno fa facevano parte dello stesso gruppo, ma un gruppo di scimmie socialissime, per cui cioè, è come dire fratelli,
1: come se una famiglia insomma, sì, esatto, si dividesse e cominciasse a farsi
0: il soprano il soprano in Uganda.
1: Molto bene, soprano in Uganda, su queste immagini, soprano in Uganda
0: oggi
1: la forma di scimpanzé. Ci ascoltiamo Dito nella piaga, almeno una bella immagine.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Che fastidio! Cosa c'è di più fastidioso che farsi bullizzare dal proprio animale? È arrivato il momento dell'SOS Dunia! Sabrina, dalla provincia di Bergamo. Ciao Sabrina, allora, raccontaci tutto.
2: Sabrina, cosa succede? Cosa succede? Chi è che ti bullizza?
1: Gattone.
3: Il mio Tommy.
1: Tommy. Gattone, età. Sì. Raccontaci un po', che cosa
3: allora,
1: fa?
3: Allora, Tommy è un fantastico monello che ho adottato, hanno trovato quando aveva solo 3 giorni, aveva ancora il cordone umbilicale attaccato.
1: Oh, amore.
3: E adesso ha la bellezza di 13 anni, quindi è un gatto OGM, come lo chiamo io, perché è stato cresciuto con latte artificiale, sempre, è un tesoro, però ultimamente mi bullizza. Siamo rimasti da soli io e lui. Lui è stato poi allevato, tra virgolette, a parte il latte, da una mia persiana. Aveva altri 4 compagni di vita che purtroppo, data l'età, ci hanno lasciato.
2: E quando è successo questo? Quando ci sono stati questi lutti?
3: No, sono già passati un paio d'anni.
2: Ok.
3: Un paio d'anni. Adesso, nell'ultimo periodo, in particolare da gennaio.

0: gennaio, così abbiamo un po' di contrasti in famiglia, cioè la nostra mini famiglia. Sul cibo non gli va più bene niente,
1: okay.
0: Quindi mette la zampina nella ciotola, odora la zampa e poi la scuote come per dire boh, cos'è questa cosa qua che mi stai dando.
1: Immagino tu abbia già provato diversi tipologie.
0: Sì. Poi lui mangia solo naturale, non può mangiare cibo in brodo perché è quello liquido, di scatolette umido, io alterno umido e crocchine.
1: Okay.
0: L'umido in brodo gli fa venire lo sguaraus, quindi non è piacevole, e quindi devo optare per la gelatina.
1: Beh, ti bullizza okay. Anche facendoti cucinare un sacco, evidentemente.
0: Esatto. E in più, quindi, senza contare che non lo mangia, e dice, vabbè, rivolgesse le crocchine, va bene. No, mi fa le sceneggiate, le mie arrolate, pagliacciate napoletane. Comincia a urlare come un dannato, come se lo
2: stessi sguiando. Che c'ho fame, Peccinino?
1: Se non mangio più.
2: Anche perché sono 10 kg di gatto. Esatto, cioè, 10 chi c'ha fame? E quindi
0: lui è Garfield.
2: Affamato come non mai, ti bullizza, ti morde, ti miagola.
0: Brava, le caviglie, mi attacca le caviglie mordendomi.
1: Molto
0: e
1: bene.
0: Facendomi relativamente male, perché poi degli artigli che sono...
1: Eh beh, certo, poi 10 kg di gatto, insomma, anche se ti dà una carezza. Ma allora, dottoressa Rawan, come possiamo aiutare Sabrina?
2: Allora, c'è un po' di domandine da farti, perché così insomma è difficile orientarsi. Allora, innanzitutto, questo gatto esce o entra, o è solo un gatto che vive in casa?
0: Vive in appartamento comodamente, l'altro aspetto per dire del
1: immaginiamo pulizzare. Tu sia la sua maggiordoma.
2: Poi fuori onda ci dicevi che questa cosa è iniziata in un momento particolare, che tu non sei stata tanto bene, giusto?
0: Esatto, ho avuto io un problema di salute, mi stava lontano, mi soffiava come se fosse il demonio.
2: Per me questa cosa è molto interessante, nel senso che tu per caso ti sei seduta a stare qualche giorno fuori casa o sei stata
0: a
2: casa?
0: No, okay. Sono stata a casa. Forse
2: per caso hai preso delle medicine?
1: Cioè, senza entrare nella cartella clinica, ci mancherebbe in generale, insomma, hai preso dei farmaci?
0: Ho chiamato la privacy, quindi sono a posto.
1: Hai preso dei farmaci?
0: Sì, antibiotici, antipiretici, antidolorifici, tutto quello, era abbastanza forte.
1: Cioè, il sospetto di Dunia è che appunto magari con le medicine tu abbia cambiato tipo odore.
2: Ma allora in generale la sensazione che ho io dal tuo racconto è che visto che questa cosa è successa abbastanza di punto in bianco, legata a questa situazione che quando tu stavi male lui stava molto lontano da te quando stava lontano da te tendeva a stare in alto?
0: No, allora normalmente io vado a dormire, lui è sul divano con me, la sera ci guardiamo la televisione, poi io gli dico ciao Tommy, io vado a nanna, tempo un secondo, lui arriva e si mette a letto con me. In quel periodo lì proprio, se io ero nel letto, lui stava sul divano, se io andavo sul divano, lui andava in un'altra stanza, cioè proprio non voleva entrare in nessun modo in contatto con
2: allora,
0: me.
2: Allora, guarda, la sensazione è che probabilmente in quel momento lui non ti abbia molto percepito, riconosciuto come la sua solita Sabrina, la sua solita umana. In più potrebbe esserci qualcosa legato anche all'aspetto della nutrizione, per cui io sicuramente ti consiglio di fare un consulto con un veterinario esperto in nutrizione, perché potrebbe trovarti anche delle soluzioni diverse, non so, la barf piuttosto che il cucinato, qualsiasi cosa ma che possa levare questo problema, perché un gatto quando non mangia diventa bello incazzuso, quindi già questo è una cosa. L'altra, andrei a indagare di più questa, diciamo, cambiamento che può esserci stato in te, che ti può aver fatto apparire ai suoi occhi un po' diversa. Quando un gatto presenta comportamenti di tipo aggressivo, per me è sempre qualcosa da attenzionare, magari con l'aiuto anche di un esperto, che so che i gatti viene meno facile,
1: chiederlo, meno automatico,
2: però ti assicuro che magari c'è qualche sfumatura che non stai capendo e che invece ti potrebbe portare alla risoluzione. Io quindi farei una doppia indagine, una comportamentale e una sull'aspetto nutrizionale.
0: Ok, perfetto.
1: Grazie. Sabrina, dobbiamo salutarti, che siamo stati lunghissimi, comunque devi farci sapere, perché ormai il tuo gattone Tommy è entrato nei nostri cuori, quindi facci sapere, soprattutto se ricomincia a mangiare. Ah, tra l'altro, a proposito di mangiare, forse ti potrebbe aiutare, sai cosa? Il premio fedeltà! Mi stavo dimenticando, Sabrina!
2: Ce l'ha ricordato Tito!
1: Tito e Agnese ci hanno ricordato del premio fedeltà. Dobbiamo fare velocemente, offerto da Almo Natura, arriverà a casa tua tante cose buone da Almo Natura, prova anche con quelle, poi magari qualcosa si sblocca, ok?
0: Potrebbe essere la mia soluzione. Grazie mille.
1: Grazie a te.
0: Complimenti ancora.
2: Grazie Sabrina, buona domenica. Ciao.
1: Animal
3: House. La casa degli animali. su Radio.

0: House. Ci stavamo anche dimenticando, sì, del premio fedeltà.
1: Siamo due disgraziati.
0: Come faremo senza la nostra Agnese, senza il nostro Tito?
1: Sì, perché io e te siamo proprio veramente, sì, ormai RSA.
0: Rincoglioniti.
1: Esatto. Sul serio. Vabbè.
0: Grazie, grazie. Dobbiamo salutare velocemente, appunto. Grazie Agnese, grazie Tito, grazie Dunia, grazie ai vostri ascoltatori, ai nostri ascoltatori.
1: Grazie a Paolino Menegatti. Buona domenica a tutti. Ci sentiamo
0: domenica prossima.
1: Sì, yes, buona domenica.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Animal House con Paolo Menegatti e Dunia Rawan.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station. Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
6: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
5: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
6: Quella con gli sconti fino al 50%?
5: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
6: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
5: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
8: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Ari ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
9: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
10: Scatta con National Geographic. A Firenze ti aspetta la nuova masterclass fotografica. 3 giorni di show

shooting a San Frediano con il fotografo Simone Donati per raccontare con le immagini la Firenze più autentica e generosa, in perfetto stile National Geographic. E le foto migliori saranno pubblicate sulla rivista e sul sito. Iscriviti subito, i posti sono limitati. Appuntamento a Firenze dal 29 al 31 maggio. Scopri di più su nationalgeographic.it. In collaborazione con Uli Learn, media partner Studio Marangoni.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Buona domenica, sono le 2.

0: Sombre Potential. Con questo pezzo si apre l'appuntamento della domenica di Picchia e Damiani. Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti quanti.
1: Ma buona domenica a tutti voi là fuori, buona domenica anche qua dentro. Ciao Mary, ciao Barbie, ciao a tutte e due.
0: Ciao a tutti,
2: ciao, buon pomeriggio.
0: Abbiamo già fatto tutte le presentazioni necessarie.
1: Sì,
0: vabbè, così, perché insomma.
1: Dai, che solitamente magari quando apriamo con un artista, se c'è qualcosa di riferito a lui, lei. Ma Sombre ha fatto questa canzone nuova.
0: Non ti frega più niente,
1: no,
0: dici?
1: Nel senso, non c'è niente, si sta vivendo questa nuova uscita e basta. Ma poi anche loro non è che tutti i giorni hanno notizia da buttare
0: no,
1: sui giornali.
0: Ma meno male, voglio dire.
1: Meno male sì, ma almeno vivono un po' tranquilli.
0: Non solo, Davide, in questo caso, quantomeno, a parlare è la musica.
1: Sì.
0: Non

0: Siamo a maggio.
1: Siamo a maggio, è un po' che
0: c'è già quasi il conto alla rovescia per il 2027.
1: Sì.
0: No, allora dai, stiamo uscendo da questa
1: dal tunnel stiamo uscendo.
0: Vabbè, che esco e rientro subito.
1: Tunnel Carpazzo.
0: Cioè, sembra di essere proprio sulla 1 zona Bologna, dove ci sono le gallerie in continuazione. Cioè, esci dalla spalla, poi c'è il piede.
1: Bravo.
0: No, però il piede sono andato a farmelo vedere settimana, perché l'altra settimana ho preso una storta grossa. Insomma, è quello,
1: niente di fratturato, per fortuna.
0: Okay. No, male,
1: no, ci mancava.
0: Anche perché
1: questo.
0: Se toccava a te, cioè se avessi avuto il gesto, cioè io ti chiamavo dalla mattina alla sera per fare qualsiasi cosa.
1: Per l'amor del cielo.
0: A portarmi di qua e di là a farmi la
1: ma
0: spesa.
1: Ma dove bisogna andare? Dove la spesa?
0: Fede, portami te in radio perché non ce la faccio da solo, ci sono le scale, accompagnami. No, Fede, guarda, tu te la sei scampata bene, perché quando succedono queste cose, magari sei fuori casa e gli amici servono. Beh, è inutile che ridi perché chiamavo anche te,
2: Meno male che abiti
0: lontano. Barbie, il motorino, io volevo Barbie venisse a prendere il motorino.
1: Voglio vedere se succede a me che sto al quarto piano senza ascensore, voglio vedere come ci arrivo in cima.
2: Sai cosa? Tu rimani lì al quarto piano senza ascensore.
1: Io rimango lì e poi e tra l'altro nessuno vuole venire a portarmi la spesa perché sto al quarto piano senza ascensore.
0: Scusa, un po' di folklore, visto come anche a Napoli quando metto il cestino.
1: Sì, è vero, ci vorrei.
0: Dal quarto piano e ti metto la baguette, tra l'altro non stai a Parigi.
1: No, vabbè, comunque la baguette si mangia anche fuori da Parigi.
0: Scusa, posso aprire la prima parentesi? Perché io leggo le cose e poi mi vengono in mente. No, abbiamo nominato la baguette. Ci sono rimasto male perché l'altro giorno ho letto un articolo in cui si parlava che sta scomparendo la baguette in Francia.
1: Ma dai.
0: Perché il pane non viene comprato più come una volta e poi magari una persona è celiaca, quindi...
1: Ah, ok, ci sono più, diciamo, limitazioni.
0: Ma magari uno lo cerca integrale, la baguette classica invece, diciamo, la ricetta è sempre quella. E quindi sta un po' scomparendo e avevano calcolato che nel giro di 20 anni probabilmente non sarà il primo pane principale della Francia.
1: Scrivi per favore tra le notizie il nostro documento Excel delle notizie.
0: Sì, perché magari Bossari arriva stasera, vuol fare la baguette sta scomparendo, certo. L'ho fatta io.
1: Il boss del weekend, invece no. Salutiamo Giovanni e Chiara di ritorno da Roma, weekend dedicato al nostro anniversario di matrimonio, un anno, ma
0: erano baci.
1: Ah, sembrava un uccellino. Ma fidanzati da 16, quindi sono. Ah, vedi. Beh, chissà perché hanno fatto questa scelta. Stiamo percorrendo la A1 e ci fermeremo a Modena a fare un giretto. Bello, però, vedi. 16 anni di fidanzamento, un anno di matrimonio e adesso si fanno un bel giro e finiscono, diciamo, questo fine settimana corto.
0: Tra l'altro stanno percorrendo la 1, quindi passeranno per le gallerie di cui parlavo prima, dalle quali io esco e rientro.
1: Sì, no, certo. Ah, vedi, guarda, la cosa della baguette, ne hanno già parlato quelli Pinocchio. Di Pinocchio.
2: Ah, vedi.
0: Chiedo scusa a tutto il team di Pinocchio. Cioè, mi stanno cazziando gli ascoltatori.
1: E allora niente, dai. Allora
0: uno mi ha scritto, fatti i cazzi tuoi.
1: Non l'ha scritto nessuno.
2: Adesso cancello, però posso aggiungere una cosa. Che la storia della baguette è molto simile alla amichetta di Milano.
1: Anche quella scompare.
2: La amichetta sta pian piano.
0: Scrivilo, perché magari ande mai che voglio parlare.
1: No, certo, ci mancherebbe.
0: Oh, noi tagliamo tutti gli argomenti ai nostri colleghi.
1: Non rimane niente, 347-342-5220 per scriverci, per raccontarci il vostro fine settimana. Arriva Meredith Brooks con Beach su Radio DJ.

0: No, roba che è risaputa. La trovate anche l'articolo sul DJ.it.
1: Ci vuole una bella base.
0: No, vabbè, no, ma perché volevo dire dove siamo? Dai.
1: Dove siamo? Sto aspettando la base.
0: Ah, ok. Cioè, ma no. Ah, certo.
1: Allora,
0: sì,
1: Parigi.
0: Sì, ma tu volevi un cartone animato.
1: Sì.
0: No, vabbè, perché, dove siamo?
1: Perché siamo in diretta da Disneyland Paris.
0: Ok. A Disneyland Paris.
1: No, ok.
0: No, aspetta.
1: La butti lì così.
0: Aspetta. Noi siamo a Disneyland Paris. Non è che ci muoviamo con la macchina o con il motorino. Cioè lì bisogna camminare.
1: Certo.
0: E questa cosa la sai.
1: Certo, Davide.
0: Te lo dico perché anche tu farai tanti chilometri come l'ascoltatrice che ci ha mandato il messaggio.
1: Oh, questa base volevo.
0: Tra l'altro Davide, io ne approfitto per andare a vedere se ancora vendono la baguette.
1: Sì, ma scusami, ma non è che se io non ho l'applicazione lì dei passi, dell'ossessione che c'hai te nel
0: l'ossessione.
1: Eh no, te sei sempre lì. Oggi ho fatto 12.000 passi, è un po' meno rispetto alla scorsa settimana.
0: Se lo fai per creare una shitstorm nei miei confronti.
1: Una shitstorm. Esagerato.
0: Ma poi, cioè, chi dovrebbe odiarmi?
1: Non frega niente a nessuno.
0: Perché semplicemente apro un'applicazione.
1: Assolutamente niente. Comunque sì, l'annuncio è che il prossimo fine settimana saremo in diretta da Disneyland Paris in occasione dell'apertura
0: del parco dedicato a Frozen.
1: Sì, sì, un'ala del parco dedicata a Frozen.
2: Mi salutate Elsa, per favore.
1: Assolutamente
0: certo.
1: Sì.
0: Vi trasmetteremo da lì e naturalmente sarà stradivertente.
1: Scusa, domanda. Personaggio Disney preferito?
2: Io ce l'ho. Ariel.
1: Ariel.
2: Vabbè, è la mia principessa preferita. Giudicatemi per questo.
1: Davide, ho messo Davide in difficoltà con questa domanda.
0: Io non so scegliere.
1: Barbie, personaggio Disney preferito?
3: Paperino.
1: Beh, ottima scelta, mi piace perché sembra scontato Paperino. Invece esatto, uno sfigato, piace. Io vai Davide.
0: No, vai te.
1: Io dico Ade.
2: Ci sta, bello, è un bellissimo personaggio.
1: Bello Ade, no?
2: Sì, sì.
1: Davide.
0: Allora, a me piace tantissimo Spugna.
1: Spugna è bello. Ma vedi che abbiamo scelto. Pluto o Pippo? Cioè, Pluto il cane,
0: sì,
1: ti piace?
0: Pluto.
1: Ti piace il cane che non fa niente?
0: No, ho capito, però mi piace proprio come. Siccome l'ho visto lì le mascotte, cioè quando girano per il parco.
1: Ti piace Pluto?
0: Fa ridere.
1: Ti piace Pluto? Va bene. Comunque saremo da Disneyland Paris. Va bene, finita questa parentesi, possiamo andare anche.
0: Comunque, io devo risolvere questa cosa a parlare proprio alla psicologa. Cioè, quando mi fanno una domanda risposta chiusa,
1: sì,
0: così.
1: Scegli.
0: No, non ce la faccio.
1: Non riesci a scegliere.

0: Bossa Nostra, così si intitola il nuovo singolo di Gaia, molto carino.
1: Mi garba un botto.
0: Carino, carino, ci piace. 14:20 Radio DJ, ci state raccontando la vostra domenica. Fabiola, ciao ragazzi, io sono in giardino a prendere il sole e credo che a un certo punto mi addormenterò, non per colpa vostra, sia chiaro, vi prego, non offendetevi.
1: Ha messo le mani avanti e io direi, Fabiola, hai scelto il giorno giusto per stare a prendere il sole in giardino. E anche a tutti gli altri ascoltatori che stanno facendo camminate, corse, uscite al mare, perché il meteo da stasera cambia.
0: Ma Davide, questo anticipo tutti fine settimana dice che il tempo cambia, a me sembra sempre uguale.
1: Ma a parte, te devi sempre andare contro tutto e tutti, cioè per partito preso proprio, roba.
0: Sì, solo contro di te, solo contro di te.
1: Le cose che io leggo non è che me le invento la sera.
2: Vediamo.
1: O il giorno prima.
2: Stavolta ho il foglio davanti.
1: Sono dette da dei professionisti che fanno questo di lavoro.
2: Sì.
1: Questo anticipo d'estate che ha caratterizzato il ponte del 1° di maggio, siamo tutti contenti, soprattutto le strutture turistiche,
0: certo,
1: perché c'è stato un boom. Cioè, si è parlato già di sold out in alcuni.
0: Addirittura, mica un concerto.
1: Non è il termine giusto per parlare di. Magari tutto esaurito.
0: Tutto esaurito.
1: Sold
0: vabbè.
1: Out all'albergo. Oh, l'albergo del mio zio! Ai Gia Marina era sold out.
0: Ma poi.
1: Anche il parterre era tutto pieno.
0: Ma poi sempre questo utilizzo di parole inglesi, Davide. Sold out, parterre.
1: Si torna all'italiano.
0: Cominciamo di nuovo a utilizzare la nostra bella lingua.
1: Chi sono questi due che parlano con

0: Perfetto, Fabio.
1: Comunque il liceo del Made in Italy è proprio un cortocircuito, almeno metti il nome in italiano, Made in Italy in inglese.
2: Hai ragione.
3: Del messaggio parliamo dopo, io voglio cercare di decifrare quello che ha detto a inizio messaggio, con chi parlava?
2: Secondo me dice aspetta babbo, senti.
0: Aspetta Fabio.
2: No, aspetta comunque, Fabio, Fabio. Tipo... Aspetta.
0: Fabio.
3: Allora, premio fedeltà, chi indovina? No. E chiamiamo lei in diretta per farci dire cosa...
0: Aspetta Fabio.
3: Io, allora, io ve lo dico, io ora non ho pace fino alle 4 e mezza.
2: Non esagerate, non esagerate. Va bene, comunque abbiamo sentito David Guetta, Nio e con Play Hard. È stata molto bella la scena al Coachella di David Guetta che vede nel pubblico la figlia. Bello o no quell'immagine lì? Ah, oh, siete lei, faccia babbo, sei io. Oppure in francese, papà.
3: È meglio tu vada in Inghilterra te che a Parigi la prossima settimana. Papà.
2: Sembrava anche. Va bene, andiamo in pubblicità.
3: Direi di sì.

0: Zero e coriandolo. Addio pancia gonfia. Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
1: Radio DJ consiglia. A Disneyland Paris c'è una grande novità tutta da vivere. World of Frozen, un mondo straordinario dove la storia di Frozen prende vita nel parco Disney Adventure World. Nuove attrazioni, nuove storie e una grande sorpresa. Sabato 9 e domenica 10 maggio, Radio DJ sarà in diretta da Disneyland Paris con Pecchia Damiani e Annie Mazzola. L'avventura continua. Trovi tutte le info su dj.it.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Party like a DJ is coming.
7: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano.
8: Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
9: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frank A. Energy, Madame, Night, Meffa, Taiwan.
10: Chi saranno i prossimi?
11: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti. Trovi tutte le info su dj.it. DJ.
12: Nei semi

0: Scusa, per tornare al discorso di prima tuo, ma poi alla fine l'iPad viene spostato? Oppure tutta la chiamata va in quella maniera lì?
1: Perché io magari faccio, io non vi ho visto per tutta la telefonata.
2: Oh Enrico, ma mettilo più qua, lo vedi tutte le volte il bimbo non ci
0: parla
2: vede.
0: Così la tua
2: il
0: mamma.
2: Bimbo non ci
1: il
2: vede.
1: Bimbo.
2: Il bimbo
1: sono io. Il 35
2: bimbo.
1: Anni.
2: Il bimbo. Non è che il bimbo non ci vede, mettilo, girato di lì, che almeno si vede a me. No, a me non mi piace, sono brutta, vai, vedi?
1: Così inquadra il bambino. È tutto.
0: Ma almeno quando, cioè, parli con tuo nipote Arturo, lui viene inquadrato oppure viene inquadrato il divano?
1: Beh,
0: perché quando... ci vede e poi non sa chiamarti zio. Non ti ha mai visto anche no. Sull'iPad.
1: No, poi a quel punto, se devi cambiare, girare durante la telefonata, girare la camera, quello diventa un problema perché.
3: Vedi il mio babbo con il doppiamento qua che si inquadra dal basso verso l'altro, poi stringe gli occhi perché ovviamente si vede poco.
0: Ah, sì.
3: E poi dice: qual è il pulsante?
0: Sì,
3: questo.
0: No, io per tante volte, praticamente, come abbiamo mandato.

0: una storia che si ripete, perché poi quando saremo grandi noi verremo presi in giro,
1: quando
0: noi
1: sarai grande te e l'eredità ci sarà scritto solo Francesco, che è tuo fratello. Fatti le tue domande.
0: Effettivamente a quel punto
2: mi chiamo Federico Pecchia, vengo da Piombino. Ho un fratello che si chiama Francesco. Siamo sempre stati uniti. La nostra famiglia è sempre stata unita finché ho cominciato a lavorare in radio. E allora lì ho portato l'esperienza di casa in diretta per farla conoscere a tutti gli italiani. All'inizio mia mamma rideva, mio babbo ne parlava con gli amici e diceva: ieri ha parlato di me in diretta.
0: È vero, è vero.
2: Poi la situazione è cambiata, è precipitata. Con gli anni loro non se ne sono più fatta una ragione e hanno cominciato a dirmi: Fede, smettila di parlare di noi, devi smetterla, perché sennò succederà qualcosa in futuro e tu allora lì reagirai male.
3: No, babbo, io porto le ossa e fate.
0: Non c'entra, con la base non c'entra.
2: Arrivò il 2036
0: Cosa dice? Cosa stai per dire il 2036?
3: No, ma fammi parlare.
0: Scusa.
2: Arrivò il 2036 e il, non l'ho fatto bene i conti, Arturo, mio nipote, aveva, no, 18 anni, non ce l'ha, 18 anni, prima 18 anni.
0: Del
2: no,
0: 2036
2: dopo, ho fatto male i conti. No, che lui doveva scegliere lo zio,
0: Niente, è andata male, peccato.
2: Perché è nato, ora ha 2 anni.
0: No, ne fa 2 sì a luglio.
2: Ne fa 2 a luglio.
1: No, allora no, era, no, sbagliato.
4: Almeno...
1: No... No, io allora una cosa è certa, io la matematica non la devo prendere più in mano quando sono qua in radio, perché anche ieri ho sbagliato a dire una cosa per fare i conti, con le percentuali.
0: Scusami.
1: La storia è precipitata.
0: Ma se un ascoltatore ha acceso per la prima volta questo programma, Radio DJ, ha sentito questo intervento, come possiamo

0: due.
1: Sì.
2: Grazie. Io ho chi mi assiste.
1: Giusto, nel 2042. Nel 2042 Arturo avrà 18 anni, mio nipote.
2: Ok, quindi la storia, se uno l'avesse voluta dire bene, avrebbe dovuto scegliere come anno 2042. Ma non è questo il caso,
3: andiamo
2: perché
3: avanti,
2: andiamo
3: Davide.
2: Avanti. No, tra i messaggi riguardo. No, prima metti il tuo vocale.
1: Metto un vocalino. Vai, metto sì. Un vocalino. Sì, a proposito sempre della questione genitori che utilizzano, ecco, in questo caso principalmente le videochiamate.
4: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
4: Che fatica con i miei genitori in Sardegna a fargli capire che invece di girare il telefono per farmi vedere magari qualcosa che avevano comprato,
1: certo,
4: giravano il telefono,
1: certo,
4: invece che schiacciare la fotocamera.
1: Sì.
4: Non potete capire, ci ho messo tipo, forse tra tutte le volte gliel'avrò detto, un mese. Vabbè. Devi dalla provincia di Novara.
1: Sì, perché in quel caso lì, nel momento in cui, perché giustamente non ci pensi al fatto che c'è anche la telecamera dietro e quindi giri il telefono, ma nel momento in cui giri il telefono, siccome non vedi quello che stai inquadrando, può esserci là qualunque inquadrato nello schermo, e invece l'altra telecamera serve proprio a questo.
2: Invece Sandro da Palmi, siamo in Calabria, ha scritto: io litigo ogni anno con mia mamma perché negli ultimi 3 anni, usando molto i social, fa il collage con le mie foto da piccolo per il compleanno, scrivendo 1000 cose per augurarmi appunto una giornata bellissima.
1: Certo, cioè anche quello è un caso.
2: Ho scelto questo messaggio da quelli che sono arrivati, che diciamo riguarda sempre il tema genitori, figli,
1: social,
2: con la tecnologia nel mezzo,
1: sì.
2: Ma è preciso per introdurre la notizia che riguarda il compleanno reale di Charlotte.
1: Sì.
2: Stiamo parlando della figlia di William e Kate, che ha compiuto 11 anni l'altro giorno.
1: Allora, intanto tantissimi auguri anche da parte di Picchi Damiani.
2: Ti arriverà anche un regalo, Charlotte.
1: Cosa le regaliamo?
2: Il premio Fidelity.
1: Il premio Fidelity, vabbè. Sì, ha compiuto 11 anni e hanno fatto, i genitori hanno fatto il classico post, come fa chiunque genitore, qualsiasi genitore in Italia e nel mondo. Cioè non è che necessariamente loro sono i reali, allora non si prestano. No, l'hanno proprio fatto pari pari.
2: Auguriamo a Charlotte un felicissimo 11° compleanno. Sono stati abbastanza freddi, devo dire.
1: Potevano
2: allargare un pochino, perché c'è, diciamo, bisogna trovarsi un po' a metà strada. Invece che fare magari il collage, il reel che dura 45 secondi in cui prendi le foto di tuo figlio, di tua figlia, ci metti anche i fiori, le margherite che escono, gli auguri, le torte, si potrebbe, ecco, appunto, trovare un compromesso.
1: Sì,
2: qui potevano dire, che ne so, auguriamo a Charlotte felicissimo 11° compleanno, siamo molto
1: luce,
2: fieri di te,
1: certo,
2: e di come stai crescendo,
1: sei la luce dei nostri occhi. E hanno messo una
2: così
1: foto,
2: così sembra fatto con ChatGPT.
1: Una foto che, un ChatGPT che non si è impegnato tanto. Hanno messo una foto che mostra la giovane principessa bellissima in un campo di margherite, devo dire molto bello.
2: Sì, tanto la fotocopia del padre.
1: Sì, è vero, ma è anche questo commento. Oh, è uguale a

0: riprenderemo tra poco il discorso dei genitori che pubblicano le foto per augurare il buon compleanno ai figli. Prima abbiamo questi ultimi 20 secondi affinché la nostra Mary possa dire quello che deve dire su Billie Eilish.
1: Andate a vedere il film di Billie Eilish. Questo è quello che voglio dire. No,
2: più sono... 48% di incassi grazie all'invito di Mary J.
0: Voi non avete idea da quanto tempo ci sta ripetendo in continuazione che deve andare a vedere il film di Billie Eilish. Adesso c'è andata.
1: Sì.
0: Bello.
1: Bello, non posso dire niente, c'è un embargo.
0: Ah, no, c'è l'embargo.
2: Ah, certo,
0: cioè, non può, non so, c'è stata, ma non può dire nulla. Veramente. Cioè,
2: ciao, ciao Mary, come stai, Billie Eilish?
0: È sempre così, è vero. E chi è Damiani? Benvenuto dai Toscani. Radio DJ.
3: One Nation, One Station. Let's go! Da Mediaworld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta Mediaworld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su Mediaworld.it. Mediaworld.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
5: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
7: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
8: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
6: Parola di Giorgio,
9: Gabriele
8: e Furio.
10: Noi siamo giovani, wannabe. Ti dedico l'autostrada.
11: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
12: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 15.

0: mette una serenità addosso questo pezzo. Cioè, sono proprio.
1: Visto, eri sdraiato per terra.
0: No, guarda, ma sono sereno adesso.
1: Eri nel chill. Lui si aspettava lo spritz.
0: Sì, perché questa canzone richiama lo spritz o comunque sia un cocktail esotico.
1: Ma te l'ho detto prima, cioè, come programmazione oggi è molto
0: vero.
1: Rilassata. Ci sta.
0: Senti anche
1: questa base.
0: Anche questa basetta che ha messo sotto Barbie. Capito?
1: Ragazzi, vi posso portare il menù. Quanti siete? 4?
2: Radio. DJ. One Nation, One Station.
3: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti.

0: Vabbè.
1: Cioè, comunque mia mamma ha fatto il grafico proprio in cima. Aspetta, l'Everest in quei giorni.
2: Non ti ho detto il dato più importante.
1: Cioè?
2: 153 commenti.
1: Oh, wow. Dua Lipa! Spostati!
2: Tanti auguri Davide, oggi più 38, anche con le emoji giuste e una bella fotina di Davide da piccolo. È anche un po' emozionante. Mi sta un po' salendo la lacrimuccia.
1: Va bene.
2: Sì, è bello. Scusa, stavi dicendo, no, non ti ora... ho ascoltato per niente perché stavo guardando.
1: Io ora non mi ricordo cosa volevo dire perché mi sono emozionato rivedendo quella foto lì che ha pubblicato la mamma.
0: Stavo dicendo che la nostra generazione dei genitori che usano i social magari in questo modo,
2: giusto,
0: le nuove generazioni, cioè, hanno genitori che hanno più o meno anche la mia età.
1: Certo.
2: E non solo, invece, le generazioni precedenti, l'equivalente del postare la foto sui social è mandare la foto con un piccolo messaggio al giornale locale.
1: Ma è incredibile.
0: Sì,
1: è vero, perché c'era ogni giorno. Ma forse funziona ancora questa roba? Secondo me forse più per le lauree o i diplomi siamo rimasti magari sul celebrare un evento importante che è stato raggiunto. Magari anche il compleanno,
2: Però
1: c'era proprio la parte del giornale dedicata agli auguri.
2: Sì, io ai 18 anni, avevo la foto sul giornale. Però non credo fossero stati i miei genitori, credo invece i miei amici, non mi ricordo. Però sì, quello è stato un bel momento,
1: Roberto sul giornale ha avuto la laurea, il diploma e anche tre volte il compleanno. Cioè c'era sempre lui sul giornale.
2: Non c'era la cronaca, c'era solo la pagina di questo ascoltatore.

0: evento che più ci preme in assoluto, Davide?
1: Perché ci sono notizie sul Festival di Sanremo che non so.
2: Stavo pensando esattamente la stessa cosa.
0: No, ovviamente
1: allo
0: no.
1: Allo sport, perché oggi è una giornata incredibile dal punto di vista sportivo, più delle altre. Ma da quale sport vuoi partire?
0: Allora,
1: io sotto mano c'ho il calcio.
0: Ah, ok, parti tu dal calcio.
1: Partiamo al calcio,
0: sì.
1: Perché stasera naturalmente l'attesa è per Inter-Parma alle 20.45, da cui potrebbe uscire insomma lo scudetto dell'Inter, perché basta un solo punto, basta un pareggio.
0: Sì, sì.
1: È
0: sì,
1: già
0: sì.
1: Pronta una location segreta per il Brindisi.
0: Ah, ok. Sì. E poi ho sentito che in ogni caso la festa, quella vera e propria, la faranno dopo la finale di Coppa Italia. Perché prima, perché c'è insomma, l'Inter è in gara per fare il double quest'anno. E quindi...
1: allora stasera è che c'è l'aperitivo.
0: No,
1: che,
0: no, cioè... comunque ci sa, se l'Inter, perché all'Inter basta un punto contro il Parma, comunque facesse quel punto, vincesse lo scudetto, Piazza del Duomo sarà comunque piena e strapiena. Però, diciamo, la sfilata con il pullman e tutto quanto.

0: Quintale con Aranciata su Radio DJ alle 15:18. Abbiamo detto l'appuntamento di oggi pomeriggio alle 5, la finale dell'ATP 1000 di Madrid tra Sinner e Zverev. Subito dopo, o meglio alle 7, in realtà potrebbe essere anche in concomitanza perché dipende quanto dura il match tra Sinner e Zverev, però alle 7 partirà il Gran Premio di Formula 1 di Miami.
1: Anticipato per causa meteo.
0: Per causa pioggia, esatto.
1: Vedi perché serve parlare del meteo all'inizio del programma come faccio sempre.
0: Ho capito.
1: Perché anche lo sport si basa sull'inizio del programma Pecchi e Damiani.
0: Assolutamente. Era previsto, insomma, la partenza alle 10, invece è stata anticipata alle 7 ora italiana. In pole c'è il nostro Kimi Antonelli. È incredibile questa cosa qua, perché le prime tre, diciamo che lui consecutivamente ha raggiunto le prime tre pole di quest'anno. Era successo solo a Ayrton Senna e Michael Schumacher. Cioè, le prime tre pole consecutive solo loro tre l'hanno fatto. Strepitoso, strepitoso.
1: Vuol dire che c'è un movimento giovanile in Italia. Beh, che non si vedeva da tanto.
0: Però noi ce ne calcio.
1: Sembra o no uno che se ne intende? L'ospite sportivo.
0: Certo, e il calcio però
1: non è il suo momento.
0: Non è assolutamente.
1: No. Sembra di essere tornati veramente ai tempi quando si era vinto il mondiale, dopo ci fu la crisi.
0: La crisi è un po' che dura, sì, ormai. Sì. Quindi Antonelli partirà dalla pole position, seguito da Verstappen, terzo Leclerc, sesto Hamilton. Quindi, insomma, vediamo se la Ferrari e il nostro Antonelli riusciranno a portare a casa un bel risultato. Antonelli ieri, anche ieri se non sbaglio, no, non era partito dalla pole, tipo secondo, però in partenza si pianta. Sembra che, hai visto quando accendi la macchina e per sbaglio metti male la prima, sì. E quindi la macchina ti fa.
1: Ecco, spero non mi succeda oggi, perché l'ho messa attaccata a quella di Mary Jane.
2: Sì, l'ho visto.
1: Ho visto, ma che mi stavi guardando?
2: Sì, ho controllato.
1: Tra l'altro l'ho messa precisa perché c'era quello spazio e basta. Ho detto, lei ora mi starà guardando dal secondo piano.
2: Era proprio così.
0: E rischi, se lasci male la frizione, ti fa questa cosa.
1: Allora,
0: qui,
1: Mary, dopo, se devi rimanere qua,
2: vado a farmi un giro.
1: Vai a farti un giro dall'altra parte dello studio.
0: Che almeno non lo vedi.
1: No, ricordiamo anche una cosa importante.

0: che oggi tutti gli eventi sportivi conoscono un minuto di silenzio all'inizio, proprio per ricordare Alex Zanardi, che insomma ci ha lasciato ieri. Quindi ogni evento sportivo in Italia.
1: Sì, ma anche
0: all'estero
1: ieri.
0: In realtà.
1: Sì,
0: perché la notizia naturalmente è rimbalzata da ogni parte del mondo.
1: Assolutamente.
0: Per la storia che ha questo campione.
1: Io mi sono svegliato ieri mattina con la notizia su Sky Sport 24. Hanno fatto tutto un approfondimento. C'è un campione gigantesco che insomma, a cui non servono presentazioni. Quindi è fatto bene a ricordarlo. Adesso mettiamo Mariah Carey, perché no?

0: mi sono preso del tempo, perché dopo Vision of Love di Mariah Carey io ho una notizia che riguarda il suo appartamento di New York. Io so che Fede ogni volta lo conquisto con queste notizie, sì. Cioè mi potrebbe far parlare per 8 minuti.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: E allora ho detto, senti, precisa questa canzone, e quindi Fede, è giusto che tu sappia che è stato messo in vendita l'attico di New York di 3 piani che dà proprio sullo skyline.
1: Attico,
0: sì,
1: mia,
0: un attico di 3 piani. No, ma della
1: un
0: roba.
1: Un attico di 3 piani a Manhattan.
0: Sì, io non so chi potrà acquistarlo. Cioè, non è che mancano i ricchi nel mondo, soprattutto da quelle parti.
1: Certo.
0: Però 27 milioni di dollari.
1: Non so,
0: sono tanti.
1: Certo,
0: cioè, comunque con la crisi anche del carburante, che anche lì, insomma, se la vedo un brutta.
1: Diventa un problema.
2: Posso dire che se vince il Superenalotto,
1: è vero, o se vinco, o se vinco il Superenalotto,
0: compro anche Mariah Carey.
1: 1 milione a testa vi do, e poi vado a prendere l'attico di Mariah Carey.
0: Ecco, per tornare al discorso di ieri, avevamo detto il Colosseo. No, aspetta, il Colosseo era costato il restauro 25 milioni. E uno
1: pazzesco.
0: Dice, ma quanti restauri, certo, ci posso fare? Ecco, quante case ci puoi comprare su 2 milioni di dollari in più?
1: Pazzesco.
0: Mariah Carey gli chiedi anche, le chiedi, ma c'hai anche delle robe in campagna? Lo so, posso comprare anche,
1: certo,
0: quello,
1: certo.
0: In questo caso 3 piani composti da sole 8 camere e soli 8 bagni.
1: 8 camere, 8
0: c'è
1: bagni.
0: La sala cinema, c'è, certo, una palestra. A me quello fa ridere che c'è la sala Natale.
2: Che bello.
0: Lei ha una sala tutta incentrata sul Natale.
2: È quella dove ha fatto i video.
0: Sì, sì, anche dove fa i reel, dove fa TikTok. Io li faccio davanti alla porta del bagno. E lei fa nella sala Natale. E vabbè, ognuno ha le sue cose.
1: La sala Natale è clamorosa.
0: Cioè, te fai la scena di Natale aziendale, la fai a casa tua.
1: No,
0: inviti
1: clamoroso
0: tutte le persone, ci avrà il camino, ci avrà tutto. E, secondo me la apre da ottobre, quando fa poi il video per lanciare.
1: Certo, certo, rimane chiusa tutto il tempo.
0: Internamente sono 1100 metri quadrati e poi ci sono 100 metri quadrati di terrazze.
1: Pure.
0: Questo appartamento è stato acquistato, attico, nel 99. Il living è proprio la zona, quella che deve stimolare nell'acquisto.

0: Apex scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
1: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
0: Allora corro subito.
1: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
2: Per la tua sicurezza sul lavoro, non rischiare. Scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora.

0: era facile per niente.
1: Ci mancherebbe altro. Comunque, tutto questo non abbiamo ancora detto il titolo del singolo, che è On and On.
0: Ah, okay. Giusto? Cioè, infatti... ero convinto che non l'avessi detto. No, ho detto l'album, chi l'ha fatto, quante lingue ci sono, quante volte vanno in bagno, quanto hanno pagato il biglietto per andare a Londra. Ma la cosa fondamentale, no?
1: Non l'abbiamo detto. Invece, questo pezzo non ha bisogno di presentazione. Ciao.

0: Ora, nello stesso modo, cioè, si giocava proprio anche, no, sul dubbio che metteva la domanda.
1: È vero.
0: Certe volte era fondamentale la comprensione del testo, cioè a prima lettura dicevo che, ok, cosa mi sta chiedendo in questo incrocio?
1: È vero, quindi, tipo, che so, c'è, cioè, la freccia col cerchio blu, freccia dritto. Questa freccia non indica che non puoi andare,
0: sì,
1: a dritto,
0: sì.
1: Cioè, quindi
0: il gioco della doppia negazione che già per uno che magari ha, diciamo, come madrelingua l'italiano, diventa difficile.
1: Certo.
0: Immagino per qualcuno che magari è nato all'estero e quindi non è madrelingua.
1: Assolutamente sì. È il momento di snocciolare un po' di dati, Davide.
0: Sì, perché poi questa ricerca va anche a vedere quali sono le regioni con più bocciati. Allora, partiamo dalla regione che ha registrato la quota più alta, la Sardegna.
1: Sardegna, quota più alta di bocciati,
0: seguita
1: 36,4%.
0: Dalla provincia autonoma di Trento, mm-hmm, e poi dalla Liguria.
1: Ok, ok.
0: Invece, andando a vedere la parte finale della classifica, cioè quella dove sono stati bocciati in meno, meno persone sono state bocciate, c'è la Sicilia. Con,
1: sì,
0: il 18,6% dei respinti, davanti alla Sicilia, Puglia e Calabria. Quindi, diciamo, sud.
1: Sì, sì, sì, sì. Anche in questo caso, sì, le regioni, anche le province dove ci sono meno bocciati sono al sud. E qui
0: 8
1: sì,
0: su 10.
1: 8 su 10.
0: Tra quelle che hanno visto meno bocciati.
1: E qui si riapre la solita, diciamo, polemica, insomma, il fatto che al sud ci siano delle differenze rispetto agli esami che vengono fatti al nord, e quindi a questo proposito, insomma, sembra che siano meno i bocciati al sud rispetto al nord.
0: Sì, noi stiamo riportando i famosi commenti, no? Che
1: no,
0: poi,
1: cioè,
0: trovi anche sotto i dati della maturità. Quando
1: vai,
0: c'è più lodi
1: al sud,
0: sud.
1: Certo,
0: anche,
1: certo,
0: se la provincia più severa resta comunque in Sardegna.

0: usano per esercitarsi proprio.
1: Ok,
0: per
1: le... okay, okay.
0: Allora naturalmente
2: ma poi,
0: faccio solo quelle.
2: Ma che idea malsana è? Tanto ora li sbagliamo tutti.
1: No, però qualcuno l'ha
0: ascolta. Però non lo sappiamo. Perché
1: a me capita spesso
0: non
1: di essere.
2: Non c'hai i risultati.
0: Fino alla fine no. E sono tantissime.
2: Scusa, ma
1: capita lo so, ma spesso in metro di essere accanto a qualcuno, qualche ragazzo o ragazza che è lì con l'app a fare.
2: È vero, è vero.
0: Magari qualcuno ci corregge comunque. Allora, i sistemi di ritenuta per bambini sono classificati in gruppi in funzione del peso del bambino che possono accogliere. Vero o falso?
2: Boh, sarà vero.
1: È vero.
0: Mettiamola poi.
2: Ma tanto non lo sappiamo.
0: Però, lo so, ma sono fatti così perché sono tutti fatti così.
2: Andiamo.
0: La patente di categoria A1 abilita la guida di tutti i motocicli di cilindrata fino a 125 centimetri cubi. Vero o falso?
3: Vero.
1: Fino a 125.
2: Non ne ho la
0: falso.
2: Come fai a saperlo? Anche secondo me è più vero. Tu sei sicura
0: perché
2: che sia
0: la
2: falso?
0: La B anche. Cioè fino a, è quel fino a che
2: no, la B è per le macchine.
0: Però anche i motocicli, vabbè, andiamo avanti.
2: Andiamo
0: secondo
2: avanti.
0: Me è
1: 5
0: falso.
1: Patente che
0: vai.
1: Serve per...
0: questa non si può fare perché sono tutte immagini. È consentito il sorpasso nelle intersezioni se la strada è a precedenza, purché a due carreggiate separate e le corsie siano delimitate dall'apposita segnaletica orizzontale.
2: No, no, per allora, me, io... per me può, ma poi ci credo. Cioè, dice, gli stranieri hanno problemi con prezzo di testo, manco io l'ho capita.
1: No, no, ma io
0: volete che ve la rileggo?
1: Me la tengo stretta la

0: Mio figlio Gianluca, che ha 22 anni, ha praticamente già tentato di fare questa cavolo di patente quattro volte, quindi ogni volta che ha l'esame di teoria poi viene bocciato, ha la seconda possibilità dove viene bocciato, quindi morale è stato bocciato 8 volte.
1: Beh, non male, devo dire.
2: No, aspetta, io non me lo ricordavo, cioè quando vieni bocciato hai una seconda possibilità.
3: Sono cambiate le regole.
2: Sono cambiate le regole, perché pare, quando venivi bocciato una volta, no, cioè lì dovevi risegnarti
1: e ripagare soprattutto. Ecco, in questo caso magari col fatto che hai due possibilità, forse la seconda non la paghi. No, non lo so, sto ipotizzando.
2: Da come ha detto Marzia.
1: Sì, dovrebbe essere. Però comunque essere bocciato 8 volte è abbastanza pesante. C'è da dire che discriminare le persone che bocciano, comunque prenderle in giro,
2: no,
1: eccetera,
2: perché?
1: Non è. No, certo. Perché io mi metto magari nei panni suoi, i suoi amici hanno tutti preso la patente, lui è 8 volte che la boccia. Secondo me non la sta vivendo benissimo.
2: Ecco. Ma quando arriverà? Sarà veramente un successo.
1: Mamma mia, cioè a finestrini aperti, musica a palla.
2: Con scherzi. Questa canzone che ci sta benissimo.
1: Vero, vero. Volevi aggiungere qualcosa?
3: No, volevo farvi una domanda, ma non c'è tempo.
1: Non c'è tempo perché sta
2: ce la fai fuori onda, va bene, Mary?
1: Olivia Rodrigo.

0: adesso la programmazione di Radio DJ non c'è andata tanto dietro, perché abbiamo messo Olivia Rodrigo, ma quale altra canzone di Olivia Rodrigo ci stava bene?
1: Driver License. No, probabilmente dobbiamo, insomma, fare un passo indietro rispetto a quello che abbiamo detto prima.
0: Tutti i complimenti,
1: ma
0: sì.
1: Che ne sanno loro che si parlava della patente?
0: Era possibile, era possibile.
2: Radio DJ One Nation, One Station.
3: Da Troni fino al 20.

0: nuovo singolo dei Maroon 5 si intitola Heroin. In apertura dell'ultima mezz'ora di Picchia e Damiani si è molto parlato di Adam Levine. Perché io ho sempre detto Levine, ma Levine è la pronuncia sbagliata, è quella corretta è Levine.
1: Ma io lo capisco un po', è come quando a me appunto mi chiamano Davide Damiano.
0: È uguale, è uguale.
1: È come Adam Levine, Adam Levine.
0: Si è parlato molto di lui, un po' perché è tornato finalmente a farsi vedere con la moglie. Sapete insomma che c'erano stati un sacco di problemi perché lui scriveva alle tipe.
1: No.
0: Sì, erano usciti fuori gli screen.
1: Con l'intelligenza artificiale,
0: insomma era venuto fuori un po' un putiferio. Adesso la tempesta pare sia svanita, loro stanno benissimo insieme, però si è parlato molto di lui anche del suo aspetto, perché è apparso un po' modificato in faccia,
1: tanti un po' più gonfio.
0: Sì, tanti hanno detto
1: un po'
0: che ha fatto un eccessivo uso di lifting, e per questo io ho visto un meme, sembra il cattivo della Disney.
1: Sì, lui e altri per lui hanno detto che togliendosi la barba l'aspetto del viso cambia parecchio.
0: Sì, perché si è sbarbato completamente rispetto a come era prima.
1: Sì, è un bambino.
0: Sì, un bambino e quindi...
1: Un po' non è che siamo qui a dire, cioè non ce ne frega nulla, giusto o sbagliato, ma figurati,
0: che
1: è semplicemente che l'immagine è un po' in contrasto rispetto a...
0: Cioè no, abbiamo
1: scusa,
0: detto,
1: scusa, a me fa ridere perché
0: dentro,
1: sto parlando.
0: Vieni dentro
1: Marco,
0: vieni.
1: Allora noi abbiamo il nostro Adam Levine.
0: No, ma io non ci sto credendo. Noi
1: Marco Lo Monaco.
0: Sì.
1: Ciao Marco.
0: Abbiamo finito di parlare di Adam Levine, che è cambiato completamente, o per il lifting o per il fatto che si è sbarbato. È arrivato Marco Lo Monaco irriconoscibile. Io mi dà fastidio guardarti in faccia. Ma non perché stai male,
2: no, ho fatto il laser.
0: È completamente diverso. Cosa?
2: No, ho fatto quella cosa lì per togliere la barba, perché a una certa età bisogna...
1: No, scusa Marco, è stato uno sbaglio mentre ti facevi la barba, che a me succede spesso,
0: certo.
1: Capito? Le volte in cui sono completamente sbarbato è perché ho sbagliato con la lametta.
0: Sì.
1: Nel caso tuo è proprio una scelta fatta col cuore.
2: Allora, io ho scoperto che il 30 aprile di ogni anno mi faccio la barba, senza farlo apposta, una volta all'anno.
0: Davvero?
2: Sì. Dal 2024 l'ho fatto, 2024 30 aprile, 25 30 aprile, e anche quest'anno senza volerlo l'ho fatto il 30 aprile, un gesto sconsiderato.
0: Mi sembra.
1: Sì, perché anche te, cioè io da quando ti conosco... No, Fede, però non gli puoi ridere in faccia così, perché, non è perché uno sta male,
0: no,
1: è perché
0: non
1: sei abituato a vederlo,
0: certo.
1: Cioè io da quando lo conosco, sono 3 anni, ci ha sempre avuto la barba, probabilmente gli altri 2 anni, il 30 di aprile, non ti ho visto,
2: non mi sono fatto vedere, okay. Ho fatto la malattia tecnica.
0: È presente quando fanno vedere i flashback dei Simpson dove c'è Homer Simpson giovane,
1: sì,
0: che senza barba. Non perché tu sembri Homer Simpson, ma mi dà quella vibe.
2: Sto male, sembro Homer Simpson.
1: No,
2: stasera
1: male.
2: L'Inter vince lo scudetto, peggio di così non poteva andare.
1: Ma ecco perché ti sei fatto la barba, per non essere riconoscibile tra i tuoi amici interisti.
2: Perché stasera vado a festeggiare.
0: Certo, senza barba è
1: l'imbucato alla festa della vittoria dell'Inter.
0: È un tifoso interista, comunque grazie Marco Lo Monaco per la
1: grazie
0: tua presenza.
1: Al nostro Adam Levine.
3: Excuse me, can I please talk to you for a minute? Sure, you know, you look kind of familiar.
4: Yeah, you do too.
3: But I just wanted to know, do you know somebody named

0: Boy Is Mine, così si intitola questo pezzo del 1998 di Brandy e Monica su Radio DJ alle 16:10. È arrivato il momento di giocare con voi. In realtà dovevamo già dirlo prima, insomma, del gioco, ma è entrato Marco al Monaco, versione Homer Simpson da giovane, quindi non...
1: L'hai ridetto perché lui era andato via, sennò avresti avuto paura con lui in studio.
0: Ma scherzi, assolutamente. No, perché tra l'altro, incredibile.
1: Ha perso la barba ora, eh. Sì. Ma la forza no.
0: No, assolutamente, ma un cazzotto in testa mi pianta per terra, mi apre un ombrellone.
1: Ho sentito male io.
0: Pianta per terra, mi apre come un ombrellone.
1: Ma che scena è questa qui?
0: Che bel momento.
1: No, come dicevi, tienila lì il gioco della domenica. Sì. 347-342-5220, il numero è sempre quello per prenotarsi, per diciamo dire le regole generali per chi ancora magari non le ha capite bene o ci ascolta per la prima volta. Sono 15 domande alle quali si risponde con la risposta alla domanda precedente. La prima domanda invece vede come risposta Pecchia e Damiani.
0: Sì, se si sbaglia si torna indietro, il tutto nel giro di 2 minuti, non si vince assolutamente niente.
1: Zero.
0: Anche perché lo scorso fine settimana abbiamo giocato sia il sabato in diretta dal Salone del Mobile e lì abbiamo avuto la vincitrice proprio live dal vivo.
1: Sì,
0: stupendo.
1: Era tanto che non c'era una vittoria in diretta, invece lei ci è arrivata, ma anche domenica poi in realtà l'ascoltatrice è stata molto brava.
0: Però è arrivata tipo all'ultimo.
1: Vabbè, comunque.
0: Certo, ho capito, però tra arrivare all'ultimo e vincere c'è una bella differenza, Davide.
1: Ok, Pignolo anche oggi.
0: No, perché Davide, cioè, nello sport è così, non è che vince chi arriva secondo oppure se arrivi
1: allora,
0: quasi
1: tutte le volte
0: alla vittoria.
1: Che mi dirai delle partite di tennis dove arrivi terzo e quarto, non ti sto più a dire la fede, ma comunque è vicino alla vittoria. Sei un perdente.
0: Sono un perdente. Per prenotarvi 347-342-5220. Nel frattempo vediamo un aggiornamento sportivo, perché è arrivato Marco Lo Monaco prima a dire vada a festeggiare lo scudetto dell'Inter in maniera ironica, perché sappiamo tutti benissimo che Marco Lo Monaco è un tifoso del Milan. Forse l'ha detto anche perché il Sassuolo ha raddoppiato 2-0 sul Milan, gol il secondo al 47esimo di Laurenté. Ricordiamo che ha aperto le marcature Berardi al 5° minuto. Milan che gioca dal 24esimo in 10 per l'espulsione di Fikayo Tomori.
1: Lo sa chi è una vincente?
0: Chi è una vincente, Davide?
1: Shakira. Ha seguito il concerto che ha tenuto a Copacabana, a Rio de Janeiro, dopo...
0: Quanta gente c'era!
1: Sì, 2,5 milioni di persone.
0: 2 milioni.
1: E ieri sera, ha superato ogni aspettativa, anche perché in precedenza c'erano state Lady Gaga e Madonna, negli anni scorsi, e già erano stati grandissimi successi. Però quest'anno lei, la sua l'ha fatta, tra l'altro c'è stata un'ora di ritardo,

0: c'è un'ora di ritardo.
1: 50 gradi con l'umidità, cioè, perché a Rio de Janeiro non credo ci fossero, no, 13 gradi.
0: No, no, no, non fa per niente freschino. Ma se invece tu sei il 2.500.000, sì, laggiù in fondo.
1: Vabbè, certo, te lo vedi sull'iPad.
0: Sì, perché cioè, nel senso, serve.
1: Però,
0: il mondo.
1: Sì, ma essere lì presente. No,
0: l'experience.
1: Perché, no, ma perché c'era una scenografia. Ha pubblicato un video in cui si affacciava dal terrazzo dell'hotel, mm-hmm, prima di scendere giù per il concerto, mm, ma sotto,
0: no,
1: una folla.
0: Delirio, ma deve essere un'emozione anche, sì, per tu cantante, cioè, anzi, soprattutto per te cantante, sì, una roba clamorosa. Vedi questo oceano di persone davanti a te e poi l'oceano ce l'hai anche letteralmente accanto.
1: Hai ragione, Fede.
0: No, guarda,
1: l'oceano è proprio lì, a un passo da te.

0: Cash con Volevo Capire su Radio DJ, madama che sarà una delle protagoniste al Party Like a DJ domenica 7 giugno in occasione della celebrazione di 1212. Ricordiamo che il concerto comincia alle 18, quindi poi ovviamente tutto il giorno è spettacolare al Parco Sempione.
1: Tutto a gratis
0: ovviamente.
1: A parte il biglietto della sera.
0: Certo, e poi c'è il concerto meraviglioso sia il sabato che la domenica.
1: Invece al telefono con noi adesso c'è Danilo da Torino. Ciao Danilo.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao
0: Danilo.
2: Ciao a tutti.
0: Sei in difficoltà? Sei in coda?
2: Guarda, un po' sì, un po' no, nel senso che diciamo che ogni chilometro c'è un rallentamento importante per chi riparte.
1: Perché state tornando da dove?
2: Da Rimini. Siamo stati a Rimini. Sì, abbiamo partecipato a un torneo di basket, non noi adulti, i nostri figli.
0: Ok.
2: E oggi stiamo rientrando. È dalle 10:45 che siamo in macchina.
0: Beh, non male.
1: Beh, insomma, dai. Abbastanza è un bel tour.
0: Cioè, sono sei ore abbondanti.
1: Da, andavi a Budapest, però.
0: Ma sì, effettivamente. Sì, scusami, com'è andato ora? Com'è andato il torneo?
2: Allora, il torneo, da un punto di vista del risultato, diciamo, borderline, lasciamo perdere.
0: Ha vinto lo sport, diciamo.
2: Diciamo che ha vinto lo sport.
1: Si sono divertiti.
0: Sì.
2: Si sono divertiti.
1: E allora
2: squadra,
1: l'importante è quello.
2: È servito. E poi è servito a noi genitori, perché abbiamo fatto il gruppo quasi tutti solo papà, e quindi da quattro giorni divertirsi con i ragazzi.
0: Bello. Va bene, dai.
2: Stanno ascoltando anche gli altri.
0: Beh, li salutiamo tutti. Non importa.

0: sorta del risultato, anche perché adesso Danilo può in come si chiama la squadra?
1: UBC, Unione Basket Collinare.
0: Unione Basket Collinare.
2: Quindi l'UPC
0: adesso
2: in questo momento può recuperare alla grande grazie a te.
0: Sì, sì, Danilo, è tutto, dai, sulle tue spalle, perché se il risultato non è stato quello che si aspettavano per il torneo di basket, adesso tu giochi al Tienila lì e puoi ribaltare completamente tutto, come Alessandro Borghese.
1: Sì, ma io l'altra settimana ho provato il gioco, a momenti mi sanguinava il naso.
0: adesso lo scopriremo. Prima mettiamo la nostra sigla.
2: Oh, ma quanto manca?
3: Ancora un po'.
2: Sì, e che facciamo allora?
4: Dai, si gioca!
2: Quindi tutto è pronto, ci sono 2 minuti di tempo. Ci sei, Danilo?
1: Sono qui.
2: E allora 3, 2, 1, si parte. Mercoledì ci saranno i premi del cinema italiano, i David di...
1: Vecchio e Damiani.
2: Sì, andiamo bene. Ha dipinto la Cappella Sistina.
1: Donatello.
2: La canzone con cui Francesco Renga ha vinto il Festival di Sanremo.
1: Michelangelo.
2: Lo era Gabriele che fece l'Annunciazione a Maria.
1: E non so il titolo della canzone.
2: Prenditi cura di me. Si torna indietro.
0: Andiamo a capo. Mercoledì ci saranno i premi del cinema italiano, i David di
1: Vecchio e Damiani.
0: Ha dipinto la Cappella Sistina.
1: Donatello.
0: La canzone con cui Francesco Renga ha vinto il Festival di Sanremo.
1: Michelangelo.
0: Lo era Gabriele che fece l'Annunciazione a Maria.
2: Ange.
1: Aspetta, la
2: sapete?
0: Angelo! Sì, vabbè.
2: Si torna indietro. Mercoledì ci saranno i premi del cinema italiano. I David di
1: Vecchio e Damiani.
2: Ha dipinto la Cappella Sistina.
1: Michelangelo?
0: No, mercoledì ci saranno i premi. Aspetta, Danilo, perché secondo me stai facendo peggio dell'UBC. Mercoledì ci saranno i premi del cinema italiano, i David di ha dipinto la Cappella Sistina.
1: Donatello.
0: La canzone con cui Francesco Renga ha vinto il Festival di Sanremo.
1: Michelangelo.
0: Lo era Gabriele che fece l'Annunciazione a Maria.
1: Angelo mio.
0: Lo è Silvia Salis per la città di Genova.
1: Gabriele?
0: No, da capo!
2: Gabriele era l'arcangelo. Allora, calmo. Mercoledì ci saranno i premi del cinema italiano. I David di
1: Vecchio e Damiani.
2: Ha dipinto la Cappella Sistina.
1: Donatello.
2: La canzone con cui Francesco Renga ha vinto il Festival di Sanremo.
1: Michelangelo.
2: Lo era Gabriele che fece l'Annunciazione a Maria. Chi?
5: L'ha detto.
2: Lo è Silvia Salis per la città di Genova.
1: D'Annunzio?
0: Sì. D'Annunzio. No, scusate.
2: Gabriele D'Annunzio ha fatto l'Annunciazione a Maria.
0: Ma scusami, io credo che l'UBC non può essere andato così male. Non è possibile, non ci credo.
2: Danilo, noi abbiamo l'albo d'oro, io ti ci voglio fare segnare.
0: Col peggiore in assoluto.
2: Non me ne frega nulla, io ti voglio nel torneo finale dell'anno.
0: Danilo, sì, no, qual è la tua giustificazione?
1: Fa caldo, ragazzi.
0: Fa molto caldo, sei in fila da un sacco di tempo. I 4 giorni sono stati lunghi.
2: Scusa, allora intanto
1: abbiamo dormito poco.
0: Poco, certo.
2: Allora, Danilo, intanto la risposta più difficile era Vecchio e Damiani la prima.
0: Cioè, complicato. Comunque, il Gabriele che fece l'Annunciazione a Maria non era
2: né Muccino né D'Annunzio.
0: Né D'Annunzio, ma era l'arcangelo. Era l'arcangelo. Vabbè, lasciamo perdere.
1: Vabbè,
0: Danilo, anche in questo caso devo dire che ha vinto lo sport.
1: Ti faccio salutare i miei ragazzi.
0: Vai.
6: Ciao,
0: complimenti per il torneo.
2: Danilo, sei molto simpatico comunque.
0: Ciao Danilo, un abbraccio. Ciao. Radio DJ. One Nation, One Station.

0: E con questo pezzo noi abbiamo finito. Ringraziamo ancora Danilo, che ho ancora le lacrime per le risposte che ha dato. Pure la prima è andato in difficoltà anche su Pecchi e Damiani. Veramente molto simpatico. Noi abbiamo finito e ci sentiamo sabato prossimo direttamente da Disneyland Paris.
1: Au revoir. Au revoir. Io comincio a parlare.

0: quest'anno è noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
1: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
2: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
1: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
2: 10 chilometri oppure 5.
1: Si va lì e si corre.
2: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
1: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
2: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
3: DJ Ten. Run like a DJ.

0: sento strano.
1: Qui a, mi dice Simone in studio che a Milano si sentono già i clacson. Perché l'Inter sta.
0: Ma stai piangendo?
1: L'Inter
0: ma
1: sta festeggiando lo scudetto.
2: Ma no, Marco, dai, ma è una vita che lo diciamo. È da mezza stagione praticamente che diciamo che l'Inter avrebbe vinto lo scudetto.
1: Sono
2: e
1: due
2: oggi...
1: stagioni che lo diciamo, Mike. Alla fine si è verificata questa cosa perché questa sera l'Inter giocherà in casa contro il Parma e è già tutto pronto. Non lo dico io, lo dicono le testate giornalistiche.
2: Certo.
1: È già tutto pronto al Duomo per la grande festa del 21esimo scudetto dell'Inter.
2: Ale, ale, amici interisti.
0: Ecco. Senti che già qua fuori anche c'è il clacson.
2: C'è il clacson bitonale.
0: Anche meno.
1: Io sono qui al Mapei Stadium di Reggio Emilia.
2: Ma perché anche meno? Scusa, è giusto che festeggino.
0: No, ma tanto che siamo in onda, non clacsonate, amici interisti. Basta.
2: È un popolo in festa quello nero azzurro.
0: Scusa, Marco, ti suggerirei di spostarti lì da Sassuolo, anzi da Reggio Emilia, in direzione Madrid. Vai a vedere la finale di Sinner.
1: Sì, mi sposto anche perché il Milan è sotto 2-0 qui col Sassuolo. Siamo al 75esimo minuto.
2: C'è
1: Tomori,
2: un crollo verticale.
1: Sì. Tomori sì. Espulso anche, quindi il Milan sta giocando anche in 10. Un dominio assoluto del Sassuolo che ha tirato 10 volte in porta, 60% di possesso palla. Insomma, sembra di vedere Real Madrid-Empoli.
2: È un gran finale di stagione
1: sì,
2: per
1: esatto.
2: La compagine di Allegri.
1: Anche perché adesso la Juve, che questa sera insomma andrà a vincere col Verona già retrocesso.
2: Non è detto.
1: È vero che non è detto, però se la Juve dovesse vincere col Verona, che non ha più niente da chiedere a questa stagione perché è già retrocesso, andrà a pari punti col Milan e a quel punto lì il Como sarà lì, anche perché gli scontri diretti tra Juve e Milan praticamente non esistono, tutti 0-0, quindi vabbè.
0: Le partite più belle della stagione, mi sì. Verrebbe da dire, Juve-Milan quest'anno.
2: Grande
0: no,
2: adrenalina.
1: Sì,
0: va bene. Beh, è tutto.
2: Vabbè, dai,
0: sì,
2: ci dai la linea.
1: Vi do la linea, vado a Madrid per seguire l'evento sportivo.
0: Grazie.
1: Del giorno. A voi, scusate.
2: Ma mai più. Ciao.
0: Hai detto Spagna. Lui va a Madrid, en Madrid, Miguel siente la España.
3: Hola, chicos, ¿cómo estás?
0: La guitarra.
3: Siempre paramos a escuchar una canción muy buena. Aquí es hora de DJ.
0: Sí. Claxonada está la canción. Son los amigos del codazo. Del...

0: sulla storia di Cremona.
1: Sì, sì, no, formare. Complimenti innanzitutto, ma starà broccolando qualche studentessa sicuro? Sotto esame, figurati.
2: E poi comunque il crack fa brutti effetti.
1: No, non è così. Ceni storici per fare lo splendido, che è anche il titolo del tuo podcast. Oggi c'è una curiosità che non tutti conoscono in questa data del 3 maggio.
2: Andiamo in Vaticano,
0: esatto,
2: oggi.
0: Andiamo in Vaticano, esatto, perché il 3 maggio del 1758 moriva uno dei papi più colti del Settecento, Benedetto XIV. Oggi misconosciuto, ma era amatissimo, coltissimo, raffinatissimo. Insomma, aveva solo un piccolo difetto. Era leggermente sboccato, tipo sindrome di Tourette. Non riusciva a parlare senza dire all'interno di una frase la parola cazzo. Lui era di Bologna e la sparava ogni volta, ogni volta.
2: Ma sei serio? Cioè, ma
0: no,
2: sei
0: no, serio? Sono serio. Cioè, io... gli archivi vaticani possono testimoniarlo. Lui era famosissimo appunto per essere sboccato. Pensate, okay. Era stato eletto dopo sei mesi, ragazzi, sei mesi di conclave lunghissimo, al 255esimo scrutinio. A un certo punto votano lui e lui risponde, testuali parole: se volete un papa santo, scegliete il cardinal Golti. Se volete un politico, il cardinale Aldrovandi. E se volete un minchione, votate per me. E così
1: ecco,
0: via.
1: Ecco, quindi subito, da solo.
2: Esatto, cioè praticamente un quorum di minchioni che l'ha votato e l'ha portato sul soglio, sul soglio di Pietro.
0: Ma sì, dai, sarà dai. Un papa di transizione, sarà un papa che morirà presto, no? E invece no. Lui ha vissuto anche parecchio, è diventato una vera e propria star perché tutti gli illuministi lo vedevano come faro, come guida, perché era veramente coltissimo. L'unico problema è che lui aveva questa cosa qua, ogni volta ripeteva la parola cazzo.
2: Ma,
0: cioè,
2: ma gli succedeva anche durante, che ne so, durante l'Angelus, per dirne uno?
0: No, però durante l'Angelus, però durante per esempio l'amministrazione pontificia, perché lui si ricorda era un papa re, no? Quindi durante l'amministrazione ogni tanto gli usciva questa parola. Quindi cosa fa? Lui nomina Monsignor Boccapaduli suo maestro di camera per appunto tirargli un attimo la tonaca ogni volta che diceva questa parola, no? Il problema di Monsignor Boccapaduli, che era leggermente bruttino, infatti l'aveva chiamato più che maestro di camera, lo sfotteva chiamandolo il mostro di camera.
1: Ma come?
2: Ma questo? Un papa questo dovrebbe avere una buona parola per tutti.
0: Insomma, era così un mito che negli anni 50, nel 54, Gino Cervi, vi ricordate il mitico Gino Cervi?
1: Eh sì, come
0: aveva
1: no.
0: Fatto un film dove lo impersonava, anche lui di Bologna, no? Lo impersonava e faceva Boccapaduli. Qual era il problema? Il problema è che negli anni 50 giustamente c'era la censura, quindi non potevano fargli dire cazzo, cazzo, cazzo ogni volta.
1: Basta parolacce, che ci sono i bambini che ci ascoltano.
0: Ma ragazzi, questa è storia, sapete perché?
2: Bravo.
0: La storia non piace? Perché la censurate, per Diana, la censurate, invece questa è la storia vera, storia
1: la
0: vera.
1: Rispettiamo, ci mancherebbe, dottor Damini, la lasciamo i suoi studi, colti, coltissimi, però questa è una curiosità che è stata interessante.
2: Non
1: no?
2: Si infervori però,
1: no.
2: Lì all'interno dell'aula studio, che poi disturba se urla.
1: Tra l'altro Guido, notavo questi
0: fuori
1: link.
0: Adesso, ragazzi, fuori dall'aula studio.
1: Guido,
2: ma poi che ci fai al Politecnico?
1: Appunto.
0: Perché a Cremona, maledizione, le biblioteche chiudono la domenica, tutti cialtroni qua. Io devo scrivere la rotta.
1: Vabbè,
0: di
1: ma avranno diritto di riposarsi.
2: Vabbè, no, scrivere, ma vai sulle rive del Po, come facevano una volta i poeti, i vati, fatti ispirare.
0: Ma no, sono troppe zanzare già. Avete idea delle zanzare che ci sono adesso sulle rive del Po?
1: Ma
0: sì,
1: no,
0: sono
1: per il 3 maggio non lo so. Senti,
0: no, no,
1: ti
0: sono,
1: salutiamo.
0: Vi
1: allora,
0: addio.
1: Un abbraccio, addio, alla prossima.
2: Fatti ispirare dalle acque del grande fiume.
1: Ciao Guido.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: Maledetto me, Fulminacci che sarà con noi a Party Like a DJ.
1: Oh yeah!
0: Sì, sabato 6 giugno Party Like a DJ 2026 con tanti altri artisti del panorama italiano: Annalisa Carbrevi, di Tonella Piaga, Fra Quintale, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif The Colors e Tommaso Paradiso.
1: Ma secondo te, se io chiedo a Giorgia se possiamo fare un duetto?
0: Secondo me sì.
1: Sì, è uno dei sogni della mia vita, è Albano da una parte e Giorgia dall'altra.
0: Che meraviglia!
1: Anzi, Giorgia.
0: Giorgia. Note audio?
1: Sì, note audio di qualcuno che precisa giustamente il codice della strada. Prima parlavamo di passare a destra, ma sentite cosa dice Francesco.
2: Ciao Andy e Mike. Mike, posso farti un attimo un appunto semplice? Io sono uno di quelli che cammina sempre a destra e non faccio lo splendido, rispetto soltanto il codice della strada. Quindi, se la corsia più libera a destra è la prima e ci sono dei pirla che sono in seconda o terza e vanno piano, mi dispiace, ma io sono di sorpasso, non faccio lo splendido, rispetto solo il codice della strada e quindi ti sorpasso, ma perché vado sulla corsia più libera a destra, cosa che tu non fai. Mm-hmm. Ciao Francesco, ciao, in diretto dalla 4 altezza Seriate.
0: Ciao
1: grazie. Franci, grazie per l'appunto.
0: Sì, credo abbia ragione Mike, nel senso che quando procedi per file parallele, se sorpassi anche a destra andando appunto nella corsia più libera, che è la prima in questo caso, non stai commettendo un'infrazione, credo, magari mi sbaglio. Qualcuno ci invita a cena e ci suggerisce una deviazione, vuoi saperla quale? Ed è Edi da Lucignano, provincia di Arezzo. Noi dovremmo andare in teoria
1: da E35.
0: Sì, esatto. No, E45 fino ad Arezzo. Vi preparo una bella bisteccona. Dormite qui.
1: Bello.
0: Al K18 e ripartite domattina.
1: Ma sembra mica brutto come programma. No, ci possiamo fare una giornata. Senti Danilo invece cosa ci dice.
0: Sì?
1: Se avevamo una mezza idea di partire post diretta.
0: Mm. Sentiamo.
3: Buongiorno Andy e Mike. Alle 7, quando avete finito la trasmissione, mangiate sereni.
0: Sì.
3: Ascoltatemi, vi ho salutati dopo la presentazione della Benelli.
0: Sì.
3: Per venire giù e tornare a Torino. Sono in questo momento a Modena, quindi e continua a esserci traffico e non ne vedo un'uscita, nonostante abbiamo fatto anche un pezzo fuori dall'autostrada. Il traffico continua a essere intenso, quindi
0: sì.
3: Tornate più tardi, va?
0: Va bene.
3: Un consiglio.
0: Grazie.
1: Che ora abbiamo fatto la Benelli?
0: Grazie.
1: Alle due più o meno.
0: Alle due del pomeriggio. E in questi casi ci vuole self-control, amico mio. 347-342-5220 per i vostri messaggi. Vi aspettiamo. Inaspettando Andy.

0: prendere il gettone, forza ragazzi, accomodarsi in cassa. Vediamo che siamo le ultime ore battute qui ad Eichmann, calci in culo di Andy e Mike, forza, non spingete, c'è posto per tutti, forza ragazzi.
1: Scusi, signor Giostraio, sì. Posso sorpassare a destra?
0: Sì, certo, posso passare a destra, basta spingere, metto fuori il piede sul nostro autoscontro. Forza ragazzi, belle ragazze, 47, nere.
1: La sento stanco.
0: Reynolds, il terzo giorno, forza ragazzi, giù il gettone, forza, forza.
1: Non la sento tanto in
0: Troia,
1: forma.
0: Sì, lo togli, Inter, forza Inter, 21esimo scudetto.
1: Ormai è fatta. Amici, finisce qui aspettando Andy e Mike, il che significa che tra poco inizia Andy e Mike. Incredibile.
0: Purtroppo,
1: sì, purtroppo per voi.
0: Purtroppo per voi.
1: A tra poco.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: In attesa dell'uscita del nuovo album e del tour,
2: il mio sogno in fondo non era quello di fare chissà che risultati.
1: My Movies e Wanted Cinema presentano Willy Peyote, Elegia Sabauda di Enrico Bisi.
3: Sono un rapper, io scrivo sui beat, faccio le rime.
1: Tra musica e impegno sociale, un ritratto intimo e senza filtri del rapper e cantautore torinese.
3: Molto Sabauda, sì.
1: Willy Peyote, Elegia Sabauda, il 4, 5 e 6 maggio al cinema. Non perderti l'evento live con Willy Peyote, 4 maggio alle 21, nelle migliori sale. Scopri gli orari su My Movies e la community più cinefila del pianeta.
4: Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
5: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi in totale autonomia. Un corso in collaborazione con La Repubblica, La Stampa e Talent Garden. Informati subito. academy.italian.tech.

0: Whiskey Doll, Bruno Mars su Radio DJ. Quanto è bella,
1: sì,
0: questa canzone.
1: Sì, sì, molto bella, molto bella, e serve anche a abbassare il nervosismo di tutti i nostri amici che sono in coda. Tra l'altro ho buttato l'occhio sulle varie app che abbiamo a disposizione, no, sul cellulare personale, per vedere se si era abbassato il tempo di percorrenza da Misano a casa mia, per esempio. Uh-huh. Tutto molto bene.
0: Quanto?
1: Tutto molto bene, siamo a 5 ore 47 minuti adesso.
0: Cosa vuoi che sia? Una figura. Passeggiata di salute.
1: Che scherzi.
0: Saluto Lucrezia che scrive: ciao ragazzi, in partita alle 12 da Pesaro dopo l'ultima partita di mio figlio all'Adriatica Cup, sono ancora a 3 ore da Milano.
1: Bene, bene. Ah, scusate, non abito, no, lo dico, per magari i tre che non lo sanno, visto che siamo qua da 22 anni su Radio DJ, non abito a Palermo. Quindi
0: no, Michele abita a Orzi Nuovi, provincia di Brescia.
1: Esattamente, quindi tendenzialmente dai 3 orette sei a casa, buone, anche meno, ce la puoi fare anche meno.
0: Auguri, verrebbe da dire. A sì. Proposito di auguri,
1: ma bastano partire, caro Andre.
0: Ma no, stiamo qua. Leti scrive: potete fare gli auguri a mio figlio Thomas che vive in Canada e precisamente sì. A Vancouver, dove farà la sua prima maratona, per cui si è preparato tanto. Per lui sarà domenica 3 maggio. Vabbè, ma è oggi domenica 3
1: sì.
0: maggio.
1: Sì.
0: Quindi dunque, se qui sono le 17,
1: cominciamo con i calcoli improbabili.
0: Ma potrebbe essere che là sia mattina.
1: Vabbè, ascolta, lei ci ha chiesto di fare una cosa, fagli gli auguri, uh-huh. Noi facciamo quello, che cazzo te ne frega.
0: Ah, io niente,

0: Allaccia la libertà!
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: Le nostre chiamate lunghe. È tutto un attendere, prego, attendere, prego.
3: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.

0: Fino alle 19 Andy e Mike su Radio DJ. Questo è l'inizio ufficiale del programma.
1: Sì. Prima qua. È stato ufficioso, però devo dire tanta roba, tanta carne al fuoco in aspettando Andy e Mike.
0: Siamo ancora amici.

0: Anno di fila ci ha assistito anche il meteo. Siamo cresciuti nel numero di aziende che credono in questo evento, che è aperto a tutte le aziende che partecipano a EICMA di novembre. Quindi più di 42 aziende hanno fatto provare moto, abbigliamento e accessori, e è cresciuto anche il pubblico. Siamo arrivati a quasi 10.000 partecipazioni al giorno, quindi
1: mamma mia, sì, l'abbiamo visto, ce ne siamo accorti,
0: quasi 30.000 visitatori.
2: Sì, che bello per noi, guarda, è sempre una grande emozione venire qui a Misano, perché vediamo proprio gli appassionati, i bikers, vediamo le moto, abbiamo visto anche dei modelli in anteprima nazionale, addirittura alcuni non sono ancora stati presentati alla stampa, quindi ti senti figo quando vieni qua, no? Perché dici, ah, io so già il modello che uscirà. Tra l'altro, piccola curiosità, ho appena letto che Nicolò Bulega oggi ha vinto anche gara 2, sì, per quanto riguarda la Superbike. Noi da cremonesi siamo contenti perché EICMA sarà lo sponsor praticamente, no? Darete il naming all'Italian Round di Superbike a Cremona, al nostro circuito.
0: Sì, siamo assolutamente, giusto, orgogliosi. A fine settembre, il 27 settembre, EICMA sarà il title sponsor del mondiale della Superbike, e grande grande Nicolò. Tra l'altro la gara è stata trasmessa in diretta sui maxi schermi qui da Misano Adriatico per il pubblico che è venuto per ERF.
1: Sì, molto molto seguita, devo dire. Allora, grazie innanzitutto, noi ti ringraziamo per averci ospitato come tutti gli anni, ci ha fatto, come diceva giustamente Andre, molto piacere. Bellissimo EICMA Riding Fest, e il claim proprio a Milano vedi e a Misano le provi, calza a pennello.
0: Sì, assolutamente, ci sarà anche un nuovo claim per settembre, quando faremo un evento simile a questo di Misano a Nord Italia, il 19 e il 20 di settembre a Chignolo Po, che è in provincia di Piacenza, per le moto specialistiche da fuoristrada.
2: Dai, che bello.
1: Ma Chignolo Po si mangia da Dio, tra l'altro, te lo dico, noi se ci invitate veniamo.
0: Certo, come sempre, DJ è sempre partner e amico di EICMA.
2: Grazie, guarda, Andrea e Michele, sai che sono due gaudenti. Federico, invece tu che tipo di moto ami e che moto usi abitualmente?
0: Allora, io ho avuto la fortuna di fare il tester giornalista per tanti anni, quindi la fortuna di guidare dal piccolo scooter alle maxi moto, alle MotoGP anche di Valentino Rossi e dintorni.
2: E com'è guidare una MotoGP di Valentino Rossi? Si riesce?
0: Capisci perché loro sono così famosi e così ricchi e così bravi e così, è un qualcosa di difficilissimo, devi usare la testa, devi darle del lei, e la cosa più sorprendente però è che se la guidi con relativa calma, lei è abbastanza comunicativa, abbastanza facile, quindi tutto sommato è una moto normale, basta aprire il gas solamente un terzo di quello che è il massimo.
1: Certo, perché sennò rischi di volare via. E insomma, un po' la particolarità che ci raccontavano ieri, sono venuti a trovarci Macio Melandri e Tony Cairoli, ci hanno raccontato la bellezza comunque di incontrare tantissimi fan, ma di incontrarli in pista, perché magari loro avevano

0: Charlie XCX su Radio DJ, le 17:17, che non so se porta bene, se porta male, insomma, beh, io l'ho detto.
1: No, ma posso farti i complimenti perché sei in grande forma oggi, in grande spolvero, nonostante la nottata da clubber che hai fatto, perché Misano e insomma la Riviera vuol dire anche un po' clubbing, soprattutto in questo periodo. C'erano due giorni pazzeschi al Cocorico, che è in assoluto, se possiamo dirlo, il vero, l'unico vero club che resiste in Italia da questo punto di vista. Non me ne vogliano gli altri locali, però insomma le line up che mettono sul piatto sono veramente di caratura internazionale. Ieri c'era il Music On, stanotte sei andato a sentirlo. Ti ho fatto vedere adesso io il finale di Carola, che non hai visto.
0: No, Mike, perché non,
1: non ce
0: l'età.
1: L'hai fatto.
0: No, non ce l'ho fatta. E mi scuso con il collega Marco Carola.
1: Certo.
0: No, comunque,
1: e tra l'altro ha chiesto di te.
0: Sì, certo.
1: Cioè, proprio sul finale, prima di mettere In The Music come ultimo pezzo, ha detto: che cazzo è Andrea? Che non lo vedo. Ah, che non lo metto se non c'è.
0: Aspetta, Phil, scusa se te la chiediamo adesso. In The Music, Deep Swing, un pezzettino in sottofondo, giusto per raccontare le vicende di un papà boomer di 52 anni che va in discoteca con la figlia di 25. E io mi trovo lì nel club. C'erano tra l'altro dei DJ pazzeschi del Music On, Mike.
1: Sì.
0: Cose da Radio M2O, Mau P e Frankie Rizzardo, due grandissimi produttori.
1: Frankie Rizzardo è adesso in un momento di gloria massima.
0: Sì, massima. E tra l'altro, se tu dici il nome Frankie Rizzardo, potrebbe sembrare anche un pilota di MotoGP, no?
1: Ma io ho uno che posa i parquet che si chiama Frankie Rizzardo, che è bravissimo.
0: Beh, io comunque carichissimo ieri sera, ho detto, ma dai, aspettiamo almeno il primo disco di Marco Carola.
1: No, sei stato bravo perché siamo andati a cena, abbiamo fatto tutte quelle robe che fanno i vecchi, cioè siamo andati a fare due passi per digerire, perché quello si fa, ragazzi, ormai. Io ho fatto 4,5 km da Misano 1 a Riccione Centro e ritorno, perché così sono andato a letto bello stanchino e ho svuotato mezzo lo stomachello, e poi invece tu hai retto, sei andato al cocco.
0: Sì, però 3,5 ho volato il colpo, non ce l'ho fatta, anche perché stamattina alle 9 dovevamo essere
1: però,
0: in fiera.
1: Però guarda come si

0: automatica. Detto questo, comunque fai quello che vuoi è la frase più pericolosa.
1: Certo.
0: Non cadete mai in questo tranello.
1: No, parliamo di viaggi, destinazioni, 347-342-5220. C'è gente che vorrebbe tornare al proprio paese.

0: gente che è tornata al proprio paese durante il ponte del 1° maggio, che ci andrà nel prossimo viaggio, fa pure rima.
1: Gente che non arriverà mai al proprio paese, visto le code che ci sono in giro.
0: Senti qua, stiamo tornando da un addio al celibato da urlo della nostra amica Valeria da Malta. E certo che sì, abbiamo già prenotato il prossimo viaggio. Maldive arriviamo. Un saluto da Stefano Gaia Luca, il parrucchiere intollerante. Saluto il parrucchiere intollerante, sì. Anonimo.
1: Cosa vuol dire parrucchiere intollerante?
0: Mike, è uno che...
1: Intolleranze, cioè nel senso non può mangiare latticini?
0: No, secondo me no, è più estetica la cosa. Parrucchiere intollerante, un po' come l'estetista cinica.
1: Sì, posso dire che adesso sono anche un po' uniformati i ragazzi, poi apriamo se vuoi anche il dibattito sui tagli di capelli, no? Una volta c'era anche un po' più di ricerca. Adesso si tagliano tutti con sto cacchio di cappella di fungo in testa e corto di fianco, no? Anche mio figlio, non so, anche il tuo, visto che ultimamente era un po' quella tipologia lì, no? Perché poi si sono aperti diversi, come si può dire, diversi point di parrucchieri anche un po'... non so come definirli, cioè forse non troppo professionali, che propongono un taglio unico, 10 euro.
0: Ti stai infilando in un ginepraio.
1: No, ma lo dico perché. Ma no, ginepraio lo dico perché difendo la professionalità di parrucchieri che fanno corsi, spendono soldi, investono e poi magari arriva il primo. Adesso non voglio fare né nomi né cognomi. Arriva il primo che si mette lì, apre, fa 10 euro.
0: Uno un po' improvvisato.
1: Ma sì, fa tagli.

0: uguali a tutti, dai. E via, schiude la testa e portati a baita.
1: La scodella,
0: e certo, guarda un po' il nostro Filippo qua di fianco.
1: Ma lascia stare Filippo, poverino,
0: del cane,
1: ma lascia stare,
2: sei rovinato il parrucchiere.
1: Ma sì, ho capito che ti ha rovinato, ma non è questo l'argomento. L'argomento
0: no,
1: sono le
0: capito,
1: prossime vacanze,
0: capito, però vedi, lui ci è rimasto male.
1: Ho capito, va bene,
0: è andato da Gigi Zò a farsi tagliare i capelli.
1: Ma basta, un po' di rispetto, sei proprio un vecchio trombone. Allora, già, che è Giacomo, scrive: ciao, ho deciso di non partire adesso, ma prossima settimana, mercoledì 5.
0: Brava.
1: No, anzi, mercoledì 5 giorni a Stoccolma.
0: Sì.
1: Bello, bello, bello.
0: Vabbè, va bene. Senti, c'è Fulvia.
3: Ciao Andy e Mike, noi siamo fermi quasi a Forlì, è tutto una coda unica. Stiamo tornando da Camerino nelle Marche, dove studia nostro figlio, e avete ragione, devo dire a mio marito di programmare un nuovo viaggio, ma mi butta giù qua e mi prendete su voi per tornare a Brescia.
0: Sì, ci pensiamo noi. Fulvia, senti lui sotto, hai sentito lui?
1: Sì.
0: Sotto?
1: Lui sembrava Zucchero.
0: Giusto,
1: vai.
0: Sì. Sei un cassonetto, sei un
1: Zucchero, quello del famoso concerto di Cala di Volpe, dove aveva insultato una che stava usando il cellulare, sì, e a lui, sì, dava molto fastidio.
0: Allora, c'è gente che ama i ponti. C'è, sì, gente che ama i ponti.
1: Quali ponti?
0: I ponti, per esempio, no, i ponti, non solo i ponti, i ponti proprio del calendario.
1: Ah, sentiamo.
4: Buona domenica, Andy e Mike. A me i ponti mi stanno sul cazzo.
0: No,
4: io preferisco fare tutto quello che mi va durante la settimana,
1: sì,
4: che,
1: sì,
4: sia andare al mare, andare in montagna, andare a fare il cazzo che
0: no,
4: mi pare.
0: Ma no,
4: io, ragazzi, i ponti e tutti quelli che si imbottigliano, sì, nel traffico per fare più ore di traffico che ore di relax,
1: sì,
4: e li vedo anche tutti contenti,
1: sì,
4: che cantano in macchina saremo io e te,
1: sì,
4: per sempre, ma va,
0: no, no, no, no, no, no, no, no,

0: storia di Frozen prende vita nel parco Disney Adventure World. Nuove attrazioni, nuove storie e una grande sorpresa. Sabato 9 e domenica 10 maggio, Radio DJ sarà in diretta da Disneyland Paris con Pecchia Damiani e Annie Mazzola. L'avventura continua. Trovi tutte le info su dj.it. Radio DJ consiglia Torna a Pantelleria di Island Fusti. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor e la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island Fusti, dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
1: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa.

0: Drive Safe, Mai Smith e Niall Horan su Radio DJ. 17:37, la canzone perfetta per chi sta guidando. Guidate piano, sì, guidate, sì.
1: Ah,
0: sicuri.
1: No, ma guarda, non c'è problema, no. Cioè, inutile che tu dici guidate piano, non c'è bisogno. Guarda, Giulio ci manda un aggiornamento, siamo quasi arrivati a Modena in ben 4 ore e mezza, massima velocità toccata 40 km all'ora.
0: Tutta una coda, bene.
1: Tutto fermo, perfetto. 14, tutta ferma, tutta ferma.
0: Beh, ma pensa quanti sono all'ascolto di Radio DJ in questo
1: che
0: momento.
1: Bello, che bello, dai, salutatevi l'un l'altro, facciamo quei giochi che si facevano negli anni 90.
0: Certo, sai Mike che mi è piaciuta tantissimo la nota audio dell'amico di prima, sì, quello che odia i ponti.
1: Che ha riscritto dicendo sono intollerante anch'io come il parrucchiere, tra l'altro.
0: Sì. Tra l'altro lui ha citato Saldavinci, Saldavinci che è un arleista che è andato a Senigallia, sì, a fare un giro con tutti gli amici, no, che insomma...
1: Beh, sì, spieghiamo, in questo weekend a Senigallia si è celebrato un raduno Harley di quelli molto importanti, 30.000 presenze, cioè insomma robe che fate voi arleisti, perché sì, anche tu sei arleista.
0: Anch'io,
1: cioè,
0: nasco
1: arleista. Non canti come Saldavinci, però...

0: le apparenze, cioè esatto, no, perché io penso, io quando penso all'arlevista penso l'uomo macio duro,
1: sì, che beve la birra tutto rocker, vestito in pelle, sì, chiodo, cioè,
0: quella roba lì, sì,
1: ma subito dopo c'è tutto il momento felicità, disco felicità.
0: Senti, nell'aria c'è già la nostra canzone.
2: Angie, vabbè, ti sei divertita
1: moltissimo, però moltissimo anche qui con voi, però questa cosa che non è il gire, ora io vado a piangere in un angolo.
0: Vabbè, ce l'ha, non ce l'ha, cioè, o meglio ce n'ha uno, ma che c'ha scritto Enzo, cioè non c'ha scritto il suo nome perché veniva via poco, l'abbiamo preso.
2: Adesso mettiamo una canzone che secondo me potrebbe essere da festa Harley.
1: Ci provo, sono già pronta, mi alzo e mi scateno anche qui.
2: Senti,
1: andiamo
2: qua, senti.

0: LaBouche, Sweet Dreams, canzone che dicevamo potrebbe starci in un DJ set di Harley Easty, Mike.
1: Sì, come no? Beh, adesso dopo quello che abbiamo sentito potrebbe starci assolutamente.
0: Sì, volete sentire?
1: Se ci sta la Carrà, se ci sta Sal Da Vinci, figurati se non ci sta la
0: Ho recuperato, Mike, il video del trenino di cui vi parlavo poco fa, volete sentirlo?
1: Fatto a?
0: A Budapest nel 2023, per i 120 anni dell'Harley.
1: Sono preoccupatissimo.
0: Senti qua, sente male.

0: Viva Spagna.
1: E poi ed io, era il capotreno lui.
0: Io ero locomotiva con che dietro bello. 10 vestiti di pelle nera.
2: Questo solo perché non hai il gilet, vedi? Se tu avessi avuto il gilet era un'altra storia.
0: E a proposito di Viva Spagna, andiamo a Madrid dal nostro inviato Marco Lo Monaco per Sinner.
2: Marco,
0: a te la linea. Marco,
2: sei atterrato?
3: Ti chiedo a Michele se può per favore non urlare, perché ha tirato un urlo che in cuffia si è sentito in tutto lo stadio. Manolo Santana, grazie alla linea.

0: Andrea Michele, perché Jannik Sinner sta regolando 1-0 nel conto dei set. Zverev sono il numero 1 e il numero 2 presenti alla manifestazione, sì. Diciamo che Zverev non è che tante volte abbia vinto con Sinner negli ultimi anni, è molto famoso anche il corretto che gli fanno sempre a Zverev, non so se avete visto, praticamente quando c'è un pubblico un po' italiano gli cantano Jannik Sinner, anche se sta giocando solo lui, e lui è simpatico, si ferma, deve essere amico di Sinner. Comunque sì. Sta perdendo, insomma, per adesso Sinner avanti, Zverev ha vinto il primo game nel secondo set, ma diciamo che Sinner sta giocando molto molto meglio, già 6 ace. Quindi direi che, scusate perché mi guardano male, perché io sto facendo una radiocronaca del tennis come se fosse il calcio. Questo ci rimane, questo abbiamo, quindi facciamo il tennis.
1: Sì, non dirlo così. Beh, se dirlo triste, così adesso vabbè.
0: Amici, la
1: sconfitta del Milan e la probabilissima, anzi certa festa scudetto stasera a Milano sarà inondata di bandiere nero-azzurre.
0: Ecco, aspetta, insomma, che ho aperto la finestra, sentite? Ecco. Ecco. Cioè non io ovviamente, perché io sono a Madrid, è Simone che ha aperto la finestra a Milano. Ecco, c'è già,
2: già gli interisti in via Massera.
1: Saluto l'amico Gasparini che sta raggiungendo con tutta la famiglia a Milano. Ormai siamo ai saluti personali, ragazzi, perché comunque

0: strappare di non bufera a Miami è quella dalle 19 ora italiana, alle 11 di mattina mi pare in Florida.
1: Sì, beh, sì, comunque... Tra l'altro piove dappertutto meno a casa di Gianluca Vacchi, non si sa come mai.
0: Perché lui ha comprato il sole a Miami,
1: sì,
0: Michele.
1: Sì, sì, perché ho visto un altro video postato subito dopo con i Vanzini e c'era il sole a casa di Vacchi, incredibile.
0: Marco, è tutto da Madrid?
2: È tutto, facciamo il tifo per Sinner e per Antonelli che è in pole questa sera, vediamo, vediamo.
1: L'ennesima, sì, vai
2: l'ennesima
1: Kimi, vai.
0: Sì, non
2: linea.
0: Guardare il calcio, grazie, grazie, grazie, grazie. Pedala e batteria, Frecchia Energy. Scriviamo.

0: Giova su Radio DJ. A proposito di pedala, salutiamo Linus e il nostro amico Frank.
1: Bravi.
0: Che hanno pedalato in giro per la Toscana.
1: Che
0: bravi,
1: figata, sono partiti praticamente dalla Riviera Adriatica e sono arrivati al Tirreno dall'altra parte e hanno fatto delle strade bellissime. Ho visto dalle immagini sull'account di Linus e di Frank, veramente molto belle.
0: Invece a proposito di Frankie, non Frank, Frankie Energy, sarà con noi al Plaid domenica 7 giugno per 1212 Celebration insieme ad altri artisti del panorama urban. Ricordiamo l'orario dalle 18, quindi mi raccomando amici, non arrivate troppo tardi in Arco della Pace. Insieme a Frankie ci saranno Elea, Ernia, Fabri Fibra, Madame, Night, Neffa e Taiwan. Quindi insomma celebriamo 1212 Celebration, siamo molto contenti, no, di avere tutti questi artisti anche la domenica, non solo
1: dai,
0: il sabato.
1: Si aprono le porte il 5 con Radio Linetti 50, poi il sabato grande festa pop e poi appunto come dicevi giustamente tu questa chicca, no, con 1212. Mi raccomando, poi non dite che non ve l'avevamo detto, dalle 18.
0: Sì, appunto. E in tema di fare programmi quando si sta tornando da una vacanza, adesso che siete lì in coda, comprate i biglietti per Party Like DJ, andate su ticketone.it, avete tempo, con calma, lo fate, così poi non vi pentite, perché quando poi vi diremo, guardate che non ce ne sono più di biglietti, non dite che non vi avevamo avvisati. Detto questo, c'è tanta gente in giro, un po' dappertutto, c'è gente anche che pur odiando i ponti si è fatta tentare, come ad esempio Stefania che dice, anch'io odio i ponti ma mi sono lasciata fregare.

0: stavolta Milano-Nizza 2,5 ore in più, quindi 2 ore e mezza in più. Adesso siamo partiti alle 13 e siamo ancora da Renzano, tutta coda
1: a Renzano.
0: Da Renzano,
1: mai. No,
0: da Renzano mai più. Arrivo previsto ore 20, dovevano arrivare alle 17.
1: Ciao ragazzi, invece qui voglio salutare così, abbracciandoli tutti, coloro che in questo ponte hanno gioito di una vittoria sportiva, piccola o grande che sia, però insomma, voglio dire, è il raggiungimento di un risultato dettato da sforzi, no? Per esempio qua questi ragazzi che tornano vittoriosi dalla gara di canottaggio, insomma li abbracciamo e facciamo i complimenti. Io faccio i complimenti per esempio all'Orciana Calcio Under 17, squadra capitanata dal mio ragazzone che ha vinto il Città di Orzi Nuovi, torneo bello
0: tosto.
1: È un torneo
0: importante, Michele,
1: bello
0: tu
1: tosto.
0: Sei orgoglioso di questa cosa, immagino.
1: No,
0: me
1: ne frega un cazzo, però voglio dire, cioè,
2: allora
1: di base
2: dici, vai,
1: di ba-
2: devi dire così, scusa.
1: Scusa Andrea, ma cioè sono 30 anni che lavoriamo assieme, cioè non è che, la radio è fiction, cioè adesso devo fare, cioè metto dei contenuti all'interno di un contenitore, poi se vuoi che io dica le cose per come sono, no scherzo. Adesso parte gli scherzi, complimenti a tutti quelli che hanno vinto. No, sono orgoglioso, certo, sono orgoglioso per la squadra in generale.
0: Il ragazzo qua mi sale di quotazione perché lo zio procuratore che sarei io è interessato a fare soldi col ragazzo.
1: Sì,
0: te
1: sì,
0: lo
1: sale
0: dico
1: di quotazione, se lo volete è prontissimo per una rosticceria, stiamo lì proprio definendo.
0: Non ce la facciamo a speculare sui figli.
1: Sui
0: degli
1: figli
0: amici,
1: no,
0: niente.
1: Perché non abbiamo dei figli di tuoi, nessuno che gioca a casa?
0: No, male, niente, cadi,
1: cioè
0: cadi
1: nessuno che può mantenerci, insomma.
0: No, per il momento no, tocca ancora a noi. Pausa, amici, a tra poco con Andy e Mike. Da Misano.

0: Radio DJ. One Nation, One
1: Station. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 6 in punto. DJ! Buonasera dalla redazione. Donald Trump starebbe valutando il piano di 14 punti presentato dall'Iran per negoziare un'intesa. Il presidente americano nel frattempo ha affermato che potrebbe riprendere gli attacchi militari contro la Repubblica Islamica. Per il segretario al tesoro Scott Bessent, i depositi petroliferi iraniani si stanno riempiendo rapidamente. Già la prossima settimana Teheran potrebbe iniziare a chiudere i suoi pozzi. Nel frattempo, a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, i sondaggi danno Donald Trump in difficoltà. Secondo le ultime rilevazioni, il 66% degli americani è critico nei confronti della guerra contro l'Iran e solo il 34% degli interpellati promuove il capo della Casa Bianca sulle questioni economiche. Il tasso di disapprovazione generale di Trump è pari al 62%, il dato più alto dei suoi 2 mandati. E per ricucire i rapporti con il Vaticano, dopo le critiche di Donald Trump, il segretario di Stato Marco Rubio incontrerà giovedì Papa Leone XIV in Vaticano. A Roma, Rubio dovrebbe avere un colloquio anche con la Premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani. Voltiamo pagina. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha proclamato il lutto cittadino per martedì, giorno dei funerali di Alex Zanardi, nato proprio nel capoluogo emiliano. Le esequie si terranno alle 11 a Padova e sarà lutto cittadino anche a Noventa Padovana, dove il campione viveva con la famiglia. Ora il calcio. Nella 35esima giornata di Serie A, il Milan, rimasto in 10 dopo l'espulsione di Tomori, crolla sul campo del Sassuolo, che ha vinto 2-0. Si complica la corsa Champions per i rossoneri, terzi con 3 punti di vantaggio sulla Juventus, che in questi minuti è in campo contro il Verona allo Stadium. 0-0 tra Bologna e Cagliari. Alle 20.45 l'Inter, a cui basta un pari per conquistare il 21esimo scudetto, riceve il Parma. Infine parliamo di tennis. Jannik Sinner è in campo in questi minuti contro il tedesco Sasha Zverev nella finale del torneo di Madrid. In caso di successo, l'azzurro diventerebbe il primo tennista a vincere 5 Masters 1000 di fila.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: È tutto, noi ci risentiamo tra un'ora.
4: Radio DJ. One nation, one
5: station. Chris Simbon, Chris Simbon, Chris Simbon.

E cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.

0: Teddy Swims su Radio DJ, Mr. Know It All. Sì, che ricorda Somebody That I Used To Know di Gotti, l'abbiamo già detto, estradetto. Sì. 18:07 su Radio DJ con Andy e Mike fino alle 19. È iniziato ufficialmente Juventus Verona, che è una partita che noi seguiamo in quanto juventini.
1: Sì, 0-0.
0: Sì, Mike, dunque non abbiamo ancora detto che dobbiamo regalare il nostro premio fedeltà, la DJ Box con i gadget di Radio DJ, quindi dobbiamo trovare un engagement. Io pensavo le persone che sono da più tempo in coda, anche se escludiamo quelli che non sono in coda, ovviamente. Quindi non so, la butto lì.
1: Non lo so, ma è un fa domani lunedì? No?
0: Non l'abbiamo lanciato. Non l'abbiamo lanciato.
1: Però sai che è una cosa che, insomma, non è che ci vuole molto, metterla sul piatto.
0: Non lo so, vogliamo proporla? La proponiamo a quest'ora della domenica.
1: Beh, di solito la facciamo. Poi, tra l'altro, rientri da un ponte un po' più lungo, quindi è ancora un po' più tesa la cosa, no?
0: Qual è la cosa più pesante che vi attende da domani mattina? 347-342-5220. Scrivete uffa, domani è lunedì perché puntini. E quindi colui o colei che è la cosa più tediosa vincerà il premio. Parliamo di calcio, lo facciamo con Stefano De Grandis, che è con noi al telefono. Un grande piacere.
1: Stefano!
2: Buon pomeriggio, ragazzi.
1: Ciao, come stai?
0: Ciao, grazie
2: io
0: per
2: bene.
0: La disponibilità.
2: Io bene, ma figurati.

0: per 5 volte non ha fatto gol, sono numeri raccapriccianti.
1: Se
0: la Juve vince stasera agli stessi punti, ma con numeri nelle ultime partite molto diverse, perché sono 6 vittorie e 3 pareggi, cioè c'è una squadra che è in super salute e un'altra che piange. Cioè, dal punto di vista psicologico diventa una volata complicata per il Milan.
2: E certo, anche perché di solito si dice che chi insegue è avvantaggiato, no? Rispetto all'inseguito. Effettivamente ci sono 4 squadre in una manciata di punti, come dicevi tu, Milan a 67, Juventus 67.

0: Happier, Marshmello coi Bastille su Radio DJ, le 18:17. Stanno arrivando tanti messaggi per la nostra rubrica della domenica pomeriggio. Uffa, domani è lunedì.
1: Esatto, oggi un po' l'escamotage, un po' domani lunedì la nostra rubrica per farvi interagire con noi, per potervi regalare il premio fedeltà. Però insomma c'è gente che ha cose tediose da fare domani.
0: Marisa da Piazzola sul Brenta, uffa, domani è lunedì e devo ricominciare le solite corse con una trottola. Poi Viola, giovanissima, uffa, domani inizia la settimana delle prove in Valsi. Salutiamo tutti gli studenti e le studentesse che hanno questo tipo di prova. E poi c'è un messaggio che non so se è sarcastico, Michele. Uffa, domani devo stare a casa per il riposo compensativo, visto che 2 settimane fa sono stato in trasferta in Giamaica e devo recuperare il riposo del 25 aprile.
2: Giamaica
0: bene, sì, non abbiamo ancora scelto il premio fedeltà, quindi in palio ancora

0: Saif su Radio DJ, Saif che sarà con noi al Plaid, cioè a Party Like a DJ, sabato 6 giugno a partire dalle ore 20:30 in Arco della Pace, insieme ad Annalisa, Cal Brave, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, The Colors e Tommaso Paradiso. Trovate i biglietti su ticketone.it, come dicevamo. Mike, scusa, come sta andando la partita della Juve?
1: Allora, a Torino, partita vera, per chi pensava che il Verona venisse qua a fare del vernissage, non è così, sta giocando, si sta impegnando al 100%, è ancora tutto fermo al 20° sullo 0-0, c'è un calcio d'angolo per la Juventus in questo momento che ha già tirato in porta pericolosamente un paio di volte, ma non è andata oltre appunto lo 0-0.
0: Niente, niente di fatto. A questo punto facciamo un regalo a qualcuno di voi.
2: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: Io non so se sia una coincidenza, ma dalla provincia di Torino, Davide.
1: Davide!
0: Benvenuto!
3: Sì, pronto! Ciao!
0: Ciao! Davide, ma sei granata o bianconero di fede calcistica?
3: Io non è che sia molto tifoso, ma di famiglia bianconero.
0: Ok, perfetto. Lui non è molto tifoso, è un supplente e anche un pastore per hobby. Racconta cosa devi fare domani mattina, cosa ti attende, Davide?
3: Devo ritornare a mettere la sveglia presto, perché prima di andare a scuola devo mungere le mie capre.
1: E a che ora le mungi le capre?
3: Più o meno per le 5, 5 e mezza del mattino.
1: Ma ti devi spostare di molto?
3: E poi per la supplenza quest'anno sì, mi devo un'oretta di viaggio, domani ho le prime ore, quindi devo andare alle 5 a mungere.
1: Ok, ma sveglia alle?
3: 4 e mezza, 5 meno un quarto più o meno.
0: Bene. Sei un grande secondo me, dai.
1: Ma fai anche il formaggio poi, o il latte lo dai?
3: Sì, non ne mungo tantissime, quindi con quel poco che mungo faccio qualche tomino così da mangiare.
0: Fai
3: a casa.
0: Il tomino?
1: Bello, bellissimo.
0: Non fai la robiola?
1: Beh,
0: Davide.
1: Però guarda che il chilometro zero, ragazzi, secondo me è una grandissima fortuna. Cioè il fatto che lui sia in grado di mungere le sue capre, sa cosa dà da mangiare a queste capre, le alleva lui, poi fa il formaggio, cioè guarda, tanta roba.
0: Che bella
1: cioè,
0: scena.
1: È una ricchezza che è inimmaginabile, secondo me.
3: Sì, sì, assolutamente. Tra l'altro colgo l'occasione per ringraziare mio padre e mia nonna che si sono prestati loro in questi 3 giorni di ponte che non c'era, andare loro a mungere, perché comunque erano da mungere anche in questi giorni.
1: Sì, certo, no, ma diciamolo, perché comunque gli animali vanno munti tutti i giorni per una questione proprio anche di salute degli animali stessi.
0: Hanno fatto i capre sitter praticamente loro per questo fine settimana, che è un lavoro da non disdegnare, secondo me, anche in futuro.
1: Babysitter.
0: Senti, ti regaliamo la DJ Box con i gadget di Radio DJ. Buona serata e soprattutto buona sveglia domani mattina.
1: Ciao.
3: Grazie mille, grazie mille.

0: Mike, buon lavoro a te.
1: A te.
2: Ciao.
3: Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.
4: DJ One Nation One Station.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
7: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
8: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
6: Parola di Giorgio,
9: Gabriele
8: e Furio.
10: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
11: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
12: Scatta con National Geographic. A Firenze ti aspetta la nuova masterclass fotografica. 3 giorni di shooting a San Frediano con il fotografo Simone Donati per raccontare con le immagini la Firenze più autentica e generosa in perfetto stile National Geographic. E le foto migliori saranno pubblicate sulla rivista

Runway, Lady Gaga, Deci su Radio DJ, 18:32 con Andy e Mike fino alle 19, ultimi 20-25 minuti scarsi del nostro programma, sempre live da Misano. Siamo qua al Lake My Riding Fest, dove intanto stanno smontando

0: Giuseppe, il prossimo è
1: il Capricorno. Una statistica ci dice che anche l'infedeltà è cambiata, e lo dico a te Capricorno, che con quasi tutto storto ci odi tutti e i rapporti troppo stretti li senti fastidiosi come la cravatta quando sei ormai ubriaco. Quindi dicevamo, la nuova infedeltà è finanziaria, cioè succede che tra i partner ci sono dei grossi segreti sul numero di conti correnti e soprattutto sulle cifre contenute. Pare,
0: è vero, lo
1: cioè
0: leggevo.
1: La scappatella oramai è passata in sordina. Qui il problema è gli zeri sul conto corrente.
0: Sì, interrompo tristemente perché il Verona è passato in vantaggio a Torino.
2: No, ma come, Mike? No, flop.
0: Notizia esattamente.
2: Grande flop in questo momento, quindi per la Juventus.
0: Perché nel calcio può succedere qualsiasi cosa, e in questo momento, cioè, il Verona ha fatto un tiro, un gol.
2: L'ha fatta al Verona a Torino, ma aspetta, calma.
0: Partita lunga, siamo al 33esimo, comunque per adesso Juventus 0, Verona 1.
2: Grazie dell'aggiornamento. E nel frattempo abbiamo l'ultimo dei segni flop della settimana, che è
1: la bilancia. Dato il caratteraccio che avrai anche questa settimana, bilancia, ma data la voglia, che è tanta, di fare pace, quasi quasi pensi di staccare una delle affissioni dei pinguini tattici nucleari, quella col pinguino che chiede scusa, e metterla davanti alla finestra della tua dolce metà, perché sicuramente ultimamente l'hai fatta incazzare.
2: Addirittura, sì. Non fate arrabbiare la bilancia. Bene, finiscono qua i cosiddetti segni flop, il tempo di una canzone, e tra poco abbiamo i segni hot, quelli caldi. Senti qua, anno 1987, Michele, un pezzo che fa molto DJ Television.
0: Sì, effettivamente sì.
2: Te li ricordi? I'm living in a box, living in a box.

0: Segni hot. E cosa vedo qua?
1: Partiamo subito col tuo, il Sagittario.
0: Grande Gini, grazie. È arrivato il bonifico,
1: cioè,
0: no? Sai che funziona così.
1: Perché se ti metto qua, potevi fare di meglio.
0: Ah, sono
1: comunque
0: tiepido.
1: Tiepido. Quanto ti piace coglierci alla sprovvista, suscitando clamore e anche una certa incazzatura? Sfuggi, Sagittario, e la cosa ti fa sentire molto, ma molto sexy. Poi di essere gentile, in realtà te ne freghi. Sei da colpi di scena questa settimana come la tizia che ha partorito in anticipo sul volo Ita Dakar Roma.
0: Sì, è vero, è uscita la notizia l'altro giorno.
1: E pare, tra l'altro, sì, che gli si debba dare al bambino voli gratis illimitati.
0: Ma dai,
1: tutta la vita.
0: Pensa.
1: Pare che
0: ma
1: ci
0: davvero?
1: Sia questa regola non
0: c'è
1: scritta,
0: questa regola?
1: Immagino.
0: Ma pensa a te. Immagino. Non la sapevo. Beh, tanto è finito il jet fuel, quindi a questo punto se anche gli regali il volo.
2: Cioè, è arrivato un momento che è arrivato proprio in un momento di sfiga.
1: Magari
2: se vuoi,
1: porta
2: a un certo
1: fortuna.
0: Chissà, proseguiamo. È tiepido o caldo il prossimo segno?
1: È tiepido.
0: Anche lui.
1: Anche lui, lo scorpione. È la settimana del panico, questa, scorpionaccio, quella in cui hai la sensazione che anche le cose più facili, come il parcheggio all'isca di pesce, non ti vengano più. Le idee scappano come i pollini quando cerchi di aspirarli. Sei sexy, ma scemo, e non ti piace, e non ti dai
0: come?
1: Pace. È vero.
0: Ma come? Ma sei... tu sei dello scorpione?
1: Sì, infatti, mi sento un po' Barbie anch'io. Sei come i membri... Simo, guarda, fa sì, quindi non so cosa voglia dire.
3: No, vabbè, confermi.
1: Allora,
3: sei... primaverile ti trovo,
1: ah, va bene, pensavo scema, va bene.
3: No.
1: Comunque, dicevamo, scorpione, sei come i membri anziani della comunità enigmistica internazionale che sbiellano perché il New York Times Magazine ha pubblicato un cruciverba irrisolvibile. E
0: ma
1: loro
0: il senso?
1: Non si danno pace.
0: E beh, ci credo.
1: Sì, vabbè. Sì, c'è questa comunità che in realtà è proprio fortissima perché risolve tutto, insomma, di enigmistica, ma non si dà pace perché pare che questo cruciverba sia irrisolvibile.
0: Ok, diabolico.
1: Niente,
0: praticamente.
1: Diabolico.
0: Saliamo con la temperatura, il prossimo segno caldo è...
1: il leone. Tocca ingegnarti, leone, dato che la tua solita capacità di convincerci a fare qualsiasi cosa non funziona questa settimana. Eppure sei sempre sexissimo, più di Shakira e persino un tenerone a richiesta. Però le idee non ti seguono. Fai come Anna Wintour, che assume dei consulenti di marketing per smazzare i biglietti del Met Gala, dato che nessuno li vuole da quando si è saputo che lo finanzieranno i Bezos.
0: Sì. C'è polemica.
1: E allora Anna è rimasta coi biglietti in mano, come quelli della lotteria, insomma,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì.
1: Per cui c'è bisogno,
0: scusa,
1: di un esperto.
0: Dei bagarini anche c'è bisogno.
1: Esatto.
3: Biglietti del Met Gala, biglietti del Met Gala, se li vedi i bagarini, ma è che vendono quelli, a migliaia di dollari.
0: Sale la temperatura, il prossimo segno hot è...
1: l'acquario. Non le mandi a dire caro acquario questa settimana, ma sempre con ironia, anzi con uno humor british che fa ancora più ridere, perché è vero che ti tieni fuori dalle situazioni impegnative delegando volentieri le rotture di palle, ma se ti si provoca non si resta certo impuniti, un po' come ha fatto il re Carlo, che a Trump ha ricordato che se non fosse per gli inglesi probabilmente loro, cioè gli americani, parlerebbero francese, giusto per mettere i puntini sulle virgole.
0: Ecco, Charles, non gliel'ha mandata a dire.
1: Ah, no.
0: Il prossimo segno hot è quello del mio amico, ovvero il...
1: Eccomi. Eccolo. Vuoi essere riconosciuto per quella favella da poeta intellettualoide che ti è fiorita nel cervello, torone, improvvisamente come le viole del pensiero a bordo autostrada. Anzi, ti senti così intelligente e meritevole che vorresti anche tu uno dei nuovi e preziosissimi passaporti USA, quelli con la faccia di Trump e la sua firma a caratteri dorati. Però
0: ma sai che non ci
1: pochi.
0: Tengo? Sai
1: ma
0: che non ci
1: no?
0: tengo?
1: Com'è possibile?
0: No, non ci tengo. No. Qui hai sbagliato di grosso. Mancano due segni hot. Il primo dei due è...
1: l'Ariete. Con quei pianetoni a ringalluzzire il tuo ego, caro Ariete, questa settimana risulti desiderabile, anzi irresistibile. Anche se fossi travestito da gabbiano per partecipare al sesto campionato mondiale di imitazione del verso del pennuto, che per la cronaca, se ti interessa, si tiene in Belgio.
0: Ragazzi, ho visto i video di questo concorso. Non ci volevo credere. Ho detto meritiamo l'estinzione.
1: Sì.
0: Però c'era gente brava, effettivamente.
1: Cioè, l'han presa molto sul serio.
0: Sì, ma serissimi. Abbiamo quasi finito, l'ultimo dei segni hot della settimana è...
1: i gemelli! Ti senti così fico, Gemelli, che sei persino più

0: simpatico del solito, addirittura volutamente autoironico. Si è così quando ci si sente davvero bene con se stessi, come te. Grazie sia a Venere che a Marte. Sei meglio di Roberto Baggio, che sbarca su TikTok, con calma, con un video in cui palleggia ma prende male la mira. Sei subito virale anche tu.
1: Eccolo.
2: L'avete visto il video di Baggio?
1: Il divincodino.
2: Si fa credere di rompere una finestra col pallone. Dai, è stato simpatico.
0: Molto, molto.
2: Ginny, grazie mille. Ci sentiamo domenica prossima. Allora.
0: Certo.
1: Ciao, buona ciao. Settimana.
2: Ricordiamo le tue pagine social. Allora, aspetta, scusate, ho interrotto il jingle. Scusate. Le tue pagine social.
0: Una parola buona per tutti.
2: Ciao, Ginny,
0: ciao.
2: Grazie.
0: Ciao, ciao. Ciao.

0: 18:49, è finito il primo tempo all'Allianz.
1: Sì, bene, è finito bene.
0: Com'è finito, Michele?
1: 0-1.
0: Ok, ti sento molto giù per
1: no,
0: questo risultato.
1: No, perché io dico, io non capisco queste logiche, cioè non le capisco. Cioè c'è un'opportunità importante di tirare la zampata, andare a prendere il Milan. Vabbè, poi il calcio, sai, è anche strano. Però il Verona, ripeto, sta giocando un'ottima partita. È venuto giù,
0: triste.
1: Quadrato.
0: Quadrado?
1: No, Quadrato. Quadrato in campo, messo giù bene, ha fatto un paio di contropiedi, uno ce l'ha messa in quel posto là, quindi
0: ok, lasciamo pure la base triste.
1: Poca precisione da parte della Juventus.
0: No, ti dico, ci chiede la linea Marco Lo Monaco.
1: Marco,
0: che è triste anche lui in quanto milanista.
2: Sì, sì, sì.
0: In una Milano che si prepara ai festeggiamenti stasera, festeggiamenti dell'Inter campione d'Italia, i milanisti che hanno perso col Sassuolo sono tristi e gli juventini stanno perdendo in casa col Verona.
1: Che vogliamo dire, Marco? Che vogliamo dire?
2: Io porto avanti il mio lavoro di giornalista, quindi sono qui a Milano. Questa sera seguirò dallo stadio Meazza in San Siro la partita tra Inter e Parma, poi mi unirò ai festeggiamenti, come giusto che sia. Vi racconterò anche questo sui social. E nulla, parlavo per...
0: Che entusiasmo!
2: Ragazzi,
0: che mi rendete
2: qua a Milano ho incontrato...
0: Ma vi rendete conto di come siamo
2: Stefania,
0: messi?
2: Che abbiamo parlato un attimo.

0: di calcio. Guarda, anche lei dice che...
1: Ma chi? La Salardi?
0: Sì, che la Serie A non va bene, guarda. Adesso mi guarda.
2: Ragazzi, non va Marco, bene. Dai, non fare così, dai.
0: Su. Ragazzi, il calcio italiano è finito, basta. Ma non è questa vero, vittoria perché... dell'Inter. Ma no, ma noi dobbiamo pensare al tennis. Anzi, vi dico una cosa. Stavo pensando che se adesso Sinner va a vincere Roma e vincere Roland Garros,
2: sì.
0: Io non lo voglio dire, ma Sinner entra in un discorso che è quello dei più grandi di sempre.
2: Certo.
0: Perché nessuno ha mai vinto 5 Master 1000 di fila e poi andrebbe a vincere tutti e 4 gli Slam. Veramente gli manca da vincere solo le Olimpiadi. Mi voglio concentrare su questo.
1: Mi piace molto. Guarda, tra 10 minuti inizia la Formula 1 con un Kimi Antonelli che ha fatto 3 pole position di fila in tema di giovani bravissimi italiani che stanno conquistando il mondo negli altri sport, come si diceva una volta, ti ricordi, no?
0: Certo.
1: Quindi basta calcio.
0: Basta.
1: Complimenti basta, comunque basta. All'Inter che resta la squadra sì. più forte d'Italia in questo momento.
2: Oh, noi siamo sul finale, cosa facciamo? Dobbiamo decidere cosa fare.
1: Beh, noi, voi, tutti noi e non interisti, tristi, però io metterei una canzone allegra da dedicare agli interisti all'ascolto.
2: No, ma io parlavo del fatto partiamo, non partiamo, c'è coda.
1: Ci pensiamo dopo, Michele, dopo. Non anticipiamo
2: cena,
1: i problemi.
2: Però,
1: no. Canzone.
2: Io ho fame io,
1: Adesso mangiamo. Canzone allegra per gli interisti. Eccola qua, ed è anche l'ultima di questa puntata di Andy e Mike. Ciao Bawamba su DJ.

0: Roni, non ci sono paragoni.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: cane già.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Pochi secondi alle 7. DJ! Buonasera dalla redazione, apriamo con il tennis perché Jannik Sinner ha trionfato per la prima volta in carriera nel torneo di Madrid dopo aver travolto in finale il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 6-1, 6-2 in neanche un'ora di gioco. Per il numero uno del mondo si tratta del quinto Masters 1000 consecutivo vinto, un'impresa mai riuscita a nessuno nella storia, come ha scritto anche la Premier Meloni sui social congratulandosi con il fuoriclasse. Sinner ha affermato: consegna allo sport italiano un'altra pagina indimenticabile. Andiamo negli Stati Uniti. Donald Trump non ha ancora esaminato la nuova proposta di pace di Teheran, ma difficilmente l'accetterà perché gli iraniani non hanno ancora pagato un prezzo abbastanza alto per ciò che hanno fatto all'umanità negli ultimi 47 anni. Lo ha affermato via social lo stesso presidente americano. Ieri un alto funzionario iraniano ha dichiarato che il piano presentato dalla Repubblica Islamica prevede innanzitutto la riapertura della navigazione dello stretto di Hormuz e dunque la fine del blocco statunitense. Tel Aviv ha smentito le affermazioni degli attivisti a bordo della flottiglia arrestati e trasferiti in Israele che hanno detto di essere stati torturati e picchiati. I militari, secondo il Ministero degli Esteri, sono stati costretti a usare la forza dopo le violente proteste di alcuni membri della spedizione umanitaria pro-Palestina. Intanto lo Stato ebraico ha prorogato di 2 giorni la detenzione di 2 attivisti che viaggiavano a bordo della flottiglia, uno palestinese con cittadinanza spagnola e uno brasiliano. Rientrato stamattina invece a Fiumicino l'attivista pugliese Toni Lapiccirella. Calcio, KO del Milan battuto 2-0 sul campo del Sassuolo nella 35esima giornata di Serie A. La sconfitta complica la corsa Champions dei rossoneri, rimasti in 10 dopo l'espulsione di Tomori e ora terzi in classifica a +3 sulla Juventus che in questi minuti è in campo contro il Verona allo Stadium. 0-0 tra Bologna e Cagliari. Alle 20.45 l'Inter, a cui basta un pari per conquistare il 21esimo scudetto, riceve il Parma. Domani il turno si completerà con Cremonese-Lazio alle 18.30 e Roma-Fiorentina alle 20.45. Torniamo ora negli Stati Uniti per la Formula 1 perché sta prendendo il via il GP di Miami, corsa anticipata di 3 ore a causa del rischio temporali. In pole position c'è Kimi Antonelli.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
5: Altre news alle 20.
7: Radio DJ. One nation, one station.
8: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Nothing at all seems to get me these days.

0: E questo era Aaron con il punto esclamativo con le cose belle della vita. Wonderful thing, meglio del Gibby che sta per arrivarvi tra capo e collo, non poteva capitarvi. Eccolo qua.
1: Su Radio DJ c'è il Gibby Show con Guido Pagatta. Guido Pagatta.
0: E voilà, benvenuti e bentornati, Guido Pagatto con voi, questa Radio DJ, puntata un po' particolare, ritorno di fuoco da un weekend lungo, da l'unico, anzi ce n'è un altro, perché ho visto che quello del 2 giugno è anche lì un ponte all'inverso, perché va sulla settimana successiva, però rispetto all'anno scorso dove c'era l'anno dei ponti, quest'anno va un po' meno bene. Questo, che si sta per concludere, è stato il primo vero e proprio, e quindi voi di ritorno soffrite, magari in macchina, magari siete liberissimi e state facendo tutt'altro, però comunque in un modo o nell'altro c'è il Gibby con le sue notizie. Andiamo subito a New York, dove stanno per ultimare una piscina galleggiante in via sperimentale. È dal 2024 che ci stanno pensando, poi come sapete è arrivato il nuovo sindaco, ne parleremo dopo, dei casini che sta combinando appunto il nuovo primo cittadino della Grande Mela. Però il progetto è andato avanti, adesso lo hanno montato, una piscina galleggiante sull'East River che sarà un po' la spiaggia con un'acqua filtrata e perfetta dei newyorkesi che testeranno quest'anno il tutto e dal 2027 che pagando un biglietto verranno trasportati fino alla piscina che è fatta a croce e potranno godersi una giornata facendo il bagno. Nell'East River solitamente non è consigliabile, anche se mi dicono che ultimamente è migliorata la qualità dell'acqua, un po' come è successo a Parigi nella Senna per le Olimpiadi, però fare il bagno lì magari anche no. Se hai un modo di filtrare l'acqua stessa e una piscina che accoglie l'acqua filtrata, perché non farlo? Allora, dove è posizionato tutto questo? Vicino al pier numero 35 si vede a nord il Manhattan Bridge. In pratica siamo sull'East River, uno dei fiumi che circonda l'isola di Manhattan. Il test è appena iniziato, poi come vi dicevo sarà tutto pronto, sempre che il sindaco non cambi idea, perché magari è troppo poco popolare questa cosa, perché sapete che a New York adesso deve essere tutto molto pop, ma nel senso di popolare, ne parleremo nella seconda parte della puntata. Però fa impressione, ci sono già le immagini dall'alto di quelli che la stanno montando questa piscina, c'erano tanti rendering che hanno fregato un po' di persone che pensavano negli anni scorsi che questa piscina ci fosse già, e utilizza un sistema che da noi è già presente. Sono molti gli alberghi sul lago, magari l'acqua del lago è non balneabile, nel senso è balneabile, ma non come quella del mare.

perché è fredda e scura. Allora, con queste piscine galleggianti si fa il bagno in mezzo al lago, ma in realtà si è in piscina. Ce ne sono, ne ho visti parecchi dalle nostre parti. Ecco, quelle sono piccole, quella newyorkese sarà molto molto più grande. Vedremo se riusciranno a convincere gli abitanti della Grande Mela a farsi un weekend. Dipenderà, un weekend, una giornata del weekend, dipenderà molto da quanto costerà. Perché a New York ormai, visto che una fetta di pizza per stare costa $20, mi immagino che i prezzi anche per andare a utilizzare la piscina saranno da record. 2006, questa canzone, molto molto bella, forse ve la ricorderete, si chiama Put Your Records On.

Corinne Bailey Ray su Radio DJ, abbiamo fatto anche una simpatica rima. Proseguiamo la nostra corsa, vi porto in Corea, terra sconosciuta ai più se non fosse per il K-pop che da qualche anno ha invaso l'Europa, anche gli Stati Uniti, e ci ha aperto un po' i confini coreani, e terra che viene conosciuta da noi per i prodotti, no, le auto coreani, Kia, Hyundai, anzi Hyundai come dicono dalle parti di Seoul, piuttosto che la Samsung, l'LG per l'elettronica. Una Corea che tra

Bene, siamo già a 650, che è una percorribilità eccellente, ma soprattutto si ricarica in 9 minuti. Quanto state voi a un distributore di benzina? 3 minuti, 3 minuti e mezzo per fare il pieno? 9 minuti sono uno spazio decente per una ricarica elettrica, molto molto più facile rispetto alla mezz'ora e 40 minuti che ci vogliono adesso. Quindi su questo è vincente su tutto, ma soprattutto è garantita per 20 anni. Quindi anche a livello di rifiuti

mio amico Tiziano Ferro che sarà in tour e soprattutto in concerto a Milano. Siamo già pronti con i campanacci. Quello no, perché non credo gradirebbe. Comunque lo Snake Pit di Tiziano sarà molto molto frequentato da un gruppo di amici che non vedono l'ora di arrivare al concerto. La canzone era Superstar con Giorgia. Parliamo adesso di quello che succede nel momento del controllo di sicurezza in tutti gli aeroporti del mondo. Diciamo una cosa, in Italia ultimamente le norme sono cambiate in meglio. Sapete che a Milano si può passare il controllo con la bottiglietta d'acqua, non bisogna più togliersi le scarpe in gran parte degli aeroporti italiani, sempre per passare sotto il metal detector, però i vassoi dove mettiamo le robe che poi passano sotto il con il tapis roulant, sotto il metal detector per le cose, non danno l'impressione di essere pulitissimi, danno l'idea di essere un posto, almeno io me la sono sempre fatta e ho avuto la conferma adesso, di essere un posto dove i germi e i batteri fanno un rave party dalla mattina alla sera. Tutto questo è confermato, ho visto delle statistiche, dei numeri. Allora, il posto più sporco, non solo all'interno di un aeroporto, ma il posto più sporco che potete trovare durante un vostro viaggio, dovunque voi andiate, è quel vassoio lì. Ovviamente diventa ancora più sporco se ci sono gli aeroporti che richiedono che i passeggeri tolgano le scarpe. Scarpe che vengono messe senza un sacchetto né niente, sullo stesso vassoio dove magari 10 minuti dopo voi appoggiate il vostro orologio, il vostro portafoglio, il vostro telefono e tutto quello che avete che può essere appunto trovato dal metal detector che suona se vi passate sotto. Immaginate che cosa c'è lì dentro. Nessuno mai li disinfetta. Allora, io credo che la IATA, che è l'associazione mondiale che raccoglie le linee aeree, e ci sarà un'associazione che raccoglie anche tutti gli aeroporti del mondo, dovrebbe obbligare gli addetti almeno una volta ogni mezz'ora a ripassare con la mucchina, con un disinfettante, scegliete voi, quelle vaschette, perché hanno fatto una prova in un aeroporto americano. Allora, lì dentro, in quella vaschetta, c'erano 3 volte batteri e germi rispetto al bagno più sporco dell'aeroporto stesso. Quindi, adesso, quando vi togliete la cintura, dico la cintura per dire un oggetto qualunque, lo mettete in quella vaschetta, meditate, come si diceva una volta, gente, meditate, e soprattutto pensate che l'avete sentita al GIP.

0: Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
1: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con LA, Ernia, Fabri Fibra, Frank A Energy, Madame, Night, Neffa, Taiwan.
2: Chi saranno i prossimi?
3: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti. Trovi tutte le info su dj.it.

Il quasi maritato Harry Styles su Radio DJ con American Girls per il vostro ritorno, questo LGB con Guido Bagatta, vostro ritorno a casa se avete appunto intrapreso l'avventura di finire il weekend proprio all'ultimo momento. Siamo qui, sono qui per rendervi il tutto un pochino più leggero. Ieri vi ho raccontato come nei cantieri cinesi si lavori di più in fretta grazie a questi palloni presto statici, sia orizzontali che verticali, che inglobano praticamente un cantiere di uno stadio, di un palazzo dello sport, di un centro congressi piuttosto che di un grattacielo, eliminando il fatto dell'atmosfera intorno, dei problemi atmosferici, se piove, tira vento, nevica, piuttosto che c'è troppo caldo, gli operai all'interno hanno una temperatura fissa, eliminando un sacco di situazioni spiacevoli, e con la luce all'interno del pallone possono anche lavorare di notte, quindi tempi di realizzazione dell'opera molto molto ridotti rispetto

grazie a questi specchi. Allora, il primo è stato costruito e andrà in orbita alla fine del 2026. Entro il 2030 prevedono di metterne lassù un migliaio. Perché? Perché hanno fatto un sondaggio, hanno guardato un po' in giro e un'idea del genere, con i prezzi che applicano, è stata, diciamo, sposata da tantissima gente, quindi secondo loro da subito ci sarà una richiesta enorme per ogni applicazione che questi specchi

Quindi saluta pure i 6 miliardi in investimento, saluta pure i 15.000 posti che noi davamo alla città di New York, appunto, e ai newyorkesi. Risultato, fate voi, tirate voi la riga. C'è una cosa da dire, che le tasse a New York sono veramente altissime e c'è una fuga da New York delle persone che hanno le possibilità economiche e non vogliono sottostare a una tassazione del genere. Dove vanno a finire quasi tutti, un po' come succede dalla California? New York, Los Angeles, lo stato di New York e lo stato della California hanno tasse altissime, vanno tutti in Texas e in Florida, dove i governatori hanno capito un po' il giro del fumo, hanno detto: se noi abbassiamo le tasse, attraiamo la gente ricca che ci porta i loro soldi, ma anche, come nel caso del progetto di Ken Griffin, anche magari posti di lavoro.

ci mancherebbe altro, non si può andare indietro in autostrada, nemmeno da una piazzola, nemmeno dalla corsia di emergenza, bisogna stare fermi o andare avanti. Ma c'è un momento in cui, secondo me, tutti noi siamo andati in retromarcia, contravvenendo alle regole del codice stradale e rischiando una multa fino a 1700 euro a testa, ogni volta che potevamo essere beccati in questa situazione. E questo momento è quando, arrivando al casello, soprattutto se il casello è quello del Telepass, di fronte a noi o la sbarra non si alza oppure c'è qualcuno impantanato che non sa cosa fare e vogliamo accelerare le operazioni, facciamo un po' di retromarcia e andiamo nella pista vicino, che magari è libera, e con il nostro Telepass andiamo oltre. Bene, sappiate che tutto questo è contro la legge. Io ve lo racconto perché due settimane fa un mio amico sulla Milano-Varese è stato beccato dalla polizia, che lo ha fermato dopo aver superato la barriera perché lo ha visto fare una cosa del genere e si è visto sospendere la patente, multa per la quale farà ricorso, ma questo è un altro discorso, da 1700 e passa euro. È una contravvenzione pesantissima. Perché? Perché è equiparata alla marcia indietro, quella vera e propria, che magari un pazzo può fare durante la guida, perché o cambia idea oppure deve cercare di evitare qualcosa. Quindi attenzione. E uno dice, però che cosa posso fare? Questa è una buona domanda. Bisognerebbe, anzi bisogna aspettare l'addetto che apre la sbarra, bisogna suonare, aspettare l'addetto che apre la sbarra e ti fa passare se c'è un malfunzionamento o del tuo Telepass o della sbarra o di qualcos'altro. Ma se questo qualcos'altro è quello davanti che non si muove, che non vuole chiamare l'addetto perché magari o non ha il Telepass o non può pagare, insomma, fatti i suoi, uno sta lì 3, 4, 5, 6, 10 minuti, alla fine voglia di fare retromarcia c'è. Sappiate, a vostro rischio e pericolo, che è un'infrazione pesantissima. Nessuno lo sapeva, io l'ho scoperto da poco. Tra l'altro, caso della vita, il Corriere della Sera qualche giorno fa, se non sbaglio, ha fatto un articolo

0: Nation, one station.
1: Radio, DJ.
2: One Nation, one station.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto allaccia la libertà!
5: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo c'è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
6: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
7: In attesa dell'uscita del nuovo album e del tour,
8: il mio sogno in fondo non era quello di fare chissà che risultati.
7: My Movies e Wanted Cinema presentano Willy Peyote, Elegia Sabauda di Enrico Bisi.
9: Sono un rapper, io scrivo sui beat, faccio le rime.
7: Tra musica e impegno sociale, un ritratto intimo e senza filtri del rapper e cantautore torinese.
9: Molto Sabauda, sì.
7: Willy Peyote, Elegia Sabauda, il 4, 5 e 6 maggio al cinema. Non perderti l'evento live con Willy Peyote, 4 maggio alle 21, nelle migliori sale. Scopri gli orari su My Movies e la community più cinefila del pianeta.
10: Per la tua sicurezza sul lavoro, non rischiare, scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Totti.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Un minuto alle 20. DJ! Buonasera dalla redazione, apriamo con il calcio perché pochi minuti fa è finita la sfida valida per la 35esima giornata di Serie A tra Juventus e Verona, già retrocesso in B, 1-1 il risultato finale. I bianconeri sono quarti in classifica a meno 2 dal Milan, battuto oggi 2-0 a Reggio Emilia dal Sassuolo, 0-0 tra Bologna e Cagliari, tra 45 minuti a San Siro l'Inter, a cui basta un pari per conquistare il 21esimo scudetto, riceve il Parma. Passiamo alle altre notizie. Donald Trump ha dichiarato poco fa inaccettabile la proposta di pace presentata da Teheran, mentre non esclude di riprendere i bombardamenti contro la Repubblica Islamica. Proprio Trump precipita nei sondaggi. Il 62% degli americani boccia il suo operato, secondo le ultime rilevazioni, a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato che potrebbero ridisegnare gli equilibri di Washington. La cronaca: sale il numero degli indagati nell'indagine sulla morte del 47enne picchiato da un gruppo di giovani la notte tra l'11 e il 12 aprile a Massa davanti al figlio di 11 anni. Anche il cognato della vittima, che quella notte era finito in ospedale con tibia e setto nasale rotti, è stato denunciato per rissa. Altre 5 persone sono indagate per il pestaggio, 2 maggiorenni, ora in carcere, e 3 ragazzi minorenni. Si attende ora l'esito dell'autopsia. Torniamo a parlare di sport con il tennis. Jannik Sinner ha trionfato per la prima volta in carriera nel torneo di Madrid, dopo aver travolto in finale il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 6-1, 6-2 in meno di un'ora di gioco. Per il numero uno del mondo si tratta del quinto Masters 1000 consecutivo vinto, un'impresa mai riuscita a nessuno nella storia, come ha scritto la Premier Meloni sui social, congratulandosi con il fuoriclasse. È una bellissima vittoria, ma dietro al mio record c'è molto lavoro e molta disciplina, ha affermato Sinner dopo la partita. Adesso si va a Roma e a Parigi.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Nelle prossime ore rischio di qualche piovasco a carattere irregolare sul nord-ovest. Domattina una perturbazione in arrivo sull'Italia porterà un aumento della nuvolosità con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria. In giornata piovaschi

0: al nord e sulle regioni centrali tirreniche. L'appuntamento con il meteo.it torna domattina alle 7.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione Stefania Salardi, una buona serata a tutti.
2: Radio DJ, One Nation, One Station.
3: Per la tua sicurezza sul lavoro, non

0: l'ambizione dei meganoidi. Se non hai paura di questa potenza, vieni a combattere.
1: Ed ora con l'aiuto del sole vincerò. Attacco solare, energia!
2: Il boss del weekend con Daniele Bossari su Radio DJ.

0: Mari, tutti, ciao, regia, ciao a tutti. Come è andato questo weekend lungo per tutti voi? Lo chiedo agli ascoltatori e lo chiedo anche ai presenti. Tu hai lavorato?
1: Lavorato, Ina,
0: anche la festa del lavoratore, hai lavorato?
1: Sì, ho festeggiato qui.
0: E Simon?
2: E anch'io ho lavorato.
0: Quindi tutti, sì, tutti al lavoro.
2: Si lavora.
0: Io invece ero a testa in giù.
1: A testa in giù?
0: A testa in giù, a testa in giù sopra Salisburgo.
1: Ah, ho capito.
0: A prendermi un po' di G positivi e anche G negativi, perché ho avuto un'occasione unica nella vita ed è quella di volare con una leggenda vivente, Dario Costa, che è stato ospite qui nel nostro programma, un atleta della Red Bull, no, un pilota che ha fatto numerose imprese, record, forse ve lo ricorderete, avete capito immediatamente che parlo di quel personaggio che è genio e follia insieme. In realtà non c'è niente di folle, perché è tutto estremamente preparato, che è riuscito ad attraversare il tunnel in Turchia.

0: Adesso io non so, però ho fatto le fotografie anche al gimetro, che è quello che registra le sollecitazioni, no, del velivolo, e quindi siamo arrivati a più 7G,
1: wow,
0: che è tanto, tanto, e a meno 2 nel negativo. La cosa che mi ha sorpreso di più è proprio questo G negativo, che sostanzialmente è quando il sangue ti va invece verso il cervello,
1: su,
0: ok?
1: Sì.
0: Perché magari fai una picchiata improvvisa, eccetera, e lì ti senti proprio praticamente l'anima che esce dal corpo.
1: Davvero?
0: Veramente. Sì, però guarda,
1: ed erano solo meno 2.
0: Ed erano, beh, non è solo, perché la proporzione non è la stessa, cioè
1: okay,
0: il fisico reagisce peggio per i G negativi. Sì,
1: okay.
0: Sì, proprio non fa fatica a sopportare quella sensazione lì. Wow. Non l'avevo mai vissuta così intensamente. È stato tutto fantastico. Avevo solo il terrore di ovviamente star male, nausea e qualsiasi altra cosa possiate immaginare, no? Cioè, quindi invece sono stato bene, sono stato da Dio. E quindi voglio ringraziare Dario per questa esperienza che mi ha fatto vivere. Sono entusiasta. Abbiamo fatto tutti i filmatini che nei prossimi giorni poi cercherò di

0: a casa. Poi invece quando ho finito, veramente è stata una cosa stupenda e lo rifarei mille volte. Però sono un po' vecchietta ormai. Ciao ciao.
1: Ciao Anna, non è vero che sei vecchietta, si può fare qualsiasi cosa a qualsiasi età e ovviamente certo bisogna avere la condizione fisica, no? Quindi la salute in questo senso, però mentalmente davvero mi sono reso conto che non esistono, no, limiti, o quantomeno bisogna cercare di evitare di porseli da sola, da soli, perché è così, no? Io penso sempre al mio socio che ha 86 anni, fa le gare con l'Aliante che stiamo condividendo, questa credo che sia una lezione importante per tutti, quindi se si ha la fortuna della salute, nel tuo caso ti sento, sei grintosa, 2 anni fa hai fatto questo cammino di Santiago, vai col prossimo progetto, chi me l'ha fatto fare, no, perché poi dopo sarai entusiasta. Stiamo parlando proprio di questo, di quelle esperienze che dopo uno c'è il momento, anch'io mi sono detto ma perché te la, perché devi fare una roba del genere, e poi dopo invece adrenalina, euforia, gioia,
2: felice,
1: che
2: sì,
1: tuttora permane e mi rimane. Tu di estremo cosa hai fatto?
2: Io mi sono ritrovata in mezzo alla cascata più grande del mondo, perché in Argentina sono andata a vedere le cascate, e se tu vai dal lato brasiliano praticamente a una certa sei dentro la cascata, quindi ero completamente fatica in mezzo a questa cascata.
1: Chi me l'ha fatto fare?
2: Però poi il giorno dopo dal lato argentino ho detto ok, no, però certo, comunque lo rifarei altre mille volte.
1: Certo, le foto, immagini, video Sesche. Di quella cosa. Tu e Simon?
3: Beh, tra quelli che posso raccontare mi viene in mente uno quando
1: perché tu pratiche estreme,
2: ok,
3: di quelli che si possono raccontare alla radio. A 9 anni mio padre mi ha convinto, cioè ha insistito perché andassimo a fare l'ultima sciata sul Plateau Rosà, in zona Val d'Aosta, e mi ricordo che io dissi no, guarda papà, forse sta arrivando la bufera, c'è le nubi.
1: La saggezza tua,
3: la saggezza mia, 9 anni, capito? E mio padre, andiamo, facciamo l'ultima, va bene, saliamo in quota, e praticamente ragazzi c'era il vento, non si vedeva oltre 3 metri, non vedevi, c'era il vento che andava contro, e se non c'era io piangevo, perché a quel punto ho detto perché mi hai portato, no? Allora mio padre si è messo dietro e siamo scesi a spazzaneve insieme, ed è stato bello perché poi mi ha aiutato, mi ha dato coraggio, ma se non ci fosse stato lui, il vento mi riportava, cioè una pista rossa abbastanza,
1: non
3: via,
1: andavi
3: mi
1: giù,
3: mi riportava, cioè, a vetta, sì,
1: sì,
3: cioè,
1: sì,
3: per far capire, e l'abbiamo un po' rischiato, infatti poi mi ha chiesto scusa e mi ha detto non lo rifaremo mai più, e ho detto va bene papà.
1: Quindi momento a lieto fine, sì, lieto anche fine, se anche qui lì c'è stato un rischio, sì, insomma importante.
2: Che bravo perché, papà, però
1: sì, beh, sì beh, però papà, però lui giustamente è stato più saggio del bambino. Esattamente, c'è ancora un audio, sentiamolo.
4: Ciao DJ, ciao boss.
1: Ehi,
4: sono Germana,
1: ciao,
4: e
1: Germana.
4: La mia esperienza non è pazzesca come la tua, però insomma l'estate scorsa in America, per arrivare al Delicate Arc bisognava attraversare un percorso un po' abbastanza ripido in pendenza, vedevi giù lo strapiombo, e quindi prima di andare ho detto no, ma sono pazzi, come fanno ad andare fin laggiù? Poi l'ho fatto e sono stata super felice di quella vacanza, quello è il momento più straordinario per me, è stata una vittoria. Baci, buona serata Germana.
1: Grazie, grazie Germana per aver condiviso anche questa tua sensazione così estrema, adrenalinica. Il numero è 347 342 522.

0: sì,
1: abbiamo ancora tutta
0: altro.
1: L'energia, la grinta del mondo, quindi felice per questo vostro traguardo. A questo punto è bello progettare il prossimo obiettivo. Poi vedo Davide dice una cosa che chi me l'ha fatto fare, no? Il Blue Tornado a Gardaland a 50 anni è stata l'esperienza più estrema della mia vita. Sono andato a vedere il Blue Tornado, che comunque è questa specie di roller coaster, no? Di montagna russa, raggiunge una forza massima di 4,5 G.
0: Io ho fatto,
1: ok,
0: sì.
1: Ecco, io ne ho fatti 7, capisci che poi è esponenziale,
0: guarda.
1: Cioè 7 volte il peso del tuo corpo, fate voi i conti, sono tipo 600 kg che mi schiacciavano. Quindi anche lì anche muovere il braccio diventa difficile, capito?
0: Sì.
1: La pelle della faccia che si stacca proprio così. Ho appena fatto 42 ore non stop di bici, allucinante, dice Miki. Beh, questo
0: impegnativo.
1: Questo è impegnativo e tra l'altro dovrebbe chiamare Frank on the road,
0: sì.
1: No? Che quindi sono colleghi in questo senso. E poi leggimi, cioè Francesco?
0: Allora, poi Francesco invece ci dice bungee jumping a Biella, 30 minuti per lasciarmi cadere, talmente era la FIFA. Però poi dice che è stata una sensazione bellissima. Quindi.
1: Ma lì Francesco, io ho fatto anche bungee jumping nella mia vita, ma hai perfettamente ragione. A parte che raggiungere, mi ricordo l'avevo fatto da un ponte, e quindi anche semplicemente arrampicarmi sul ponte, su questi scalini che sono sotto hanno il vuoto,
0: okay.
1: Era terrorizzante, però è profondamente diverso, perché lì non è che ti cioè devi proprio violentare il cervello a buttarti giù e fare una cosa che tutto il tuo corpo dice guarda, cioè non lo devi fare, punto. Quindi capisco questo genere di terrore. Nel caso invece di esperienze tipo acrobatiche, la bellezza è che si crea proprio un rapporto umano con chi pilota l'aeroplano, e quindi ti affidi completamente a un'altra persona di cui hai veramente fiducia, stima, e c'è una complicità estrema.
0: Quindi consiglieresti a chi ha fatto già bungee jumping, quindi ha già superato quell'ostacolo,
1: secondo
0: di
1: me,
0: fare questa
1: secondo
0: cosa?
1: Secondo me bungee jumping fa molta più paura in termini,
0: okay,
1: proprio di terrore, terrore fisico. Poi sensazioni fisiche è un altro discorso, è più estremo, è più estrema l'acrobazia aerea.
0: Certo.
1: Però il terrore, quella roba, sì, me la ricordo ancora come uno dei traumi più grandi, no, da vincere. Facciamo una cosa, mettiamo un po' di musica, vedo che stanno arrivando tante imprese, tanti ricordi da parte dei nostri ascoltatori. La domanda è sempre chi me l'ha fatto fare, quel momento lì in cui vi siete chiesti ma per

0: noi, la domanda è: qual è la nostra vera ancora di salvezza? E la risposta direi che è una sola ed è il titolo del saggio di cui parliamo oggi. Quanto vale la conoscenza? 5 lezioni per la ricerca del futuro, edito da Egea. Parleremo per guidarci in questo viaggio con un ospite davvero d'eccezione, la professoressa Maria Chiara Carrozza. Lei è scienziata, docente di bioingegneria e biorobotica all'Università di Milano Bicocca, è stata presidente del CNR, ministro dell'istruzione dell'Università e della Ricerca e rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Buonasera professoressa Carrozza, benvenuta a Radio DJ.
1: Buonasera a voi.
0: Lei diciamo che ha passato questa vita dedicata proprio a immaginare e costruire il futuro, quindi benvenuta. Nel suo libro parla di questa scienza aumentata dall'intelligenza artificiale, no? Spiega che l'AI non è più solo un oggetto di studio, c'è tutta la storia poi anche sintetizzata nel libro, ma è proprio uno strumento che accelera le scoperte scientifiche. Allora, le chiedo, questa cosa ci rassicura o ci spaventa? Cioè, diventerà il nostro miglior collega o il vostro, in caso del laboratorio, oppure rischia di competere con le intuizioni umane?
1: Ma no, sicuramente è un acceleratore della ricerca, nel senso che offre dei metodi anche computazionali che possono facilitare il nostro lavoro e accelerare i tempi. Però quello che è importante è che l'intelligenza artificiale non può competere con l'esperimento, cioè qualunque teoria o accelerazione scientifica serve accelerare i modelli, ad avere delle predizioni.

0: piacere ed è un onore parlare con la professoressa Maria Chiara Carrozza, scienziata, docente di bioingegneria, biorobotica all'Università di Milano Bicocca, lo ricordiamo, è stata presidente del CNR e ministro dell'istruzione e è anche rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Stiamo parlando del suo libro Quanto vale la conoscenza? 5 lezioni per la ricerca del futuro, edito da Egea. Professoressa, ci eravamo lasciati con questa domanda perché parlavamo di robotica, lei insiste su questo punto affascinante, cioè non c'è intelligenza senza corpo, senza percezione, senza la relazione con l'ambiente, quindi manca questo, bisogna unire quello che sono i bot che già conosciamo, tipo quei modelli di linguaggio, a invece dei robot fisici che hanno la possibilità di interagire con l'ambiente. Che cosa quindi manca ancora a questi robot per abitare davvero il mondo fisico?
1: Allora, sicuramente c'è un po' un aspetto anche di dualismo, no? Il robot, per noi robotici, il robot è più importante, e poi viene l'AI, cioè l'aspetto di intelligenza artificiale per raggiungere l'obiettivo che è quello di manipolare, camminare, navigare, fare le cose nel nostro mondo. Mentre per chi sviluppa l'intelligenza artificiale, il robot è un po' il corpo dell'intelligenza artificiale. E questo è un po', insomma, un dualismo che ora si sta ricongiungendo, nel senso che l'intelligenza vera e l'intelligenza nostra umana è quella che si sviluppa dalla nostra esperienza nel mondo. Non si può scorporare dagli aspetti teorici, cioè noi impariamo a vivere il mondo toccando, manipolando, parlando, gesticolando, facendo le cose, e non è soltanto individuale, ma è anche sociale l'intelligenza. Per cui effettivamente la sfida più grossa per un robot che sta noi e in mezzo a noi e nello stesso nostro mondo è proprio riuscire a percepire, a sentire, a toccare, a muoversi, e quindi a imparare i confini del mondo, così come un bambino, no, sviluppa la sua capacità di esplorare il mondo, quindi apre la sua prospettiva esplorando. Ecco, questo aspetto si può accelerare, ovviamente si può studiare, ma finché il robot non è in grado di capire il mondo attraverso anche l'interazione fisica, non sarà mai in grado di stare con noi, perché noi non possiamo mettergli dentro la sua testolina tutte le mappe possibili, tutte le case possibili, no? Noi generalizziamo, quando entriamo in una casa riconosciamo subito che quella è la casa, riconosciamo dov'è la cucina, riconosciamo dov'è il bagno, dov'è la camera da letto, e così il robot non ce l'ha scritto dentro, e quindi se noi non possiamo dargli questo concetto universale, lo dobbiamo

0: Insieme alla professoressa Maria Chiara Carrozza parliamo del libro Quanto vale la conoscenza. Professoressa, quando lei si pone questa domanda, che tipo di valore intende per conoscenza?
1: Il valore è quello legato al bene comune, cioè all'interesse pubblico. A me interessa questo, e quindi è legato al nostro futuro, al nostro benessere, al progresso anche dell'umanità.
0: Infatti lei nel libro lega la conoscenza poi alle generazioni del futuro, no? Perché oggi parlare di ricerca significa anche parlare di responsabilità verso chi verrà dopo di noi, perché non è facile da capire questo concetto, non è intuibile subito, ecco.
1: Non è facile da capire, però noi dobbiamo pensare che un po' la ricerca è sempre stata la costruzione del futuro. Se noi oggi curiamo certe malattie è perché magari 20 anni fa qualcuno ha pensato di sviluppare delle nuove tecniche o di ricercare delle cose a cui nessuno credeva, invece ha perseguito delle strade innovative. Quindi la ricerca è pensare e immaginarsi quello che potrà accadere o immaginarsi delle strade. In più, secondo me, noi ora abbiamo anche un obiettivo di sostenibilità, di futuro dell'umanità, perché il nostro rapporto col pianeta non sta andando troppo bene, no? Abbiamo il cambiamento climatico, abbiamo delle materie prime che ci servono e che stanno scarseggiando, sono sempre più scarse, anche sono all'origine dei conflitti e delle guerre. Abbiamo un problema energetico che stiamo vivendo proprio in queste settimane, abbiamo le guerre, insomma c'è un momento che oggettivamente è un momento difficile, siamo anche un punto di svolta. Quindi io è un appello a partecipare, a rendere si partecipi di questo sforzo di immaginare il futuro, perché dobbiamo pensare a chi verrà dopo di noi. A me piace questo concetto delle future generazioni, che c'è anche nella Costituzione italiana. Si dice la biodiversità, l'articolo 9, nell'interesse delle future generazioni. Pensi che Costituzione fatta e cambiata solo per dire questa cosa? Pensiamo al futuro.
0: Pensiamo al futuro e alle nuove generazioni, però lei dice che il nostro paese è tra i più arretrati per investimenti in ricerca, no? Rispetto al PIL, e quindi sottolinea poi nel libro che la fuga dei cervelli, no? E poi anche il mancato rientro in realtà di questi talenti dipendono proprio da questa mancanza di visione, quello che sta dicendo lei di stabilità. Quindi qual è la ricetta per invertire la rotta?
1: Ma secondo me c'è un punto, tutte le analisi dimostrano.

0: Milano, che molte delle ragioni per cui ragazzi vanno fuori è una questione anche di stipendi e di quanto viene valorizzato il lavoro in Italia. I ragazzi sono pagati poco, i giovani spesso fanno le spese a scapito delle generazioni, insomma, più anziane, e gli stipendi sono molto bassi, e all'estero basta andare un'ora fuori dal confine italiano e si trovano condizioni più favorevoli. Secondo punto, secondo me, è la stabilità. Anche per fare ricercatore ci vuole stabilità, perché il ricercatore ha anche diritto a una vita completa, non una vita di rinunce, no? E quindi avere la prospettiva di un contratto stabile è importante. Poi le infrastrutture, cioè avere laboratori, strutture fisiche dove lavorare. Io immagino che tutti conoscano il CERN. Il CERN è l'esempio principe dell'infrastruttura internazionale dove tutti vanno a fare gli esperimenti, quindi sono dei luoghi importantissimi che oggi sono anche nell'intelligenza artificiale, nelle scienze della vita, e quindi le persone hanno bisogno di questo, i talenti hanno bisogno di stabilità, di avere una possibilità di mantenere se stessi e di avere una famiglia, di avere una prospettiva di vita. Noi dobbiamo dare alle future generazioni in Italia una prospettiva. Questo è importante, secondo me.
1: Ma siccome vorrei chiudere con la sua visione, visto che ha vissuto la politica, no? Le istituzioni in prima linea, l'abbiamo detto, è ministro dell'istruzione, è stata. Nel libro lei fa notare come questi tempi lunghi della ricerca siano in realtà incompatibili, no? Con il corto raggio, diciamo, delle promesse elettorali. Quindi come si convince un politico a finanziare oggi progetti che invece sono così a lungo termine?
0: Ma intanto, secondo me, è molto importante considerare che non è vero che non c'è la possibilità, investendo, di ottenere dei risultati. C'è uno stato, per esempio la Corea del Sud, che ha investito tantissimo in ricerca, uno degli stati nel mondo dove si investe rispetto al PIL più, e infatti sull'intelligenza artificiale, su altri temi come la robotica, per esempio, e i robot del futuro stanno andando molto bene. Quindi l'idea che noi dobbiamo essere un paese dedito solo al turismo e che ormai abbiamo perso tutti i treni è un'idea sbagliata. Prima di tutto perché abbiamo una comunità scientifica molto vivace, di cui

0: perché è veramente molto importante per le motivazioni che ci ha appena spiegato. Quanto vale la conoscenza? 5 lezioni per la ricerca del futuro, edito da Egea. Con noi era la professoressa Maria Chiara Carrozza. Grazie professoressa, buona domenica.
1: Grazie.
0: Buonasera. Salve.
1: A tutti, grazie.
0: Salve.
2: Il boss del weekend torna tra poco.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Parcheggiare la tua auto in una sola manovra? Difficile. Chiedere un prestito? Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse finché non le fai easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy, salvo approvazione della banca.
5: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
6: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
5: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
6: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
7: Noi siamo giovani,
8: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 21.

0: Comincia adesso la seconda ora del Boss del Weekend insieme a Mari Frois. Questa era Colombina. Ci fermiamo solamente un istante e poi riprendiamo.
1: Il Boss del Weekend torna tra poco.
2: Let's pause for a minute and take our time. Take our time.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
6: Verti!
5: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
7: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Weekend con Daniele Bossari su Radio DJ.
1: Ho una domanda per tutti gli ascoltatori. Quante volte, anche solo questa settimana, vi siete trovati davanti a un bivio, no? Può essere anche solo la scelta di cosa cucino, cosa mangio stasera, oppure invece cose più importanti, cosa faccio? Cambio lavoro? È arrivato il momento, magari sentite dentro un impulso, oppure anche nelle relazioni sentimentali, no? Una relazione importante, lascio, non lascio, eccetera. E questo è il senso dell'argomento che adesso tratteremo, cioè la nostra vita è un continuo susseguirsi di scelte e dobbiamo ammetterlo che spesso scegliere è veramente faticosissimo. E ne parliamo per cercare di sbrogliare questa matassa con la dottoressa Roberta Milanese. Lei è psicologa, psicoterapeuta, docente della scuola di specializzazione in psicoterapia. Psicoterapia breve strategica di Arezzo e della scuola di specializzazione in psicologia clinica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha scritto un libro che mi è piaciuto tantissimo, si chiama Decision Making Strategico, la complicata arte della scelta, edito da Ponte alle Grazie. Buonasera, ciao Roberta, bentornata.
2: Ciao, grazie, buonasera a tutti.
1: Insieme a Stefano Bartoli hai scritto questo libro, e lo diciamo. Sì, scusami, io stasera sono un po' stanco perché ho preso la decisione di fare delle cose estreme ieri e quindi adesso ne ho le conseguenze, ho dormito poco. No, allora, mi piace tanto questo argomento perché c'è questa saggezza popolare, no? Nel tuo libro si evince, che dice che qua, per fare la scelta giusta devi fermarti un attimo e riflettere, almeno 10 secondi, conta fino a 10 e poi scegli. Invece no, perché tu nel libro scrivi che la razionalità è un'illusione e che quindi considerarla l'unica guida è una trappola. Perché la mente fredda non basta per decidere?
2: Senti, perché la mente fredda in realtà non esiste. È stato ormai dimostrato anche dai più

0: Insieme alla dottoressa Roberta Milanese stiamo parlando del libro Decision Making Strategico, la complicata arte della scelta, e abbiamo capito che anche le neuroscienze confermano che non è possibile prendere alcuna decisione senza il coinvolgimento delle aree emozionali del cervello. Ne stavamo parlando nell'intervento precedente. Roberta, tra le emozioni primarie voi dite che è soprattutto la paura a dominare i nostri blocchi decisionali, no? Ma in che modo ci incatena la paura?
1: Allora, senti, la paura è proprio quella che ci blocca di più, perché è quella che ci paralizza sull'idea di poter sbagliare una decisione. Ma a monte c'è un autoinganno universale degli esseri umani, l'idea che si debba scegliere quando si ha certezza che sia la scelta giusta, ma noi non possiamo avere certezze. E quindi la paura di fronte all'idea di poter sbagliare ci blocca, perché continua ad andare alla ricerca di una certezza che di fatto non possiamo avere. Se il lavoro che cambiamo sarà migliore di quello che abbiamo ora, possiamo sperarlo, ipotizzarlo, ma non può essere certo. E quindi la paura ci allerta, perché è alla ricerca di una sicurezza che però in realtà è illusoria.
0: E quindi come possiamo smettere di essere terrorizzati da questa incertezza?
1: Dovremmo allenare la nostra capacità di gestire l'incertezza, quindi non scegliere a caso. Ovviamente la paura è un'emozione che ci segnala anche che ci possono essere dei pericoli, come tutte le emozioni ha una funzione molto importante, ma cominciare a pensare che osiamo un po' e correggiamo il tiro. Noi siamo anche abituati a pensare che l'errore sia qualcosa che dobbiamo evitare a tutti i costi. In realtà abbiamo imparato tutto nella vita sbagliando e correggendoci, quindi se avessimo un pochino più di cultura dell'errore avremmo meno paura di sbagliare.
0: C'è anche un altro aspetto interessante in cui mi ritrovo, che è quello del temporeggiare, no? Cioè quando si è indecisi non si prende alcuna decisione, dici magari le cose aspettiamo un attimo, magari si sistema, magari capiremo, magari arriverà l'illuminazione, la situazione giusta, la congiunzione astrale. Però tu dici proprio che anche questo è prendere una decisione in realtà.
1: Certo, perché decidere di rimandare una decisione è già decidere, e mentre io rimando il resto della vita si muove. Potrei citarti più di un caso, ad esempio, di persone indecise fra due partner, a volte fra diciamo una moglie, un marito o un amante, che nell'indecisione hanno rimandato e alla fine sono stati gli altri a scegliere per loro.
0: E quindi questo è abbastanza lampante, è chiaro. E quindi come in quel caso quando diventa invece

0: Può essere una strategia utile, perché ci sono anche degli esempi storici dove invece l'attesa, però in questo caso non è subita, ma è proprio la decisione di attendere, può essere vantaggiosa.
1: Il famoso Fabio Massimo il temporeggiatore, no? Che spostava le sue armate attendendo, ma per in realtà comunicare che stava avvenendo qualche cosa. Ma sai, allora aspettare ha senso tutte le volte che ci rendiamo conto che lo scenario che abbiamo di fronte non è del tutto chiaro. C'è un antico stratagemma cinese che dice che a volte dobbiamo partire dopo per arrivare prima, quindi aspettare che si svolgano un pochino di più gli eventi per essere sicuri di intervenire nel modo opportuno, mentre a volte ci sono le persone che vanno nella direzione opposta, pur di togliersi dal dubbio reagiscono di impulso e non è detto che

0: decision making strategico della dottoressa Roberta Milanese, questa idea, no, che quando iniziamo a togliere le cose, il superfluo, quando capiamo che certe cose non fanno più per noi, quindi iniziamo a dire questo no, questa possibilità magari non vale il prezzo che dovrei pagare. Allora, come funziona? Perché scegliere significa anche imparare a togliere, Roberta?
1: Ah, è interessantissimo, perché la parola decidere viene proprio dal latino, decidere, tagliare via. Ecco. Quindi già nella parola c'è il concetto. Perché noi molte volte abbiamo poco chiaro quello che non vogliamo, ma abbiamo chiarissimo quello che invece non vogliamo. Quindi se cominciamo a tirare via tutte le opzioni che sono poco interessanti o meno interessanti delle altre, ci liberiamo di tutto quel peso superfluo, come dicevi tu, che appesantisce i nostri criteri decisionali. Quindi il primo atto di quando dobbiamo prendere una decisione, soprattutto importante, è ridurre le opzioni a un massimo di 3, perché se sono più di queste siamo in confusione, non possiamo muoverci.
0: Quindi, cioè, allora, come funziona? Cioè, devi tagliare i rami e praticamente, perché poi un'altra cosa, un cortocircuito che ho imparato leggendo il tuo libro, è che fondamentalmente quelli più esperti magari si ritrovano troppe decisioni, cioè troppe possibilità, troppe diramazioni, no? E ho riflettuto su questo concetto, perché anche quello ti paralizza, perché tu dici, allora, io so esattamente che se faccio questo potrebbe accadermi questo, questo e quest'altro. Quindi, no, gli scenari si amplificano e poi dopo non prendi più la decisione giusta.
1: Esatto.
0: Quindi anche
1: è proprio
0: qui
1: il paradosso dell'esperto, che sa talmente tanto che vede cose che gli altri non vedono e finisce per paralizzarsi per eccesso di ipotesi sulle conseguenze.
0: Però poi c'è anche, giusto per entrare nella parte così operativa, no? C'è anche il discorso del guardare invece in faccia, diciamo, il lato peggiore, cioè la tecnica dello scenario peggiore, me la spieghi un attimo?
1: Sì, allora, questa è la tecnica che abbiamo messo a punto con Stefano Bartoli proprio per lavorare sui processi decisionali bloccati, diciamo, su decisioni importanti. Noi tendiamo sempre a immaginarci, quando dobbiamo scegliere, quale sarebbe la situazione che ci piacerebbe di più, cosa potrebbe, quella che, se va bene, sarà proprio quella che ci porta dove vogliamo. Ma noi dobbiamo invece partire dalla domanda opposta, cioè immaginando due scenari della mia decisione che in cui le cose vanno veramente nel peggior modo possibile, quale delle due è sostenibile per me? Perché per poter prendere una strada dobbiamo essere sicuri che possiamo sostenerne gli effetti se proprio tutto dovesse andare male.
0: Ma siccome sembra una tortura, invece funziona, spiegaci bene cosa dobbiamo fare, cioè come tecnica.
1: Senti, allora, la logica, la base di questa tecnica è lo stratagemma: se vuoi drizzare qualche cosa, impara prima a storcerla di più. Quindi immaginiamo di avere due ipotesi, due alternative, chiederci: se io scelgo A, qual è lo scenario peggiore possibile che posso immaginare se tutto andasse storto? Mi immagino che potrei non avere più lavoro, quello che è. Dico, ok, perfetto. Quanto è sostenibile per me questo? Sostenibile da tanti punti di vista, economico, emotivo, affettivo, cioè a seconda della decisione che devo prendere. E poi analizzo anche l'altro. Guardare la realtà da questi punti di vista ci fa spesso scoprire degli aspetti che non avevamo considerato. Ad esempio, i famosi effetti collaterali di una scelta. Io posso valutare che scelgo un progetto lavorativo bellissimo e poi mi dico, ok, però se tutto va storto, questo finisce per crearmi dei problemi magari affettivi nelle mie relazioni. Quindi mi porta a scoprire cose differenti rispetto a quelle che io vedo se continuo a chiedermi che cosa mi piacerebbe di più raggiungere.
0: E quindi anche proprio il cervello in questo senso si prepara, no? Questo scenario, quindi entra nel pensiero laterale e vengono fuori, emergono,
1: esatto,
0: queste opzioni. Allora rimani con noi, facciamo così, diamo anche la possibilità agli ascoltatori di scriverci. Io sto cercando di interpretare il loro pensiero. 347 342 5.

0: professoressa, qualche consiglio per mia figlia di 10 anni che ha un po' di difficoltà nelle decisioni, ma qualsiasi, spesso si fa aiutare dal fratello più piccolo o da me chiedendo tu cosa faresti, tu cosa preferisci, e anche un po' la testa tra le nuvole, dimentica le cose, poi se ne pente, insomma proprio ogni tanto percepisco un problema a prendere in mano le cose. Se ha qualche consiglio, grazie.
1: Grazie Elena per il messaggio, rivolgiamo subito la domanda alla dottoressa Roberta Milanese. Roberta, hai ascoltato?
2: Sì, sì, certo, certo. Questa è una situazione molto, molto frequente e non solo nei bambini, purtroppo anche negli adulti. Quando per indecisione tendiamo a appoggiarci sugli altri, a chiedere aiuto. La trappola qual è? È che generalmente, soprattutto un genitore rispetto a un figlio, tende a consigliare, a suggerire, perché vede che il figlio è in difficoltà. Il problema però è che si crea una sorta di effetto stampella, cioè il figlio si abitua a appoggiarsi sul consiglio, sulle opinioni del genitore e finisce per diventare paradossalmente sempre più insicuro. Quindi il consiglio che posso dare alla signora è, quando la figlia chiede un consiglio, di rimandare prima di tutto la domanda: secondo te? O tu cosa faresti? Cioè, prima farlo dire alla figlia tu che cosa preferisci, e poi il genitore può dare la sua opinione, in modo tale che stimoliamo l'emergere della sua idea, della sua opinione.
1: Quindi un consiglio chiarissimo che si può mettere in pratica immediatamente, illuminante, perché è vero, mi piace l'idea. Quindi grazie, spero che Laura sia soddisfatta di questo consiglio. C'è Elena, dice, ma a proposito degli scenari negativi, cioè com'è che si esce dall'impasse di questa, no, continua possibilità di cose che vanno storte, perché poi dopo, no, diventa quasi come farle. Quindi in realtà un po' hai già risposto, cioè lì tagli quella possibilità, cioè quando vedi che non la potresti sostenere.
2: Sì,
1: è giusto?
2: Posso anche fare un'altra cosa che è molto interessante. Io posso anche decidere che quella possibilità è talmente tanto desiderabile che lavoro su di me per

0: se cambiare lavoro oppure no, e pensa di rimanere fermo a pensarci, ma io come faccio a decidere fra il mio lavoro, che, di cui conosco tutte le caratteristiche, e un ipotetico altro lavoro che attualmente non esiste, no? Come avere una bilancia a due pesi, in uno c'è tanto e nell'altro c'è un'idea generica. Allora in quel caso io suggerisco di iniziare a comportarsi come se avessero deciso di cambiare lavoro, nel senso cominciare a guardare gli annunci, eventualmente fare anche colloqui, e una volta che si paleserà un'alternativa concreta da mettere sull'altro piatto della bilancia, a quel punto potrò decidere, ma se non mi muovo non posso vedere, non posso decidere.
1: Quindi anche se c'è incertezza, anche se non è tutto perfetto, cominciare a muoversi e poi dopo piano piano si aggiusta la strada.
0: Esatto, esatto.
1: Grazie mille alla dottoressa Roberta Milanese, ricordo ancora il titolo del suo libro, Decision Making Strategico, la complicata arte della scelta, edito da Ponte alle Grazie. Roberta, grazie a te per essere stata con noi.
0: Grazie a te.
1: Ti abbraccio.
0: A tutti gli ascoltatori. Ciao, ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao.
2: Il boss del weekend su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Le nostre chiamate lunghe. È tutto un attendere, prego. Attendere, prego.
6: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
2: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
8: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
10: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.

0: quasi paura che si perda.
1: Il boss del weekend con Daniele Bossari su Radio DJ.

disco di Bebel Gilberto su Radio DJ. Al boss del weekend, in quest'ultima mezz'ora noi parliamo sempre di tecnologia e adesso guardiamo veramente verso l'alto, verso lo spazio letteralmente, perché questa mattina mentre molti di noi facevano colazione in California un razzo di SpaceX decollava portando nello spazio, direi, un pezzo di eccellenza tecnologica tutta italiana. Parliamo di 7 nuovi satelliti che sono entrati in orbita e che si aggiungono a una rete potentissima chiamata Iride, che è un programma del governo italiano supportato dall'Agenzia Spaziale Europea, dall'Agenzia Spaziale Italiana, ed è, questo ne parlavamo anche adesso, lo stavo spiegando a Ilaria e a Simone, una specie di super occhio spaziale che poi vigilerà sulla nostra Terra per aiutarci contro i cambiamenti.

0: Siamo in collegamento telefonico con David Avino, CEO e fondatore di Argotech. Allora, David, magari no, per alcuni la parola costellazione spaziale può sembrare roba da fantascienza, però in realtà questi satelliti servono a cose concrete, perché ho visto, si parla di dissesto idrogeologico, incendi, allerte meteo. Allora, ci fai degli esempi pratici di come le immagini e i dati che catturerete dai vostri satelliti aiuteranno magari la protezione civile o anche i sindaci dei nostri comuni?
1: Sì, innanzitutto, come dicevi tu, è una costellazione fatta da vari satelliti che volano circa 590 km dalle nostre teste e servono proprio ad osservare la Terra. Cosa significa? Significa che noi passeremo attraverso i nostri satelliti e anche altri satelliti che fanno parte di questa enorme costellazione più volte al giorno sullo stesso punto. Ti faccio un esempio banalissimo: noi abbiamo anche la capacità di processare le immagini a bordo direttamente. Nel caso in cui dovessimo passare su un luogo e trovare, non so, del fumo, un incendio, potremmo attraverso i nostri satelliti direttamente informare la protezione civile o comunque le emergenze. Questo è solamente uno dei classici esempi, ma in realtà servono a tantissime cose, come il monitoraggio del dissesto idrogeologico, la tutela proprio delle coste, il controllo delle infrastrutture, il monitoraggio stesso anche della qualità dell'aria e delle condizioni meteo attraverso vari sensori. Quindi è molto importante, è un progetto fortemente voluto dal governo italiano, portato a termine dall'Agenzia Spaziale Europea, da quella italiana, che ha coinvolto anche varie industrie, tra cui Argotech. Noi siamo stati i primi a lanciare il primo satellite, poi adesso siamo arrivati a 15 satelliti in orbita. Entro fine anno, Daniele, ne avremo 25.
0: Ma quindi quello che mi stai raccontando, quindi questo programma Iride, eccetera, eccetera, ma poi... Secondo te quindi l'Italia si sta un po' smarcando dall'idea semplicemente di moda, di cibo, eccetera, per entrare proprio nella new space economy?
1: Ma ci siamo assolutamente dentro, ci siamo da tantissimi anni, perché nel nostro paese abbiamo tutta la capacità di non solo di far satelliti, di mandarli in orbita, di controllarli, tutta una filiera assolutamente altamente tecnologica. Quindi è un settore in cui bisogna continuare ad investire, perché riporta tantissime applicazioni nella vita di tutti i giorni.
0: E c'è una cosa che mi aveva colpito riguardo proprio i satelliti, perché ce li dobbiamo anche immaginare, no? Quanto è che pesa un satellite, tipo un essere umano adulto fondamentalmente?
1: Questi satelliti, in particolare i nostri, questi che abbiamo lanciato oggi, peseranno circa una settantina di chilogrammi, circa 70-80 chilogrammi quando c'è il propellente anche all'interno.
0: E viaggiano quindi a 27.000 km all'ora?
1: Perfetto, sì, 27-28.000 km all'ora, quindi 7 km al secondo sopra le nostre teste, passando più volte sulle nostre teste, avendo una costellazione fa sì che in qualche modo noi possiamo osservare più volte, magari anche al giorno stesso, lo stesso punto e fornire una serie di informazioni molto molto importanti, lo dicevi anche tu prima, ai comuni stessi, ma soprattutto anche ai cittadini, non solo alla protezione civile.
0: Ma mi ha colpito anche il tempo, cioè per

0: per sviluppare i primi di questi satelliti avete impiegato appena 18 mesi, no? E quindi
1: sì,
0: ti chiedo come si, cioè, in quel tempo lì non riesco nemmeno a ristrutturare casa, voi avete fatto dei gioielli tecnologici pazzeschi. Come
1: Beh,
0: avete fatto?
1: Ho lo stesso problema anch'io di ristrutturare casa in quel periodo, e abbiamo messo su una linea di produzione all'interno dello Space Park, 12.000 metri quadrati, dove viene adesso il primo satellite, perché era il primo, l'abbiamo sviluppato in 18 mesi, adesso siamo in grado di svilupparne e di produrne circa un paio al mese. Quindi davvero un grandissimo passo tecnologico è stato fatto all'interno della nostra azienda, ma direi che è un gioiello italiano, non solo nostro di Argotech.
0: Ecco, entro la fine dell'anno, quando arriverete a questi 25 satelliti della costellazione, leggo, avrete una copertura praticamente in tempo reale dell'intero territorio italiano. Cioè, quindi potrete monitorare l'Italia minuto per minuto? Cioè, cos'è che ci aspetta nei prossimi mesi?
1: Sì, no, non proprio minuto per minuto, su 25 satelliti avremo una copertura sullo stesso punto di circa 2-3 ore. Sì. E quindi questo con una risoluzione di circa 2,5 metri, e quindi sicuramente potremo migliorare molto quella che possono essere magari in futuro anche le previsioni magari di disastri naturali, ma nel stesso momento cominciarli a monitorare e allertare.

0: un mondo ancora da scoprire. L'Italia è stata protagonista ed è protagonista perché è la prima nazione in Europa a dotarsi di una costellazione per l'osservazione della Terra.
1: David, per avere ulteriori informazioni, i nostri ascoltatori dove possono collegarsi, cosa possono seguire?
0: Su tutti i nostri social di Argotech, anche i miei di David Davino, e anche soprattutto sul sito argotechgroup.com.
1: Grazie a Davide Avino, ricordo ancora Argotech, così almeno potete seguire tutto questo, questa evoluzione. Noi ci sentiremo prossimamente per gli aggiornamenti. Allora, grazie per questo privilegio che ci dai.
0: Grazie a voi Daniele e a tutti i radioascoltatori e buona serata.
1: Ciao David, ciao.
0: Ciao.

Olimpia Vitalis si chiama Days, che mi piace tantissimo. Qui al Boss del Weekend su Radio DJ faremo sempre più fatica qui a distinguere la musica, quella autentica.

Baker Man, laid back su Radio DJ. Ma adesso siamo arrivati alla fine della nostra puntata, quindi con il nostro disco finale, una delle canzoni più famose ovviamente della storia della musica, ma anche una delle canzoni più coverizzate nella storia della musica. Ci sono oltre 150 versioni di questo brano, tra le più famose ovviamente quella di Eric Clapton, Bruce Springsteen e i Guns N' Roses. Stiamo parlando del capolavoro di Bob Dylan.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Sono le 22.

0: Born to Die, sembra fatto apposta per noi questa canzone, la canzone che apre questa nuova puntata di DJ on the road. Allora, questa era Radio DJ Frank, DJ Aladdin, Marco Lo Monaco. Stavo per dire, allora, finalmente sto ponte che la settimana scorsa l'abbiamo, ce lo siamo inventati, ma fermi, ci prendiamo una piccola pausa e tra poco inizia DJ on the road.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: In attesa dell'uscita del nuovo album e del tour,
4: il mio sogno in fondo non era quello di fare chissà che risultati.
3: My Movies e Wanted Cinema presentano Willy Peyote, Elegia Sabauda di Enrico Bisi.
5: Sono un rapper, io scrivo sui beat, faccio le rime.
3: Tra musica e impegno sociale, un ritratto intimo e senza filtri del rapper e cantautore torinese.
5: Molto Sabauda, sì.
3: Willy Peyote, Elegia Sabauda, il 4, 5 e 6 maggio al cinema. Non perderti l'evento live con Willy Peyote, 4 maggio alle 21, nelle migliori sale. Scopri gli orari su My Movies e la community più cinefila del pianeta.

0: Ed eccoci qua in una nuova puntatina di DJ on the road. Un saluto al boss anche questo weekend, pronti e puntuali a raccontarvi un po' di storie di viaggiatori e non solo. Benvenuti, questa è Radio DJ, sono Frank, di fronte a me DJ Aladdin.
1: Ciao,
0: ma soprattutto buonanotte Dino, ma soprattutto con noi a farci compagnia questa sera c'è il meraviglioso Marco Lo Monaco.
2: È perché di solito non ci sono, c'è un'intelligenza artificiale che mi sostituisce.
1: Ma il prof che vedo il che va a fare lezioni di radio.
0: Hai
2: no,
0: visto?
2: Ma che lezioni no?
1: È lì per... vai a fare lezioni di cosa?
0: Sei
1: di karate.
2: Vado a sconsigliare di lavorare nel mondo dei media e della radio.
0: Sai cosa a me cosa piace del DJ Aldino? È che oramai quanti anni sono che purtroppo ci sopporti, mi sopporti?
1: Tanti.
0: Ok, tanti. E che siamo sintonizzati sulla stessa frequenza, perché questa settimana abbiamo visto tra le tante foto che giravano sui profili social quella di Marco Prof Lo Monaco. Quindi stasera dedicheremo tutta la prima ora a sentire i suoi consigli dedicati a noi che stiamo imparando il mestiere.
2: A parte che lo faccio da ormai molti anni.
0: E te pareva.
2: Faccio ormai da saranno 4-5 anni.
0: Stiamo scherzando. Ci fa piacere però che il livello culturale di questa trasmissione sia altissimo anche grazie a te. Voi viaggiatori invece come state? Avete finalmente, lo dicevo pochi istanti fa, prima del piccolo break pubblicitario, come dicono quelli della TV, finalmente un ponte vero, nel senso che domenica sera e quindi da venerdì a domenica. Avete visto che bel giro fatto? Vi
2: sì,
0: è piaciuto il giro in bicicletta
2: bello,
0: che abbiamo fatto?
2: Bravo.
0: Bello, un bel giretto.
2: Bello. Io sono andato a camminare in montagna, Frank.
0: Dove sei andato a camminare in montagna?
2: Sai che non mi ricordo. Ricordo solo il rifugio che si chiamava Rifugio Rossellina.
0: Ti ci hanno portato?
2: No, ho camminato ben due ore.
0: Rifugio?
2: Ben due ore, sopra Lecco. Piani dei Resinelli.
0: Piani dei Resinelli, bellissimo.
2: Sono salito, ho fatto un'ascensione al monte di due ore.
0: Sì. Bravo. Mi piace perché metti in evidenza il territorio, non questa cosa che c'è gente che va in Giappone, in Patagonia, no.
2: Ma bisogna, la nostra Lombardia.
0: La tua forse.
2: Tu ormai sei, tu dici che sei pugliese, ma qui c'è scritto Busto Arsizio.
0: No, nato orgogliosamente cresciuto nella provincia di Taranto. Ecco la bellezza di questo programma. È un programma poliglotta.
2: Polimeridionale. Siamo tutti polimeridionali.
0: 347 342 5220. Se volete c'è la mail, attenti, ontheroad@dj.it. Questa sera mi sentite particolarmente entusiasta, forse inutilmente entusiasta, perché per la prima volta, forse la seconda volta in vita mia, ho avuto una bella shitstorm sui social di
1: Quella...
2: cui te la sei meritata, Frank.
0: Di cui parleremo fatto? No, ma subito così. Mettiamo una canzone e poi dopo tra l'altro l'ho avuta con Alberto Angela. No, non è vero, non è con lui, è di Traverso. Ma tra poco vi raccontiamo. Fatevi sentire, questa è Radio DJ. Stasera iniziamo così. I can't

0: Great Divide, disco fresco, state ascoltando Radio DJ, DJ on the road. Qual è la distanza più difficile da colmare oggi, ci chiede Noah Khan. Rispondete, 347, sto scherzando, però mi piaceva come messaggio da raccontare. Lo ripeto, se per la prima volta di rientro dai vostri weekend fuori porta o dal vostro viaggio che vi ha cambiato la vita, noi siamo qua ogni domenica sera tra le 22 e mezzanotte a raccontarvi un po' di storie personali e non solo, di grandi viaggiatori. Anche questa sera verrà qualcuno a trovarci. Dalle 23 ce ne andremo letteralmente in giro per il mondo, questa volta torneremo in bici e poi ogni tanto magari vi raccontiamo pezzi di vita che ci riguardano. Ne approfitto.
1: Da
0: sì,
1: Noah Khan a Ryokan.
0: A Ryokan, bravissimo, che è uno degli hotel tipici giapponesi. Sì. No, ne approfitto per raccontarvi di questa cosa che è attinente fino a un certo punto col viaggio e i viaggiatori, cioè la prima shitstorm, una delle prime shitstorm alle quali ho partecipato. Per chi non lo sapesse, sapete, oramai oggi sui social qualunque cosa si scriva, tendenzialmente dopo un po', dal discorso e dal dialogo che si può sostenere, si va a finire un po' in caciara, no? Questa settimana mi è capitato di intercettare un post, un video di un famoso, forse il divulgatore per eccellenza, cioè Alberto Angela. Credo fosse estratto quel video che ti ho fatto vedere, Marco, dal Besme, da Gianluca, no? È stato
2: sì,
0: da Gianluca.
2: Sì, ha detto, è un video che ha girato molto. Insomma.
0: Che ha girato molto, ha sempre ospiti molto interessanti. Poi Gianluca è molto bravo perché riesce a estrapolare sempre delle chiacchiere che in altre situazioni ospiti appunto così noti delle volte non si lasciano andare a dichiarazioni di quel tipo. Nulla di eclatante, però cosa dice Alberto Angela? In questo post che io mi sono permesso

0: da parte, così chiudiamo il cerchio, è che non commento mai, non scrivo mai nulla perché so che poi va a finire sempre in cacciara, ma mi sono molto impegnato a scrivere un post molto lungo. Il punto qual è? È che qualcuno sotto, tra le varie cose brutte che mi ha scritto: ma questo hai fatto intelligenza artificiale?
1: Eccoli, sempre.
0: Ma io dico, santa miseria, ci ho impiegato un'ora per scrivere quel commento perché faccio fatica, e poi mi dici che ho scritto intelligenza artificiale. Ma no, ragazzi, quello mi è spiaciuto molto. Marco, tu cosa hai da dire? Poi
2: no, che molti sotto, poi quando uno cerca di fare un ragionamento, la cosa che ancora mi colpisce dei social è che ti scrivono magari una cosa semplicistica, magari non per forza un insulto, ma quasi. Poi tu ci clicchi su questo profilo, vai a vedere professore presso, medico presso, commercialista presso. Cioè, come se non fosse, no, l'insulto, la semplificazione, poi non fosse identificabile in te.
0: In qualcuno, esatto. Chi la scrive. Cioè,
2: esatto, quello schermo che pensi che ti protegga dal dire cazzate, scusate,
0: sì,
2: posso dire
0: un po' così. Va bene, però

L'ho inserita nella playlist che state ascoltando poi questa sera a DJ On The Road. Appunto, Dario ci ha messo il bollino papale sopra, l'abbiamo ascoltata, anche se è una canzone di un po' di anni fa, decisamente 1966, però la coincidenza qual è stata? Che è arrivata in maniera del tutto naturale, casuale, perché stavo ascoltando, stavo scegliendo qualche canzone e ho trovato, forse per quello l'algoritmo l'ha proposta, ho trovato questa bella coincidenza. Pete Seeger è nato proprio il 3 maggio 1919, visto che insomma siamo in onda questa sera, ho detto beh, perché non approfittare di questa coincidenza, soprattutto perché c'è un'altra domanda che viene posta in questo, nel testo di questa canzone: stiamo rispettando i tempi delle cose che ci stanno accadendo nella vita oppure li stiamo forzando? Sono partito da questo concetto, quindi dalla canzone, per provare a scrivere le solite due parole del vostro tanto amato monologo della domenica sera, sì, l'ho detto apposta monocolo, perché piace tanto a DJ Aladdin, che ha a che fare un po' con le decisioni, ma soprattutto con i giorni che abbiamo appena trascorso, che spero molti di voi abbiano trascorso in serenità, magari staccando un pochino, perché c'è stato questo ponte del 1° maggio, quindi una festa di tranquillità in cui si è staccato la spina, in cui spero abbiate detto ah, che bello prendersi del tempo. Ma quando questo tempo finisce, che cosa succede? C'è una cosa strana quando finiscono quei giorni un po' sospesi come quelli che abbiamo trascorso. Per un attimo abbiamo avuto la sensazione che tutto potesse essere diverso. Il tempo allargarsi, le strade cambiare ritmo. Poi però all'improvviso ricomincia tutto e ci accorgiamo che non è cambiato proprio niente. O forse sì, ma non nel modo che ci aspettavamo, perché non sono mai quei giorni a fare la differenza. Il punto è, cosa ci porti dietro quando si rientra? Abbiamo davvero attraversato qualcosa? Oppure siamo rimasti evidentemente dove eravamo? Perché attraversare non è spostarsi, è lasciare un'idea, un ritmo, una parte di noi che non funziona più. E non sempre lo facciamo. Spesso ci fermiamo un attimo, giusto il tempo di respirare, per poi tornare identici. Eppure ci sono cose che non tornano mai davvero indietro. Pensieri che si sono mossi, desideri che si sono fatti più chiari, strade che, anche se non sono state imboccate, adesso le abbiamo percorse e sappiamo che esistono. Forse è questo, alla fine. Non sono importanti quei giorni appena trascorsi, ma quello che cambia in noi quando finiscono.

0: Che canzone meravigliosa quella di Ja Margaret, che è rientrata a suonare, a produrre musica. Questo è il singolo nuovo dell'album Everyone Around Me Dancing, che tradotto, non letteralmente, non ci interessa quello alla domenica sera di Jay on the Road, ma concettualmente è una metafora meravigliosa. Più volte l'abbiamo affrontata la domenica sera, e cioè che cosa succede quando tutto intorno a te sembra andare in maniera spedita nella direzione giusta, e tu invece ti senti quasi fuori posto, no? Per avvicinarci ancora di più al testo di Ja Margaret, ti è mai capitato di sentirsi fuori tempo rispetto a tutto il resto? Io non so se i miei due compagni di viaggio questa cosa la stanno vivendo, ma a me un po' sta accadendo.
1: Cioè, tipo?
0: E il sentirti che tutto va molto più veloce rispetto a quello a cui tu sei affezionato. Faccio degli esempi più pratici, se no la battiamo sempre in filosofia. Cioè, mi rendo conto che farmi il viaggio in bici, stare con gli amici, pochi ma molto buoni, a chiacchierare, a guardarsi un documentario, come è successo questa settimana con te, Dino, no?

0: Tame Impala, Dracula, la versione remix su Radio DJ, in DJ on the road, ancora buonanotte da Frank DJ Aladin. State ascoltando il vostro programmino della domenica sera che vi porta in viaggio, in giro. Ci sono punti fermi nel corso delle due ore, ma poi c'è anche tanto cazzeggio, perché lo scopo poi alla fine ultimo, ma quello più importante della radio, è farvi un po' di compagnia ovunque voi state andando, perché abbiamo iniziato questa puntata raccontando proprio questo, che è un weekend, spero per molti di voi, di ponti. No, mi concentravo tanto sulla canzone di rientro, perché insomma l'avrete anche un po' capito la struttura, no, del programma, dove tante canzoni sono scelte da noi con la supervisione del maestro Dario Suelli. Vi ricordo che trovate tutta la playlist su Spotify, andate lì e seguiteci. Ma poi ci sono delle canzoni che diventano molto virali e noi ogni tanto ci lasciamo andare a racconti legati puramente alla musica. Rimango sempre molto sorpreso di vedere Tame Impala con Dracula, non perché ci sia un giudizio personale, anzi negativo, del pezzo, che ho imparato a conoscere soprattutto da quello che mi pare di capire grazie ai social, cioè sta avendo un successo pazzesco su TikTok, Marco?
1: Sì, sono queste cose, insomma, che sappiamo su TikTok funzionano, questi ritornelli un po' che suonano bene, un po' power, un po' 10 secondi, 5-10 secondi, sta andando molto bene, sì, insomma, è un successo per quello, perché
0: facciamo,
1: si abbina ai video.
0: Facciamo ancora un po' di polemica, ma finirà prima o poi, parlo con DJ e produttore Aldino Di Chiano, ma finirà prima o poi questo problema che affligge chi fa la

0: musica che solo se il pezzo va su TikTok o su una delle varie piattaforme allora diventa virale?
1: Non lo so, ma noi siamo più della campana Fracchia contro Dracula.
0: Anziché Dracula.
1: Siamo più lì noi, sì.
0: Ma ce l'hai un pezzo di Fracchia contro Dracula? No. No. lascia stare che diventa un altro programma questo qua. Però scusa, in tema di Dracula, tu che sei tanto appassionato di mostri e compagnia bella, sì, appartiene alla categoria di quelli che ti piacciono di più il viaggio nei mostri del DJ Aladdin oppure no?
1: No, beh, Dracula è sempre... Aspetta che sto cercando un film... No, comunque sì, mi è sempre piaciuto.
0: Ti è sempre piaciuto tra tanti?
1: Sì, Dracula è sempre molto...
0: No, no, no, Marco, tu hai un tuo super mostro cattivo?

0: quando adulto, per i film ambientati in quegli anni lì, 30, 40, sì, anche un po' 50, cioè i film in costume, poi se c'è di mezzo anche una variante horror, diventano veramente molto
1: vampiri nel Far West.
0: Beh, tantissima roba, sì sì sì, più che futuro mi piace tanto tornare indietro.
2: Però film girati adesso.
0: Beh certo, beh sì sì sì sì, non girati allora e visti adesso, no no no no, girati con le tecniche moderne, no no, no. Pensa che però in tema di cose tristi ma in genere che mi spaventavano, siete pronti? Mm-hmm. E poi mettiamo un disco, vi prego. A me spaventava tantissimo la storia di Marcellino Pane e Vino. Ve lo ricordate? Non avete mai visto quel film lì? Era la storia di questo piccolo, sì, trovatello, sì, sì, è un film girato in bianco e nero, che a un certo punto parlava con la statua di Gesù. E ogni volta che lo vedevo, ma era un film tristissimo.
1: Sì, all'asilo, io all'asilo c'avevo questa. Ma no, no, no, l'asilo dalle suore.
0: Ma che a noi ci facevano vedere, perché si vede chiaramente, ho fatto i salesiani, ci facevano vedere questa storia terribile di Gesù appeso alla croce che parlava con sto bambino. E il film, attenti, c'è spoiler, era un film di non so quanti anni fa.
2: E che ha lo spoiler.
0: Lo spoiler. Sai cosa succede? Che Gesù dice al bimbo: dai Marcellino, vieni, ti accolgo con me. E muore! Sì, è una roba terribile.
1: Parla come Celentano.
0: No, sì, probabilmente sì.
1: Scusa, scusa Frank, io invece ho un problema con Twin Peaks, non so se voi l'avete già visto, insomma, perché tanti lo conoscono ma non tutti l'hanno visto, e per agganciarmi a quello che dicevi prima, a me fa molto paura questo demone che viene fuori in Twin Peaks a un certo punto, che ha le fattezze umane, il demone Bob. Mi
0: attento,
1: fa molta paura,
0: che dici,
1: mi
0: che
1: fa
0: alcuni...
1: molta paura Twin Peaks.
0: Ti fa vabbè, insomma, stava a dire.
1: No, ok, però è una roba abbastanza vecchia, anche con una colonna sonora un po'. Mi piace tantissimo la colonna sonora. Sono ossessionato da Twin Peaks in questi giorni.
0: Perché lo stai rivedendo?
1: Sì, lo sto. Ma

0: è un altro disco bello fresco fresco fresco. Che bello questo viaggio di questa notte, siamo passati da dischi delle canzoni del 1960 per poi tornare relativamente indietro nel tempo, qualche canzone dell'anno scorso e un paio di uscite proprio da weekend. American Football fa parte proprio di questa categoria. Bad Moon, il singolo che avete ascoltato, è uscito questo weekend, il 1° di maggio.
1: Senti qui, e dall'America al Giappone.
0: Yeah! Mettetevi comodi,
1: statevi comodi,
0: perché tra poco sono già
1: arrivati. Mettetevi le calze, quelle con col pollice, e come si chiamano le calze che dividono?
0: Sì, è che non ho un nome. Non so, hanno un nome. Non vediamo al volo, Marco, prova a vedere al volo, che io qua non ho internet.
1: Le calze quelle giapponesi.
0: Le calze giapponesi col ditone, gliel'ho regalata lì, non sono una calza che naturalmente ha rubato subito.
1: Potremmo Carlotta, fare come merch
0: di scambio.
1: Di on the road quest'anno.
0: Il merchandise di on the road, la calza, hanno un nome, Marchino?
2: Hanno un nome, boh.
0: Però
2: non lo so, non si trova però.
0: I pollicioni. Non lo so, cari ascoltatori, scriveteci, tanto non faremo in tempo a leggere.
2: Gikatabi?
0: Si chiama così?
2: Gikatabi, sì.
0: Peccato che quelle che ho trovato, e chiudiamo, sì, diamo pubblicità perché sono arrivati Willy e Penny, parleremo di viaggi e andremo in Giappone appunto, quelle che ho trovato sono molto piccole, le avevo comprate anche per me.
1: Ma perché hai la zampa larga?
0: Perché ho il piedone forse.
1: Andando in bici si allarga la zampa. Si
0: allarga il piedone, dai, tra poco, questo è On The Road.
3: Radio, DJ. One Nation, One Station. Radio DJ consiglia: torna a Pantelleria di Island Few Steak. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor. E la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. Di Island Few Steak. Dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia.

0: fosse capito, i Coldplay con Lovers in Japan, perché noi siamo stati un po' amanti in Giappone, no?
1: Noi amanti tra di noi o amanti del Giappone?
0: No, e Lovers vuol dire amanti tecnicamente, no? Cioè amanti tra noi tre anche del Giappone.
1: Confermo.
2: Voi siete tre diamanti della bicicletta, lo assicuro, sì sì.
0: Tu non dici niente?
3: No, stavo pensando a quante volte mi è toccato dormire con te. E una volta anche con quel... si può dire,
4: sì, certo.
3: Quel dildo da 35 centimetri che si siano trovati in camera.
0: Allora fermati.
1: Per questo non me l'avevate raccontato.
0: Allora fermati, perché naturalmente, e lo dico così sempre,
2: era benvenuto dell'hotel.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Posto dei cioccolatini.
0: Ma adesso la raccontiamo, quella storia è meravigliosa. Allora, fare una chiacchierata per qualche secondo di vento sero, poi cazzeggeremo per un'oretta. Fare una chiacchierata tra amici è molto complesso, perché si rischia di dare scontato tantissime cose. State ascoltando Radio DJ, questo è DJ on the road. Tra poco vi dico di chi sono le voci che avete sentito.
5: Radio DJ One Nation One Station. Restare con

0: perché Penny, o meglio, qual è stata la cosa, partiamo da lì, poi dopo Marco e Dino vorrei che interveniste un po' di più anche voi, perché ripeto, per me è sempre un po' più difficile farmi delle domande. Qual è stata l'idea che tu ti sei portato da casa prima di arrivare in Giappone per scattare le foto? Perché lo ricordiamo, il libro edito da Terra di Mezzo, che si chiama Giappone, è caratterizzato dalla scrittura un po' a sei mani di tutti e tre, ma dalle foto di Paolo, di Penny. Quindi tu sei partito già con un'idea quando dovevi scattare le foto, oppure hai detto vediamo cosa succede?
1: No, di solito, anche se questa frase sembra un controsenso, cerco di saperne il meno possibile del posto dove andrò, cioè a parte informarmi magari su qualche regola o ecco qualche linea da seguire, ma il saperne il meno possibile aiuta a stupire, a stupirmi, e in fotografia questa cosa aiuta tantissimo.
0: Quindi tutte le foto che in realtà si vedono nel libro sono, come dire, almeno io ho avuto questa percezione la prima volta che mi hai mandato, poi vabbè, chiaro che lavoro anche un po' con te, nascono davvero da una capacità che tu hai sviluppato nel corso di questi anni di cogliere quell'attimo che non si riesce mai a fermare.
1: Sì, e per quanto sembri impossibile, anche la foto di copertina è reale e non è una... un fotomontaggio, insomma.
0: Linus, no, perché quando sono venuto a DJ Chiama Italia hai pensato che fosse intelligenza artificiale. No, è vero, è fatto.
1: No, siamo andati fino là per farla poi con l'intelligenza artificiale.
0: E certo, perché Marco, tu l'hai vista la foto di copertina? Ti è piaciuta?
2: Sì, molto molto bella. Pensavo l'avessi fatta tu, guarda, addirittura. Sei un fotografo.
0: Non sono così bravo. No.
2: È molto bella, e anzi io ho pensato di andare anche in Giappone, anche grazie un po' a, vabbè, io vi ho seguiti in diretta più che altro, perché quando
0: con le storie.
2: Sì, insomma, anche se Frank non mi rispondeva quando gli scrivevo come stai? Stai
0: ma
2: bene?
0: Ma non è vero, sei uno zozzone.
2: Facevo prima a scrivere a voi due. No, però mi è piaciuto molto, tanto che volevo andare in Giappone quest'estate, però con la situazione voli non lo so se è il caso, magari deciderò all'ultimo.
0: Facciamo una cosa, mettiamo una canzone, anche perché me l'hai menata per 2 settimane. Messaggio sulla chat di On The Road. Ma sei stato in Giappone? Questa è la voce di Marco. Ma sei stato in Giappone e non metti mai Sakamoto? Tiè, sei contento?
2: Vedi, Frank dice di no e poi...
0: Questa era DJ On The Road.

0: Forbidden Colors, Sakamoto, Forbidden Colors 1983 su Radio DJ, DJ Underdog. C'è la tossina, c'è un po' di raschino in gola.
1: Sì, ma mi perché... sono svegliato così presto.
0: Esatto, nonostante sia il 3 maggio e tarda notte, tu stamattina ti sei svegliato alle 4, ma perché dovete sapere che Willy è talmente tanto preciso, anche Penny, che pur di arrivare in orario... si sono comunque svegliati presto.
1: No, poi di base noi siamo bresciani.
2: Quindi alle 4 dai.
3: Willy si porta dentro ancora il freddo dell'Alaska. Che dopo io ci devi raccontare dopo quel viaggio pazzo in Alaska.
1: Ho ancora tutto.
3: Mamma mia.
0: Non anticipare. Non anticipare che voglio fare una cosa bella nella seconda mezz'ora.
3: Senti, ma la gente vuol sapere del dildo.
0: Ecco, bravo, bravo Dino. Parti tu, scusa, raccontala te.
4: Allora, riagganciandomi alla Golden Week giapponese, di cui noi sapevamo poco in quel momento, uno dei grossi problemi è stato il trovare da dormire, certo. Perché c'era tutto pieno ovunque, per cui la prima o seconda sera delle ragazze che abbiamo trovato in un barettino ci hanno aiutato a trovare quest'unico posto vicino a noi.
0: Sì, scusa, inciso, una delle cose più divertenti di questa storia delle ragazze è che voi immaginate, siamo accanto al lago, ripetilo,
1: Lago Biwa.
0: Ok, stiamo attraversando con la bicicletta le prime giornate, no, insieme, il Giappone, da Kyoto siamo partiti, incontriamo queste ragazze in questo barettino che parlano
4: spagnolo.
0: Cilene. Tu sei in Giappone e incontri le ragazze
4: cileno peruviana.
0: Parlano spagnolo, quindi loro due, che lo ricordo, Penny e Willy vivono comunque in Spagna, quindi parlano benissimo lo spagnolo. Io ero lì che guardavo e dicevo: ma non ci credo, ma non è possibile che abbiamo. Quindi loro cosa ci hanno detto?
4: Ci hanno aiutato a prenotare queste due stanze in questo hotel, che stranamente non costava neanche tanto,
0: perché nella Golden Week tutto era, chiaramente essendo la loro festività nazionale, tutto era completamente occupato, no? E allora queste ragazze ci hanno detto: andate lì.
4: Andiamo lì. E siamo arrivati, abbiamo notato subito all'ingresso questa selezione di vestitini di scena.
3: Cazzo, te dovete in un sexy shop.
0: Ma io non ho capito. Cioè, ancora oggi.
4: Però abbiamo fatto finta di niente. Arrivati in camera, io dormivo in doppia con Frank. E appoggiato vicino al letto c'era questo
1: io ero in singolo e sono rimasto da solo.
3: Bravo.
4: Questo strumento. Per cui la mia deformazione da ex fisioterapista mi ha fatto subito pensare a un.

0: prenotazione con Booking c'era scritto, io l'avevo completamente rimossa, prenotazione check-in dalle 22.
1: Check-in a partire dalle 22.
2: E lì qualcosa.
1: Quello ha fatto scattare il primo allarme.
0: Comunque, al netto di questo, la serata è andata tranquillamente.
2: È andata benissimo.
1: Benissimo.
2: Vibrante, direi.
1: Una messa in scena meravigliosa.
0: A parte i vestitini che speravamo.
3: Beh, però avete anche risparmiato almeno.
0: Io non ricordo.
1: Io mi ricordo cosa abbiamo speso.
0: Vogliamo dirlo, vabbè.
1: Per due camere, in piena Golden Week, avevamo speso 220 euro.
0: Quindi alla fine un centinaio di euro a testa, però eravamo in tre. No, meno.
1: No, meno. 200 meno, e 70, 70 euro a testa.
3: Fuori da Tokyo le colazioni com'erano?
0: Fermati, mettiamo una canzone e poi ti rispondiamo. Questa era The DJ di John DeRozan.

0: Apex Twin, Avril 14 su Radio DJ, questo è DJ on the road questa sera. Beh, insomma, per gli affezionati lo sapete, nella seconda ora viene sempre qualcuno a trovarci, tendenzialmente sono dei viaggiatori che ci raccontano e ci portano delle loro storie. Questa sera che succede? È arrivata, mamma mia, che servizio, guarda.
1: Buenas noches amigos pecadores.
0: Allora devi sapere che Marco, ma dopo la diremo, la diciamo dopo questa cosa, però Marco è un dopo tieniti pronto, è un grande fan di Willy. Questa sera, dicevo, sono venuti a trovarci due amici viaggiatori con i quali ho avuto la fortuna di iniziare questa avventura meravigliosa ormai 2 anni fa, e cioè prima il viaggio in Patagonia, nel 2025 in Giappone, e questa sera stiamo raccontando proprio quello, no? Del libro che abbiamo fondamentalmente pubblicato da poco meno di un mese con Terre di Mezzo Editore, grazie ai ragazzi di Terre di Mezzo, che si chiama Giappone, lo trovate in giro. Questa sera non è promotion, ma è raccontarvi tutte quelle cose che magari non abbiamo scritto o che non avete visto e non vi abbiamo fatto vedere nel documentario. Stanno arrivando un po' di messaggi, 347-342-5220, per quelli invece che vogliono commentare o magari sapere dove saremo prossimamente, cercate il sito trattidocuseries.com, lì c'è scritto tutto. Cos'è che ci avevi chiesto, Dino, fuori onda, no, prima del disco?
2: Volevo sapere se le colazioni, non dentro Tokyo chiaramente, ma fuori in provincia, erano dolci, salate, c'era pesce?
3: No, è tutto uguale. È tutto uguale. Difatti noi facevamo la colazione dove avevamo passato la notte.
2: Salata.
3: E poi partivamo, la prima sosta era
2: 7-Eleven.
3: Esatto.
0: Cioè, nel senso, il problema qual era? È che Penny è l'unico che, come credo, se non l'avete visto, andatelo a cercare, Paolo Penny Martelli.
4: L'unico magro.
0: Volevo dire proprio questo. Paolo Penny Martelli, Willy Mulonia e Francesco Franclotta, cercate i nostri profili così potete vedere le nostre stazze. Io sono il più ciccione dei tre, Penny è quello più in forma, tipo Pogacar. Questa portatela a casa,
4: mamma
0: mia. Ok, ed è l'unico che si tratteneva un po'. I due maiali, Willy e Frank.
2: E te solo dolci, lo so.
0: Madonna,
2: ti conosco. Frank è solo dolci.
0: Raccontaglielo,
2: solo zucchero.
0: Raccontaglielo del tramezzino.
3: No, mi viene. Guarda, ci stavo pensando perché leggevo di.
0: Dopo questi.
3: Abbiamo trovato un tramezzino. Mm-hmm. Il tramezzino, il pancarré, quello bianco.

0: corteccia intorno, sì, eccetera eccetera, panna e fragole.
1: Ciao.
0: No, no,
2: ma che nome abbiamo scoperto?
0: Sì, ha un
1: poi
0: nome.
1: Magari ti bevevi la Fanta all'uva, ma, perché ma c'ha quella, delle ed eri quella, perfetto,
0: quella è meglio del dildo.
1: No, è incredibile.
0: Quella è meglio del dildo.
2: Comunque, per chi non ci fosse mai stato, la caratteristica del Giappone è che le colazioni, come diceva poco fa Penny, sono tutte salate. Quindi quando si parla di salato, facciamo un po' di elenco puntato. C'era il riso,
3: c'era pesce, non saprei dire che specie, ma pesce al forno,
2: c'era la zuppa di miso, per esempio.
3: Zuppa di miso, uova.
2: Addirittura, certo, forse nel Ryokan, che sono questi hotel tipici, no? Loro, caratteristici. Il primo giorno, la prima colazione che abbiamo fatto, c'era la zuppa di vongole, forse, al mattino,
3: sì,
2: vero?
3: Sì.
2: Poi e io lì ho fatto fatica.
1: C'è la zuppa di vongole la mattina, è un po' dura.
2: Io ho fatto veramente
4: fatica. Come a Boston.
2: Come, in che senso come a Boston?
4: A Boston si mangia in Massachusetts si mangia la clam chowder, che è la zuppa di vongole tipica del Massachusetts. Si mangia tutte le ore del giorno.
2: Ma anche a colazione?
4: Sempre,
2: te la danno?
4: Anche a colazione. Io l'ho trovata anche a colazione in un B&B. Sì, sì.
2: Quella per me è stata dura. Ho visto che voi due avete apprezzato.
3: No, io apprezzo tantissimo. Cioè, allora,
0: no,
3: dopo,
0: a me piace in generale.
3: Se sto in Asia più di 2 settimane, poi mi manca tutto ciò che esce da un forno in Europa. Nel mio caso non una brioche, ma non lo so, un toast. Però io per le 2 settimane io adoro mangiare
2: in quel modo lì. Sì, quindi sì, abbiamo detto riso, zuppe, tante zuppe. C'era la carne, stavi dicendo.
0: C'è anche parecchio carne di maiale.
2: Carne di maiale.
0: In questi ultimi anni è aumentata tantissimo con questo piatto che è una cotoletta kazoo.
3: Sì,
0: buonissimo.
4: Katsusando. Io non sono mai stato in Giappone, ma conosco tutto quello che si mangia.
2: Il katsusando è il toast giapponese. Vedi che qualcuno ce lo scrive. No, c'è una caratteristica meravigliosa. Se vi capiterà prossimamente il documentario, sarà fuori chiaramente su YouTube. Date un'occhiata in maniera più specifica alla primissima colazione che si vede nel docu, o cena o colazione, non ricordo. C'è uno dei tre, Frank, che inizia a prendere il riso e versarne tantissimo nel piatto, perché era l'unica cosa all'inizio, sì, che riuscivo a supportare.
3: Sì, tu hai fatto fatica.
2: Ma perché sono da dolci al mattino e questo mi ha fregato molto. Poi devo dire la verità, mettiamo una canzone, mi sono molto abituato e quanto si sta bene.
1: Ma c'è delle bakery in Giappone che sono mostruose. Io su YouTube seguo canali solo di bakery giapponese.
0: Sì, sì. Sì,
1: nei confermo, paesini c'era?
0: Confermo,
1: sì, si faceva fatica.
0: Ne trovi, sono delle chicche, però sì, sono spettacolari.
2: Sì. E infatti, parlando di breakfast, sentite che canzone sta per arrivare.

0: Non fatevi ingannare dal nome degli artisti che state ascoltando in questo momento, in questa domenica 3 maggio su Radio DJ, DJ on the road, Frank DJ Aladin e Marco, ma soprattutto questa sera con me Willy e Penny, miei due compagni di viaggio che tanto sopportano questo disgraziato che vi parla di domenica sera. Dicevo, non fatevi ingannare perché loro si chiamano Japanese Breakfast, in realtà sono un duo americano. Head Over Heels, la canzone che avete appena ascoltato. Chiudiamo questa mezz'oretta facendo riferimento a questo. Tanti sono i messaggi che arrivano di curiosità, perché poi non tutti in Giappone ci sono stati e soprattutto molti ci vogliono andare, perché l'abbiamo più volte detto anche durante gli incontri che abbiamo fatto, oramai è diventata una meta, è un pellegrinaggio questa storia del Giappone. E qualcuno ci chiede: avete mangiato il Wagyu A5? Si chiama così?
1: Sì.
0: Che cos'è che è?
1: Carne.
0: È proprio
1: è carne,
0: la fettina di
1: pezzettino tenera. Sì, l'abbiamo. Allora, non l'abbiamo mangiata mentre eravamo insieme noi tre.
0: Ma tu sì.
1: Però io l'ho mangiato.
0: Noi in realtà una sera abbiamo fatto gli splendidi e abbiamo detto: oh, andiamo a mangiare la tipica bistecca giapponese.
2: Una delle prime sere.
1: Sì, sì. Che era quel ristorantino che era attaccato, sì, al nostro hotel.
0: Sì, sì, sì. Com'è, sì, che si chiama, ragazzi?
1: Wagyu, che è una delle carni più pregiate al mondo.
0: Sì, sì, sì. Marco, vuoi dire qualcosa?
3: Sì, sì, è una delle carni più pregiate al mondo, che ha anche un costo, credo, elevatissimo. Proprio una fettina piccolina, no? Costa veramente.
0: Sì, sì,
3: esatto.
0: Sì, sì, sì.
3: Mi fanno un segno di due. Esatto.
0: Willy, per fortuna non siamo in TV, Willy fa segni, però insomma sì, importante, noi per fortuna ci siamo limitati, tipo ne abbiamo mangiata una in tre.
3: Ma così si fa, se fosse qui un pezzettino a testa, giusto?
0: Perché mica fare i viaggiatori con la carta di credito.
1: E noi siamo andati a mangiare nel ristorante di fronte, che era più economico,
0: esatto,
1: rispetto a quello del mondo.
0: Perché siamo tre disgraziati alla fine.
3: Ma l'avete mangiata la pizza in Giappone?
0: Oddio,
1: non mi ricordo.
0: No.
2: Questa però volta no. Ma io
0: fatto?
2: Una delle pizze più buone che ho mangiato è,
0: vedi,
2: stata in Giappone,
0: ecco.
2: Perché i giapponesi sono, quando si appassionano a qualcosa, diventano più bravi degli inventori.
3: Sì. Me l'hanno raccontata questa
2: per
3: cosa.
2: Per cui questo signore era innamorato dell'Italia, è venuto in Italia a imparare come si fa la pizza. Si è costruito un forno a legna a casa sua in Giappone, ha aperto un ristorante. Pazzesca.
3: La pizza napoletana?

0: quella, giusto, sì, sì, è molto famoso questo luogo. Adesso trovo anche il nome.
1: Ah, certo, perché alla fine ci avranno girato probabilmente qualche serie, qualcosa. Il nostro Angelo Kiwagiri, che poi è Kawagiri, che poi è il cantante che ha fatto la canzone del documentario insieme a DJ Aladdin, che magari dopo ascolteremo. Più volte vedo che fa delle collaborazioni con ristoranti giapponesi, e credo forse ci sia stato in questo ristorante che fa la pizza. Facciamo una cosa, però, ci prendiamo una pausa. Questa è Radio DJ, davvero pochi secondi, qualche minuto, torniamo, vi raccontiamo ancora un po' di Giappone, ma non solo. Preparate le ghette e mettetevi un maglioncino caldo, anche se oramai è quasi estate, perché tra poco, lui non se l'aspettava, andiamo in Alaska.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
4: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi in totale autonomia. Un corso in collaborazione con La Repubblica, La Stampa e Talent Garden. Informati subito. academy.italian.tech.
5: Party Like a DJ is coming.
6: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano.
7: Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
8: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Neffa, Taiwan.
9: Chi sarà

0: Planet Funk, Another Sunrise, state ascoltando Radio DJ, DJ on the road. La seconda ora è caratterizzata da ospiti che vengono a raccontarci di viaggi e percorsi, insomma, racconti che hanno a che fare con la loro vita personale, ma spesso e volentieri poi anche ci sono amici che vengono a trovarci a raccontare di esperienze vissute insieme. È il caso di questa sera, ci sono Willy e Penny con me, stiamo raccontando un po' del nostro viaggio in Giappone. Trovate il libro Giappone, edito da Terra di Mezzo, in tutte, come si dice in questi casi, le migliori librerie. Se volete ci sarà il documentario, c'è il documentario fuori con la colonna sonora scritta dal DJ Aladdin, prodotta dal DJ Aladdin, da sottoscritto ma soprattutto da Angelo Kawajiri. E qualcuno ci scrive 347 342 5220, anzi leggilo te Penny e risponde Willy. Questo:
1: ma è vero che Frank è partito con la valigia piena di pasta e tonno in scatola?
2: Sotto marca, tra l'altro.
3: Allora, non è vero, però è vero che il Penny, l'ultima volta che siamo stati in Mongolia insieme, si è portato una borsa piena di sardine tonno, perché l'anno precedente ha passato
1: gli anni precedenti,
3: cioè passava
1: su 7 anni, 5 li ho passati sul water in Mongolia, per cui l'ultimo anno, in cui probabilmente era l'unico in cui il mio corpo aveva deciso di produrre gli anticorpi, però io sono andato comunque con, non so, forse 7 kg di tonno e sardine in scatola, e la mia dieta per una settimana

0: musica classica normalmente, che aiuta. Ma
1: da
0: poi
1: dove esce la musica, scusate, giusto perché
0: ci sono degli altoparlanti,
2: ci sono delle casse, ci
1: sono fuori,
2: delle casse,
1: cioè non viene da dentro o dal
0: non da sotto.
2: Però è utilissima per coprire i suoni,
1: certo,
2: i rumori,
1: così uno non deve aprire l'acqua, no?
2: Ti senti molto a tuo agio, assolutamente.
0: Poi ma soprattutto c'è questo pulsante che aziona uno spruzzino di acqua calda che, se posizionati bene, va direttamente sull'ano.
2: Vabbè. Va direttamente a pulire le
1: non
2: zone.
1: Non si poteva dire acqua in diretta.
2: Però va a pulire le zone intime. All'inizio tu dici: ma cosa sta succedendo? Poi effettivamente ti rendi
3: conto.
1: Di quello che ci hai detto fuori onda.
2: No, no, non è che ti piace, però ti rendi conto di quanto in realtà sia veramente utile. Cioè, non è una stronzata sta roba. Serve molto. Serve
0: elimini
2: tanto.
0: Il bidet.
2: Esatto.
0: E ne esci pulito.
2: Sì, sì. Poi qualcuno, vabbè, non faceva il bidet, faceva la doccia addirittura dopo il bagno, ma questo è un altro discorso. Facciamo una cosa, così chiudiamo l'angolo Giappone. Non ti ho fatto parlare Willy apposta, perché adesso capirai, ma l'abbiamo già annunciato per chi stesse ascoltando.
3: Tecnicamente, abbiamo parlato di cibo, ma il viaggio com'è andato? Avete bucato? Io voglio sapere tecnicamente com'è andato anche il viaggio in bici. Hai avuto problemi?
4: No. Oddio, abbiamo avuto problemi con...
3: Di che tipo?
4: La...
3: Il cambio?
2: No, figura, non c'è niente di male. C'è stato un problemino tecnico sul cambio, perché si era scaricata la... Beh, è una roba super tecnica questa. Però i cambi elettronici hanno delle batterie all'interno del manubrio, o meglio del manubrio, del cambio stesso, no?
4: Delle manopole,
2: delle manopole. Sì. C'è una batteria di quelle piatte, come si chiamano, le CR qualcosa. Si è scaricata. Noi la cosa divertente qual è? Bravo.

0: DJ Aladdin insieme ad Angelo Kawajiri, giusto Dino? Che ogni volta mi sbaglio, sì, faccio giusto. Danni, che poi è il cantante che Dino ha conosciuto in Giappone, l'attore, talent che abbiamo coinvolto nella realizzazione proprio del pezzo che state ascoltando, che chiude il documentario. Prendiamoci una piccola pausa dal Giappone, poi ci ritorniamo, anche se insomma la puntata sta andando verso, sta volgendo al termine, perché ti ho fatto venire apposta stasera. Marco è un grandissimo fan di Willy Mulonia.
1: No, anche di Paolo, io sono un fan, anche tuo Frank, anche del DJ Aladdin.
0: Bastardo maledetto. Adesso ce l'hai qua, lui è fan soprattutto della tua frase?
1: No, no, Peccadores ovviamente, hola Peccadores, buenas noches.
0: Willy è un grandissimo.
1: Ma anche un besito a todos,
2: esatto. Dopo lo facciamo sentire.
0: Che noi lo usiamo per chiudere la puntata. Willy è un grandissimo viaggiatore, chiaramente, rispetto soprattutto a noi due, cioè a Penny e a Frank. Tra le tante cose che hai fatto nel corso di questi 20 anni di carriera, dico bene, 30 anni di carriera, una delle cose che ci affascina tantissimo e che prima o poi speriamo di poter ripercorrere o percorrere con te è l'Edita Road, che è questa gara, evento caratterizzato da che cosa? Perché è così importante?
3: Allora, si pedala in Alaska in pieno inverno, perché è l'unico modo per poter arrivare sullo stretto di Bering, in concreto a Nome, su terra ferma, tra virgolette, nel senso che non c'è possibilità di arrivarci se non passando su laghi e fiumi ghiacciati.
0: Ok.
3: E overland.
0: Per avere un'idea pratica di chi non ha più pallida idea di quale parte del mondo stiamo affrontando, quanti chilometri sono, a che temperature più o meno, eh?
3: Allora, i chilometri sono 1600 chilometri ish.
0: Più o meno. Temperature, Willy?
3: Allora, le temperature variano da 0 a meno 50.
0: Cioè, per intendere, Marco, tu lì staresti a casa tua proprio.
1: Lo so, ragazzi.
0: Perché lui ha fatto tutto,
1: quindi fa freddo e quindi per quello lo dice. Io vengo da un posto
0: da 0 a meno 50. Ne hai fatte quante, Willy?
3: Ne ho fatte di 9.
0: 9 e una l'ha vinta, sto disgraziato. Allora, che poi non è che c'è una vittoria.
3: No, diciamo. Allora, dire. Allora. Vincerla è un po', diciamo che quell'anno scorso davanti a noi non c'era nessuno.
0: Ho capito, è una cosa molto bella perché caratterizza la tua umiltà. Fatto sta che hai percorso 1600 chilometri non da solo, nel senso che siete arrivati insieme
3: con mio fratello Tiziano, con Roberto Gazzoli.
0: Ok, siete arrivati lì insieme, però hai fatto 1600 chilometri e davanti a voi non c'era nessuno.
3: Esatto. Nemmeno i cani da slitta.
0: Cioè, ma tu ti rendi conto? Una delle cose che io voglio chiederti: quest'anno che cosa è successo e perché, e si capisce perché è pericolosa, ma perché è così caratteristica e così, come dire, coinvolgente anche come evento, e così personale? Tu l'hai fatto tantissime volte. Qual è la cosa che ti spinge ogni anno a buttarti in mezzo a quelle temperature oscene che rischi, in cui si rischia la vita? Perché della gente quest'anno ci ha perso pezzi di corpo.
3: Sì. Allora, le motivazioni degli altri non le so.
0: Beh, certo. La tua.
3: Indicativamente un po' ci accomuna comunque questa tendenza. Le mie motivazioni sono più centrate sul per cosa faccio ogni anno questo, più che sul perché. È come aver la possibilità di gettare un ponte sul presente verso il futuro. Come utilizzerò quello che sto vivendo in questo momento qui in Alaska per quel che mi aspetta una volta che tornerò a casa? Quindi è più una proiezione in avanti piuttosto che trascinare un aratro del passato con delle colpe da espiare o delle fughe.
0: E che cosa ti sei portato a casa? Facciamo da quest'ultima, che già è stata bella intensa.
2: Delle dita sono portato a casa.
0: Esatto.
3: Mi sono portato a casa tutte le mie e dei pezzi di altri.
2: A me è piaciuto quando me l'ha raccontato, che era entrato in quell'ospedale, che sei entrato e hai sentito quella puzza di morto che mi dicevi.
0: Che
2: c'era
0: successo?
2: Una ragazza che era
3: Allora, no, adesso, a parte gli scherzi, quest'anno
2: è stata dura,
3: è stata molto fredda, che va bene.

0: però il freddo con il vento è quello che massacra in assoluto più di tutto, e quest'anno è più una serie di errori, e quest'anno parecchia gente ipotermia, parecchia gente congelamenti, parecchia gente amputazioni.
1: Ale.
0: Veramente tanta gente quest'anno.
1: E tu hai fatto

0: curativo, sì, veramente sì, curativo, un'esperienza.
1: Beh, perché
0: molto
1: sei
0: bella.
1: Parte integrante delle loro famiglie, alla esatto, fine, dopo tutti questi esatto, anni. No, non puoi dire, lo devi dire, perché noi lo diamo per scontato, appunto, vedi, quando dicevo che è difficile fare le chiacchiere con amici, le interviste con amici, perché io do per scontato, ma Willy chiaramente è il responsabile, sei l'ideatore poi di Pia Cycling, che è la tua agenzia con cui porti in giro tantissime persone che non hanno il tempo, la voglia, la capacità di organizzare da soli dei viaggi. Ecco di qua, tu guarda, saresti il cliente
2: sì,
1: ideale.
2: Sì, però le dita, cioè, mi servono perché...
1: No,
2: sono,
1: ma non
2: sono
1: ti porta in
3: vasca. Caldo,
1: no, ti porta
3: al caldo.
2: Però il caldo fa caldo.
1: Sì, sì, sì.
3: Capito,
2: servirebbe uno con l'aria condizionata dietro.
1: Ho capito, mettiamo una canzone, no, dai, disgraziata.
3: No, dai. Winter's

0: sul quarto.
1: Vabbè, attenzione al quarto. Terzo da soli, il quarto.
0: Attenzione al quarto.
1: Il quarto facciamo un viaggio punk, quinto in bicicletta.
0: È punk, facciamo il punk, che ho in testa. È veramente punk.
2: Il quarto è molto punk.
3: Esatto. Va bene, va bene. Ma tu mi dicevi, mi stavi facendo segno di fogli, di cosa vuoi dirmi?
0: Ma devo, ok, ho fretta, devo andare
2: a mezzanotte, devi andare a comprare cosa?
0: Sì, perché devo andare a prendere le, sono arrivate le mappe, finalmente le mappe.
3: Cioè, abbiamo già le mappe della Nuova Zelanda, perché chiaramente, per chi non lo sapesse, Willy dei tre è quello che lavora prima, non lavori durante.
0: No, no, io
3: no,
0: non
3: lavori un
0: prima.
3: Po',
0: sì, anche,
3: un po'
0: durante, prima, anche durante, durante.
3: Però un po' prima di più di noi due.
0: Sì, sì,
3: perché
0: sì.
3: Paolo fa le foto, io mi occupo della parte video e rompere le scatole alla gente che incontriamo, tu chiaramente metti a posto il viaggio. Dove hai preso le mappe?
0: Le ho prese dove sempre, io vado da Giardini a Brescia.
3: Cos'è Giardini?
0: Come che cos'è Giardini? È l'Olimpo degli avventurieri. Ma
3: è un negozio che c'è a
0: Brescia?
3: Brescia
0: è l'Olimpo degli avventurieri.
3: Salutiamo Giardini, gli amici di Giardini. Che
1: ma mappe cartacee?
0: Mappe cartacee.
1: Le usate quando siete in viaggio?
0: Ma
1: le
0: no,
1: mappe
0: quelle le studio per poi matcharle con le app.
1: Tracci
0: per essere certo che quello che l'app ti insegna e vi ritira. Preferisco la mappa cartacea, possibilmente
1: te la
0: militare.
1: Porti poi, durante il
0: me la
1: viaggio.
0: Porto arrotolata, piccolina, piccolina. Cioè, e bisogna andarla a prendere.
3: Perché noi siamo analogici prima di tutto. E poi digitale.
0: La vecchia scuola era
3: vecchia
0: così.
3: Scuola.
0: Se ti faccio vedere il roadbook che ho a casa.
3: Perché la bellezza di viaggiare con questo disgraziato è quella che poi che si spegne il telefono. Ma che ce frega, c'è Willy. C'è Willy, in questo caso gli amici di Giardini che salutiamo, perché ti forniranno delle mappe buone.
0: Assolutamente affidabili.
1: Va bene, va bene.
0: Se
1: va
0: ci
1: bene.
0: Perdiamo,
3: chiamiamolo.
0: Chiamiamolo il Tony o il Matteo. Diciamo, senti.
3: Va bene. Ragazzi, abbiamo finito. Speriamo di avervi raccontato un pezzo inedito del Giappone rispetto a quello che avete visto nelle serate, nel documentario.
1: Il doc è su YouTube.
3: Il doc è su YouTube. Dai, oggi
1: gratis.
3: È tre. Sì, è gratis, sempre gratis. A breve sarà messo fuori. Stiamo solo aspettando. Anzi, ne approfitto e chiudiamo la puntata così. Spesso ci scrivete, ma non siete a Torino, non siete a Roma, non siete a Napoli. Ragazzi, invitateci, trattidocuseries.com oppure i nostri rispettivi profili, che noi organizziamo volentieri le serate. La prossima vieni, Marco?
4: Sì, io vengo alla quinta, no? No, tu dici alla prossima proiezione.
3: Alla prossima proiezione.
4: Sì, alla prossima verrò, certo.
3: Aspetta e spera.
4: No, lo prometto. Vengo.
3: Grazie a DJ Aladi, ciao, che ha curato la colonna sonora e ha curato la produzione insieme a Dario Sueli di questo programma. Ci risentiamo settimana prossima. Ciao Benny, ciao Willy.
5: Ciao.
3: Ciao. Aspetta, fermi tutti.
0: Buonasito a todos. Banaco. Os quiero mucho. Vamos allá. Buenas noches.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la mai Arredissima card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
3: Arredissima.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

buono in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: eccoci qua, belli freschi anche oggi.
1: Belli freschi è un po' un'esagerazione.
0: E anche dire anche oggi è un'esagerazione, nel senso che ci siamo, ma è quell'esserci e non esserci.
1: Ieri, che noi registriamo il venerdì, che era primo maggio, praticamente Radio DJ chiusa.
0: Perché la radio ha quella magia lì che c'è, tu l'accendi, c'è sempre, però a volte con dei trucchetti, diciamo.
1: Esatto.
0: Noi siamo sinceri.
1: Quindi ci sono, visto che noi siamo pieni di perle, di cose che abbiamo detto, proprio le perle dei pirla. Daniela ha fatto questa collezione. Tra l'altro, è diventata una donna, perché nel frattempo si è operata.
0: Si è operata, vedessi com'è bella, c'ha dei capelli lunghi, un seno prosperoso.
1: Perché abbiamo scelto di non lavorare, perché siamo veramente frullati.
0: C'è bisogno di un attimo di pausa, però ci saremo.
1: Ci siamo a modo nostro con delle cose che abbiamo detto in passato e che verranno risentite oggi.
0: Oggi da Daniela, nello specifico.
1: Grazie Daniela del lavoro certosino che farai.
0: Va bene.
2: Prego.
0: Bravo.

0: Allora, da che cosa partiamo?
1: Allora,
0: Luciana?
1: Proprio sempre per appunto rovinare le sì. cose, sì. Vorrei dare un piccolo aggiornamento scientifico. Mm-hmm. Sai che noi siamo

0: generale, no?
1: Sì, sì.
0: Invece il professor Heisenberg si è agitato un casino e non l'ha presa affatto come una bella notizia, perché sostiene che è l'effetto dei pesticidi, dei prodotti per l'igiene intima e di uno stile di vita più sedentario. Io non so, mi sfugge come possa influire sulla lunghezza di un organo. Minore efficienza degli spermatozoi, perché devono fare sempre più strada,
1: C'erano
0: la DJ Ten da fare, arrivano alla meta stanchi, si addormentano prima di raggiungere l'ovulo. Quindi al professor Stanford propongo un'altra indagine scientifica. Gli uomini con il Walter più corto, a questo punto, fanno più figli?
1: Adesso bisognerà aspettare altri, 56.000 piselli per capire.
0: Voglia, No, perché lui ha già annunciato che invece vuole studiare gli effetti degli agenti inquinanti sugli organi genitali femminili.
1: Ah, certo, giusto.
0: Che è anche più difficile da misurare, Allora, professore, lasci perdere. Noi non siamo come voi, a noi non interessa averla più lunga.

0: Va bene, la
1: poi
0: seconda
1: cosa che mi sono fatta veramente ridere da sola è il testo della canzone di Rcomi ed Emma. Rcomi che è Mirko al contrario. Ci ha sottolineato prima Daniele.
0: Rcomi.
1: Come se tu ti facessi chiamare Vic
0: Civ.
1: Civ.
0: Civ o Kiv. Sì, no, certo.
1: Io non potrei mai perché
0: Luciana devo scriverlo per lui.
1: Anaicul, lo so benissimo.
0: Anaicul.
1: Ana e cool, c'è tutto dentro il mio nome, quindi impossibile utilizzarlo. Daniele come fa?
2: Daniele
0: Elenad.
2: Eleinad. Esatto, oppure Eledani, perché Rcomi sono le sillabe
0: sono girate.
1: Girate.
0: Perché non è proprio alla rovescia, sono solo girate. Vabbè.
1: Comunque, allora ho fatto questa riflessione partendo dal presupposto che comunque il cantante si chiama Rcomi, che è già una cosa strana, perché a un certo punto racconta, tra l'altro una canzone molto bella che mi piace molto, che mi fermo anche a sentirla se devo scendere dalla macchina, dico aspetta che la finisco perché mi piace. E a un certo punto lui dice vacci piano, perché sono due che litigano, si battibeccano e poi si dicono a un certo punto, visto che si sono accapigliati, lei soprattutto vuole fare la pace, no? Quindi ci prova lei e lui risponde così. Stammi lontano.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.

0: autorità. E se vi capita, andate a vedere il video, cioè si spalancano i portoni della maestosa cattedrale, lei entra tranquilla come un puccio. Sai il puccio?
1: Il puccio che cos'è in torinese?
0: Il puccio è la nespola farla maturare con calma, sì. la raccoglievano che non era ancora matura, allora la mettevano nella paglia e la nespola se ne stava
1: aspettava,
0: lì beata, pian pianino maturava, tranquilla, beata. Come un puccio, appunto, come si dice, cioè come una nespola.
1: Va bene, allora noi come dei pucci adesso dobbiamo stare qua tranquilli, mettere una canzone e poi dopo andiamo avanti.
0: Non sono per niente un puccio in questo momento.

0: Radio DJ, ma eravamo a metà di un discorso, cioè abbiamo praticamente ripercorso tutta la carriera, adesso non me lo ricordo più il cognome, devo essere onesto,
1: perché si chiamava Mulally.
0: Mulally, esatto, della
1: Sara Mulally è la nuova arcivescova di Canterbury, cioè praticamente la papessa della chiesa anglicana.
0: Esattamente.
1: E raccontavo che è una signora occhialuta, con la faccia tonda, ricorda un po' Rosy Bindi, diciamo.
0: Ah,

0: Ah dai, ok.
1: Sì, caschetto biondo però, sì. È arrivato con tutti questi paramenti sontuosi come il Papa quando lo eleggono, no? Tutto certo, gran torrone dei torroni, e sorride placida, saluta con la mano. Giusto. E ha iniziato il suo discorso di insediamento dicendo: sono Sara, una serva di Gesù Cristo. Cioè, normale, sì. Semplice. Bon.
0: Sì, senza troppi fronzoloni, è andata via,
1: esatto.
0: Dritta.
1: Esatto,
0: sì.
1: Non è che ha detto sono Sara, il mio curriculum, bla bla bla.
0: Vabbè,
1: no, niente, sono, sì, d'altra sì. parte non è che poteva star di a menarla, no? Ho pensato, ma pensa se dei suoi pazienti erano lì davanti alla televisione, l'hanno vista entrare, avranno detto, ma quella lì è quella che mi metteva la padella,
0: è vero, la pastiglia, certo.
1: Mi dava le pastiglie, sì. È diventata capo spirituale di una chiesa. Pensa anche ai figli, cosa fa tua mamma? Ah, la mia è l'avvocato, la tua e la mia è la panettiera, la tua l'arcivescova. A parte che a 63 anni i figli saranno grandi,
0: sì.
1: Però questo succede in una chiesa che non ha paura di andare avanti, che ha dei sacerdoti che sono uomini e donne sposati che vivono la loro missione affiancandola a una vita completa. Io almeno ho in mente due miei amici sposati con figli che avrebbero potuto essere degli ottimi pastori anglicani.
0: Ah davvero, eh?
1: Secondo
0: sì, perché poi
1: sì.
0: Il pensiero va. In effetti anch'io prima stavo pensando chi potrebbe essere tra le mie amiche una predestinata. Perché in effetti
1: sì.
0: Qualcuno ce l'ha, li conosce, insomma.
1: Eh sì, ma invece no, figurati, io non so cosa aspettiamo a fare ancora sto passo, piccolo passo, perché ormai tutto ciò che ci circonda ci dice che dobbiamo andare in quella direzione lì. Non credo che se decidessero di fare sacerdoti delle donne si leverebbero urla inorridite. No, le suore no, le donne no. No. Anche solo tra le suore, appunto. Le suore sono una ricchezza pazzesca, ma vivono anche per scelta sempre nell'ombra. Adesso molte sono già parecchio anziane. A Torino c'è una suora pazzesca che si chiama Giuliana Galli, che adesso ha 91 anni, è simpatica da matti ed è stata lei che ha fatto per tanti anni grande il Cottolengo di Torino, che era stato fondato nell'Ottocento, nel 1828 da Giuseppe Cottolengo, che è diventato anche santo. E si chiama la Casa della Divina Provvidenza, ma forse ve ne avevo anche parlato, che negli anni, soprattutto della fine dell'Ottocento fino al 960-70 più o meno, ha raccolto tutti quelli scartati dalla società, i reietti, deformi, disturbati psichici, ritardati mentali, tutta questa umanità che era rifiutata dalla società e di cui nessuno voleva occuparsi, persino le famiglie. Adesso c'è ancora, ma ovviamente grazie al cielo la
0: è
1: società
0: una cosa diversa, per fortuna
1: è cambiata, e quindi c'è un'accoglienza, un rispetto e un inserimento diverso, no? Quindi ribadisco, tra persone che hanno già scelto la religione e la vocazione ci sono donne meravigliose, forti, capaci, anche in grado di portare nuove spinte, nuove energie in un mondo che ne ha proprio tanto bisogno.
0: Ma sai che tantissime volte noi, Luciana, questa considerazione l'abbiamo fatta negli anni della bomba.
1: Ma vero,
0: sempre dice,
1: tantissime
0: volte, cioè, e ogni volta facciamo questo ragionamento e diciamo nessuno si scandalizzerebbe, nessuno sarebbe contrario. Nessuno
1: ma
0: direbbe
1: no,
0: oddio che vergogna,
1: no.
0: Perché invece
1: ma
0: dovrebbe
1: no.
0: essere così. Ma,
1: ma
0: non
1: tu
0: so,
1: immagina,
0: forse lo diremo per mille
1: siamo
0: anni.
1: Siamo sognatori
0: ancora.
1: E visionari, ma immaginati un conclave con decine e decine di uomini e di donne, non solo uomini.
0: Certo.
1: Cioè io sono convinta che il creatore non è che manda di nuovo il diluvio universale a punirci, non credo.

0: siamo ritornati insieme, ma stavamo facendo un lungo discorso sulle cose da buttare, cioè periodo primaverile, comunque si fanno le grandi pulizie e c'è sempre quel momento in cui questo tengo butto,
1: esatto,
0: non sai mai.
1: Esatto. Per esempio ho letto un consiglio, semplificare la scrivania, perché chiunque ha una scrivania tende a sovraccaricarla, anche la mia dove sto a vedere in questo momento, cos'è? No, anche tu, non ci credo, tu
0: sì,
1: no.
0: Sì, sì, io ce l'ho, la scrivania è uno di quei posti dove c'è tanta roba, mi rendo conto che è molta più di quella che serve, ma tantissimo, sì sì, e accumulo, poi mi dà un fastidio, però metto lì le carte, poi dico questa la lascio qui che
1: sì,
0: mi sembra in
1: perché
0: ordine.
1: Perché può servirmi.
0: Sì sì, no, tutto sbagliato.
1: No, perché dicono che per lavorare meglio bisogna tenere il piano della scrivania abbastanza sgombro, solo col lavoro in corso. Però siccome noi poi scriviamo, appuntiamo cose, pensieri eccetera, il lavoro in corso è tanta roba, no?
0: Sì.
1: Quindi ma invece loro dicono che la scrivania sgombra aiuta a pensare.
0: Ma
1: quindi cosa dobbiamo fare? Togliere oggettini, pasticcetti, cartoline, tutto quello che può distrarre. E invece i documenti, fogli relativi a progetti futuri o passati, dove li mettiamo? Allora fichiamo tutto in qualche cassetto che
0: già
1: poi dobbiamo riordinare.
0: Certo, uguale, ma lo fanno tutti. Apri il cassetto, cioè fai così, metti dentro il cassetto e chiudi. Forse guardando anche un po' in là, cioè dall'altra parte, lo chiudi senza dargli
2: troppo. Ho due cassetti così a casa.
1: Ma,
2: così.
1: Ma tutti ce l'hanno, il cassetto della cucina com'è? Come avete voi il cassetto della cucina?
0: Certo.
1: C'è di tutto,
0: certo.
1: Anche il santino di Padre Pio, figurati.
0: Che è caduto dentro.
1: Allora passiamo al consiglio seguente, che ci invita a buttare. E devi scegliere tre oggetti che appartengono al passato e chiederti: mi rappresentano ancora?
0: Sì.
1: Cioè, secondo me è un consiglio un po' fumoso, no? Che cosa intendono di preciso con oggetti? Cioè tipo una t-shirt del concerto di Duran Duran, lo zainetto di quando facevo le medie.
0: Sì.
1: Cos'è che intendi per rappresentarmi?
0: Perché mi rappresenta nei ricordi? Perché allora
1: un'affezione, quindi, capito?
0: Certo.
1: A volte si cerca di risolvere con un trucco, una cosa che non vogliamo buttare la spostiamo.
0: È
1: cioè
0: vero.
1: Dal cassetto al seminterrato, dalla cucina alla cantina, quindi si sgombra da una parte per ingombrare dall'altra, si crea l'illusione dell'ordine spostando il disordine, ma non è quella la verità.
0: No.
1: Poi ultimo consiglio, che è il più utile, sbrigare, questo mi piace, sbrigare i lavoretti da sempre rimandati.
0: Sì,
1: uno al giorno.
0: Ok, sempre questa è la, cioè hai trovato uno al giorno è la regola generale.
1: Sì, è sempre uno al giorno.
0: Vabbè, insomma, meglio che niente.
1: Come la mela, come il ciupa, sempre uno al giorno.
0: Sì.
1: Allora, quella lampadina che è da sostituire da mesi.
0: Sì.
1: Oggi la metto a posto, la sostituisco.
0: Giusto.
1: Un quadro che aspetta di essere appeso.
0: Oggi
1: che magari fossi capace lo farei, amore.
0: Ma certo,
1: a cambiare la lampadina non ci arrivo, devo prendere la scala, la cosa. Cioè, il cassetto che non scorre, che quello fai chiudi e non c'è niente da fare. Però non è complicato questo, non richiede manodopera specializzata, però devo avere un po' di tempo, no? Quindi lo faccio io, che ci vuole.

0: vuole e non lo fai mai.
1: Vero.
0: Invece, se ci prendiamo l'impegno di sbrigarne uno al giorno, i lavoretti saranno finiti, le lampadine si accenderanno, i cassetti scorreranno e a quel punto non si potrà rimandare l'inevitabile. Bisogna prendere l'aspirapolvere, i detersivi e iniziare le pulizie di primavera. Non c'è niente da fare, facciamocene una ragione.
1: Mi è preso un po' il magone l'idea, perché è tutto vero, ma nessuno ha mai voglia di farlo. Poi, mai. Però, quando inizi. Ti senti così bene dopo che non ti fermeresti più.
0: Sì.
1: Almeno a me succede questo. Poi mi prende,
0: un po' sì.
1: Proprio mi parte, capito la brocca, e dico adesso passo dalla camera al bagno, poi il bagno butto via, vado in soggiorno. Poi dopo a un certo punto dici basta e lì altri 6 o 7 anni di pace.
0: Io riesco a dire basta anche quando è tutto per terra e fuori dagli armadi.
1: No, lì troppo.
0: Quello è gravissimo.
1: Troppo a metà strada quello lì. No, non si può. Metti a

0: Eccoci qua, velocissimi, inizia la seconda ora della bomba e ripartiamo con un ospite che abbiamo al telefono, sì, per presentare il suo libro.
1: Abbiamo parlato anche in questi ultimi interventi di cibo, sì. Non esattamente proprio...
0: Il più sano del mondo?
1: Il più sano del mondo.
0: No.
1: Però volevo presentarvi a te, a Daniele e anche a tutto il pubblico,
0: sì,
1: che ci sta sentendo, un libro molto interessante, molto bello e molto anche facile nel senso, nell'accezione migliore del termine, da leggere, che ha scritto Viviana Contu, che è un medico, un oncologo, e si intitola Il prima che salva ed è edito da De Agostini e noi ce l'abbiamo al telefono, vero?
0: Sì, sì, come no, Viviana?
2: Eccomi.
0: Eccola qua.
2: Eccomi.
0: Buongiorno, ciao, benvenuta.
2: Ciao, buongiorno
0: Viviana.
2: A voi. Ciao. Grazie, grazie mille.
1: Allora, in realtà poi c'è un piccolo sottotitolo che dice la medicina d'insieme quando arrivare prima diventa parte della cura. Cioè praticamente tu dici, dopo anni di mestiere come oncologa, quindi un mestiere pesante, di grande responsabilità, quindi di confronto con i malati, e dici che la persona deve essere sostenuta e curata nella sua interezza, perché il malato non è solo la sua malattia, ma è una persona che ha bisogno di curare tutto, il suo modo di vivere, l'alimentazione, l'umore, il movimento, le relazioni sociali, dico bene?
2: Assolutamente, assolutamente sì. Diciamo che fare l'oncologa ovviamente espone a dei momenti complicati vissuti accanto alle persone e quindi espone inevitabilmente alla domanda: ma è possibile che noi non possiamo fare qualcosa per evitare che tutto questo succeda?
0: Sì.
2: E la risposta
1: se
2: la dà la scienza, in realtà. E ci dice che sì, possiamo fare tanto prima. E allora perché non adoperarsi in tal senso?
0: Ah, certo.
1: Perché la domanda che tu che poi ti fai, ma si fanno tutti, ma se io vivo così, poi non mi ammalo? No, magari ti ammali lo stesso, ma ti ammali da sano. Che vuol dire che...
2: Sì.
1: No? Dico bene?
2: Sì, sì. Nel senso che quello che noi sappiamo è che una elevatissima percentuale di malattie, in realtà non solo oncologiche, cardiovascolari, metaboliche, ma anche le demenze che tutti vediamo nell'anziano come spesso inevitabili, anche quelle si portano dietro una percentuale di evitabilità.
0: Mm-hmm.
2: E quindi possiamo fare tanto per rientrare nella percentuale di persone che magari si sarebbero ammalate, ma che vivendo in un certo modo potrebbero evitare di farlo. È ovvio che rischio zero non c'è, però parliamo di, per quanto riguarda l'oncologia, parliamo di un 40% di tumori che si potrebbero evitare adottando lo stile di vita corretto. 40% se vuol dire, io alle persone quando facciamo gli incontri dico sempre: mentalizzate che una persona su due non si ammalerebbe vivendo in un certo modo.
0: Eh già.
2: Ed è tantissimo, no?
1: Ma tu dici che è tanto l'ambiente questo e quindi non si può, cioè si può fare lo stesso, cioè anche respiriamo continuamente un'aria schifosona,
0: per esempio in Valpadana, adesso per dire, no, che è la peggiore del mondo, credo, uno dei posti più
2: penso anch'io.
0: E

0: in realtà, guarda, questo è un po', è vero, respiriamo questa rumenta e questo ci tocca, quantomeno possiamo fare delle piccole cose individualmente sull'aria, ma non tanto,
1: sì.
0: Ma ci sono tutte le altre, cioè gli studi fatti che ci dicono che appunto possiamo prevenire una certa percentuale di malattie sono fatti considerato quello che respiriamo, quindi nonostante quello che respiriamo, l'impatto di come mangiamo, quanto ci muoviamo, come stiamo in relazione con gli altri, quanto dormiamo, come gestiamo le nostre giornate in termini di stress, che peso diamo al nostro benessere psico-emotivo, perché questo è tutto molto ancora
2: ma questo è molto interessante, tu lo tratti bene, dici vabbè, ma lo stress sembra un surplus, cioè una cosa che ormai accompagna le nostre giornate,
0: così.
2: Ma me ne occupo io, ma non è un problema, e invece poi influisce tantissimo sulla salute, a un certo punto dai giro, è successo anche a te in passato, no?
0: È successo anche a me. Ed è proprio, io nel libro parlo di questo famoso fondo, che quando si tocca il fondo si cerca di venire su. L'invito, o quantomeno il tentativo anche con questo libro, ma con quello che faccio tutti i giorni con la medicina d'insieme, è non provare a non arrivare a questo fondo, quindi non chiedersi dove sia il fondo, ma decidere che il fondo è oggi e che incominciamo ad occuparci oggi di tutte queste cose, partendo dal presupposto che io sono graniticamente convinta del fatto che quello che stiamo facendo anche noi oggi con questa chiamata è quindi divulgare la cultura della salute sia il primo gesto per proteggere le persone, soprattutto in un'era in cui i social...
2: Senti, il tuo libro si intitola Il prima che salva, e dentro ci sono, vabbè, c'è un'esperienza che tu racconti dall'inizio e diciamo che è un po' il filo rouge di tutto il libro, ma poi ci sono consigli, riflessioni, considerazioni anche facili per

0: successe queste cose che tu stai raccontando a me, sicuramente non quello che tu dici a te stessa.
1: Certo.
0: E quindi parlati con gentilezza, perché ognuno di noi ha i propri limiti, le proprie le idee su ciò che dovrebbe o non dovrebbe fare. Poi c'è la realtà, il dato di realtà, no? E allora ragionare in termini di piccoli passi su piccoli cambiamenti,
1: sì,
0: dicendo
1: microazioni,
0: vabbè,
1: le chiamiamo,
0: esatto,
1: microazioni di cambiamento. E
0: almeno,
1: e quindi,
0: questo l'ho fatto.
1: Ascolto, spazio, cura, ignorare tutti i tuoi bisogni ha un costo, e quel costo lì prima o poi lo paghiamo, quindi bisogna fare attenzione a non arrivare proprio al, come dici tu, a toccare il fondo, perché poi si arrivano tutti. Cioè,
2: già.
0: Sì, la salute non è solo malattia, presenza o assenza di malattia, è proprio come ci sentiamo noi,
1: ecco, brava,
0: quotidianamente, no? E quindi quel famoso benessere che viene definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità fisico, mentale e sociale addirittura,
1: ecco,
0: questa è la definizione
1: insieme
0: di salute, no?
1: Allora.

0: Nei terrazzi, nei balconi, le gemme gemmano, i frutti stanno cominciando a fruttare e le balle ballano e ci viene già una gran voglia di gelato, nel mio caso senza lattosio.
1: Va bene.
0: Allora mi sono fatta la domanda: ma chi è che ha inventato il gelato? E soprattutto, come ha fatto a diventare popolare e diffuso prima che qualcuno inventasse il frigorifero o il freezer?
1: Ah, certo, certo, chiaro. Più che altro come l'hanno mantenuto, perché tu lo produci e poi lo devi vendere subito se non hai il frigo.
0: Prima lo fai, che già lì ci vuole il freddo, e poi lo devi conservare. Vabbè che non c'era ancora il cambiamento climatico, gli inverni erano roba seria e il ghiaccio e la neve non mancavano, ma il gelato si mangia d'estate. E quindi non a Natale, anche a Natale, ma soprattutto
1: adesso. Sì, adesso sempre, però prima era solo una cosa estiva, hai ragione.
0: Adesso sempre. Allora, ho scoperto che le origini del gelato sono abbastanza misteriose e piuttosto confuse.
1: Sì.
0: Come succede per quelle invenzioni così potenti che vengono in mente magari a più persone in più luoghi contemporaneamente, senza una precisa cronologia. Allora, se vogliamo proprio trovare un inizio nella Bibbia, Isacco, porge ad Abramo una tazza di latte mista a neve per aiutarlo a sopportare il caldo.
1: Ah, vedi? E che quindi è una forma di fior di latte, è l'antenato del fior di latte.
0: Non chiediamoci dove Isacco abbia trovato la neve Palestina.
1: Sì, questo va anche detto, però. Perché ragionarci su questa cosa?
0: Andiamo avanti. Si vede che aveva delle amicizie potenti. E arriviamo a Marco Polo, che dalla Cina ha portato dei dolci fatti di latte e frutta ghiacciata, inventando così i miei amati sorbetti gusto frutta.
1: Certo.
0: Però il gelato vero e proprio, più o meno quello che conosciamo noi, è nato a Firenze nel 500, creato da tal Bernardo Buontalenti, che se è un cognome reale è molto adatto e evocativo.
1: Certo.
0: Questo Bernardo, detto Berni, non era un cuoco, ma era un architetto, costruttore di mura fortificate. Quindi non so perché mai Cosimo de' Medici chiede proprio a lui di inventarsi un dolce nuovo, mai visto prima, per degli importanti ospiti inglesi e francesi che aveva da lui a corte. E a Bernardo viene in mente, senti che genio, di fare un dolce con la neve.
1: Bravo.
0: E la manda a prendere sulle Alpi Apuane, quindi a 50 km da Firenze, e non essendoci a disposizione né borse frigo, né aerei, né la bacchetta magica di Mago Bambino, l'impresa di trasportare la neve per 50 km senza farla sciogliere era piuttosto complicata. Però lui ci riesce e usa degli isolanti termici di paglia e di segatura.
1: Ok.
0: Magari che aveva usato nel suo lavoro nel campo delle costruzioni, no?
1: Sì.
0: Fatto sta che la neve arriva sana e salva e lui senti che idea, una roba proprio da fargli vincere il MasterChef del 1565, ha l'idea di mischiarla con un litro di panna, 8 tuorli e 200 grammi di zucchero e così nasce la prima crema.
1: Cavolo, bravo. Pensa, prima si occupava di putrelle e adesso invece improvvisamente
0: Quindi la monta in un paiolo di rame avvolto nel ghiaccio, la tiene in fresco in 10 kg di neve più sale marino, attention, e gli ospiti francesi fanno E poi una Medici sposa un re di Francia, porta la ricetta a Parigi, successore strepitoso, e di conseguenza quando il siciliano Francesco Procopio dei Cutelli decide di aprire una gelateria vera e propria, la prima

0: Inizia la stagione dei matrimoni, chi si sposa in maniera discreta, come è successo al figlio di una mia amica, appunto, che ha deciso di partire da Torino senza nessuno, neanche i genitori, di andare a sposarsi a Boston per poi attaccarci anche una vacanza, viaggio di nozze.
1: Ok.
0: Tutti tranquilli.

0: cioè, ma anche l'abito costa 5.000 euro, cioè costa praticamente come un abito da sposa, l'abito della bambina, no?
1: Troppo.
0: Cioè, poi non so che cosa, forse spendono un po' meno i maschi, perché per carità c'è sempre la soluzione Achille Lauro con questi palandrani a spalle, eccetera, però poi appunto il rinfresco, il cuoco stellato, l'allestimento, scenografie da film, statue, costruzioni varie che butti un sacco di soldi, e poi anche roba fetida che poi non riesci a sbaltirla nell'ambiente, poi il cantante, le decorazioni e vabbè. E però un'altra cosa che mi ha fatto ridere nelle interviste è che la giornalista chiedeva: ma secondo voi, se queste cose non fossero instagrammabili, cioè se non finissero in rete, la gente spenderebbe così tanto? E la risposta è no.
1: No, certo, perché, se nessuno vede, nessuno gode, non so come dire.
0: Certo, perché se fai l'Hollywood Party lo fai per postarlo, per la diretta live, per le foto, i video, per i like, i cuori, per far scattare di invidia la cognata di Montebelluna, per dire, no?
1: Sì, esatto, se no non serve.
0: E se no non serve a niente, quindi pensa che spreco disumano.

0: Allora, stando sempre in tema di animali discutibili, tanto fate colazione, quindi è il momento perfetto. Dunque, una cosa, una frase che sento dire, no, quando capita qualche sfiga, a piccolo, grande, a qualcuno, c'è sempre quello che invece dice: ah, bisogna trasformare le disgrazie, le emergenze, i danni, quello che vuoi, in opportunità.
1: In opportunità, sì, certo.
0: Molto bello, no? Sì. Cioè, ti sei rotto una gamba, allora, ma questo è un senso, voleva dire che cosa? Sì, che avevi le ossa svuotate dall'osteoporosi, cioè,
1: che dovevi fermarti. Sì, di solito
0: dovevi
1: ti dicono
0: fermarti.
1: Così.
0: Sì. Ti si incendia la casa, ecco, potrai finalmente rifare il tetto. Viene sempre voglia di rispondere grazie, ma di questa magnifica opportunità ne avrei fatto anche volentieri a meno.
1: Te la lasciavo se proprio la volevi, se proprio sei così fan delle opportunità, te la lasciavo tutta.
0: No, ma perché l'ho pensato leggendo che un consigliere regionale del Veneto, tale signor Stefano Valdegamberi, sta lavorando appunto a una mozione che dovrebbe trasformare un'emergenza in opportunità. Allora, l'emergenza sono le nutrie, cioè questi grandi toponi pelosi, lunghi anche mezzo metro.
1: Sì.
0: Che possono arrivare a pesare fino a 17 kg.
1: Sì, sì. Sono impegnative le nutrie, sì.
0: Che ne sai tu?
1: Perché nel Naviglio ci sono, ogni tanto le vedi. Sì,
0: ah,
1: sì,
0: vai a correre o hai bici?
1: Sì, sì,
0: e ogni vedi tanto vedi anche qua sul Po ci sono.
1: Vedi la testa che esce, un po' la coda che giochicchia, che fa dei tuffetti, la vedi la nutria? Che ti dirò, alla fine, fino a quando non vedi la coda, è un castorone, cioè non
0: è grosso, è un topone,
1: è un topone con la faccia anche abbastanza simpatica, ma con quella a fregarlo è la coda, secondo
0: me. Coda
1: me.
0: Che fa schifo.
1: Fa schifo
0: ma le code fanno sempre schifo.
1: Sì, sì.
0: Ma anche alle poste fanno schifo. Sì. Le code.
1: No, certo, ogni tipo di coda. Brava.
0: Allora, però tra l'altro in Italia non dovremmo neanche averle ste nutrie, perché il loro habitat è il Sud America. Tu spiegami perché sono arrivati fino al Naviglio, al Po, al Tevere, insomma, in altri.

0: altri fiumi. Sono arrivate perché la loro pelliccia in passato era molto richiesta per le cosiddette pellicce di castorino, che era praticamente il succedaneo povero del visone. La pelliccia di castorino era il classico delle signore meno ricche e si vendeva come il pane. Io non sapevo che il castorino fosse la nutria.
1: No, nemmeno io, perché c'era Don Chuck Castoro nella mia cultura, diciamo, di cartone animale. E sapeva di un animale comunque che viveva nei boschi, faceva la sua diga, capito? Come con quei dentoni.
0: Nel greto dei fiumi, certo.
1: Sì, ma non proprio una nutria.
0: No, e invece cioè, come immagine, il castorino era meglio della nutria. Cioè, ti immagini le madame, che bella pelliccia, Miranda, di che cos'è? Di nutria. Se tu dicevi di castorino era un'altra cosa.
1: Certo.
0: Quindi ci hanno messo su allevamenti di nutrie un po' in tutto il mondo e tantissimi anche in Italia.
1: Certo, per fare le pellicce a Miranda.
0: Di castorino a Miranda. Poi le signore si sono evolute e hanno detto no sia al colesterolo che al castorino e gli allevamenti hanno chiuso. Solo che un bel po' di nutrie intanto erano scappate, un po' le hanno lasciate scappare e si sono diffuse dappertutto.
1: Certo.
0: Soprattutto nella pianura padana e nelle coste adriatiche ce ne sono tantissime. E ogni tanto qualcuno si becca anche il morso della nutria, che di per sé non è pericoloso, perché la nutria, a differenza dei ratti, è vegetariana, quindi non cercherà mai di mangiarci. Ma dato che vive in acque sporche, inquinate, dove si scaricano le fogne, può trasmetterci tutto un bouquet di schifezze e malattie. E poi sono soprattutto molto dannose per l'agricoltura, perché distruggono campi, coltivazioni, quindi si cerca in ogni modo di limitarle e di ridurre il numero. E quindi adesso arriva appunto l'assessore Valdegamberi, che ha qualche affinità, visto il cognome.
1: Me l'ero dimenticato con la sua grande opportunità. Sentiamo qual è.
0: Esatto, Valdegamberi ha fatto questo alto ragionamento. Se loro non mangiano noi, mangiamo noi loro. Cioè, trasformiamo le nutrie in carne commerciabile da cucinare, perché la carne di nutria è magra, leggera, perfetta per chi sta a dieta, cioè tipo un tacchino, una roba così.
1: Della fesa di nutria, quindi.
0: Sì, affettata al supermercato. Pensa un povero disgraziato a dieta che si deve anche mangiare, oltre all'insalata scondita, una fettina di nutria. È un crollo emotivo fortissimo. E questo assessore dice che se non mangiamo la nutria è solo per condizionamento culturale, perché per secoli le abbiamo scuoiate per farne pellicce, adesso facciamo tante storie per metterla in un panino. Valdegamberi, perché facciamo tante storie, perché intanto non mi risulta che abbiamo mai mangiato topi, castori, parenti della nutria, e non mangiamo neanche cani, gatti, gufi. Cioè, ci sono animali edibili se non sei vegetariano, vegano, altri che no. Grazie. Ma a parte l'avversione istintiva di accibarsi di un roditore, la nutria vive in acque inquinate, ci può infettare. Cioè, non è difficile farci un piatto di cosce di nutria alla pizzaiola, non viene voglia.
1: Lo spezzatino con la polenta.
0: E poi cosa facciamo? I banchetti in giro, bastoncini di nutria in salsa barbecue. Ma poi forse anche una versione culturale, tenga presente che siamo in Italia, cioè che la farina di grilli e tutte queste interessanti novità alimentari abbiamo sempre parlato, non hanno preso piede per niente. Cioè, i produttori chiudono i battenti, c'è poco da fare. La lasagna di serpente, il tapiro alla griglia, gli involtini di pappagallo, di gufo, da noi non ce la possono fare. Ecco, siamo ancorati alla tradizione. Se non sei vegetariano, dici sì al cotechino e no alla

0: Affa, ma abbiamo detto pidocchi e nutrie.
1: ma perché noi vogliamo basso.
0: Sì,
1: cioè...
0: troppo facile parlare bene degli animali che tutti amano.
1: Bravo. Però adesso alziamoci di livello, perché siamo alla bomba. Sì. E non vuoi parlare di questa notizia che riguarda proprio una bomba.
0: Sì.
1: Era un po' che non ci arrivavano queste notizie del Pronto Soccorso d'Italia su improbabili oggetti che riusciamo ad infilare in diverse parti del nostro corpo. Perché i bambini, sai, il naso, i buchi delle orecchie, la bocca, e gli adulti invece scelgono un'altra via di ingresso molto pericolosa e anche più imbarazzante.
0: Di solito sì.
1: Lo dico sempre, le mie amiche dottoresse e infermiere mi hanno raccontato storie incredibili eppure vere, ma devo dire che quest'ultima è successa pochi giorni fa all'ospedale di Tolosa in Francia. Alza tantissimo l'asticella.
0: Se voglio saperlo.
1: Erano meglio le nutrie, dici?
0: Forse sì, ti dirò, guarda, quasi quasi una salamella di nutria me la sarei fatta più volentieri. Ho un po' paura, ma più che altro perché dici che alza l'asticella. E siccome di solito la nostra è abbastanza alta,
1: più alta di così. Eppure c'è un più alto di così.
0: No, ma
1: perché
0: c'è sempre.
1: Domenica scorsa un signore si è presentato in questo ospedale di Tolosa in Francia con un problema a quanto pare che è più diffuso di quello che si creda. Si era infilato un oggetto nel retto e non riusciva più a tirarlo fuori. Per carità, succede, tanti si infilano cetrioli, torce, ombrelli pieghevoli, bottigliette di Coca-Cola. Se tu chiedi a chi lavora in pronto soccorso è un passatempo abbastanza diffuso. Ma quando il chirurgo francese si appresta, perché io vorrei pensare,
0: cioè io vorrei, penso sempre.
1: La prossima volta magari troviamo qualche medico

0: marito.
1: Ma sì, perché aveva il terrore che trafficando questa bomba potesse esplodere. Cioè, ma è possibile che un sovrumano deficiente si infili come una supposta, una roba del genere, e non si renda conto che poteva succedere anche un macello,
0: ma certo,
1: un dramma.
0: Un dramma, una tragedia.
1: Cioè, ma ripiega su un oggetto meno pericoloso, se proprio vuoi vivere questa esperienza, mettiti qualcos'altro,
0: non so,
1: una lattina di Coca-Cola, qualcosa. Comunque, per fortuna l'intervento è riuscito, gli artificieri non so se hanno fatto brillare o hanno verificato che non sarebbe...
0: Non credo a brillare. Di luce propria forse
1: no. Non so se hanno operato insieme artificieri e chirurgo, però la bomba non è esplosa e poi dopo, una volta estratta, se ne sono occupati loro. E leggendo questa notizia ho pensato una cosa assurda, che però forse invece ha un senso, perché gli ospedali dovrebbero diffondere dei librettini con l'elenco di quello che si può o non si può introdurre
0: cioè
1: ci sono gli opuscoli che consigliano le diete per le mamme in gravidanza, cosa fare per non avere la pressione alta, i controlli per i pidocchi di cui parlavamo prima, ecco, insomma, così, ad esempio, oggetti permessi che potrebbero essere utilizzati, cioè non lo so, pupazzi di pezza, non peluche perché i peli possono infettare, zucchine, eccetera, tutti vegetali, oblunghi, non dannosi, no? Adesso tra l'altro ci sono in vendita anche quei cetrioli lunghissimi, ma da dove vengono quei cetrioli che sono lunghi mezzo metro?
0: È
1: ma
0: vero,
1: come si cucinano?
0: Che sono tra l'altro incelofanati singolarmente, parli di quelli, li ho visti anch'io, che sono, non so, saranno sudamericani, sai che di solito è Sud America che offre cose più grosse, non so.
1: Ma lunghi,
0: sì.
1: Cioè cosa te ne fai? Non li sta neanche nel cassetto del frigo e poi non ho capito se devono essere cotti o no.
0: Non lo so.
1: Comunque per questa esperienza, secondo me è molto meglio di quei cetrioli lì che non la bomba, no, tubi di biscotti, ecco, evitate le moca, cioè, se no, insomma, compratevi quello classico, insomma, vibratore, così i medici del pronto soccorso ringraziano e si occupano di quelli che stanno male per davvero, non che sono dei dementi.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: No, io non li faccio perché no, poi domani certo, sono in onda, ma comunque niente, è stato bello, tornare con voi e adesso andiamo, dove vai adesso, no, a scalare cosa?
1: Adesso io vado, no, aspetta, mi parte una settimanina quasi di vacanza, noi comunque ci saremo, ci saremo con la bomba il prossimo sabato.
0: Sì, certo, perché, regolarmente
1: perché nel frattempo tocca tornare un attimo prima che devo fare un piccolo pit stop all'occhio, ma
0: un po' tagliando,
1: tagliandino, ma ci risentiamo adesso. Adesso no, qualche giorno un ponte, io faccio un pontone adesso.
0: Ecco, anche lanciati di nuovo, no, già che fare quel gesto lì, che è proprio classico tuo.
1: No,
0: porta tanto bene,
1: no,
0: fallo.
1: No, guarda, da sopra guarda come tocco qui sotto, subito. Va bene amici, grazie, passate tutti un buon weekend.
0: Ciao, state bene, buon weekend. Arrivederci.